0: Inspirate, inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive.
1: Bleiben Sie ruhig.
0: Restate tranquilli, in completa armonia. Non seguite le parole con i pensieri, ma lasciate fluire la vita. Lasciate fluire la vita. Accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione.
1: Una
0: musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: zum Geleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
0: Sie zu beheben.
1: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale saluto, care ascoltatrici, cari ascoltatori. L'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca della nostra epoca. La parola di Dio non falsificata nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello spirito libero oggi. Questo è il tema della trasmissione che vi proponiamo. A questo proposito vogliamo premettere che tutto ciò non ha niente a che fare con la parola del Dio della Bibbia, né con la parola del Dio della Chiesa. È la parola dello spirito libero universale, dell'eterna intelligenza universale. È la parola di Dio autentica, quindi semplicemente la verità. Chi ha falsificato e falsifica tutt'oggi la parola di Dio? Che cosa hanno provato e cosa provano ancora oggi i traduttori del regno di Dio, i profeti e le profetesse di Dio? E dove si può trovare la parola di Dio non falsificata nella nostra epoca? Sono i temi di cui vogliamo occuparci in questa trasmissione.
2: Osserviamo la vita di Gesù di Nazareth, il figlio di Dio e il più grande profeta di Dio di tutti i tempi. Come tutti i profeti dell'Antico Testamento, egli era al di fuori delle istituzioni di quel tempo. Gesù era falegname di professione e venne per insegnare agli uomini la legge di Dio e viverla come esempio per loro. Egli annunciò il suo insegnamento principale, il discorso della montagna, non nel Tempio dei Sacerdoti, ma come svela già la definizione, della montagna, all'aperto, nella natura, sotto il firmamento. Nessuno dei suoi discepoli era sacerdote o fu nominato sacerdote. I farisei e gli scribi, ovvero i teologi di quel tempo, riconobbero il pericolo che si profilava per loro, dato che Gesù, il Cristo, aprì ad ogni uomo la via verso la libertà interiore, nel regno di Dio insito in voi, come disse Gesù, ossia fuori dalle strutture di potere e verso l'indipendenza da sacerdoti, da cerimonie e da riti.
1: In tutti i tempi, la casta sacerdotale ha sempre orientato gli uomini su di sé, legandoli al proprio ceto professionale e alle proprie pratiche di culto rituali che Gesù il Cristo non ha mai voluto. I profeti di Dio invece hanno sempre condotto e conducono le persone verso Dio, verso lo spirito libero, lo spirito di Dio nel profondo dell'anima di ogni uomo. Per questo, in tutti i tempi, i sacerdoti furono i nemici dei grandi profeti e in questa trasmissione vogliamo parlare anche di questo contrasto.
2: Ci si potrebbe chiedere da dove proviene il sacerdozio se non è stato istituito da Dio. È un'invenzione delle religioni esteriorizzate con i loro culti e le loro cerimonie. Proviene dal culto dell'idolatria pagana, come l'antico culto di Baal nelle sue diverse forme. I sacerdoti e i preti delle istituzioni ecclesiastiche potrebbero quindi essere definiti anche come gli eredi del culto di Baal e sono a tutt'oggi al servizio dei suoi principi. Non hanno niente a che fare con il Dio creatore e con Gesù, il Cristo. Dio è lo spirito libero, non si lascia monopolizzare da nessuna religione o istituzione e non si lascia legare nelle loro case di pietra, in sacramenti e riti.
3: Questo spirito libero ha sempre operato per mezzo di tutti i veri profeti, da Abramo a Mosè, a Elia fino a Isaia. Per questo essi rimasero sempre al di fuori della casta sacerdotale e operarono al di fuori di qualsiasi istituzione. Un vero profeta di Dio viene chiamato da Dio e si impegna a praticare egli stesso ciò che insegna agli altri dallo Spirito di Dio.
1: Quando il profeta Isaia fu toccato da Dio nel suo cuore, esclamò: «Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Allora uno dei serafini, un arcangelo femminile, volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse, ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato. Poi udii la voce del Signore che diceva, chi dovrò mandare? Chi sarà il nostro messaggero? E io risposi, eccomi, sono qui, manda me. Isaia adempì in modo assoluto e senza riguardi per la sua persona ciò di cui Dio lo incaricò. E ciò comprende anche le parole chiare nei confronti dei politici e dei sacerdoti della sua epoca. Isaia annunciò il giudizio divino per i sacerdoti ebri di vino e smascherò loro discorsi come chiacchiere confuse. E com'è la situazione oggi?
2: In ogni epoca i veri profeti di Dio hanno sempre elevato la loro voce possente con parole simili o analoghe contro i sacerdoti che, a torto, affermavano di guidare gli uomini a Dio. Per questo motivo i profeti di Dio dovettero continuamente subire sofferenze terribili. Tanto per fare due esempi, Geremia fu gettato in una fossa piena di fango in cui avrebbe dovuto morire di fame e Amos fu scacciato dal paese dopo che il sommo sacerdote Amasia lo diffamò davanti al re.
1: Sì, e sono sempre stati i sacerdoti coloro che hanno continuamente falsificato le parole dei profeti. Per esempio le parole del grande profeta di Dio, Mosè, tramite il quale si dice sia stato introdotto tutto il culto sacerdotale con i terribili macelli di animali, nonostante esso sia stato in realtà ripreso dal culto di Baal in Egitto. Oppure si afferma che Dio, tramite Mosè, abbia comandato il genocidio delle popolazioni confinanti. In realtà Dio non si pronunciò mai contro il suo stesso comandamento che dice non uccidere. Ed è significativo il fatto che una delle fonti scritte della Bibbia che contiene tali falsificazioni si intitola Scritto sacerdotale.
2: Anche nel Nuovo Testamento i teologi hanno raccolto o cambiato molte parole di Gesù, il Cristo, secondo la loro coscienza. Gesù non scrisse nulla di sua mano e alcuni racconti della sua vita e il suo messaggio sono stati redatti in forma scritta solo molti decenni dopo. Tuttavia ciò che Gesù espresse in merito ai sacerdoti e ai teologi della sua epoca è decisamente inequivocabile. Così egli disse, per esempio, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, oggi si potrebbe anche dire voi teologi, e più avanti leggiamo, tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini, amano i primi posti nei convitti e i saluti nelle piazze, ed essere chiamati dalla gente maestro. Ma voi non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, se Gesù disse così chiaramente che tutti gli uomini sono fratelli e sorelle, e che nessuno deve farsi chiamare maestro, e quindi nemmeno chierico, sacerdote, monsignore, altezza o simile, perché nell'istituzione ecclesiastica avviene proprio il contrario? E se Gesù, per il quale solo Dio in cielo è santo, insegnò così chiaramente che a nessuna persona sulla terra deve venire assegnato il titolo di padre, perché la Chiesa introduce il Santo Padre, ossia il Papa? Questo non dimostra forse che le parole di Gesù sono state distorte nel loro contrario?
1: Gesù non ha istituito né sacerdoti né papi. Nel Nuovo Testamento si parla invece sempre di

0: che devono comunque venire convalidate come verosimilmente autentiche da papi e vescovi, in quanto, secondo il Concilio Vaticano II, il compito di insegnare, appartenente ai discepoli di Gesù, è stato trasmesso ai vescovi della Chiesa Cattolica. E più avanti, nell'enunciato numero 149, si legge letteralmente: tuttavia il compito di interpretare in modo autentico la parola scritta o trasmessa è affidato unicamente al magistero vivente della Chiesa. Fine della citazione. E nella rivista ufficiale del Vaticano Congregazione per il Clero dell'anno 94 si afferma: è ancora una volta lo Spirito Santo che trasmette il compito profetico ai sacerdoti con la consacrazione agli ordini sacri. E questo insegnamento falso e senza alcuna prova, inventato dai rappresentanti delle chiese, costituì la condanna a morte o la causa per la persecuzione di molti veri profeti e profetesse di Dio negli ultimi 2000 anni.
1: Con questo insegnamento i teologi smascherano anche la loro posizione in netta contraddizione con Gesù, il Cristo. Infatti lo Spirito del Cristo Dio non ha mai istituito neanche un solo prete o vescovo, ma al contrario, ha inviato in tutti i tempi dei profeti attraverso i quali lo Spirito libero, chiamato in Occidente Dio, ha continuamente parlato e parla agli uomini. Nel corso degli ultimi 2000 anni, ogni volta che gli strumenti di Dio, profetesse o profeti, hanno operato al di fuori della Chiesa o non si sono sottomessi a questa istituzione, essi sono stati mandati al rogo come presunti eretici e le trascrizioni dei loro messaggi furono distrutte.
2: Nel suo amore inesauribile, Dio inviò i suoi profeti, messaggeri del regno di Dio, anche ai suoi figli all'interno dell'istituzione ecclesiastica. Tuttavia i suoi strumenti ebbero una vita molto dura anche all'interno della Chiesa, basata sul potere, dal momento che il compito dell'insegnamento era esclusivamente nelle mani dei vescovi. Per questo, per incarico dei sacerdoti, i messaggeri di Dio all'interno della Chiesa furono osteggiati, asserviti, rinchiusi in convento e infine messi a tacere in diversi modi, con la condanna a morte o con la tortura, oppure ci si è appropriati della parola di Dio trasmessa tramite di loro e la si è falsificata. Nello stesso modo in cui ci si è comportati e ci si comporta con Gesù di Nazaret e con i profeti di Dio dell'Antico Testamento, si agì anche nei confronti dei messaggeri e delle messaggere di Dio che operano all'interno della Chiesa. Il loro insegnamento fu distorto e travisato. Soprattutto le messaggere di Dio del Medioevo operarono all'interno della Chiesa. Perché? Perché furono rinchiuse dietro alle mura spesse dei conventi. In queste donne ardeva il fuoco dello spirito profetico. Sottomesse e umiliate dalla gerarchia ecclesiastica maschile, cercarono di portare la verità nella Chiesa e alle guide della Chiesa. Quindi, le autorità ecclesiastiche non possono dire di non essere venute a conoscenza della verità. La vita delle messaggere di Dio nella Chiesa fu sempre pericolosamente in bilico tra il messaggio dello Spirito libero che percepivano in sé e il rischio di essere denunciate come eretiche ed essere quindi imprigionate, torturate e giustiziate.
0: Se riuscirono a scampare a tale destino, ci si impadronì di ciò che esse rivelarono all'interno della Chiesa e ciò venne falsificato secondo i precetti della Chiesa. Dopo la loro morte, alcune di queste donne furono addirittura beatificate o fatte sante. Due di loro, Teresa d'Avila e Caterina da Siena, nel XX secolo furono elevate al titolo di dottori della Chiesa. Esse erano profetesse di Dio, ma la Chiesa le degradò a dottori della Chiesa. Nonostante il bavaglio imposto loro dalla Chiesa, queste portavoci di Dio, e oggi dottori della Chiesa, parlarono in modo chiaro nei confronti della casta sacerdotale, come avevano fatto in passato i veri messaggeri di Dio dell'Antico Testamento e Gesù, il Cristo. La cosiddetta nominata dottore della Chiesa, Teresa d'Avila, disse ad esempio: «È proprio vero che al momento temo ancora di più del diavolo coloro che temono loro stessi moltissimo il diavolo. Infatti esso non mi può affatto nuocere, mentre codesti mi procurano invece molta inquietudine,

0: soprattutto quando sono in veste di confessori. Di fronte alle migliaia di crimini sessuali commessi da sacerdoti nei confronti dei bambini, questa ammonizione in merito ai confessori gode ancora oggi di un'attualità particolarmente triste.
1: La messaggera di Dio e cosiddetta dottore della Chiesa Caterina da Siena asserì già allora: la Chiesa va risanata a partire dalle sue fondamenta. A questo punto si presenta la domanda: la Chiesa non dovrebbe forse fare ciò che annunciarono le sue maestre? Tuttavia, nonostante Caterina sia stata definita ufficialmente dottore della Chiesa, la purificazione della Chiesa fino alle sue fondamenta non è ancora avvenuta tutt'oggi. A che cosa serve allora il titolo dottore della Chiesa? Caterina da Siena rimproverò senza mezze parole il clero di tradimento e smascherò determinati malcostumi, cosa che le procurò molta ostilità. Un monaco una volta la trascinò fuori dalla chiesa per i capelli e la insultò dicendo che le sue visioni erano un inganno.
0: Così come Teresa e Caterina si espressero con parole chiare, anche Hildegarda da Bingen, che verrà nominata anch'essa dottore della Chiesa, non si trattenne dal dire le cose in modo chiaro, nonostante rischiasse di perdere la vita per questo. Hildegarda disse ai sacerdoti di Colonia: «Tutti i profeti hanno preferito rinunciare alla loro vita piuttosto di trascurare il loro mandato superiore. E voi, stolti, vi caricate per il futuro di tormenti incommensurabili per assicurarvi ora la vostra calma indisturbata. Avidità, ricchezza, divertimento, questo è ciò che caratterizza la vostra vita. Ma chiediamoci ora com'è la situazione oggi. Tutti i profeti preferirono rinunciare alla loro vita piuttosto che trascurare il loro mandato superiore. Questo è ciò che caratterizza un vero profeta di Dio. Proviamo ad immaginare la sofferenza interiore dalla quale Hildegarda espresse queste parole. Conosceva i molti profeti di Dio, primo fra tutti Gesù di Nazaret, i quali furono spesso uccisi in maniera atroce, poiché rimasero fedeli a Dio e alla verità, e non trascurarono mai il loro mandato.
2: Hildegarda da Bingen si rivolse a Papa Anastasio in carica a quel tempo, addirittura con le seguenti parole: «Tu, o uomo che siedi sul trono papale, disprezzi Dio». Da queste parole si può riconoscere che Hildegarda certamente non vedeva nel Papa un rappresentante di Dio. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, tutte queste cose sono soltanto alcune briciole di verità che si possono trovare ancora oggi negli scritti e negli appunti di Hildegarda. Hildegarda, per esempio, contemplò anche i grandi collegamenti nel microcosmo e nel macrocosmo e insegnò: «L'uomo, e ora la cito, racchiude in sé il cielo e la terra e tutte le altre creature. Quando volgi il tuo sguardo verso il tuo creatore, in te si infiamma il fuoco dell'amore dal quale nasce tutta la vita e dal quale proviene tutto il bene». Questo lo insegnò anche Gesù, il Cristo, quando disse: «Il regno di Dio è insito in voi». L'uomo porta quindi in sé tutto ciò che è divino. Di conseguenza non ha bisogno né di sacerdoti né di ostie, né del battesimo con l'acqua, né di edifici di pietra della Chiesa e altre cose del genere.
1: Hildegarda da Bingen ci indicò anche l'unità di tutta la vita, quando spiegò, ad esempio, che l'uomo porta in sé tutte le creature, quindi anche le anime parziali degli animali, concetto che porta a un rapporto completamente diverso con gli animali e con la natura. Ma queste conclusioni provenienti dall'insegnamento di Hildegarda di Bingen vengono taciute nella Chiesa. Se ora, dal 2012, anche Hildegarda di Bingen verrà nominata dottore della Chiesa, anche se in realtà bisognerebbe dire che viene degradata a dottore della Chiesa, perché allora la Chiesa non segue gli insegnamenti che sono stati rivelati per mezzo di lei? è stata sminuita a insegnante della Chiesa perché i sacerdoti l'hanno voluta convogliare nell'insegnamento della Chiesa, ricoprendo i suoi insegnamenti con quelli della Chiesa. Ma che cosa è avvenuto della verità portata da Hildegarda?
2: Perché invece si continua a riferirsi a uomini come Agostino e Tommaso d'Aquino, per i quali ad esempio gli animali e la natura erano esseri privi di ragione, che non hanno un'anima immortale e che sono unicamente destinati ad essere sfruttati dall'uomo? Si tratta di creature che, secondo l'insegnamento della Chiesa, non è necessario amare. O come insegnò il santo Tommaso d'Aquino, non è importante se gli animali vengono trattati bene o male. Perché si continua a seguire uomini come Agostino e Tommaso d'Aquino e non Teresa d'Avila o Hildegarda da Bingen? Anche Agostino e Tommaso sono considerati dottori della Chiesa. Quindi, o si nega loro tale titolo, oppure si restituisce alle donne lo stato di profetesse di Dio, invece di degradarle a dottori della Chiesa. Le donne hanno sempre parlato in modo diverso rispetto agli uomini. Perché le profetesse di Dio nella Chiesa debbono essere definite dottori della Chiesa? Perché il messaggio di Dio è diverso da quello che vogliono i sacerdoti. Di conseguenza i sacerdoti hanno falsificato il messaggio di Dio e inserito tali falsità nei loro statuti, facendo così delle profetesse di Dio dei dottori della Chiesa, in modo che tornino nuovamente i loro conti.
0: Per quanto riguarda le donne, gli uomini di Chiesa si sono rifatti per secoli ad un'affermazione attribuita a Paolo, che dice che la donna taccia nella comunità, che fino ad oggi ha provocato una disuguaglianza delle donne enorme nella Chiesa. Così ad esempio il cosiddetto santo Tommaso d'Aquino scrisse che la donna è stata creata soltanto come un aiuto per la riproduzione, in quanto, e ora cito le sue parole, per ogni altro scopo l'uomo potrebbe trovare miglior sostegno in un uomo che in una donna. E già Agostino insegnò che la donna non serve ad altro se non a partorire bambini. A questo punto bisogna chiedersi come sia possibile che delle donne siano riconosciute dottori della Chiesa. Non è questa una contraddizione? Pensiamo ora a ciò che è stato insegnato per secoli. Tra l'altro anche la parola della Bibbia, nella, ad esempio, lettera ai Corinzi, che dice che la donna deve tacere nella comunità. Di conseguenza bisognerebbe togliere il titolo di santo a Paolo, ad Agostino e anche a Tommaso d'Aquino, o disconoscere il loro stato di dottori della Chiesa. Ma perché non lo si fa? Perché?
1: La diplomazia del potere ecclesiastico accetta anche, senza batter ciglio, che i padri della Chiesa si contraddicano tra di loro. L'importante è che ci si possa impadronire di ciò che hanno insegnato, se necessario anche falsificando. Quando oggi si leggono dei libri ecclesiastici su Hildegarda di Bingen, Teresa d'Avila e Caterina da Siena, pubblicati con l'approvazione del vescovo, non si può essere sicuri che il contenuto corrisponda veramente alla realtà e non sia stato falsificato. La cosa che salta più all'occhio è che sembra che tutte le profetesse che hanno agito nell'ambito della Chiesa non abbiano toccato la Chiesa come istituzione, ma sembrano addirittura aver affermato che, nonostante tutto, si debba prestare obbedienza al Papa. Ma può essere veramente così?
0: Se guardiamo indietro in tutti i secoli passati, sia prima di Gesù di Nazareth sia dopo di lui, possiamo notare che ogni volta che la casta sacerdotale si impossessò degli insegnamenti rivelati da Dio, essa utilizzò sempre la stessa tattica. Si impadronì della parola rivelata da Dio, ma non la seguì, anzi ne cambiò il significato, falsificandola e abusando di essa. Cari amici all'ascolto, la parola dell'Eterno ci è stata data in ogni epoca e viene data anche nell'epoca odierna. Il ciclo dei grandi profeti di Dio comprende un arco di tempo di circa 5.000 anni. Di Abramo, Mosè, Elia, Isaia e altri profeti di Dio, e anche di Gesù, il corregnante dei cieli, il più grande profeta di Dio di tutti i tempi, ci sono stati trasmessi solo pochi aspetti della loro vita, del loro operato e di ciò che l'Eterno ha trasmesso all'umanità per mezzo di loro. Purtroppo la maggior parte di tutto questo è andato perso e molte cose, come abbiamo già detto, sono state tramandate in modo contraffatto. Eppure, nonostante la situazione precaria del mondo, nonostante le cose terribili che avvengono a livello globale e nonostante la decadenza dell'etica e della morale su tutti i continenti e in tutti i paesi di questa terra, nei nostri tempi è iniziata una grande nuova epoca. È l'epoca dello spirito libero. Da più di 37 anni, lo spirito libero possente, lo spirito del Cristo Dio, si rivela per mezzo della sua profetessa Gabriele. Già da 37 anni, quindi, l'umanità ha un profeta di Dio, una profetessa, tramite la quale lo spirito libero del Cristo Dio trasmette la sua parola sacra e incorruttibile all'umanità in innumerevoli rivelazioni divine. Come tutti i grandi profeti di Dio di tutte le epoche, anche Gabriele, una donna del popolo, è stata chiamata da Dio a divenire il suo strumento, la sua tromba per la nostra epoca e per i tempi futuri. Gabriele all'inizio quasi non era in grado di comprendere questo compito ed è stata preparata con cautela dallo Spirito di Dio al suo grande mandato. Nella vincente bibliografia su di lei, dal titolo L'inviata del Cristo Dio, la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele, vengono descritti, in parte da lei stessa, gli avvenimenti di quei tempi. Il lettore si rende conto come da allora lei sia stata e sia tutt'oggi fedele a Dio e al Cristo e come abbia dato e dia la sua parola per gli uomini.
1: Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, nei nostri giorni si adempie ciò che ci annunciò Gesù di Nazareth, come sta scritto nel Vangelo di Giovanni, nella Bibbia. Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà nella verità tutta intera, perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà. Tutto questo avviene nella nostra epoca. È giunto il Consolatore, lo Spirito della verità, e noi ascoltiamo la sua sacra parola in più di 1.000 rivelazioni, e la sua parola, tramite la sua profetessa, è possente.
2: Un grandioso messaggio dall'universo è l'opera rivelata, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi da tutti i veri cristiani in tutto il mondo. In quest'opera, il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce tramite la parola profetica ciò che è stato tramandato su di Lui e spiega che cosa corrisponde alla verità e che cosa è stato falsificato. Il Cristo parla anche del contrasto tra i sacerdoti e i profeti e dice: i farisei, gli scribi e i sostenitori del diritto furono nemici dei retti profeti in tutti i tempi. I loro preconcetti e le loro ambizioni, la pretesa di saperne di più dei loro simili, li spinsero continuamente a combattere contro i messaggeri di Dio. Furono sempre e sono tuttora i farisei, gli scribi e i sostenitori del diritto che avevano ed hanno timore di perdere la loro posizione e la loro stima. Le tenebre sanno qual è il piano di Dio e sentono la forza che viene portata dai veri profeti e illuminati. Agli occhi e per i sensi di coloro che si sono appropriati di una parte del grande potenziale terra, i grandi profeti ed illuminati sono quindi nemici che vogliono togliere loro ciò che in fondo non è di loro proprietà. Per questo motivo hanno combattuto e combattono ancora, anche nell'epoca odierna, contro il retto profeta e gli illuminati, che disprezzano e perseguitano, li ridicolizzano e riversano su di loro scherno e derisione. Cari ascoltatori, è stato così in ogni epoca ed è così anche oggi.
1: Nello stesso modo in cui la parola dell'Onnipotente, donata tramite i profeti dell'Antico Testamento e per mezzo di Gesù, il Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, è stata rifiutata dal clero della rispettiva epoca, questa parola è stata rifiutata anche nell'epoca dopo Gesù di Nazareth, fino ai nostri giorni. Anche nel caso di Gabriele, in un primo tempo si è tentato di appropriarsi della parola di Dio donata tramite di lei e quindi di poterla controllare e disporre di essa. Durante il periodo in cui si cercò di operare in questo modo, Gabriele rimase per un breve periodo indisturbata.
0: Uno dei suoi accompagnatori in questo primo periodo fu il professore Walter Hoffmann. In una dichiarazione giurata del 20 dicembre 2011, egli spiegò quanto segue. Dopo aver preso contatto con l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, da cui nacque in seguito Vita Universale, nell'anno 1979 e 80 mi offrii di collaborare in modo più intenso. In quel periodo ricevetti una telefonata. Mi ricordo chiaramente che la persona al telefono si presentò dicendo: «Sono un cristiano che ha un buon contatto con il vescovo di Asburgo. Sarebbe mio desiderio che l'opera della profetessa venisse connessa alla Chiesa». La persona al telefono disse che avrebbe potuto fare in modo che questo avvenisse. Gli spiegai che avrebbe ricevuto una risposta scritta. La risposta scritta si limitò a questa indicazione: credo che sia meglio marciare su strade separate. Il professore Hoffmann continua: c'è un altro episodio di cui mi ricordo molto bene. L'incaricato per le sette della diocesi di Würzburg, che si chiamava Graf von Magnis, mi telefonò nella casa della Bergstrasse a Würzburg dicendomi che sarebbe stato suo desiderio che l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo agisse nella chiesa. Nel corso della telefonata io gli dissi che sarebbe stato meglio che ciò non avvenga. Poco tempo dopo iniziarono degli attacchi molto, molto forti che ci accusarono di cose che non erano vere. Per esempio, dicevano che il contenuto degli insegnamenti dell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo sarebbe provenuto da me, dal professor Hoffmann, e che quindi non sarebbe esistita nessuna rivelazione di Dio. Anche l'insegnamento della reincarnazione, che lo Spirito di Dio ha rivelato nell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, oggi chiamata Vita Universale, sarebbe pervenuto dal professore Hoffmann e pertanto non ci sarebbero state rivelazioni di Dio. Si affermava inoltre che il professore Hoffmann sarebbe stato il mentore della profetessa. In colloqui diretti con Graf von Magnis ho ribadito in continuazione che queste affermazioni erano false, così spiega il professore Hoffmann. Con il mio calendario in mano potrei confermare che le affermazioni di Graf von Magnis in merito alla reincarnazione erano decisamente false, poiché lo Spirito di Dio diede le rivelazioni divine in merito alla reincarnazione in un periodo in cui io non ero ancora nell'opera di rimpatrio. Graf von Magnis pubblicò poi anche opuscoli in cui continuarono ad essere diffuse menzogne in merito a me, il professore Hoffmann, in merito all'opera di rimpatrio di Gesù Cristo e alla profetessa di Dio. Questo è il testo della dichiarazione giurata. La risposta del professore Hoffmann alla persona che aveva chiamato da Asburgo e all'incaricato del vescovo di Würzburg, Graf von Magnis, era chiara. Credo che sia meglio se continuiamo a marciare per vie separate. Perché questa richiesta venne rifiutata? La profetessa di Dio, Gabriele, chiese una spiegazione all'Eterno e la risposta dello Spirito di Dio fu la seguente. Io ho inviato in continuazione dei portavoce all'istituzione della Chiesa. Essi ricevettero la scelta di portare la mia parola soltanto o nella Chiesa o nei conventi. Dopodiché la mia parola venne falsificata e inserita nel costrutto degli insegnamenti della Chiesa. E l'Eterno disse, la mia parola è la verità e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Cari ascoltatori, cari amici che ci seguite alla radio, con queste parole lo Spirito di Dio stesso spiegò alla profetessa di Dio come furono le cose per i messaggeri e le messaggere di Dio vissuti prima di lei, come ad esempio Teresa d'Avila, Caterina da Siena, Hildegarda da Bingen e ancora altre donne e altri uomini che servirono Dio quali portavoce e strumenti. Le loro opere furono falsificate. Per questo motivo Dio espresse le parole chiare. La mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
3: La
1: reazione della casta sacerdotale non si fece attendere a lungo. Dato che Gabriele, la portavoce del Cristo Dio, non permise di essere fagocitata dalla Chiesa e non si fece legare agli insegnamenti ecclesiastici, fu discriminata e resa oggetto di diffamazione e di calunnia. Da allora, la possente parola profetica, la parola di Dio, viene di nuovo repressa, trasmessa in modo errato e ridicolizzata in continuazione dalla Chiesa istituzionalizzata e dai suoi incaricati. Tutto questo si può leggere sulla base di molti esempi, soprattutto nel libro dal titolo Le vecchie vesti di Satana. Dio è la verità, Satana la menzogna. La profetessa di Dio dà testimonianza. Gli uomini della Chiesa presagiscono tuttavia di non poter più falsificare la parola di Dio dell'epoca odierna, data tramite Gabriele. Per questo cercano in continuazione di monopolizzarla in modo sottile. Per far questo prendono alcune parole dello Spirito di Dio e le inseriscono nelle loro affermazioni, come si fa anche con le parole di Hildegarda da Bingen. Ma ciò che loro predicano non lo mettono in pratica, sono parole vuote, vuote come le loro chiese di pietra, altra cosa che Dio non ha mai voluto.
2: Questo lo rimproverò ai teologi del suo tempo anche Stefano, il profeta di Dio del cristianesimo delle origini, quando disse «L'Altissimo però non abita in tempi fatti da mano d'uomo. Come dice il profeta Isaia, il cielo è il mio trono e la terra lo scabello dei miei piedi. E quale casa mi edificherete voi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo?» Non ha forse la mia mano fatto tutte queste cose? O gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri, così anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Nonostante queste parole si trovino anche nelle Bibbie della Chiesa, malgrado Stefano venga venerato quale santo, l'istituzione ecclesiastica, in forte contrasto con tutto ciò, fece erigere tempi e chiese di pietra in modo mai visto fino ad allora e fece perseguitare i profeti di Dio come avvenne in tutti i tempi. Stefano venne lapidato per le sue parole inequivocabili. Oggi, Papa Ratzinger, dice di Stefano che egli avrebbe ricevuto, cito, da Dio il dono del martirio, fine della citazione. Qui si vede lo schema cattolico. Da sempre i portavoci di Dio vennero perseguitati, messi a tacere e il loro messaggio venne distorto e monopolizzato. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
1: Nella grande opera rivelata Questa è la mia parola, viene spiegato cosa stava dietro a queste persecuzioni. Il Cristo ci spiega e ora cito. Le tenebre conoscono il messaggio e la discendenza di tutti i grandi profeti ed illuminati e sanno anche quale sangue scorre nelle loro vene. In tutti i grandi profeti ed illuminati, da Abramo a Mosè, a Daniele e Isaia, sino alla grande profetessa istruttrice di Dio nell'epoca odierna, agisce la stessa forza, l'essere primordiale di Dio, la luce che proviene dal santuario di Dio. Molti uomini e donne, e anch'io in veste di Gesù di Nazareth, provennero e provengono, per quanto riguarda il corpo terreno, dalla stirpe di Davide. Questa generazione del Cristo di Davide ha le sue radici nel santuario di Dio ed ha il suo mandato spirituale in me, il Cristo Dio, ossia liberare con me tutto ciò che è legato. Un segno che dimostra l'autenticità di un vero e grande profeta è che questi viene perseguitato, calunniato, disprezzato, deriso e schernito con i mezzi e i metodi disponibili nell'epoca in cui vive. Questo avvenne nei tempi passati, nella vecchia alleanza. Accade a me quando ero sulla terra in veste di Gesù di Nazareth, ed accade oggi nuovamente alla profetessa di Dio. Il passato diviene continuamente presente, dato che si incarnano sempre le stesse anime che come uomini hanno perseguitato ed ucciso i profeti già nelle vite precedenti. Il loro mandato di compiere tutto ciò proviene dal basso. Per tutti i veri profeti ed illuminati e per tutti coloro che realizzano la parola di Dio, la sua sacra legge, hanno validità le mie parole. Come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi.
4: Gelten meine Worte. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen.
0: Cari ascoltatori, care ascoltatrici e cari amici, il mandato spirituale dei veri profeti di Dio è di liberare tutto ciò che è legato. E questo mostra lo spirito libero che ha agito in ogni epoca e che ha guidato e guida l'umanità verso la libertà interiore. I profeti di Dio percepirono in sé la libertà e adempirono il loro difficile mandato per amore di Dio e per il loro prossimo. Poiché tutti i profeti hanno preferito dare la loro vita piuttosto che trascurare il loro compito. Questo lo disse il De Garda da Bingen, che viene oggi monopolizzata dalla Chiesa e chiamata come profetessa tedesca.
1: Perché viene chiamata profetessa tedesca e non viene definita solo dottore della Chiesa, dal momento che, da quanto si afferma, dopo Gesù di Nazareth non c'è più stato alcun profeta, ma solo dottori e donne dottori della Chiesa? Abuso e menzogna in passato e abuso e menzogna di nuovo anche oggi. Gabriele, l'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca dell'epoca odierna, vive in mezzo a noi e ha compiuto il mandato che le è stato trasmesso da Dio, nonostante tutte le accuse e le calunnie. Nel suo interiore rimane fedele allo spirito libero, non si lascia legare nell'esteriore e per questo viene perseguitata ancora oggi. Nonostante tutte le ostilità, la parola dell'Eterno è rimasta quindi in tutta la sua purezza. Il messaggio monumentale di Dio viene trasmesso oggi tramite centinaia di stazioni radiofoniche e televisive per gli uomini di tutti i popoli, di tutte le culture.
0: Nella Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero in Germania, tutti gli uomini hanno la possibilità di accedere alla vera parola dell'Eterno, a tutta l'opera di insegnamento di Gabriele. Pubblica, libera e non falsificata, la parola di Dio è a disposizione di tutti gli uomini in una cornice dignitosa. Si tratta di un evento con un significato enorme, cosmico, che viene a poco compreso da molte persone. Nell'opera rivelata divina «Questa è la mia parola, Alfa ed Omega», viene spiegato il significato grandioso di ciò che accade nei nostri tempi. Qui il Cristo dà spiegazioni per l'umanità attuale e per le generazioni che seguiranno. Io cito ora: «Il raggio femminile, il serafino della sapienza di Dio, è oggi incarnato ed opera per l'Eterno e per me quale profetessa e messaggera di Dio. Attraverso di lei, l'Eterno e Dio, il Cristo, abbiamo portato e portiamo la nostra chiamata in questo mondo e doniamo, per quanto sia possibile farlo in parola, tutta la verità agli uomini di buona volontà».
2: Sofia, che dà il nome a questa biblioteca, significa sapienza di Dio. E la sapienza è l'azione nello spirito libero universale. La sapienza divina era ed è instancabilmente attiva. Nel libro «Questa è la mia parola» leggiamo ancora: «Tramite la profetessa e messaggera di Dio, le anime e gli uomini ricevono da me, il Cristo, tutta la verità nella parola rivelata». Il raggio parziale incarnato della sapienza divina insegna le eterne leggi anche nei dettagli e mostra a tutti i volenterosi come possono adempierle nel mondo. Tramite Gabriele è stata e viene rivelata tutta la verità all'umanità. Tuttavia ognuno è e rimane libero. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Chi vuole lasciarlo, lo lasci. Le leggi eterne che Gabriele ha insegnato e insegna in tutti i suoi dettagli si trovano nella Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero per tutte le culture in tutto il mondo, come manifesto spirituale. La parola in forma di scritto, di suono e di immagine.
0: Le leggi del regno di Dio che lo spirito libero possente, il Cristo Dio, ha dato tramite la sua profetessa sono così estese e dettagliate che non è possibile riassumerle in poche parole. Di esse fa parte anche la conoscenza primordiale dell'umanità in merito alla reincarnazione, così come la legge di semina e raccolta e il sapere sulla vita dell'anima che continua dopo il decesso del corpo. La parola dell'Eterno, data tramite Gabriele, spiega che non esiste alcuna dannazione eterna, ma che tutte le anime faranno ritorno a Dio, a Lui, l'Eterno universale, percorrendo la via che consiste nel sistemare il comportamento errato, riconoscendosi, pentendosi, chiedendo perdono e perdonando, riparando al male fatto e non ripetendo più i peccati riconosciuti. La via che ci riconduce alla nostra eterna patria è la via del discorso della montagna, che Gabriele ci insegna in tutti i dettagli e in tutte le sfaccettature, e che lei vive come esempio per noi. Lo spirito libero, l'Eterno, ha dato per mezzo di Gabriele tantissimi aiuti in tutti i campi della vita, in merito all'alimentazione, all'educazione dei bambini, alla cura degli anziani, alle abitazioni, all'abbigliamento e molti altri aspetti ancora.
1: Egli ci fa continuamente presente che la terra è la creazione di Dio per noi uomini e che dovremo trattarla come un organismo vivente, in base al principio della vita che dice: quello che vorresti che gli altri facessero a te, fallo tu a loro per primo. Lo spirito libero ci ha insegnato di aver rispetto per tutto ciò che si trova sulla terra, in essa e al di sopra di essa, e insegna a noi uomini di proteggere con amore e in pace la madre terra, che nutre l'umanità. La realizzazione degli insegnamenti, l'opera attiva, è la Fondazione Gabrieli Internazionale per tutte le culture in tutto il mondo, che viene rappresentata con un punto di informazione della Biblioteca Sofia.
2: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, la Biblioteca Sofia è quindi un centro spirituale internazionale in cui la verità tutta intera annunciata da Gesù di Nazareth è a disposizione di tutti gli uomini che cercano Dio, in forma scritta, sonora e visiva. E questo non solo in lingua tedesca, ma anche in inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese, polacco, sloveno, serbo, croato e in molte altre lingue.
0: Nell'Antico Testamento, nella vecchia alleanza, prima di Gesù di Nazareth, gli uomini conservarono ciò che avevano di più prezioso, i 10 comandamenti dati tramite Mosè nell'arca dell'alleanza. Quindi si può dire l'arca dell'alleanza dell'epoca odierna e futura è la Biblioteca Sofia. Per mezzo di Gabriele sono state date le leggi divine eterne in ogni loro dettaglio. Gli innumerevoli messaggi dello Spirito del Cristo Dio, la parola autentica e non falsificata di Dio nella nostra epoca, è il contenuto dell'Arca dell'Alleanza per l'epoca odierna, la Biblioteca Sofia, in Germania, il centro dello Spirito Libero. Cari amici, l'ascolto, con queste parole giungiamo alla fine della nostra trasmissione. Abbiamo spiegato come Dio, l'Eterno, lo Spirito Libero, abbia sempre parlato agli uomini tramite i suoi profeti e messaggeri del Regno di Dio e come sia sempre stata la casta sacerdotale a mettersi contro i profeti, monopolizzando e falsificando la parola di Dio. Nell'epoca unica in cui viviamo oggi, grazie a Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, non è più possibile che la parola di Dio venga falsificata, poiché l'Eterno disse tramite lei: «La mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche». Cari amici all'ascolto, questa verità che proviene dalla mano di Dio è a disposizione di tutti gli uomini in tutta la sua pienezza nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero oggi. Auguriamo a tutti ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.
5: Auf Wiedersehen und Gott zum Gruß.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova e da qui viene trasmessa direttamente la parola eterna, la verità data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione data dal Cristo Dio per mezzo di Gabriele. Nella prima puntata abbiamo spiegato che questa rivelazione è stata data più di 40 anni fa e che il linguaggio utilizzato allora era spesso diverso da quello dei nostri giorni. Per questo è importante comprendere il contenuto delle parole. In questa rivelazione il Cristo Dio spiega il cammino che ogni anima, e quindi ognuno di noi, deve percorrere per fare ritorno alla nostra vera patria di origine, nel regno eterno, presso Dio, nostro Padre. Questo cammino passa attraverso 7 livelli, dall'ordine alla misericordia, che ogni anima ha il compito di attivare in sé durante la sua vita qui sulla terra oppure nelle sfere dell'aldilà. Oggi proseguiamo con le spiegazioni sul primo livello. Il Cristo Dio ha rivelato. In particolare sul livello dell'ordine, il principio basilare dice: riconosci te stesso. Alle anime dei miei figli vengono insegnate molte cose. Proprio sul livello dell'ordine possono essere necessari, secondo i concetti umani, migliaia di anni prima che le anime si risveglino. I miei figli, che vivono come anime su questo livello, aspirano in modo particolare a incarnarsi di nuovo, dato che non hanno un collegamento di amore con Dio e con la sua vita. Gli angeli istruttori si impegnano molto per insegnare e mostrare alle anime l'onnipotenza di Dio. È proprio passando dal livello dell'ordine che i raggi parziali dei minerali, le particelle parziali o anime di gruppo o piccole anime parziali delle piante e degli animali salgono verso l'alto. Poche di queste anime legate alla terra si lasciano coinvolgere attivamente nell'essere protesi verso l'alto, che caratterizza ogni forma di vita della creazione. Specialmente su questo livello si può osservare in modo meraviglioso l'evoluzione degli elementi della creazione, poiché anch'essi, dopo un determinato ritmo di vita terreno, vengono attirati dai livelli spirituali puri o da forme di vita più elevate. Su questo livello l'anima non ha interesse per l'amore divino e i suoi insegnamenti. Come l'umanità orienta le sue aspirazioni sulla materia, così si comporta anche l'anima in queste sfere delle anime. Un detto degli uomini afferma: come l'albero cade, così rimane al suolo, che significa: come l'uomo ha vissuto, così saranno le condizioni in cui rimane la sua anima dopo la morte.
1: Continuiamo a leggere la rivelazione del Cristo data tramite Gabriele. Il mondo degli animali, che a sua volta si sofferma sul livello basilare dell'ordine, viene orientato in modo meraviglioso dall'essere spirituale responsabile. Le anime interessate possono fare l'esperienza del leone che si sdraia accanto all'agnello, di come il gatto e il topo vivano insieme, e anche il gatto con il cane. Gli uccelli vivono in armonia con gli animaletti che strisciano. Non si divora più e non si viene più divorati. Contemplare tutto questo Potrebbe essere per i miei figli, che vivono come anime, un modo bellissimo, già sul grado dell'ordine, di essere guidati a compiere ulteriori passi, se solo potessero dischiudere il loro cuore per tutto questo. O vedete, è così che operano l'angelo guida e l'angelo istruttore. Vi chiederete, da dove provengono gli esseri spirituali responsabili e gli angeli istruttori? Provengono dalle sfere della patria. Gli angeli istruttori e gli angeli guida provengono dalle loro sfere dei cieli. Se per esempio c'è bisogno di un angelo istruttore sul livello basilare dell'ordine o della volontà, allora un essere spirituale proveniente dai cieli puri, dalla sfera celeste dell'ordine o della volontà, si recherà nei livelli di istruzione. Nelle sfere di purificazione, chiamate anche sfere di istruzione, gli esseri spirituali puri rappresentano la reggenza della sfera dei cieli alla quale appartengono. Istruiscono poi le anime in base alle loro conoscenze. Se gli insegnamenti non vengono accolti, nel corso di un determinato ciclo spirituale, la protezione dell'anima, la protezione del Cristo, si ritirerà, in modo che le sue azioni possano essere riprodotte come immagini. In questo modo, l'anima dovrebbe venire stimolata a sviluppare il pentimento. Quando la protezione dell'anima si ritira, i raggi cosmici entrano nelle particole dell'anima, stimolandola a riconoscere le proprie colpe. Inoltre, l'anima viene stimolata a riconoscere se stessa, a perdonare e anche a sviluppare l'amore per il prossimo. La capacità degli uomini di pensare con il cuore si è ridotta. Anche se parlano del loro Redentore, il loro cuore è ben lontano dall'unica forza che permane costantemente. Tramite la redenzione, dice il Cristo, ho dischiuso ognuno dei livelli che spiego, non solo nell'infinito, ma anche in ogni anima. Poiché sono trascorsi quasi 2000 anni di tempo, di grazia, l'uomo avrebbe già potuto raggiungere una maturazione molto grande nello spirito. Durante questo tempo gli uomini e le anime avrebbero potuto assolvere alcuni di questi livelli. A ognuno è data la forza per raggiungere la vittoria su tutti i livelli in veste terrena. Tuttavia, dato che il Cristo vittorioso non viene riconosciuto, io chiedo, con quale forza volete vincere? Con l'egocentrismo? E l'egoismo con l'illusione dell'esteriore? È l'uomo che si è creato questi tratti caratteriali terreni e per questo l'anima vi è legata. Ogni anima raggiungerà il cielo quando si sarà staccata da questi tratti caratteriali terreni per aspirare ai livelli di coscienza dello spirito, dato che dovrà passare attraverso ogni singolo livello.
0: Il Cristo continua con le sue spiegazioni sul livello dell'ordine. Cos'è un'illusione? Per esempio la vostra chiesa esteriore. Se l'uomo è radicato nella fede della chiesa, l'anima non potrà divenire libera, poiché nel regno di Dio non esiste alcuna chiesa esteriore. In uno dei livelli delle essenze, chiamati anche livelli delle caratteristiche, l'anima dovrà liberarsi dall'influsso di cui è in balia. Se un sacerdote

0: L'umanità si aggrappa alle sue Bibbie e parla delle parole di Gesù, che vi sono citate, ma solo pochi dei miei figli vivono in base a esse. Se quanto è stato tramandato per iscritto non viene vissuto, ogni libro, anche la Bibbia, non ha alcun valore per gli uomini. Non parlo volentieri delle Bibbie, dato che vi si possono trovare solo mezze verità. A causa delle numerose traduzioni fatte da persone non illuminate, la sacra opera è diventata un'opera umana, dalla quale lo Spirito cita solo le verità o di cui rettifica alcuni aspetti. Riprendo ora il livello dell'ordine. Le anime in cammino stanche, provenienti dalla terra, che sono tormentate da droga, da alcol, da parole e opere malvagie, hanno bisogno di molta tranquillità dopo aver abbandonato il loro corpo terreno. In nome e secondo la volontà del Signore, l'essere spirituale responsabile ha dato forme e aspetti diversi ai pianeti concessi come luoghi in cui riposano le anime. Nel livello basilare dell'ordine e nei suoi sottolivelli si trovano tra l'altro i pianeti per riposare. Le anime possono scegliere liberamente il luogo in cui riposare. Tuttavia, il pianeta deve essere in armonia con le vibrazioni dell'anima. Su questi pianeti in cui le anime riposano ci sono pinete, prati su cui riposare, case, giardini. Tutte le forme e i colori corrispondono al livello di vibrazione della sfera dell'ordine. Come la Terra crea la sua vita materiale con la forza di Dio, così avviene su tutti gli altri pianeti. L'anima può rigenerarsi come preferisce in un giardino, su una panchina, in casa o su un prato per riposare e viene comunque sempre sorvegliata da un angelo istruttore. Le anime non dormono come l'uomo, ma riposano. Alle anime viene dato ogni aiuto possibile, tuttavia non sempre lo accettano. Sia che l'anima si ravveda o no, che riposi o continui a vivere e agire tra i suoi simili, per ogni anima arriverà il momento in cui si farà sentire l'irradiazione, anche se forse saranno necessari eoni. Il sole che la risveglia irradierà un giorno ogni azione. La luce manifesta tutto. In questo modo ogni anima viene guidata a prendere una decisione, seguire il suo ulteriore sviluppo o incarnarsi di nuovo. Tutto viene rivelato all'anima con amore dagli angeli istruttori.
1: Continuiamo a leggere dalla rivelazione del Cristo. Tramite le immagini dell'anima che prendono forma attraverso l'irradiazione cosmica, le anime possono riconoscere le proprie condizioni, anche con l'aiuto del loro angelo istruttore, ma vedono anche le possibilità che hanno di svilupparsi ulteriormente. L'angelo istruttore spiega loro le difficoltà di un'ulteriore incarnazione o quali possibilità hanno di compiere passi verso livelli superiori. Parla anche dei pericoli che una nuova incarnazione può comportare. Viene anche accennato al ciclo eonico e alle possibilità che offre all'anima per evolversi verso livelli superiori. Proprio sul grado dell'ordine, molti esseri spingono a incarnarsi di nuovo, dato che la persona che erano in passato, o anche l'anima stessa, non avevano e non hanno conoscenza. Non tutte le anime accettano gli insegnamenti. Gli angeli istruttori vengono trattati con rifiuto dalle anime in base a come esse hanno vissuto e si sono comportate in veste umana in passato. I messaggeri di

0: luce hanno una pazienza infinita per trasmettere alle anime il sapere necessario. In tutte le sfere si opera per la vita secondo il principio ricondurre in patria tutti i figli di Dio. Quello che avviene nelle sfere di purificazione dovrà avvenire anche sulla terra. Anche sulla terra vale ricondurre in patria tutti i figli di Dio tramite Gesù, il Cristo, suo Figlio, il Redentore dell'umanità. Tenete presente che ogni immagine del futuro che l'uomo si crea si riflette nell'anima. Per questo è molto importante vivere sempre nel presente, con Dio, nostro Padre, e con il vostro Redentore. Chi fuorvia altri con parole o azioni deve scontare la colpa di averli condotti sulla strada errata, finché non gli verranno perdonate le sue colpe. Solo allora Dio potrà perdonarlo. Anche chi insegna in modo errato dovrà scontare per questo. Colui che è stato fuorviato deve perdonare chi lo ha fatto. Un'anima rimane legata finché chi è stato fuorviato non l'avrà perdonata, grazie alle conoscenze spirituali. Pertanto, fate attenzione ai vostri pensieri, alle vostre parole e azioni. Quanto rapidamente possono divenire fatali per l'anima? Chi continua a parlare di una determinata causa non l'ha ancora sistemata, anche se crede di averlo fatto. Parlando della causa, continua a riprenderla a sé, perché tutto è vibrazione. Chi ama la creazione del Padre mio, ama anche le sue creature, l'uomo e anche tutte le forme di vita più o meno elevata. Impegnatevi a incontrare con amore tutte le forme di vita della creazione. Sottraetevi all'influsso negativo, cercate di pensare in modo positivo. Così, miei figli amati, nella vostra anima si risveglierà la forza creatrice che la libera dal livello dell'ordine, poiché lo avete percorso già in veste umana, grazie alla forza del pensiero positivo.
1: Al termine del capitolo sul livello dell'ordine, il Cristo spiega: il primo livello basilare, l'ordine, contiene anche i suoi sottolivelli. Affinché possiate comprendere meglio, li ripeto. L'ordine è il livello basilare. I sottolivelli sono volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Il Cristo conclude questo capitolo sull'ordine divino con le seguenti parole: io sono la vita in ogni anima e in ogni uomo. Venite a questa vita consapevole. Chi vive in me diviene libero. Libero, come ero io in veste di Gesù di Nazaret. Io sono il Cristo vivente che dimora in ogni anima. Il Cristo era in Gesù. Tramite l'atto di redenzione, io sono in voi. Chi aspira alla luce della verità, in pensieri, parole e azioni, vive nell'eterna forza, nella benedizione del Padre mio. Cari amici, il Cristo è lo Spirito libero. Con le sue parole ci invita ad afferrare, in piena libertà, la mano che ci porge in modo possente in quest'epoca, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Con questo suo invito ad avvicinarci sempre più a Lui, alla vera vita, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi, tratta dal libro l'anima nel suo cammino verso la perfezione. Vi invitiamo a seguire anche le prossime trasmissioni dalla tenda di Dio, dall'Arca dell'Alleanza per tutti gli uomini di tutti i popoli di questa terra. E vi salutiamo cordialmente. Arrivederci e un saluto in Dio.

l'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Un libro scritto sulla base di colloqui tenuti con Gabriele, la messaggera del regno di Dio. Un'opera di insegnamento e di apprendimento che proviene dalla scuola della sapienza divina. Grazie a questo libro sapremo di più sul nucleo centrale nel profondo della nostra anima, sulla vita nell'unità tra l'uomo, la natura e gli animali, sull'etere di luce e sull'origine della creazione dal punto di vista spirituale e attraverso contributi di medici e scienziati, a cura di Martin Kubli e Ulrich Seifert. Apprenderemo anche ciò che le religioni, la filosofia e la scienza non sono state in grado di spiegare finora, ovvero le grandi correlazioni spirituali della vita. Scopriremo la chiave per comprendere la vita presente in tutto l'essere. Riconosceremo da dove proveniamo noi e tutti gli esseri della creazione e verso quale meta siamo diretti. La parola della verità ci conduce nella comunicazione universale di tutto l'essere, tanto che potremo sentire come tutti noi siamo avvolti in una possente vita universale cosmica pervasa dallo spirito. Ognuno di noi può riconoscere e presagire l'eternità e comprendere chi e che cosa pulsa veramente nel profondo della nostra anima, ovvero il cuore primordiale dell'eternità, l'essenza del regno di Dio, in merito al quale Gesù di Nazareth disse a Senso: «Il regno di Dio è insito in voi». Richiedete ora il libro al numero 02-670-6058, «L'unità universale che parla», la parola dello spirito creatore universale, 416 pagine più CD allegato con due meditazioni, oppure ordinate sul sito www.libri-vita-universale.com.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata. Buongiorno. State cominciando la vostra giornata. Che cosa mai vi porterà? Se lo volete, potete riflettere su quanto segue. Dio in noi. Dio è amore e sostegno. Dio è sempre presente. Vale la pena riflettere su queste parole. Presto percepirete che Dio è in voi, che Dio è onnipresente. Vi auguro una giornata appagante.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern im Geiste des Ewigen.
1: Cari fratelli, care sorelle nello spirito dell'Eterno. Un paio di parole per riconoscere noi stessi. Ognuno di noi ha un corpo fisico che circonda l'anima. L'anima è cosmica, ma anche il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo. Il grande spirito, l'infinito della vita, è nella nostra anima, in ogni particola spirituale, ma anche in ogni cellula del nostro corpo fisico, in ogni vaso sanguigno, in ogni organo, in ogni particella del nostro corpo. Il nostro corpo è un possente campo energetico, una cooperazione armonica degli organi, delle cellule, dei vasi sanguigni. Sappiamo che abbiamo degli organi, conosciamo la struttura del corpo, ma siamo consapevoli che il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo? Siamo consapevoli che ogni cellula è costituita da tre livelli di coscienza, dal conscio, dal subconscio e dalla coscienza spirituale. Abbiamo rispetto per questa grande centrale di energia che è il nostro corpo. Il nostro corpo, ogni cellula, ogni atomo del nostro corpo è collegato con l'infinito, con l'essere puro, con la vita, con il nostro cervello, col conscio e il subconscio, e con le sfere di purificazione dove in futuro dimorerà l'anima. Abbiamo comunicazione con il nostro corpo? Come ci comportiamo nei confronti di questa costruzione meravigliosa che è il corpo fisico? Di solito pensiamo al nostro corpo soltanto quando un organo ci fa male. Se improvvisamente sentiamo una fitta al cuore, una fitta ai polmoni, se ci fa male lo stomaco, se il grande campo energetico del fegato non funziona bene, allora ci mettiamo a pensare, cosa può essere? Forse sono, mi sta venendo un infarto, un disturbo della circolazione o un'ulcera, o cos'è con il mio fegato? Io sono malato. Questo lo diciamo spesso al nostro corpo. Ma abbiamo già pensato di ringraziare anche il nostro corpo? Abbiamo già pensato alla possibilità di ringraziare i nostri cinque sensi. Noi vediamo, sentiamo, odoriamo, gustiamo e tocchiamo. E tutto questo è scontato per noi. Un ringraziamento ai cinque sensi è comunicazione, è preparazione affinché la grande vita possa compenetrare i cinque sensi. Abbiamo già riflettuto sul fatto di ringraziare il nostro cuore che batte giorno e notte per 20 anni, 40 anni, 60 anni, forse 80 anni. il nostro cuore che pompa il nostro sangue tramite le arterie verso gli organi. Abbiamo già pensato al nostro organo della digestione che accoglie i cibi, sia che li ingeriamo bollenti o gelati. Abbiamo già ringraziato il fegato che purifica e che depura il corpo in modo che tutto funzioni in modo perfetto e avvenga in armonia? Abbiamo già ringraziato una volta anche i nostri piedi, le nostre gambe che ci portano durante tutta la nostra vita terrena, per 20 anni, 40 anni, 50 anni, 60, 70 anni, ci portano. Abbiamo già ringraziato anche una volta forse le nostre mani, le nostre braccia, che in collegamento con i nostri cinque sensi ci aiutano a guadagnarci da vivere. E così potrei continuare, parlando di un organo dopo l'altro, che sia la milza, il pancreas, che siano i legamenti, i tendini, le ossa, qualsiasi cosa, ogni elemento del nostro corpo è collegato alla grande opera della vita e ci aiuta affinché noi stiamo bene. Forse riflettiamo una volta su che cosa significhi ringraziare anche l'essenza dei nostri organi, ringraziare gli elementi del nostro corpo e percepire in questo ringraziamento che cosa significa che il corpo fisico funziona. Siamo noi che con il ringraziamento e i pensieri positivi dobbiamo depurare il corpo in modo che la forza dell'amore che guarisce in eterno sia in grado di compenetrarci completamente. Siamo noi che con la nostra mancanza di amore nei confronti del prossimo, ma anche nei confronti del nostro corpo, leghiamo le forze dell'amore di Dio, le forze che sono sempre le forze della salute, poiché Cristo, la forza della vita, il grande medico e guaritore interiore, è salute. Se agiamo contro la legge dell'amore, allora ci puniamo noi stessi, puniamo il nostro corpo con indisposizioni, con dolori, sofferenze, addirittura malattia. Rendiamoci conto che il grande Spirito, il Cristo, è in noi, in ogni cellula, in ogni elemento del corpo. Prendiamo consapevolezza che il nostro corpo è il microcosmo nel grande macrocosmo. E se parliamo dell'infinito e diciamo, oh, quanto è lontano. No, è vicinissimo, in noi, nella nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Cristo desidera che noi siamo felici e sani. Lui è la fonte della salute nella nostra anima. Lui è la fonte della forza, della salute in ogni cellula del nostro corpo. Prendiamo consapevolezza e riflettiamo anche brevemente di che cosa significa ringraziare il nostro corpo, gli organi la circolazione sanguigna, le cellule, le ossa, i denti, i legamenti. Chi impara a ringraziare inizia a prepararsi sempre di più per la grande forza della guarigione che è in noi. E così vogliamo andare insieme da colui che è in noi, dal Cristo in noi. Voglio chiarire qui che io non sono una guaritrice. Gesù ha detto, là dove due o tre si incontrano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. In questa consapevolezza andiamo quali fratelli e sorelle nel nostro interiore verso il grande spirito dell'amore, poiché l'amore guarisce. Sediamoci in modo eretto. Se lo volete, appoggiate i dorsi delle mani sulle vostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Preghiamo il Cristo in noi. Eterno, grande e possente Spirito, tu sei l'amore infinito che ci vede perfetti. La perfezione della tua sacra coscienza è in noi. Noi siamo in te, essere perfetto. Tu sei in ogni cellula del nostro corpo la forza perfetta ed eterna. Tu sei nel nostro corpo la salute, la vita. Ci rivolgiamo a te e inspiriamo nel nostro interiore profondamente, nel profondo della nostra anima. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo sempre più profondamente, portando il respiro fino al ventre e poi espiriamo. I pensieri della vita quotidiana si allontanano. Il respiro ci aiuta ad immergerci nel Cristo, nella sua forza che guarisce e aiuta. Respiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo fino a che percepiamo di essere ampiamente liberi dai nostri pensieri della vita quotidiana.
0: In uns entwickelt sich der neue Mensch.
1: In noi si sviluppa il nuovo uomo. Diciamo sì all'uomo nello spirito del Cristo. Continuiamo a inspirare ed espirare profondamente. In noi diveniamo leggeri. Le forze dell'amore vibrano nelle cellule del nostro corpo e lo spirito. Cristo rinforza il suo sacro alito in noi. Ed ora respiriamo di nuovo con il normale ritmo. Respiriamo Lo Spirito respira attraverso di noi. Ringraziamo il nostro corpo. Ringraziamo ogni cellula del nostro corpo. Ringraziamo gli organi, i vasi sanguigni e linfatici. Ringraziamo le cellule dei nostri nervi che ci armonizzano. Ringraziamo i piedi, le gambe, le mani, le braccia. Ringraziamo i nostri cinque sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione, il cervello, il conscio e il subconscio. E non per ultimo, ringraziamo il grande medico e guaritore interiore, il Cristo in noi. Con il ringraziamento ci siamo avvicinati al nostro corpo. Ringraziando il Cristo, diciamo sì alla legge dell'amore, poiché l'amore guarisce. Percepiamo come il grande, possente Spirito ci compenetra. Percepiamo come il corpo vibra dolcemente. Dal capo fino ai piedi scorre in noi il Sacro Spirito che guarisce. Dai piedi torna indietro fino al capo e fluisce la vita. Ora siamo avvolti nella forza possente che dona sollievo, che guarisce, che aiuta. Ora sentiamo nel palmo delle nostre mani la corrente della vita. È lo Spirito. Ed ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo noi stessi. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Si edifica un possente campo energetico dell'amore e della guarigione. E il Cristo Dio guarisce. L'amore guarisce. L'amore dona. Sotto il palmo della nostra mano si edifica sempre più la forza dell'amore. L'amore guarisce. Pensiamo al Cristo. Affermiamo la sua forza guaritrice. Sentiamo la sua opera nel nostro corpo. La nostra fede si rinforza.
0: Unser Glaube zieht zu Christus.
1: La nostra fede si rivolge al Cristo, che guarisce e aiuta. Grazie alla nostra fede si rinforza il campo energetico. Affermiamo la salute.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Empfindet mit.
1: Seguite con le sensazioni. Guarisce. Percepite quello che c'è nelle parole. Guarisce. E percepite la forza guaritrice. È lo Spirito. Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Glaube, o Mensch.
1: Credi, o uomo. Egli è presente.
0: Glaube, o Mensch.
1: Credi, o uomo. Egli guarisce.
0: Glaube, o Mensch.
1: Credi, o uomo. Egli ti ama.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Die rechte Hand legen wir wieder zurück.
1: Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano poggia sulla coscia destra. Diciamo sì al Cristo in noi. Sì, Signore, sia fatta la tua volontà. Ringraziamo il Cristo per la sua presenza. E ringraziamo anche il nostro corpo fisico. Ringraziamo tutti gli elementi del nostro corpo, ogni organo, ogni cellula. Ringraziamo i piedi e le gambe, le mani e le braccia, i sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione, cervello. Ci avviciniamo allo Spirito del Cristo e anche al nostro corpo, il grande campo energetico del microcosmo nel macrocosmo. Cristo respira attraverso di noi. Ancora una volta, egli scorre attraverso di noi, dal capo fino ai piedi e poi indietro. Il campo energetico che guarisce si rinforza sempre più. Avvolge e irradia il nostro corpo. Percepiamo la presenza di Dio. Percepiamo la leggerezza. L'amore sostiene. Percepiamo la forza della fede. Cristo dona. Nella consapevolezza della sua presenza, appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Diciamo sì al Cristo, lo Spirito che aiuta e che guarisce.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Tu kennst uns.
1: Tu ci conosci.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Tu weißt uns.
1: Tu sai ogni cosa di noi.
0: Christus.
1: Cristo. Tu ci ami.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Es heilt der Christus.
1: E il Cristo Dio guarisce.
0: O nehmt seine
1: heilende percepite la sua presenza guaritrice.
0: Stärkt den Glauben und das
1: rinforzate la fede e la fiducia in Lui. Egli è presente. Guarisce.
0: O lasst es zu.
1: Permettete che avvenga.
0: Nehmt zurück die Gedanken des
1: Ritirate i pensieri di dubbio del questionare con Lui. Dite sì e rimanete concentrati sulla parte del corpo di vostra scelta e vi accorgerete come il campo energetico si costruisce sempre più, guarisce,
0: es heilt,
1: guarisce,
0: Liebe heilt,
1: l'amore guarisce,
0: Christus, der gesund
1: Cristo,
0: in uns.
1: La fonte della salute in noi,
0: der Glaube an ihn,
1: la fede in Lui fa sgorgare la sorgente, salute,
0: Gesundheit,
1: salute del corpo.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Gott ist Gesundheit.
1: Dio è salute.
0: Denkt Gesundheit.
1: Pensate. Salute nel mio corpo. Pensate, ognuno di voi pensa salute nel corpo e percepite nei pensieri e vi renderete conto della presenza del Cristo Dio. Guarisce. E noi siamo sani se crediamo e diveniamo consapevoli della legge dell'amore. Riportiamo ora indietro la mano destra. Seguite coi pensieri, ognuno per sé. Io sono sano. Percepite all'interno delle parole e sentite il contenuto dei vostri pensieri. Io sono sano. Ancora una volta percepiamo la possente corrente della salute. Ancora una volta percepiamo il Cristo Dio che scorre attraverso di noi. Io sono sano. O affermate la salute del vostro corpo. Io sono sano. Affermate la luce nella vostra anima. Io affermo la luce nella mia anima. Io affermo la luce nella mia anima.
0: bin gesund.
1: Io sono sano.
0: Ich bejahe.
1: Io affermo la salute del mio corpo.
0: O fühlt in euren Körper hinein.
1: Entrate con le sensazioni nel vostro corpo. Chi crede percepisce la presenza del Cristo Dio. E chi inizia ad amarlo si atterrà un passo dopo l'altro ai suoi comandamenti e con il tempo percepirà in sé la chiamata. La chiamata del Cristo Dio. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Cristo, ti ringraziamo. Ti ringraziamo per il tuo infinito amore. Ti ringraziamo per il tuo grande atto di redenzione. Ti ringraziamo per la possente corrente di guarigione. Nel profondo della nostra anima c'è l'altare dell'amore. Nello spirito ci inginocchiamo e ringraziamo. Ringraziamo anche per il nostro corpo e ci riproponiamo fermamente di ringraziare in continuazione il Cristo, ma anche il nostro corpo, i nostri organi, il bellissimo campo energetico che agisce in modo armonioso. Cristo, tu sei la vita onnipresente. In questa consapevolezza della preghiera interiore, pensiamo a tutti i fratelli e sorelle su tutta la terra. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, poiché nel tuo spirito siamo tutti fratelli e sorelle, fratelli e sorelle. Preghiamo per la Madre Terra, coi suoi minerali, piante e animali. L'unità è vita fluente. L'unità rende forti. L'unità dona forza. Così pensiamo anche agli esseri divini, i nostri fratelli e sorelle nello spirito dell'amore, che ci servono, che ci aiutano, che sono intorno a noi. Grande Dio, grazie per il tuo amore. Cari fratelli, care sorelle, l'unità rende forti. E se siete in cura da un medico terreno o andate da un dottore, pensate, l'unità rende forti. L'unità anche con il nostro corpo, con i nostri organi. Ricordatevi, in ogni cosa c'è il Cristo. E se noi tutti insieme pensiamo e percepiamo, nel suo spirito, i nostri pensieri divengono sempre più luminosi e così si sviluppa il nuovo uomo, l'uomo nel suo spirito. Già nel momento in cui pensiamo che siamo il microcosmo nel macrocosmo, in noi c'è il possente campo energetico infinito dell'amore. E se noi ringraziamo i nostri corpi, se noi ringraziamo tutta la struttura del corpo, percepiamo anche che in questo senso poniamo nel medico

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale. Io provengo dall'eterna vita.
0: Im ewigen Leben bin ich.
1: Io sono nell'eterna vita, dato che sono un essere eterno.
0: In den Urstrom münde ich wieder ein.
1: Mi immetto di nuovo nella corrente primordiale per mezzo del Cristo, che è la forza redentrice dentro di me. Il Cristo è lo sposo della mia anima. Io, la sposa del Cristo, adorno la mia anima con i gioielli della virtù. Lo sposo bussa ad ogni particola della mia anima. Egli chiama la sposa del suo cuore. Ogni cellula del mio corpo percepisce il richiamo del Cristo. Lo sposo chiama. Ritorna e immettiti di nuovo nella corrente primordiale della vita. Io sono la vita. Percepiscimi nella tua anima e nel tuo corpo. Ascolta il ritmo del tuo respiro. Io sono il tuo respiro. Io sono l'alito, la forza. Io sono la vita. Io sono la pienezza. Attingi alla fonte eterna. Bevi, ristorati e rafforzati. Trovami dentro di te.

Il richiamo dello sposo raggiunge ogni cellula del corpo. Lo sposo chiama l'anima per nome. L'Eterno Spirito dice all'anima: adempi le leggi e sviluppati. Ti chiamo di nuovo per nome. Vieni e sii pronta. Seguimi. Preparati alla mia venuta.

Ogni particola della tua anima scorrono le mie forze. Sposa del mio cuore, ricevi l'elisir della salvezza. La mia salvezza scorre in ogni particola della tua anima, in ogni cellula del tuo corpo. Pensa e agisci in modo spirituale e mi contemplerai. Le forze della mia salvezza scorrono attraverso di te, pervadono le cellule del tuo corpo e sono edificanti per l'anima e per il corpo. L'anima e l'uomo si aprono alle forze della mia salvezza. Io sono la vita. Tu provieni dalla mia vita. Perciò sei immortale.

l'energia che scorre perennemente. Accendi la fiamma della vita dentro di te e vivrai in me, nel mio io sono. Sposa del mio cuore, vieni alla fiamma interiore. Ristorati alla sorgente e risvegliati in me. Io sono l'origine della tua vita. Accogli le mie forze. Lasciati ricolmare.

In ogni respiro c'è la mia pienezza. Respira consapevolmente e la pienezza diverrà attiva dentro di te. Anima, respira. Uomo, respira. Io sono il tuo respiro. Fa di me lo sposo del tuo cuore. Segui il mio richiamo. Purificati nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Nobilita i tuoi sensi. Eleva le tue caratteristiche fino a me, fino all'io sono, d'eternità in eternità. Lascia le basse vibrazioni di questo mondo. Entra nel regno che sta nel tuo interiore. Lì dimoro io, lo spirito, lo sposo della tua anima. Chiamami

e liberati da tutte le impurità. Io sono la vita. Io sono la forza che scorre eternamente. Io sono la luce della tua anima. Tu sei la luce in me. Io risplendo attraverso di te come attraverso il vetro di una lampada. Tu sei in me ed io sono in te. Perennemente. Poiché io sono in eterno. Tu sei forte e potente in me. Afferma la vita. Afferma la sorgente che risana la tua anima. Tu sei sano tramite me. Io sono sano.

Ti chiamo con il tuo nome. Risveglia la tua anima. Risveglia il tuo corpo per me. Divieni puro nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Io sono vita universale. Tu sei la vita. Tu sei perenne. Tu sei perché io sono. Tu sei sano e pieno di forza. Tu sei gioioso e dinamico. Tu sei pieno di vita e di bontà. Io opero in te. Io lo sposo, lo spirito del Cristo di eternità in eternità.

Realizza la vita e verrai appagato da me, dallo Spirito. Io sono la vita. Io sono il tuo respiro. Io sono la pienezza in ogni particola della tua anima, in ogni cellula del tuo corpo.

e sarai consapevolmente un figlio dell'infinito, sano, pieno di gioia di vivere, dinamico e vivificato. Afferma le eterne forze in te. Io sono sano. Io sono forte. Io sono pieno di forza, gioioso e dinamico. Io sono l'amore proveniente da Dio. Dio è l'amore.

Io mi apro per lo sposo della mia anima. Io mi orno come una sposa per lui. In me si fa silenzio. In me si fa sempre più silenzio. L'eterna forza si effonde nella mia anima e nel mio corpo. Il mio respiro è calmo. La mia anima vibra al ritmo armonioso dell'Io Sono Divino.

staccato dal mondo, percepisco la grandezza della divinità. Essa è in me. Ed io sono in essa. Non è un sogno, è una realtà. Io sono perenne, poiché Dio è perenne. Mi affido completamente alla vita interiore, al mio Dio e Signore. Respiro il suo alito.

0: Gottes brennt in mir.
1: La luce di Dio arde in me. Io sono luce della sua luce, forza della sua forza. Mi soffermo nel silenzio divino. Il mondo è lontano da me. La forza di Dio mi è tanto vicina.
0: Ist mir so nahe.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Appena vi svegliate, vi trovate subito nella vostra giornata. Appena svegli, ci viene subito incontro il nuovo giorno, che ci porta a pensieri e indicazioni sulla giornata che ci aspetta. Forse ci porta già preoccupazioni, paure, afflizioni o addirittura dolori del corpo. Di qualsiasi cosa si tratti, non lasciatevi rovinare la giornata aggiungendo al giorno altri pesi con i vostri pensieri su ciò che vi occupa in questo momento. I pensieri con i quali rimuginiamo e che sono pieni di paura possono provocare ulteriori pesi, dato che con essi rafforziamo ciò che è negativo. Tuttavia, al mattino si presentano già anche pensieri luminosi, pieni di sole, sentimenti che ci danno un senso di libertà, che potete attivare inviando così luce e aspetti pieni di sole nella vostra giornata. Per poter affermare gli aspetti luminosi e pieni di sole e inviarli alla nuova giornata, rischiariamo il nostro animo con una meditazione per il mattino. Vi accorgerete ben presto che tutto è meno grave di ciò che sembra, se si affronta con speranza ciò che ci assilla. Se lo desiderate, seguite le parole con i vostri pensieri e lasciate che in voi prendano forma delle immagini.

la parte della terra che si rivolge verso il sole riceve la luce del sole. Anche se ci sono veli di nuvole che cercano di offuscare la luce del sole. Il sole splende e non si lascia distogliere dalle nuvole a irradiare la sua luce verso la terra e verso gli uomini. Nella nostra immagine c'è il sole, la luce, l'uomo, la terra. Il sole eleva la giornata, irradiando verso di essa la sua luce.

Le successive ore della giornata ricevono sempre più luce dalla luce del sole. Perché? Perché la parte della terra che si rivolge verso il sole non si lascia distogliere dal donarsi al sole. La luce del sole dona luce e splende incessantemente. Noi uomini siamo come la terra. Come ci comportiamo nei confronti della luce interiore? Infatti, ognuno di noi porta in sé la grande luce universale che chiamiamo Dio. Lasciamo spazio ad alcuni pensieri che riguardano noi stessi. Anche se la giornata fa fatica ad accogliere la luce, perché ci sono nuvole che la vogliono oscurare, la parte della terra rimane forte. E perché? Perché il sole, la luce, è più forte della coltre di nuvole. Il ritmo della terra è orientato verso la luce e il sole splende costantemente. Anche noi uomini siamo soggetti al ritmo della terra, all'alternarsi del giorno e della notte. Ma il sole splende sempre e la luce porta calore per l'inizio della giornata. Come ci comportiamo noi uomini? La luce splende in eterno e la parte della terra è orientata costantemente verso la luce. Com'è per noi in questo senso? Prendiamo coscienza della luce dei sensi. Anche se il nostro animo è ancora offuscato dalle nubi, in noi c'è un sole possente, la luce dell'infinito che desidera rischiararci, illuminando tutto ciò che possiamo mettere in ordine oggi, in questa giornata, affinché la luce interiore, la luce che si trova nel profondo della nostra anima, possa rischiarare l'anima e l'uomo.

0: Wir könnten also unsere
1: qualsiasi cosa ci occupi, potremmo quindi esaminare i nostri pensieri alla luce del cuore spirituale, che chiamiamo anche Dio, per portare nella giornata ciò che è bene, ciò che è colmo di luce. Ci sforziamo di avvicinarci alla luce interiore, sviluppando pensieri colmi di fiducia che possono essere ricolmati dalla luce. Inviamo i seguenti pensieri al nostro animo. Il giusto modo di pensare, un modo di pensare pieno di luce, è una vita positiva e colma di fiducia. I pensieri luminosi sono pensieri colmi di speranza, pensieri di gioia e di fiducia. La luce che è in noi fa diventare più luminosa la giornata se noi ci rivolgiamo verso la luce e ci lasciamo guidare e condurre dalla luce. Inviamo i seguenti pensieri nel nostro interiore e meditiamo su di essi. La luce che proviene dal possente sole del nostro interiore entra nel nostro animo. La luce che proviene dal sole possente porta armonia e fiducia. La luce che proviene dal sole possente in noi ci rinforza affinché iniziamo con forza e con fiducia il nuovo giorno. La luce che proviene dal sole eterno ci aiuta a mettere ordine nei nostri pensieri, a condurre in modo positivo i nostri colloqui e a chiarire le difficoltà, superandole con la luce. Preoccupazioni, problemi e difficoltà cominciano ad allontanarsi da noi. I pensieri pieni di luce e di speranza si rafforzano. In noi entra fiducia e ci dona la forza per superare tutto ciò che non è in ordine, al posto di lavoro, in famiglia e con le persone con le quali ci occupiamo nei nostri pensieri. La speranza è luce, la luce è forza, la luce dona forza per sistemare e per sciogliere. La luce ci rinforza al posto di lavoro, Grazie alla luce le disarmonie si trasformano in armonie. La luce porta buoni pensieri, pensieri di pace. La luce scioglie le liti e porta riconciliazione. La luce è come una rosa profumata che diffonde il suo profumo e rende felici le persone che accolgono con gioia il profumo nel loro cuore. In noi si è fatta più luce, è entrata più speranza. Ringraziamo. Nel ringraziamento c'è speranza, consolazione e fiducia. Nel ringraziamento rivolto verso la grande luce possente in noi, troviamo la forza per affrontare la giornata. La luce in noi ci dona pace e protezione nei suoi raggi possenti e luminosi. Ora affrontiamo la giornata, rinforzati dalla luce che splende in noi.

0: La giornata sboccia grazie al sole che splende instancabilmente e invia i suoi raggi attraverso la coltre di nubi. Anche in noi c'è un sole possente. Lasciamo che i veli di nubi ancora presenti in noi vengano dissolti, perché la luce del sole è la luce del nostro nuovo giorno. Vi auguro di tutto cuore la luce del sole interiore e la luce per il vostro nuovo giorno. Vi auguro ogni bene.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini. Uomini contro gli animali. Uomini contro la natura. Uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
1: Und sprach sinngemäß zu ihnen,
0: ed egli disse a senso loro, io vi amo,
1: und meine Liebe
0: e il mio amore
1: bleibt in euch,
0: rimane in voi,
1: einerlei, wohin ihr geht.
0: Ovunque voi andiate.
1: Und meine Liebe
0: e il mio amore
1: Stationen schaffen,
0: creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così, come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
1: Sie sind frei.
0: Gli uomini sono liberi.
1: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
0: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore, crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini, ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita. È lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia, io ti voglio venire incontro, vieni anche tu incontro a me, cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, tutta la legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore. E riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te. Figlio mio, ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere, vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore, impareremo ad amare gli animali che sono una parte di noi e allora apprezzeremo la Madre Terra, rispetteremo e ameremo i regni della natura. E comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente. Esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lascino risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti. Anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi, affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, Tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a Te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio, il nostro ringraziamento.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Diese Worte haben in der
1: Queste parole non hanno quasi più importanza nel mondo. Noi esseri umani usiamo la parola buono in molte occasioni. Fare il vero bene e non parlarne proviene dalla forza di Dio. Pertanto, un suggerimento per il nostro nuovo giorno. Sii buono nei tuoi pensieri. Sii onesto, sincero e disponibile. E ti avvicinerai sempre più alla parola buono. Un buon giorno nel vero senso della parola, Gabriele.

0: Meditation. Ich meditiere.
1: Meditazione. Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale. Cerchiamo ora di liberare il nostro interiore da tutti i pensieri che ci occupano. Li allontaniamo da noi. In questo modo ci liberiamo da tutto ciò che ci opprime.

0: Beobachten jetzt unseren Atem.
1: Osserviamo ora il nostro respiro. Ad ogni respiro percepiamo un sollievo nel nostro animo. Diveniamo più silenziosi. Inspiriamo e portiamo il respiro nel ventre e nel bacino. Ora espiriamo di nuovo lentamente attraverso il petto. Mentre respiriamo, ci sciogliamo dai pensieri e dalle difficoltà quotidiane ancora presenti in noi. Ciò che ancora ci opprime, lo rimettiamo alla fiamma interiore, alla fiamma del Cristo, al quarto centro di coscienza che si trova tra le scapole, nelle vicinanze del cuore. Diveniamo più silenziosi. I pensieri e i problemi si allontanano da noi. Ora respiriamo meno profondamente. Il nostro respiro si normalizza. Lasciamo che lo spirito respiri in noi. Ora non osserviamo più il nostro respiro, ma ci rivolgiamo al nostro interiore, al quarto centro di coscienza.

Ci immaginiamo una bianca fiamma nel quarto centro di coscienza che è attivo tra le scapole, nelle vicinanze del cuore. Liberi dai pensieri e orientati verso la luce interiore, lasciamo fluire in noi le forze meditative. Io sono tranquillo. Io sono silenzioso.

La forza di Dio pervade la mia anima ed il mio corpo terreno con il suo alito. Silenzio. Silenzio infinito mi pervade. Mi trovo nella coscienza del Cristo, nel quarto centro di coscienza, nel centro dell'amore redentore che mi risveglia. Per mezzo della forza del Cristo risveglio il mio albero interiore della vita spirituale. Le mie sensazioni si dirigono verso le radici spirituali della mia anima. Anima, risvegliati alla coscienza del Cristo.

La mia anima riceve la vita dall'eterna fonte, dalla scintilla divina incorruttibile, dal cuore della mia anima. La vita. Eterna scintilla primordiale. Tu, vita della mia anima, rafforza le energie nel mio sistema nervoso, nell'albero della vita, in me ed in ogni cellula del mio corpo. La mia anima riceve la luce primordiale. La luce del Cristo illumina ogni cellula del mio corpo. Cristo, tu, luce redentrice in me, intensifica le forze vitali e di salvezza nel mio albero della vita ed in ogni centro di coscienza. Tu, forza della misericordia, rafforzati dentro di me.

penetrano. Coscienza della pazienza, vivificami. Serietà divina.

Potenza divina, illuminami. Volontà divina, purifica la mia anima ed il mio corpo. Ordine divino, liberami da ogni pensiero e volere umano. Attraverso queste sette forze che costituiscono l'albero della vita in me, si irradia la luce del Cristo.

risvegliato. Mi sono rafforzato.

0: lebend und bewusst seiend in Christus.
1: Io sono vivo e cosciente nel Cristo. La luce del Cristo rinforza il mio sistema nervoso. Nei miei nervi si diffondono quiete, profondo silenzio e pace salutare. Il mio sistema nervoso, il piano di risonanza in me, è ora armonioso ed equilibrato. La luce del Cristo risplende attraverso tutti i rami dell'albero della vita. La luce del Cristo illumina tutto il mio corpo. Essa risplende nel bacino e nel ventre. Scorre

scorre nel fegato. Nella bile. Nei reni. E nella milza.

0: meines Körpers.
1: Energie salutari fluiscono in tutte le parti del mio corpo. La luce del Cristo illumina il mio cuore. Esso batte armoniosamente al ritmo della forza che fluisce in eterno. Il cuore ed i polmoni si rinforzano per mezzo della luce del Cristo. Tutto il mio corpo si armonizza grazie all'amore che fluisce in eterno. Attraverso i rami del mio albero spirituale della vita, la luce illumina la tiroide e le tonsille. La vita risveglia tutti gli organi dentro di me. Le energie della vita scorrono nell'anima e nell'uomo. Il silenzio mi compenetra completamente. Le cellule del mio cervello si purificano. La luce del Cristo mette ordine nei miei sentimenti.

detto e rafforzato nel silenzio di Dio, grazie alla sua luce.

in me scorrono le eterne forze dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Scorrono le sacre forze della pazienza, dell'amore e della misericordia. L'albero etereo della vita dentro di me si è infiammato col fuoco della giustizia. Le mie cellule si sono risvegliate alla coscienza del Cristo. Tutte queste sfere sono simboli della forza che si dispiega nelle parole «Io sono la vita». Dalla radice, dall'anima, si effonde la sensazione prima. Io sono la vita. Io sono l'amore. Queste sensazioni si effondono dal nucleo incorruttibile dell'anima.

0: Ich bin.
1: Dall'albero della vita dentro di me scorrono le energie nell'io sono. Io sono la misericordia. Io sono l'amore, la pazienza, la serietà, la sapienza, la volontà e l'ordine.

0: Io aspiro alla perfezione in pensieri, parole ed opere.
1: Stille.
0: Silenzio.
1: Unendliche Stille.
0: Silenzio infinito.
1: Durchpulst mich.
0: Pulsa dentro di me.
1: Das Leben.
0: La vita si è risvegliata dentro di me. Io sono la vita in Dio. E Dio è la vita in me.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Un pensiero meraviglioso che è in grado di farci credere che Cristo è in noi. Questo meraviglioso pensiero, Cristo in noi, ci rende liberi. Se mettiamo in pratica ciò che Gesù, il Cristo, ci ha insegnato. Riconosci i tuoi aspetti del peccato. Pentitene, sistemali e non rifarli più. Cristo in noi, nella nostra anima, è il medico dell'anima. Molti di noi sanno che quando l'anima si purifica, ossia diviene più luminosa, anche le cellule del corpo si purificano e divengono più luminose e giungono così ad una vibrazione più alta, liberandosi di ciò che avevano assorbito attraverso ciò che gli organi, le cellule e così via espellono. Cristo in noi. Questo meraviglioso pensiero ci fa intuire che giungeremo al pentimento solo se ci rivolgiamo a Lui. Vogliamo quindi rivolgerci a Lui, e chi lo desidera appoggia la mano destra sul centro del Cristo che pulsa vicino al nostro cuore. Chiediamo a Cristo di riuscire a pentirci, di pentirci per ciò che abbiamo potuto e possiamo riconoscere essere un comportamento sbagliato, diciamo anche peccato.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Mette in moto ora la nostra coscienza. Sentiamo come non siamo liberi a causa del peccato, perché il peccato ci lega e di solito ci lega a persone che pensano, parlano o fanno cose spiacevoli nei nostri confronti, ma ci lega anche ai nostri pensieri, alle parole e alle azioni che noi rivolgiamo contro il nostro prossimo. Ora la nostra coscienza si fa sentire e ci mostra quello che ci lega. Sentiamo come la nostra anima non è libera. Sentiamo un certo malessere nel corpo. Il sistema nervoso centrale si fa sentire. I nervi iniziano a pulsare e dall'anima salgono immagini o pensieri. Riconosciamo i nostri comportamenti sbagliati che ci legano, che non ci permettono di essere liberi, che ci fanno ammalare. Permettiamo che salga il pentimento. Cristo aiuta. Ci pentiamo dei nostri peccati, dei nostri comportamenti sbagliati. Chiediamo perdono alle persone e per le situazioni che possiamo dire di avere causato noi. E chiediamo a Cristo di guidare i nostri pensieri di pentimento, di richiesta di perdono. Attraverso il plesso solare, il sistema nervoso centrale, sentiamo una liberazione. Il nostro respiro diventa più profondo. È l'opera del Cristo Dio. Cristo in noi. E ora siamo pronti a perdonare tutti coloro che hanno peccato nei nostri confronti. Ora sentiamo con chi non siamo in unità. Perdoniamo. Inviamo pensieri di perdono.

sentiamo che il sistema nervoso si calma. Respiriamo più profondamente. Ci sentiamo più liberi. Perché Cristo è all'opera. E ora ci riproponiamo fermamente di coltivare l'unità con l'anima di ogni persona, chiedendo sempre perdono e perdonando sempre. Perché ora sentiamo cosa significa libertà. Respiriamo più profondamente. Ci sentiamo più liberi. La nostra anima ha una vibrazione più elevata nella luce del Cristo. E le cellule del nostro corpo si impegnano per eliminare gli aspetti negativi. Gli organi respirano la luce del Cristo. Il flusso sanguigno scorre in modo calmo e consapevole. Tendini, ossa e legamenti sentono la luce di Cristo. E ci accorgiamo che il medico dell'anima è all'opera, Cristo nella nostra anima. Permettiamoglielo. Sentiamo le sensazioni nell'anima e nel nostro corpo. Sentiamo la presenza del Cristo Dio. Di nuovo salgono immagini o pensieri che sono contrari alla legge dell'amore. La coscienza ci spinge a pentirci, a perdonare e a chiedere perdono. Facciamolo ora.

0: fühlen immer mehr die Freiheit.
1: Grazie al pentimento, alla richiesta di perdono e al perdono, sentiamo sempre più la libertà. Sentiamo il nostro respiro, che ora è molto più calmo e profondo. Il sistema nervoso si rilassa. Cristo agisce in noi. Sentiamo ora il quarto centro, il centro del Cristo, vicino al nostro cuore. Notiamo la pulsazione. È lo spirito che agisce. È il medico dell'anima. Cristo in noi. Ancora una volta ci rivolgiamo a Lui e gli parliamo. Cristo, assistici affinché non facciamo più cose uguali o simili, perché ti abbiamo chiesto di aiutarci a pentirci e di assisterci. Sentiamo la tua presenza, la pulsazione della vita, che tu sei. Calmi e rilassati, riportiamo la mano destra al suo posto. Restiamo in silenzio per qualche istante.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Vi siete risvegliati e insieme a voi anche i vostri pensieri. La vostra anima proviene dalle sfere dell'aldilà. Anche i vostri pensieri affiorano ora dal mare dell'inconscio. Possiamo definire l'inconscio anche come il subconscio. Dal subconscio i pensieri affiorano quindi nel conscio, affinché ne possiamo prendere coscienza e riconoscere che cosa ci vogliono dire. Pensiamo e continuiamo a pensare e raramente ci chiediamo quali sono i contenuti dei miei pensieri, quale messaggio mi vogliono trasmettere. Tante volte diciamo superficialmente: i pensieri sono appunto pensieri, chi li può catturare? Nessuno li può catturare. Sono loro che ci inseguono, se noi non cogliamo i loro messaggi. Dovremmo chiederci quali sono i contenuti dei nostri pensieri, oppure chiedere a noi stessi: cosa c'è dietro al mio pensiero? Che sentimenti ho mentre penso? Penso in modo conforme ai miei sentimenti? Chi esamina il proprio modo di pensare si accorgerà ben presto che i pensieri si dischiudono come un ventaglio e si mostrano in immagini. In fondo pensiamo in immagini. Questi engrammi costituiti da immagini, i pensieri che provengono dal nostro subconscio, ci indicano che in genere pensiamo in modo diverso da come sono i nostri sentimenti o le nostre sensazioni. Alcuni diranno: i pensieri vanno e vengono. Sì, vanno e vengono, ma dove vanno? Vanno nel mare dell'inconscio. Tuttavia, prima o poi affioreranno di nuovo dal mare dell'inconscio, forse addirittura rinforzati, perché noi continuiamo a rimuginare. Mettere da parte i pensieri significa quindi reprimerli nel mare dell'inconscio. E prima o poi si ripresenteranno, forse ancora più forti. Questa parola, forza, potrebbe dirci qualcosa per la mattinata di oggi o anche per la giornata odierna. Se continuiamo a pensare gli stessi e simili pensieri che non fanno parte della corrente dell'eterno essere e sono quindi negativi, e si prendono forma e diventano una grande potenza. E questa grande potenza dei pensieri è un esercito possente, una forza che ci influenza in modo molto forte, che ci determina e che provoca malattia, sofferenza, pene, solitudine e tante altre cose. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, desiderate utilizzare la vostra giornata per affrontare questa grande potenza dei pensieri negativi? Allora riuscirete sicuramente a fare una preghiera profonda ed equilibrata, chiedendo al Cristo di aiutarvi a riconoscere questa grande potenza, ossia i complessi di pensieri che voi stessi avete immesso, per poterli risolvere con il suo aiuto, ossia trasformare in pensieri che corrispondono alla volontà di Dio. Così tutta la giornata potrà essere attiva e dinamica, perché ogni minuto è creativo. I vostri pensieri attingono altri pensieri dal mare dell'inconscio e potrete riconoscere i vostri pensieri se esaminate voi stessi e se vi rendete conto di cosa si trova dietro ai vostri pensieri e anche nei vostri pensieri. Chi utilizza in questo modo la mattinata, verso mezzogiorno si sentirà bene, poiché sarà ampiamente equilibrato. Se nel mondo dei vostri pensieri e dei vostri sentimenti dovessero vibrare ancora aspetti negativi della mattinata, potete sistemare ciò che vi occupa, per poter poi mangiare in modo tranquillo e con pochi pensieri. Diventate consapevoli che ogni pensiero è creativo e crea ciò che noi poniamo dentro di esso.

0: Sollten Sie etwas zu bereinigen haben,
1: se c'è qualcosa che desiderate sistemare, inviate prima di tutto dei pensieri di collegamento. Ponete in questi pensieri ciò che desiderate sistemare di cuore. E poi sistemate, se è possibile, per iscritto oppure parlando con l'altra persona. Ponete quindi rimedio a ciò a cui potete ancora riparare per poter così trascorrere delle buone ore di mezzogiorno. Il pomeriggio vi darà sicuramente ancora alcune possibilità per imparare e per riconoscere voi stessi. Sia le ore di mezzogiorno sia la serata sono ore della giornata che ci invitano a ritirarci brevemente per riflettere su ciò che ci ha occupati nelle ore precedenti. Anche alla sera dovremmo riflettere sulla giornata. Dovremmo chiederci che cosa è andato abbastanza bene, in quali situazioni sono riuscito a mantenere la calma e ad ascoltare il mio prossimo. Con i miei pensieri ero presso il mio lavoro. Che cosa ho pensato? Quali sono stati i contenuti dei miei pensieri? Che cos'è che mi ha reso forse inquieto? Cosa ha cercato di imporre il mio ego? Con chi non sono stato o non sono in unità? O chi non è stato in unità con me? Ci sono tante domande che ci possiamo porre.

0: Eine gute Tagesbilanz hilft uns,
1: fare un buon bilancio della giornata ci aiuta a trascorrere una serata tranquilla. Potremmo così andare anche tranquilli ed equilibrati dalla nostra famiglia o dai nostri amici e trascorrere insieme a loro le ultime ore della giornata, come ci siamo riproposti di fare. Una giornata che termina in modo tranquillo, durante la quale abbiamo avuto pensieri appagati o dei buoni colloqui, ci accompagna in una buona notte, ci dona un sonno rigenerante e ci aiuta anche a iniziare con forza la giornata successiva. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro di cuore una giornata con il Cristo nella sua guida.

0: Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici, alcuni pensieri che ci potrebbero ispirare a riflettere su quanto segue.
0: Die Natur ist ein großer Körper.
1: La natura è un grande organismo. Se l'uomo non interviene, essa costituisce un'interazione meravigliosa e unica di forze positive.
0: Auch der Mensch gehört zum Körper der Natur.
1: Anche l'uomo appartiene all'organismo natura. Infatti, la struttura del nostro corpo si può ritrovare in tutta la natura.
0: Greift der Mensch durch falsches Verhalten.
1: Se l'uomo con il suo comportamento inadeguato porta scompiglio nell'interazione delle forze di questo organismo, poi dovrà subire le dissonanze corrispondenti e che con il tempo egli trasmette alla natura e al mondo animale. Come ci comportiamo? Come vi comportate voi? La giornata è la vostra compagna. Vi accompagna e stimola anche a riflettere qualunque avvenimento e situazione vi venga incontro. Vi auguro una giornata di successo, Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. Se osserviamo quello che succede nel mondo, ci chiediamo, ma questa è la vita interiore? O è unicamente il desiderio di una vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, armonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi volge le spalle alla legge di Dio dell'amore, dell'unità e della libertà, coltiva la cosiddetta esistenza materiale, che non è la vita, ma in fondo la morte spirituale. Se osserviamo ciò che avviene nel mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo deraglia in modo sempre più evidente, ma non a causa della legge della vita, bensì a causa degli uomini che desiderano raggiungere solo cose materiali, che credono che la vita materiale sia l'unica cosa importante, quella che chiamano vita. Sempre più persone diventano avide. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti e delitti nei confronti di uomini, della madre terra e degli animali. Possiamo quindi dire, ma che uomini sono questi? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Molti, moltissimi sono cristiani. Che affermano di credere, ma non permettono che la loro fede divenga attiva. Perché fede, la vera fede, è vita. La vera fede è unità. La vera fede è armonia. E questo non ha niente a che fare con tutto quello che offre il mondo. Ma noi uomini, che come diciamo, ci rivolgiamo al Cristo, dovremmo forse chiuderci di fronte a tutto quello che avviene nel mondo? No. Dovremmo ascoltare i notiziari. Dovremmo vederli e leggere le notizie. E soppesare con la nostra coscienza se quello che avviene nel mondo non avviene forse anche in noi, anche se in piccolo. Che facciamo anche noi le stesse cose in famiglia, nella cerchia degli amici, sul posto di lavoro. Non dovremmo tacere di fronte a tutto quello che il mondo presenta, di fronte a quello che fa il mondo, quindi quello che fanno gli uomini. Dovremmo parlarne, dovremmo soprattutto pregare. Dovremmo mettere tutto in questione e non per ultimo dire la nostra, farci sentire con lettere alla stampa e chiarire in continuazione che questo non corrisponde ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che non collima con il credere nel Cristo. Possiamo farlo senza indugi? Chiediamoci. Com'è il nostro stato d'animo? Che rapporti abbiamo con il nostro prossimo più vicino, in famiglia, con i parenti, con gli amici, con conoscenti, sul posto di lavoro? Pensiamo ai nostri pensieri, a tutti i tanti, tanti pensieri che rimuginano su come si comporta il nostro prossimo, su quello che fa e che non troviamo giusto. Con i nostri pensieri rimuginiamo alimentando il contrasto con il nostro prossimo. Trasmettiamo pensieri di astio verso l'esterno, invidia, discordia e inimicizia si esprimono prima in pensieri, poi eventualmente in parole o addirittura tramite azioni. Non siamo quindi forse noi in piccolo? Che effetto possiamo avere fuori nel mondo, anche in preghiera, se dentro di noi le cose non sono in ordine? Se noi stessi non partecipiamo alla vita interiore? Noi uomini siamo in parte polarizzati molto negativamente. Pensiamo per ore, giornate o addirittura settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo farla pagare al nostro prossimo. Pensiamo al disprezzo che abbiamo nei confronti del nostro prossimo, perché in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Rimuginiamo e rimuginiamo, eventualmente discutiamo in pensieri con la persona a cui non riusciamo a vedere niente di buono. A casa si parla e si accusa questo e l'altro di come si comporta, ma questa persona che si comporta in questo modo davvero non ha proprio niente di positivo? Ognuno ha dei lati positivi, ma raramente ci rivolgiamo ad essi. Di solito rimuginiamo sugli aspetti negativi, in fondo su ciò che ha toccato il nostro ego. E facendo questo, perdiamo molta, molta energia, sia dell'anima che del corpo. Indeboliamo la nostra anima e il nostro corpo. Questo si posa sul nostro animo. Ci ammaliamo. Soffriamo a causa di ciò che abbiamo causato noi stessi solo con il nostro rimuginare in pensieri. Chiediamoci, la persona nei confronti della quale continuiamo a pensare o a parlare in modo negativo, in cui non vediamo niente di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni persona ha lati positivi. E con questo non si intendono le cose che ci piacciono e che accarezzano il nostro ego, ma ciò che corrisponde ai 10 comandamenti e all'insegnamento di Gesù il Cristo. Che ne sarebbe se ci facessimo ora dei pensieri sugli aspetti positivi della persona che rifiutiamo e svalutiamo con i nostri pensieri, nei confronti della quale abbiamo sensazioni di astio e inimicizia? Se ora cerchiamo le parti positive del nostro prossimo, le troveremo, se lo vogliamo. Se ora ci riproponiamo di non rimuginare più sugli aspetti negativi del nostro prossimo, ma di affermare i lati positivi che si appoggiano ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che ogni volta che ricadiamo nel nostro rimuginare negli aspetti negativi, ci riprendiamo e diciamo a noi stessi: alt, mi sono riproposto di affermare i lati positivi del mio prossimo. Dobbiamo elaborare gli aspetti positivi, dobbiamo creare in noi l'immagine del nostro prossimo e osservarlo più da vicino e non vedere solo il negativo che ognuno, chi più chi meno, ha anche in se stesso, ma trovare il positivo. Dobbiamo affermare il positivo, affermarlo in continuazione, soprattutto quando ricadiamo e iniziamo di nuovo a rimuginare, a divenire negativi. Esercitiamoci nella consapevolezza che in ognuno ci sono aspetti positivi e ognuno di noi ha qualcosa di positivo. E se affermiamo questo in continuazione, riconosceremo molto presto che la nostra anima diviene più forte, che diveniamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve più forze dall'anima e non per ultimo la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Il prossimo non è tutto negativo e anche noi che affermiamo il positivo riconosceremo presto. Anche in noi ci sono diverse cose positive e se alimentiamo e sosteniamo queste cose ci sentiremo più forti di giorno in giorno, edificati nello Spirito di Dio. E allora riusciremo anche a richiamare e chiarire diverse cose nel mondo con la forza dello Spirito. Potremmo scrivere e dire la nostra tramite i media, in base alle nostre capacità. Perché un impulso positivo, che sia tramite la preghiera, tramite un colloquio, una telefonata, una lettera o qualsiasi altra cosa, può essere un aiuto in diverse persone anche nel mondo, anche per coloro che sono disposti verso il negativo, che sono coinvolti in corruzione, che incitano all'odio, all'invidia e istigano alla lite, che sostengono guerre o altro ancora. Chi lo desidera può ora entrare nel silenzio, creare in sé l'immagine della persona meta dei suoi pensieri negativi, nei confronti della quale non ha buone sensazioni. Cerchiamo i lati positivi di tutte le persone nei confronti delle quali pensiamo in modo negativo, sulle quali rimuginiamo, meditiamo e alle quali rivolgiamo in continuazione pensieri negativi. Ed ora iniziamo, se lo vogliamo, ad affermare il positivo. Ed ogni volta che, come dicevamo, cadiamo nel rimuginare, diciamoci: alt, anche questa persona, anche il collega sul posto di lavoro, la collega, il familiare, la persona che passa per la strada, tutti hanno dei lati positivi. Lasciamoci guidare e troveremo le parti positive del prossimo. E se facciamo come abbiamo detto, vivremo delle giornate belle e edificanti e percepiremo quanto Dio ci sia vicino. Se ora riflettiamo su noi stessi e coinvolgiamo il nostro prossimo, la musica ci potrebbe accompagnare, ci aiuta a riflettere su noi stessi e sul nostro comportamento. Proviamoci, ce la facciamo. La buona volontà ci servirà.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: haltet das Positive,
1: tenete stretto il positivo nel vostro conscio. Non permettete che si affievolisca. Portatelo con voi, nelle vostre giornate. Chi lo desidera può notarselo. Riprendete poi questi appunti in continuazione fino a che saranno incisi nel vostro cuore. Ognuno ha qualcosa di positivo. E chi ricade in continuazione nel negativo si può porre la domanda: ma voglio accettare il mio prossimo? E poi voglio cambiare me stesso nella consapevolezza che Dio è amore, che Dio è la legge dell'unità e della pace e che ognuno di noi dovrebbe rivolgersi alla legge eterna, perché questo è il motivo per cui siamo sulla terra, affinché risvegliamo in noi l'amore e l'unità di Dio. Vediamo com'è il mondo. Chiediamoci anche in preghiera: siamo forse anche noi simili al mondo? Quello che fanno gli altri e come si comportano fa forse ancora parte anche di noi? Ogni riconoscimento ci aiuta a maturare interiormente per risvegliare la vita interiore.

0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, einen guten Morgen.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un buon giorno. Vi siete svegliati bene oppure non molto bene? Ciò che è bene porta sempre in sé la gioia. E sicuramente anche in questa giornata ci saranno molte cose buone per voi. Che cosa ne dite di riproporvi di trovare il bene in voi e in ciò che vi circonda? E scoprirete così tante cose che vi daranno gioia.

0: machen wir uns immer wieder bewusst.
1: Prendiamo continuamente coscienza che Dio è presente per aiutarci. Dio, lo Spirito della verità, desidera aiutarci e servirci. Egli desidera che noi stiamo bene. Desidera che diveniamo sani e restiamo sani. Desidera che siamo felici, poiché Egli è la felicità. Egli desidera che siamo pacifici e gioiosi, poiché Egli è la pace e la gioia. Prendiamone coscienza sempre più nella vita quotidiana. Qualsiasi cosa facciamo, ovunque andiamo, ovunque c'è Dio presente. Dio è. Egli ci ama. Egli ci aiuta. Egli ci serve e desidera il meglio per noi, poiché Egli è nostro Padre.

0: wo die Wahrheit ist, ist alles offen und offenbar.
1: Dove c'è la verità, tutto è aperto e manifesto. La verità non ha segreti, perché tutto è vero. Soltanto chi deve nascondere ciò che non è la verità ha segreti. Se impariamo a divenire veritieri in tutto ciò che pensiamo, diciamo e facciamo, giungeremo alla verità. Giungeremo così anche a noi stessi e al nostro vero sé, in Dio. Se siamo pervasi dalla verità e siamo quindi totalmente veritieri, allora saremo anche altruistici, impersonali e sicuri. E quindi avremo anche la forza e da essa il coraggio di esprimere e richiamare ogni cosa in modo impersonale, a seconda della situazione e del livello di coscienza del prossimo. La verità è l'altruismo, è impersonale e formula tutto in modo impersonale. La verità è sempre il collegamento, non esclude alcuna persona, poiché la verità è allo stesso tempo unica.

0: alles ist in Gott geeint.
1: Tutto è unito in Dio. Se non siamo veritieri, allora ci troviamo al di fuori della legge, al di fuori della verità, e ci separiamo dal nostro prossimo. La verità è anche chiarezza, e la chiarezza, ossia la verità, è sempre la semplicità. La legge di Dio è la semplicità, e tutto ciò che è semplice è geniale, e per questo è anche la cosa più grande.

0: Gott ist die Freiheit und wir sind seine Kinder, nicht Vasallen oder Hörige.
1: Dio è la libertà e noi siamo i suoi figli, non siamo vassalli o succubi. La legge divina, il libero arbitrio, fa di noi figli di Dio ed eredi del regno eterno. L'uomo ha reso se stesso ciò che è oggi, con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e opere. Ogni uomo decide ogni attimo di se stesso. In ogni ora, ogni minuto, ogni attimo della giornata, ci decidiamo per i nostri aspetti umani, per ciò che è satanico, e in tal caso saremo soggetti alla legge della caduta, oppure ci decidiamo per Dio e cresceremo così sempre più nella legge dei cieli, nella nostra eredità spirituale.

0: Allerdings sollten wir uns bewusst machen,
1: tuttavia dovremmo prendere coscienza che se accettiamo la legge divina, allora ci impegniamo a sistemare gli aspetti umani che affiorano in noi per poter divenire ciò che ascoltiamo, ciò che leggiamo e approviamo. Dio ci indica i nostri errori. Lui stesso non risolve il nostro problema. Se Egli risolvesse il nostro problema, noi non riconosceremmo noi stessi e continueremmo a ripetere lo stesso errore. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, quindi noi tutti possiamo sperimentarci nelle situazioni della giornata. Tuttavia, prendiamo continuamente coscienza che Dio è, Egli è sempre presso di noi. E questa consapevolezza, Dio è, dovrebbe mettere radici in noi. E così avremo il miglior aiutante al nostro fianco.

0: blicken wir am Mittag auf den Vormittag zurück.
1: Se a mezzogiorno rivediamo la nostra mattinata e facciamo rivivere in noi le diverse situazioni, riconosceremo nel nostro animo come ci siamo comportati, se abbiamo agito in base alle leggi divine oppure in base alla nostra volontà. Se siamo ancora inquieti e agitati, dovremmo sistemare ciò che ci ha resi inquieti prima di andare a pranzo. Se abbiamo sistemato, nel nostro cuore ci sarà di nuovo gioia, la pace ci avvolge e così possiamo mangiare in modo consapevole e iniziare il pomeriggio in modo consapevole e pieni di forza. Alla sera, al termine della giornata di lavoro, dovremo rivedere ancora una volta la giornata e chiederci come ci siamo decisi nelle diverse situazioni. Per Dio oppure contro Dio? Possiamo sistemare con l'aiuto del Cristo gli aspetti poco buoni che riconosciamo. In noi entreranno così di nuovo forza e gioia e le potremo portare anche nella nostra famiglia oppure dai nostri amici, a seconda di ciò che abbiamo pianificato per la serata. La forza e la gioia ci doneranno anche un buon sonno e al mattino ci faranno iniziare ben riposati una nuova giornata. Vi auguro di tutto cuore una buona giornata che porta buoni frutti secondo le leggi divine. Se lo desiderate, potrete ascoltarci anche domani mattina. Un saluto in Dio.

0: Für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici, alcuni pensieri che ci potrebbero ispirare a riflettere su quanto segue.
0: Die Natur ist ein großer Körper.
1: La natura è un grande organismo. Se l'uomo non interviene, essa costituisce un'interazione meravigliosa e unica di forze positive.
0: Auch der Mensch gehört zum Körper der Natur.
1: Anche l'uomo appartiene all'organismo natura. Infatti, la struttura del nostro corpo si può ritrovare in tutta la natura.
0: Greift der Mensch durch falsches Verhalten.
1: Se l'uomo con il suo comportamento inadeguato porta scompiglio nell'interazione delle forze di questo organismo, poi dovrà subire le dissonanze corrispondenti e che con il tempo egli trasmette alla natura e al mondo animale. Come ci comportiamo? Come vi comportate voi? La giornata è la vostra compagna. Vi accompagna e stimola anche a riflettere qualunque avvenimento e situazione vi venga incontro. Vi auguro una giornata di successo, Gabriele.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen.
1: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, un cordiale benvenuto a tutti a questa nuova trasmissione della serie Il vostro momento di preghiera, lo spirito libero.
0: Sie hören eine besondere Andacht.
1: State per ascoltare un momento di preghiera particolare, perché ciò che potrete apprendere in questa trasmissione potrete poi provare a metterlo in pratica nella vostra vita in completa libertà. In questo modo questo momento di preghiera diventerà il vostro momento di interiorizzazione, che vi permetterà di raggiungere la vostra vera vita e di fare l'esperienza che con Dio vivere è più facile. Il tema della trasmissione precedente è stato la concentrazione nella giornata ci aiuta a risparmiare tempo e forza e porta sicurezza interiore e successo. Il tema di questa volta invece è la preghiera profonda attraverso la concentrazione sulla forza onnipotente in noi che in Occidente chiamiamo Dio. Ora forse penserete, la forza onnipotente in noi, che significato dovrebbe avere per me questa frase? Gesù di Nazaret ci ha insegnato che ogni uomo è il tempio di Dio. Di conseguenza, anche la forza onnipotente, la legge universale, la luce dell'infinito è in noi, nel profondo della nostra anima. La forza onnipotente, Dio, è anche in ogni cellula del nostro corpo fisico e anche nel nostro respiro. Molti di noi sanno che nessuna energia va perduta, anche il nostro respiro è energia. Vi siete mai chiesti dove va a finire questa energia, il respiro, quando per esempio il corpo in punto di morte espira per l'ultima volta e non inspira più?
2: Dio è spirito, è la legge onnipresente, inviolabile dell'infinito che è la vita. Il nostro respiro non passerà, perché anche il respiro è energia. Esso fluisce di nuovo nel nostro corpo cosmico energetico che chiamiamo anima. La nostra anima continua a respirare dopo che il corpo fisico è deceduto. Tramite un'irradiazione magnetica viene attirata verso quei luoghi del cosmo che l'essere umano nel quale era incarnata ha determinato con il suo comportamento, con i suoi sentimenti, pensieri, con le sue parole ed azioni. Per questo dovremmo sfruttare la nostra vita terrena per dare alla nostra anima la possibilità, dopo la morte del nostro corpo, di andare verso fonti di coscienza più elevate dell'essere. Una delle possibilità che abbiamo per orientare la nostra esistenza terrena su fonti di coscienza più elevate nel cosmo è la preghiera profonda e vissuta. La forza onnipotente, lo spirito universale, Dio che è amore e bontà, ci vuole sempre essere vicino nella nostra vita terrena e aiutarci, anche per quanto riguarda il giusto modo di pregare.
3: Gesù di Nazaret, che disse che l'uomo è il tempio dello spirito di Dio, ci ha insegnato in un certo modo la preghiera del tempio. Dovremmo pregare rivolgendoci a Dio in noi, poiché noi, ognuno di noi, siamo il Tempio di Dio. Ciò significa raccoglierci e rivolgerci nell'interiore, verso la forza onnipotente interiore, verso Dio in noi. Dio, l'amore e la bontà, è in grado di compiere ogni cosa di noi e attraverso di noi, se noi ci apriamo alla forza onnipotente, a Dio, alla legge eterna cosmica, orientandoci sempre di più nella nostra vita quotidiana, sui contenuti dei 10 comandamenti di Dio, donati tramite Mosè, e, naturalmente, anche sugli insegnamenti dati da Gesù di Nazaret nel suo discorso della montagna. L'umanità conosce i 10 comandamenti di Dio e i cristiani conoscono gli insegnamenti di Gesù e il suo discorso della montagna. Tuttavia, a cosa serve che li conosciamo? I comandamenti di Dio donati tramite Mosè e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret non ci sono stati dati per riflettere su di essi, bensì affinché li adempiamo passo per passo.
2: Gesù stesso ci ha spiegato che è così nel suo discorso della montagna, quando disse: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande.
0: Bauen Sie also nicht auf Sand in Ihrem Erdenleben.
1: Quindi non costruite sulla sabbia nella vostra vita terrena, ma sulla roccia, lo Spirito del Cristo Dio. E questo significa farlo con una preghiera retta e profonda. E giungere alla preghiera profonda significa imparare a raccogliersi per concentrarsi sullo Spirito di Dio, il Cristo Dio in noi, che è la luce e che desidera rischiararci il cammino della nostra vita terrena. Ripetiamo ancora una volta perché è di importanza fondamentale per giungere alla verità, alla vita, alla comunicazione spirituale con lo Spirito di Dio e affinché Egli ascolti le nostre preghiere, dovremmo imparare a raccoglierci, a concentrarci e a rivolgerci nel nostro interiore, alla luce che desidera esserci di aiuto e starci vicino in ogni situazione della nostra vita. Le persone che seguono il Nazareno sanno che vicino al nostro cuore fisico splende la luce del Cristo Dio, ossia lo Spirito della verità, e per loro questo significa raccogliersi, concentrarsi sulla luce interiore per pregare.
2: Pregare in modo concentrato significa accompagnare le parole della nostra preghiera con i nostri sentimenti, le sensazioni e i pensieri, ed essere quindi completamente presso la nostra preghiera, per mantenere anche nella nostra coscienza ciò che esprimiamo in preghiera. Solo quando avremo imparato a concentrarci su un punto, sulla luce del Cristo Dio, sulla forza onnipotente nelle vicinanze del nostro cuore fisico, riusciremo ad entrare a poco in comunicazione con la fonte eterna, la luce della verità, la forza onnipotente del Cristo Dio in noi. Qualche volta ci capita di sentir parlare o parlare noi stessi dell'amore per Dio e per il prossimo. L'amore per Dio e per il prossimo è la legge universale inviolabile dell'infinito, la legge universale che pervade gli universi e li dirige, che splende in ogni sole, in ogni pianeta, in ogni atomo e in ogni molecola e in fondo anche in noi. È lo spirito universale, la forza universale, l'amore onnipresente che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio o Cristo Dio.
3: La cosa fondamentale per la forza proveniente dalle nostre preghiere è che noi, come esseri umani, riusciamo a vivere in modo conforme al contenuto delle nostre preghiere. Se ci limitiamo a credere all'amore di Dio e non siamo disposti a fare i passi che ci sono stati indicati dall'amore infinito, Dio, nei comandamenti donati tramite Mosè e da Gesù di Nazareth nei suoi insegnamenti del discorso della montagna, allora saremo sempre più dalla parte dell'amore egoistico. Ciò significa che non siamo quasi in grado di raccoglierci per concentrarci sulla fonte interiore, sulla luce interiore. La fede senza le opere non porta all'adempimento, perché la sola fede non ci avvicina a Dio. La sola fede, che non viene accompagnata dalle opere, può essere definita una fede morta, che rende l'uomo spiritualmente morto, ossia insensibile alla vera vita, nell'anima e nell'uomo.
2: La fede attiva nella forza eterna e possente presuppone che adempiamo passo dopo passo le leggi dell'amore di Dio che troviamo nei comandamenti di Dio e negli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Questa è la fede vissuta che Gesù di Nazareth ha insegnato agli uomini. È la fede attiva che Gesù ci ha trasmesso al termine del suo discorso della montagna. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cercate e cerchiamo quindi tutti noi di essere saggi e cominciamo a far crescere sempre più e ad adempiere sempre più l'amore per Dio e per il prossimo.
1: Alcuni ascoltatori potrebbero pensare: come posso fare per far crescere l'amore di Dio e per il prossimo, per farlo diventare attivo? Alcuni seguaci del Nazareno hanno fatto esperienze preziose con la preghiera del Padre Nostro, anche in merito alla fede attiva. Se lo desiderate, pregate il Padre Nostro. Vivete, sì, sentite, percepite nelle parole di questa preghiera. Se lo desiderate, esercitatevi con essa. Pregate spesso il Padre Nostro. Per raccogliersi sono necessari esercizio e concentrazione. Con il tempo vi accorgerete che dalla preghiera, dal Padre Nostro, fluisce una forza possente che si muove nei vostri pensieri di preghiera o nelle vostre parole di preghiera. Percepite armonia e pace e vi accorgete che il Padre Nostro vi stimola alla fede che si esprime nell'azione, che conduce alla fede attiva. La forza che scaturisce dal Padre Nostro può essere di aiuto e di sostegno nella giornata quotidiana. Pregando, alcuni svilupperanno anche la certezza che esiste un Padre nei cieli, il Padre di cui ci ha parlato Gesù di Nazareth. Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Lasciate che si compia la sua volontà, la volontà di Dio, che troviamo nei comandamenti di Dio e negli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Se lo desiderate, imparate, come abbiamo detto, a raccogliervi, a concentrarvi e a lasciar fluire la preghiera, la vostra preghiera personale, nell'interiore, verso la luce che si trova vicino al vostro cuore, e accompagnate i vostri pensieri di preghiera o le parole di preghiera con le vostre sensazioni e i vostri sentimenti.
4: Farete sempre più spesso l'esperienza che in voi avviene qualcosa che vi ricolma di gioia che non potete definire. Eppure c'è qualcosa di ultraterreno, un soffio proveniente dalla legge eterna dell'amore, dalla corrente eterna del Padre dei Cieli che è l'amore. Farete sempre più spesso l'esperienza che la preghiera profonda e corretta porta un beneficio interiore solo attraverso la concentrazione, con il raccoglimento. La luce che scaturisce dalla preghiera è energia divina che proviene dall'infinito per la nostra anima e per il nostro corpo. La sottile corrente che spesso non siamo in grado di definire è la risposta di Dio alla nostra preghiera vissuta e profonda. È l'adempimento di ciò che noi preghiamo. Quindi, senza la fede attiva, non sperimentiamo né forza né aiuto. Le opere buone provengono dall'azione altruistica, dalla fede attiva, che viene compenetrata da noi, dall'amore di Dio, per il nostro Padre dei Cieli.
1: In tutte le contrarietà, in tutti i problemi che incontriamo durante la giornata, prendiamo coscienza che l'amore per Dio e per il prossimo rimane il vincitore. Restate fedeli a voi stessi nello spirito della verità e raggiungerete la vittoria su voi stessi, nella coscienza di ciò che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Questa è la vera vita. Questo è il beneficio interiore e la vittoria su noi stessi, sulle nostre debolezze e infimità, e anche su alcune contrarietà della giornata. Ci sono tante, veramente tante persone che pregano e alcune dicono: finora la mia preghiera non mi è servita a niente, non ho ricevuto alcuna risposta. Se pronunciamo le parole senza riflettere, se recitiamo cose che noi stessi non capiamo e non abbiamo vissuto, questa non è una preghiera. Queste preghiere non raggiungono Dio. Il raccoglimento interiore, la concentrazione rivolte verso la luce eterna, se l'uomo compie i passi per adempiere le sue preghiere, portano aiuto e la forza per ricolmare veramente di vita la propria esistenza.
2: La preghiera dovrebbe essere sempre espressione di forza e di amore, poiché Dio è la legge dell'amore. L'amore vero, tuttavia, non si lascia toccare attraverso le parole, ma attraverso le opere di amore di cui parlò Gesù, dicendo: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio. Solo affermando e realizzando le nostre preghiere e i comandamenti di Dio, la nostra anima e il nostro corpo fisico ricevono più luce e più forza. Aspirate, aspiriamo tutti noi insieme alla comunicazione con l'Eterno, poiché Dio, l'Eterno, desidera agire attraverso di noi. Lasciate che ciò avvenga e fate voi stessi l'esperienza che vivere con Dio è più facile. Alcuni seguaci del Nazareno si preparano alla preghiera con le seguenti parole: noi siamo in Dio e Dio agisce in noi e attraverso di noi. Con te, o Eterno, la giornata si compie in modo molto più facile. Tu sei sempre presso di noi.
1: Il nostro mondo così irrequieto può essere paragonato a una grande cascata che fa tanto fragore e precipita verso il basso, mettendo in subbuglio le acque che scorrono. Se siamo come questa cascata, quindi irrequieti e rumorosi, prigionieri di ciò che avviene nel mondo e quindi non siamo liberi, allora qualcuno dirà: io non credo in Dio, perché non sento Dio. Chi vive in questo mondo schiumante e tumultuoso e si sente a proprio agio nel tumulto del mondo è inquieto e frenetico. Il suo sistema nervoso è teso e si sente continuamente spinto e sotto stress. Dio, la forza onnipotente in noi, è invece l'equilibrio, la calma, la pace e la sintonia delle forze. Se invece noi siamo come la cascata, allora il nostro sistema nervoso è teso e noi siamo sottosopra e diciamo facilmente: non credo in Dio perché non lo percepisco. E come potremmo percepirlo dal momento che ci sentiamo bene in tutto questo tumulto del mondo e il nostro ego ha bisogno di avere la conferma che come uomini siamo qualcosa di particolare?
2: Nessuno è nato maestro, ma possiamo raggiungere la padronanza, la sovranità su noi stessi, e questo non solo nel mondo del lavoro, ma anche nel nostro atteggiamento nei confronti di noi stessi e nel nostro atteggiamento interiore ed esteriore, sforzandoci di rimanere più tranquilli ed equilibrati e di reagire anche in modo corrispondente. Il momento migliore per fare questi esercizi di silenzio e di tranquillità è il mattino. Pianificate del tempo per questo, non deve essere tanto, bastano 5-7 minuti, ma in questi 5 o 7 minuti dovreste imparare a staccarvi dal mondo esteriore. Alcuni seguaci del Nazareno hanno fatto l'esperienza nell'esercitarsi a diventare più tranquilli, a controllare i nervi. Essi si siedono per esempio in modo consapevole su una sedia, appoggiandosi allo schienale soltanto con il coccige. In questo modo restano seduti ben diritti, con i piedi appoggiati sul pavimento e i dorsi delle mani appoggiati sulle cosce. Restando seduti in questo modo con la schiena ben diritta, inspiriamo ed espiriamo alcune volte profondamente e accompagniamo il respiro con i nostri sentimenti. E se vi accorgete che i pensieri della giornata cercano di prendere il sopravvento, respirate ancora alcune volte in modo profondo. Con questi respiri profondi, i pensieri che ci opprimono e ci assillano si allontanano. In questo modo riuscirete a raccogliervi, a concentrarvi. Imparerete a diventare più silenziosi e più tranquilli. Concentratevi poi sulla luce interiore che si trova vicino al vostro cuore. Ora il respiro scorre più tranquillo e profondo, seguendo il ritmo della vostra respirazione. Ed ora sforzatevi di lasciar fluire verso questa luce interiore i vostri sentimenti e sensazioni, quindi le vostre richieste che desiderate portare a Dio. Se si fanno sentire di nuovo i pensieri della giornata, contrapponete i seguenti pensieri: io sono la calma. In me tutto è tranquillo e silenzioso. Sono concentrato sulla luce interiore. E se i pensieri non si vogliono allontanare, cominciate a respirare di nuovo in modo più profondo e riprendete i pensieri di preghiera. evitate di fare movimenti bruschi. Cercate di muovervi lentamente, in pensieri, nel fluido interiore della luce, ossia di restare consapevolmente in questa luce. Questo dà forza e vi aiuta ad immergervi in una concentrazione più profonda e a diventare di nuovo più tranquilli.
3: Cari amici, vi preghiamo di non dire che raccogliersi al mattino sarebbe una perdita di tempo. Il tempo che ci prendiamo al mattino per raccoglierci e interiorizzarci ci aiuta in realtà a guadagnare tempo, perché se ci raccogliamo interiormente, se ci concentriamo sulla forza interiore, il sistema nervoso si rilassa. Con il tempo riuscirete a fare in modo più concentrato e più consapevole il vostro lavoro quotidiano e a risparmiare anche forza. Se ci orientiamo consapevolmente sulla parte interiore in noi, nell'uomo, sulla forza che porta ordine, con il tempo questo ci aiuterà a sviluppare sicurezza, perché i vostri nervi si rilassano e così avremo una maggiore concentrazione e allo stesso tempo anche armonia e la pace che desideriamo.
2: Non dovremmo farci prendere dalla cosiddetta euforia e adagiarci pensando adesso ce l'ho fatta. Noi uomini siamo così complessi che non appena abbiamo superato una situazione si fanno già subito sentire altri pensieri negativi o si presentano altre ondate di situazioni. Quindi non è da escludere che ci capiterà di tanto in tanto di agitarci, di diventare inquieti, frenetici, o di non essere concentrati, o addirittura di perdere il controllo durante un colloquio o al lavoro. E perché non dovrebbe accadere? Come abbiamo detto, nessuno è nato maestro. Un sostegno per aiutare se stessi potrebbe essere: voi, tutti noi, sappiamo che se una macchina funziona in modo irregolare, bisognerebbe spegnerla. Anche noi dovremmo imparare a spegnere per un breve momento la nostra parte umana inquieta, cercando di staccarci dai nostri pensieri per alcuni minuti, per rilassarci e raccoglierci di nuovo su noi stessi. Alcuni respiri profondi possono esserci di aiuto, finché ci accorgiamo che il respiro è di nuovo più tranquillo e più profondo. In questo modo riusciremo a controllare il nostro corpo e i nostri pensieri per poter svolgere le attività della giornata più facilmente e liberamente.
4: Se facciamo degli esercizi di respirazione già al mattino presto e se lo desideriamo, eseguiamo anche alcuni semplici esercizi fisici, ciò potrà contribuire a un progresso spirituale, perché grazie al rilassamento e alla calma che ne deriva, sviluppiamo sicurezza in ciò che avviene nella vita quotidiana e in questo modo riusciamo a concentrarci meglio sulle cose e sulle situazioni. Chi si esercita in questo, con il tempo riconoscerà che con Dio vivere è più facile. Quando avrete fatto un'esperienza che vi aiuta a comprendere le cose, forse per voi diventerà una necessità raccogliervi al mattino e concentrarvi e pregare. Una preghiera profonda non deve essere per forza lunga. Circa 5-7 minuti di preghiera interiore e concentrata possono già instaurare il collegamento con la forza interiore. Non pregate recitando preghiere imparate, ma lasciate fluire la preghiera. Ciò significa lasciate che siano i vostri sentimenti o rispettivamente il vostro animo a pregare. Con il tempo vi meraviglierete di voi stessi, di tutto ciò che esprimete a Dio. E quello che dite, analizzatelo. Ciò che corrisponde alla volontà di Dio lo apprendiamo nei 10 comandamenti di Dio e negli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Se volete, mettete in pratica questa vostra esperienza nella vita quotidiana e vi accorgerete che con Dio le cose vanno meglio di volta in volta. In tutto ciò che vi capita e che dovete affrontare, ricordatevi: nessuno è mai nato maestro. Esercitatevi, fate esercizio per raggiungere calma e concentrazione. E se volete, esercitatevi nella preghiera. Farete l'esperienza che siete sostenuti dalla forza interiore, poiché in ognuno di noi c'è la fonte di vita vivente che zampilla incessantemente. È la fonte che in Occidente chiamiamo Dio, o forza onnipotente, o spirito universale, o anche intelligenza eterna, o vita universale. La chiave per la fonte interiore, per la luce interiore in noi, è sempre costituita dal rimettere continuamente in ordine i nostri sentimenti e i nostri pensieri, per diventare più tranquilli e più riflessivi. Chi ha raggiunto una certa calma analizzerà con una certa sovranità e con un certo distacco dalle cose il suo lavoro quotidiano, la sua giornata, e poi affronterà i compiti che gli vengono dati concentrandosi in modo totale. Con Dio le cose vanno molto meglio. Se volete, mettete ordine nel flusso dei vostri colloqui, in ciò che dite. Imparate a richiamare o a esprimere solo cose essenziali. Ciò fa risparmiare energia e tempo. Riflettete su ciò che volete dire. Attingete alla fonte di vita che non si esaurisce mai. E così riuscirete ad affrontare meglio alcuni colloqui e alcune situazioni con sovranità. Ricordatevi che le parole inutili e gli atteggiamenti inutili apportano un indebolimento. Imparate ad affrontare con totale concentrazione e con calma le cose che la giornata vi porta. E alla sera riconoscerete che a livello energetico non vi sentite esauriti. Avete più forza perché siete riusciti a compiere il vostro lavoro quotidiano con un certo distacco e in modo concentrato. E forse direte con riconoscimento: con Dio riesco a fare alcune cose più facilmente, poiché chi ha trovato se stesso fa anche l'esperienza che con Dio vivere è più facile.
5: Cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione,
1: Abbiamo sperimentato un momento di interiorizzazione in cui ogni parola era preziosa. Possiamo provare a mettere in pratica nella vita quotidiana le parole, gli aiuti che abbiamo sentito importanti per noi, sia l'esercizio del silenzio e della calma, la preghiera profonda o come possiamo giungere a noi stessi. E dal momento che nessuno nasce maestro, per noi tutti è importante perseverare, perché è solo esercitandosi che si diventa maestri. Ne trarremo come beneficio l'esperienza che con Dio vivere è più facile. E questo lo auguriamo a voi, a tutti noi di cuore. Se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto per la prossima trasmissione della serie Il vostro momento di preghiera, lo spirito libero. Con Dio vivere è più facile. Arrivederci e un saluto in Dio a tutti.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima, tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Christus ist der innere Arzt.
1: Il Cristo è il medico e guaritore interiore, il guaritore della nostra anima. Il corpo umano è il mantello dell'anima e la avvolge. Ogni corpo umano ha le sue forze di autoguarigione che possono essere attivate dall'uomo con una vita positiva e orientata verso Dio. Se grazie a questo modo di vivere l'anima dell'uomo diviene più luminosa, lo Spirito del Cristo Dio irradia più intensamente le sue forze di aiuto e di guarigione attraverso l'anima della persona verso le sue forze di autoguarigione. Le forze di autoguarigione che sono state intensificate in tal modo dal Cristo che aiuta e che guarisce agiscono quindi in modo positivo nel nostro corpo, rendendo possibile la guarigione del corpo fisico. Tramite la forza del Cristo Dio, noi uomini riceviamo tantissima grazia per poter riconoscere con il suo aiuto le nostre colpe umane che sono gli ostacoli che indeboliscono le forze di autoguarigione del nostro corpo fisico, compromettendo così la nostra salute o addirittura la nostra guarigione.
0: Gefährdet ist. Die Aktivierung der Selbstheilung.
1: Il fatto di attivare le forze di autoguarigione tramite il medico e guaritore interiore, il Cristo, non esclude di andare a farsi visitare da un medico. Lo Spirito del Cristo Dio nel profondo della nostra anima, come già detto, è lo Spirito che aiuta, che scioglie e che redime. Egli ci dona la forza e cerca di aiutarci a riconoscere le contrarietà, le negatività che noi uomini abbiamo immesso nella nostra anima e nel nostro corpo fisico, e che influiscono sul nostro corpo, affinché possiamo sistemarle, ossia scioglierle, con il suo aiuto. Il presupposto è che noi siamo disposti a esaminare le abitudini del nostro modo di pensare e di parlare e il nostro comportamento, per sistemare le negatività che riconosciamo, poiché i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento vengono registrati dai sistemi di cellule del nostro corpo e nel corso di un certo periodo di tempo anche dalla nostra anima. Come ormai sappiamo, tutto è basato sull'energia. Anche le nostre forze di autoguarigione sono energie che eseguono ciò che noi immettiamo nel nostro conscio, nel nostro cervello, con i nostri pensieri e con tutto il nostro comportamento. Il nostro cervello segnala poi al nostro corpo fisico i pensieri e le parole che gli abbiamo inviato. Il cervello è la stazione emittente del corpo fisico e riceve ciò che noi gli trasmettiamo. In base a questo si comportano poi le funzioni del nostro corpo. Il cervello trasmette segnali al corpo, per esempio tramite dolori, malessere e irritazione, e comunica gli ammonimenti corrispondenti anche ai nostri sensi, in modo che noi uomini possiamo riconoscere che nell'insieme delle cellule del nostro corpo non è tutto a posto. Se l'uomo non percepisce ciò che il suo corpo gli segnala, ossia se non tiene conto di questi segnali, egli non sistemerà nemmeno ciò che questi segnali li vogliono comunicare. Le forze di autoguarigione, che cercano sempre di mantenere la salute o di guarire il corpo, si indeboliscono. La conseguenza può essere poi una malattia. Le forze di autoguarigione del corpo cercano sempre di mantenere il corpo forte e di conservare le sue funzioni. Tuttavia, se l'uomo frena queste cose con i suoi sentimenti, con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e azioni negativi, allora, come già detto, le forze di autoguarigione e che aiutano a mantenere la salute si indeboliscono a poco. L'uomo sperimenta poi l'effetto dei pesi che ha immesso nella sua anima e nel suo cervello, che è la centrale di comando del corpo. Quante volte succede che siamo disperati perché andiamo da diversi medici e nonostante tutti i loro sforzi ci rendiamo conto che la guarigione non procede. Un medico o uno psicoterapeuta possono sì aiutare il nostro corpo, ma siamo noi, ognuno di noi, che dobbiamo cambiare in senso positivo affinché le forze di autoguarigione possano divenire attive e trasmettere al corpo le energie necessarie affinché possiamo stare meglio fisicamente e guarire a poco. Noi stessi siamo quindi un buon aiutante affinché il nostro corpo possa raggiungere la guarigione globale, la guarigione dell'anima e del corpo. Se utilizziamo bene la nostra esistenza terrena e cambiamo il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento, affinché il medico e guaritore interiore possa attivare le forze di autoguarigione e il nostro medico di fiducia terreno possa seguire il corpo fisico. Questa sarebbe la guarigione dell'anima e del corpo. Noi stessi dovremmo essere il nostro psicologo per attivare le forze di autoguarigione. Le regole di vita di Gesù di Nazaret ci aiutano a farlo. Esse dicono, tra le altre cose, vedi per prima la trave nel tuo occhio, prima di continuare a pensare e a parlare della pagliuzza nell'occhio dell'altro. Quindi chi analizza la propria trave cerca di esaminare i contenuti del suo comportamento per sistemare ciò che, per esempio, è contrario a questa regola che ci viene indicata anche dai 10 comandamenti di Dio e dal discorso della montagna di Gesù. Pertanto si può dire: la radice di tutti i mali si trova in ognuno di noi, poiché partendo da ciò che abbiamo immesso nel nostro cervello, questi nostri pesi ricadono sul nostro corpo e anche sulla nostra anima. Le cause di tutti i mali seguono quindi un determinato circuito che ha inizio nel cervello, passa poi nel corpo e quindi nell'anima. I passi successivi sono poi nell'anima e quindi di nuovo nel corpo. Ripeto, il medico e guaritore interiore è la forza di guarigione nella nostra anima. Se sistemiamo gli aspetti negativi del nostro comportamento nella nostra anima, si fa più luce. Tramite l'anima luminosa, il medico e guaritore interiore irradia poi verso le nostre forze di autoguarigione. In questo modo il nostro corpo riceve più energia e più forza vitale. Gesù di Nazaret ci ha insegnato: va ed ora in poi non peccare più. Ciò significa che dovremmo sistemare i nostri errori che abbiamo riconosciuto e poi non ripeterli più, passo per passo. Se desideriamo far divenire luminosa la nostra anima con lo spirito della libertà, con il medico e guaritore interiore, affinché il nostro corpo possa ricevere più energia, sforziamoci di sintonizzare la nostra anima e il nostro corpo sul processo di guarigione. Per farlo, se ci è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto, assumendo una posizione ben eretta. Se ci è possibile, appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Se ci sono ancora pensieri assillanti che condizionano il nostro sistema nervoso e se continuiamo a rimuginare, il nostro respiro ci aiuterà a prenderne a poco distacco, sì, inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Ganz allmählich von uns Abstand nehmen. Wir atmen.
1: Inspiriamo profondamente
0: und langsam
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen.
1: Inspiriamo profondamente
0: und langsam
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen bis
1: inspiriamo portando il respiro fino nel ventre
0: und atmen
1: ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Wir atmen
1: inspiriamo portando il respiro fino nel ventre
0: und atmen
1: ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Dabei beobachten
1: mentre lo facciamo, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va. Viene e va.
0: Wir atmen tief.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wir atmen tief.
1: Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente.
0: Wir bleiben dabei.
1: Continuiamo a osservare il nostro respiro.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo portando il nostro respiro fino nel ventre.
0: Langsam atmen.
1: Espiriamo lentamente attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Wir entspannen.
1: Ci rilassiamo.
0: Unsere Gedanken,
1: i nostri pensieri si allontanano da noi.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diveniamo più tranquilli.
0: Unser Gemüt wird
1: schwer. Il nostro animo diviene silenzioso.
0: Unser Atem geht ruhig.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. I nostri nervi si rilassano. I nostri muscoli si sciolgono. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir empfangen.
1: Riceviamo.
0: Wir sind umgeben.
1: Siamo circondati dalla forza che aiuta e guarisce.
0: Helfende
1: energie di aiuto e di guarigione fluiscono. Il nostro respiro rimane tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo.
0: Öffnen Sie sich für die nun.
1: Apritevi alle parole che verranno ora espresse e che portano guarigione, senza seguirle con i pensieri.
0: Lassen Sie
1: Fate fluire le parole di guarigione nel vostro corpo, in modo che tocchino anche la vostra anima. Sentitevi accolti nella corrente che porta aiuto e guarigione. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio è amore e misericordia. Amore e misericordia fluiscono nel vostro respiro. Il vostro respiro accoglie le energie che guariscono e che aiutano. L'amore e la misericordia guariscono. Dalla vostra anima fluiscono forze guaritrici del Cristo Dio. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e nel vostro corpo. Fluiscono verso i vostri nervi, verso gli organi, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Pervadono il vostro corpo fisico. L'amore guarisce. L'amore guarisce. Energie di amore e di pace fluiscono attraverso il vostro corpo. Continuate a respirare in modo tranquillo e il vostro respiro è profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Le energie cosmiche fluiscono nel vostro corpo. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e verso tutte le funzioni del vostro corpo, verso gli organi, le ghiandole, i muscoli, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Fluiscono verso tutte le parti del corpo. L'amore guarisce. L'amore guarisce. Fate fluire le energie cosmiche, poiché il vostro respiro è tranquillo e profondo. Fluiscono energie cosmiche di aiuto e di guarigione. Il respiro è tranquillo e profondo. La forza vitale nel vostro corpo fluisce. Siete pervasi dalla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, agisce in voi. La sua forza fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione sono attive. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Aiutano. Portano sollievo. Donano forza per la guarigione. Energie guaritrici del Cristo Dio pervadono la vostra anima, fluiscono nel vostro corpo, verso tutte le parti del vostro corpo. Tutte le parti del corpo fisico sono pervase dal soffio della salvezza della vita. Affermiamo le forze di guarigione e di aiuto in tutte le parti del nostro corpo fisico.

0: Si sind gekräftigt.
1: Tutte le parti del nostro corpo fisico sono rinforzate grazie alla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio.
0: Heilende Ströme.
1: Correnti di guarigione fluiscono nel vostro corpo fisico.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli. Continuate a inspirare ed espirare in modo profondo. Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nella vostra anima.
0: Heilende Energien strömen.
1: Energie guaritrici fluiscono nel corpo fisico attraverso l'anima.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione rinforzano sempre più le forze di autoguarigione.
0: Segnende Kräfte.
1: Forze che portano in sé la benedizione agiscono nell'anima e nel corpo. La forza del Cristo Dio agisce nell'anima e nel corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora percepite un certo equilibrio tra l'anima e il corpo. È la forza energetica cosmica. L'armonia fluisce.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Harmonie.
1: L'armonia fluisce.
0: Sie sind entspannt.
1: Siete rilassati. I nervi e i muscoli sono rilassati. Tutte le parti del vostro corpo sono pervase dal soffio della forza che guarisce e che aiuta. La vita fluisce nell'anima e nel corpo. Agiscono forze di guarigione e di aiuto.

0: Bleiben Sie ganz
1: Restate completamente tranquilli e in comunicazione con il medico e guaritore interiore, con lo spirito del Cristo Dio.

0: Jeden Tag.
1: Ogni giorno.
0: Kommt auf sie.
1: Voi e tutti noi affrontiamo cose positive e negative.
0: Das negativ.
1: La giornata porta con sé le negatività affinché le sistemiamo.
0: Sind Sie bereit,
1: se siete disposti a sistemare ciò che non è buono e a non rifare più le stesse cose o cose analoghe, la vostra anima diverrà sempre più luminosa e il vostro corpo sempre più chiaro. Vi sentirete più liberi, sciolti, e percepirete ogni giorno di più le forze che aiutano, che si avvicinano sempre di più a voi e vi accompagnano durante la giornata. Quest'ora è dedicata unicamente a coloro che invocano la forza del Cristo Dio per accoglierla nella propria anima e nel proprio corpo.
0: Darf ich Ihnen?
1: Permettetemi di augurarvi una vita colma di benedizione, la sensazione piacevole di essere avvolti dallo Spirito libero, dallo Spirito del Cristo Dio. Dio con voi, Dio con tutti noi. Un saluto in Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Jeder Tag ist
1: ogni giornata è la vostra giornata personale.
0: Was halten Sie davon?
1: Cosa ne direste questa mattina di riflettere alcuni minuti sulle parole

0: Gott ist allgegenwärtig.
1: Dio è onnipresente.
0: Das wahre Selbst ist
1: Il vero sé è Dio in voi.
0: Gott in ihrer Seele.
1: Dio nella vostra anima. Dio nei regni della natura. Dio nelle stelle. Alcuni attimi di silenzio per riflettere su questo potrebbero esservi di aiuto e sostegno nelle situazioni della giornata. Posso augurarvi una giornata ricolma di Dio?
0: Gabriele.
1: Gabriele.

Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti alla prima parte della serie delle trasmissioni I Dieci Comandamenti di Dio dati tramite Mosè, spiegati con le parole della nostra epoca. Secondo quanto è stato tramandato, il profeta di Dio Mosè visse e operò circa 3.000 anni fa. Quindi anche i Dieci Comandamenti di Dio sono stati rivelati tramite Mosè 3.000 anni fa. Possono essere ancora attuali nella nostra epoca o sono stati dati solo per quei tempi e per le persone che vivevano allora? Dio, l'Eterno, non muta. Egli è sempre lo stesso, come la sua legge dell'amore per Dio e per il prossimo, che è anche eterna e immutabile. Questo vale anche per i 10 comandamenti che Egli ha dato per tutti gli esseri umani tramite il suo profeta Mosè.

0: profeta Mosè.
1: Essi
0: sono quindi sempre attuali, anzi più attuali che mai, per tutti coloro che cercano un orientamento etico e morale per la propria vita, in un'epoca in cui ci sono vitelli d'oro di tanti tipi. Forse qualcuno penserà: i 10 comandamenti? Sì, va bene, ma fanno parte delle istituzioni ecclesiastiche, dove vengono predicati con l'indice puntato, come se fossero dei divieti. A questo proposito desideriamo mettere in chiaro: l'adempimento di ciò che l'Eterno ci ha dato nei 10 comandamenti e Gesù di Nazaret nei suoi insegnamenti del discorso della montagna non ha nulla a che fare con la teologia, gli statuti ecclesiastici, le tradizioni o la religione in generale. I comandamenti di Dio dati tramite Mosè sono un dono d'amore e un aiuto alla vita da parte dell'Eterno per tutti noi. Sono estratti dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, che comprende anche l'unità e la libertà. Noi esseri umani abbiamo il compito di adempiere i comandamenti di Dio nella vita terrena, cioè di viverli, non solo di conoscerli e di leggerli. Nel farlo, siamo liberi di accettare o meno le indicazioni di Dio, perché Dio ci ha dato il libero arbitrio. Quindi non interviene nella vita delle persone. Ognuno di noi è responsabile della propria vita, delle proprie azioni e del proprio comportamento, del contenuto dei propri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni. Vivere i comandamenti porta alla libertà e un beneficio per la nostra vita e ci aiuta a comprendere il vero significato dell'amore per Dio e per il prossimo. È un cammino che vale la pena di percorrere e non siamo soli. Da quasi 50 anni lo Spirito Libero, lo Spirito del Cristo Dio, si rivela per mezzo della sua profetessa, che è anche la messaggera dei cieli, Gabriele. Gabriele ci ha spiegato i 10 comandamenti di Dio con le parole di oggi. Ora leggiamo insieme le indicazioni e le spiegazioni che ci ha dato.
2: Il primo comandamento dato tramite Mosè dice: «Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me». Gabriele spiega in merito: il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio che ha parlato per mezzo di Mosè e di tutti i profeti di Dio, è lo Spirito Libero, è la legge eterna, l'amore e l'amore per il prossimo. Dio, lo Spirito Libero, è la forza creatrice in ogni cosa. Ovunque noi esseri umani andiamo, qualsiasi cosa guardiamo, in tutto c'è lo Spirito che opera in eterno. In ogni persona, e quindi in noi, nella nostra anima, c'è lo Spirito della verità, lo Spirito libero. Egli ci tocca in ogni cellula del nostro corpo e attraverso il nostro respiro. Tutto quello che ci circonda, che vediamo o non vediamo, porta in sé lo Spirito, Dio, che è la vita. Nel profondo della sua anima, l'essere umano è divino, ma non è Dio. L'essere divino esiste in eterno, poiché è stato contemplato e creato da Dio, suo Padre dei cieli. L'essere puro viene chiamato anche essere spirituale. La parola di Dio, il comandamento che ci è stato dato tramite Mosè, ci insegna: non avrai altro Dio all'infuori di me. Quali sono gli altri dei, ossia idoli, e quante nuove divinità dell'idolatria si è creato l'uomo nell'epoca odierna? Idoli che molti adorano e dei quali sono divenuti succubi? Sono il denaro, la tecnologia sempre più sofisticata, la smania di divertirsi, il vizio del gioco, le pretese di potere, i desideri eccessivi, le brame, le passioni e tante altre cose. Ogni vizio ha assunto la forma di un idolo corrispondente che nei nostri giorni viene adorato da tante persone in tutto il mondo. Tante persone adorano altre persone o rendono loro onore, credendo, o perché viene fatto loro credere, che esse siano state chiamate da Dio a guidare i loro simili e a istruirli in modo coercitivo, legandoli a sé. Tante persone pagano i loro tributi a questi dei, a degli idoli e anche a cosiddetti altolocati che si fanno venerare dal popolo.
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Il regno di Dio è a sette dimensioni e così pure la legge eterna universale, Dio. Noi esseri umani abbiamo ricevuto da Dio, per mezzo di Mosè, gli estratti dalla legge eterna a sette dimensioni per il nostro mondo tridimensionale, i 10 comandamenti di Dio. I 10 comandamenti, se vissuti, potrebbero aiutarci a comprendere la vita che abbraccia ogni cosa e che proviene da Dio. Soltanto adempiendoli passo per passo, una persona può raggiungere un'etica e una morale più elevate. E solo percorrendo questa via, la sua coscienza si amplia e riesce ad avere una visione più ampia e più profonda delle cose. Poiché il regno di Dio è a sette dimensioni, non dovremmo farci alcuna immagine del regno di Dio, del cielo, e nemmeno di quello che si trova sulla terra, nella terra e sopra di essa. Prendiamo sul serio le parole di Gesù di Nazareth che ci insegnò a senso: lo Spirito di Dio è in te e tu sei il Tempio dello Spirito Santo. Le immagini che vengono adorate, come per esempio le statue o raffigurazioni di santi, si imprimono nella nostra anima come immagini tridimensionali. Quando verrà l'ora in cui il corpo, l'involucro dell'anima, morirà, l'anima continuerà il suo cammino nelle sfere dell'aldilà. In lei e su di lei resteranno impresse le immagini tridimensionali che non corrispondono alla vita a sette dimensioni. Prima o poi l'anima dovrà riconoscere che gli aspetti che ha immesso dentro di sé, ovvero queste immagini tridimensionali che ha adorato quando era in veste umana, non corrispondono alla vita eterna a sette dimensioni. Noi esseri umani non possiamo immaginarci il regno di Dio, né farci un'immagine dei mondi puramente spirituali, o di Dio, nostro eterno Padre, che chiamiamo anche il Dio Padre-Madre e che adoriamo nel Padre nostro, né del Cristo, il co-regnante del regno di Dio. Le immagini e le statue corrispondono soltanto al mondo dei nostri concetti umani. Per questo non dovremmo adorare alcuna immagine. Non dovremmo adorare nemmeno il corpo morto di Gesù sulla croce. Il suo spirito è risorto e siede alla destra dell'Eterno Padre quale figlio di Dio, quale coregnante del regno di Dio. Il figlio di Dio, il coregnante del regno di Dio, è il Redentore di tutte le anime e di tutti gli esseri umani. Egli è la via, la verità e la vita, ed è Lui, il Cristo, a guidarci sulla via che porta all'Eterno Padre nel Regno Eterno a sette dimensioni. La croce senza il corpo, quale simbolo del suo atto di redenzione, ci indica la via che conduce al Regno di Dio, della pace, dell'unità e della libertà.
0: Gabriele continua. Come abbiamo sentito, lo Spirito libero eterno è vita onnipresente e si trova quindi in ogni animale, in tutte le piante, è nella natura, nei minerali e in ogni pietra. In ogni goccia d'acqua c'è la vita. Tutto in tutto è l'unità, e l'unità in Dio è la vita perenne. Anche noi esseri umani siamo soltanto l'involucro della vita eterna. Nel profondo della nostra anima apparteniamo al regno di Dio. Così come il corpo fisico costituisce soltanto l'involucro della vera vita, anche tutte le altre forme di vita della natura terrena, ogni animale, ogni pianta, ogni albero, ogni cespuglio, ogni pietra, sono a loro volta soltanto l'involucro della vita. La vita, la forza creatrice, bussa in tutti e in tutto. È lo spirito libero, l'eterna legge dell'amore per Dio e per il prossimo. In tutto quello che vediamo e che non vediamo, opera la vita eterna che tutto comprende. La materia, la dimensione tridimensionale, è l'involucro, è soltanto il riflesso della creazione di Dio, nella quale pulsa la vita a sette dimensioni. Riguardo al secondo comandamento di Dio, non nominare il nome di Dio invano, Gabriele spiega quanto segue. In che modo nominiamo il nome di Dio invano? Per esempio, quando imprechiamo in suo nome, quando facciamo dei giuramenti sul suo nome senza darci molto peso e diciamo, ad esempio, alla leggera, buon Dio, senza renderci conto che ci stiamo rivolgendo al nome di Dio e quindi senza averlo veramente in mente. Oppure quando usiamo formule di saluto come un saluto in Dio, senza tener conto del fatto che stiamo parlando dell'intelligenza assoluta. A volte, mentre si parla, si esclama «Oddio, oddio!» Cosa pensiamo mentre lo diciamo? In genere sono solo parole vuote, frasi fatte. Tuttavia, come oggi sappiamo, tutto è energia. Da questo si può concludere che noi stessi siamo responsabili per ogni parola che esce dalla nostra bocca e non Dio. Chiunque nomini il nome di Dio invano abusa del suo nome, sprecando energia, e punisce quindi se stesso. In base alla legge, a ogni azione segue una reazione, siamo noi stessi responsabili per il nostro modo di pensare, parlare e agire, e non l'Onnipotente.
2: Gabriele spiega inoltre, il Cristo ci ha esortati a esaminare i nostri pensieri e le nostre parole chiedendoci cosa pensiamo e cosa diciamo. Il nostro modo di comportarci corrisponde a quello che esprimiamo, come per esempio Dio sia con te, oppure un saluto in Dio, o anche oddio, oddio. Tutto è energia. Si presenta quindi la domanda, è forse Dio che ci punisce se agiamo in modo contrario alla nostra energia personale, dal momento che essa include anche la nostra vita terrena? No, siamo noi che puniamo noi stessi se riduciamo la nostra energia, che è la nostra forza vitale. Spesso si sente dire, grazie a Dio sono riuscito a fare una cosa o l'altra. Oppure, grazie a Dio non mi è capitata questa cosa. Siamo veramente grati a Dio oppure soltanto un modo di dire, una frase fatta che esprimiamo alla leggera? Purtroppo prendiamo ben di rado sul serio queste situazioni, senza utilizzarle per riflettere su noi stessi, sul nostro comportamento, sulla nostra vita e non per ultimo su quello che seminiamo con i nostri pensieri e le nostre parole, consapevolmente oppure senza pensarci e senza riflettere nel campo della nostra anima. Dovremmo renderci conto sempre più spesso che prima o poi quello che abbiamo seminato porterà i suoi frutti. E cosa succederà allora? Chi crede nel principio a ogni azione segue una reazione, cioè alla legge di semina e raccolta, di causa ed effetto, comprenderà che l'Eterno, che in Occidente chiamiamo Dio, non punisce. Di conseguenza, egli non ci costringe nemmeno a fare nulla, poiché i suoi comandamenti affermano senza eccezione: farai e non devi fare. I comandamenti in particolare sono un'offerta che ci viene proposta e ci aiutano a orientarci in modo giusto. L'essere umano è libero di pensare, di parlare, di agire come preferisce. Proprio per il fatto che siamo liberi, siamo anche responsabili per quello che facciamo, per tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole che abbiamo e le azioni che compiamo ogni giorno.
3: Gabriele ci ha spiegato una differenza. Noi esseri umani dovremmo distinguere tra tu devi e noi dobbiamo. Tu devi è riferito a livello di pensieri o come parole a una persona ed è quindi contrario alla libertà che proviene da Dio e che dice farai. Al contrario, le parole noi dobbiamo sono impersonali, perché sono dette in modo generico e non riguardano una persona in particolare, a meno che non si tratti di un ordine. In questo caso diventano personali e privano della libertà. Da questo deriva la formula vincolante che dice separa, lega e domina. Dio, l'Eterno, si limita a offrire i comandamenti dati tramite Mosè e provenienti dalla legge dei cieli. Insieme con gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, in particolare con il discorso della montagna, essi costituiscono la via che conduce al regno di Dio. Il Cristo è il coregnante del regno di Dio. Il suo nome, Cristo, viene nominato invano anche da certi partiti politici, o si potrebbe anche dire che essi ne abusano. Il nome del Dio Onnipotente e quello di suo Figlio non hanno nulla a che fare con la politica. Ci si chiede quindi, si vuole forse servirsene come vessillo per abbagliare le persone? Chi desidera esaminare i discorsi fatti da tante persone, anche all'interno dei cosiddetti partiti cristiani, e in ultima analisi anche il loro modo di comportarsi personale, può leggere quello che Gesù, nel discorso della montagna, ci ha consigliato come criterio per discernere le cose. Ci ha insegnato, tra l'altro, dai loro frutti li riconoscerete.
0: Gabriele continua. Chi si attiene ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù di Nazareth riconoscerà e comprenderà fino a che punto si abusa del nome dell'Altissimo e del nome di Gesù, il Cristo, nei cosiddetti partiti cristiani, come in comunità, chiese o altre cose del genere. Ognuno deve rendere conto davanti alla legge dell'infinito, davanti a Dio e a se stesso, di quello che afferma di essere o a cui si associa. Questo vale anche quando si è a conoscenza di un'ingiustizia e si tace, o ci si sente addirittura appartenenti all'associazione che la commette. Nelle istituzioni ecclesiastiche si parla del Dio che punisce. In base alla legge del libero arbitrio, siamo invece noi stessi che ci puniamo, se conosciamo i comandamenti di Dio e li rifiutiamo. La legge di colui che è l'infinito è l'amore per Dio e per il prossimo. Essa include la libertà. Chi segue precetti ecclesiastici che dicono devi, chi crede a una punizione eterna, alla dannazione, non ha ancora riflettuto sull'abuso dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù di Nazareth. L'Eterno, lo Spirito libero, ci esorta sempre a imparare a comprendere il significato delle parole anche per quanto riguarda i comandamenti di Dio. Le parole umane sono soltanto involucri, così come l'essere umano stesso è soltanto l'involucro della vera vita, l'involucro della propria anima. Le parole umane sono quindi involucri, come un guscio. Sono i contenuti che contano. solo quando saremo disposti a trovare la verità nei comandamenti di Dio e nelle parole del Cristo Dio, mettendoli in pratica nella vita quotidiana, sperimenteremo lo spirito libero che non costringe e non punisce.
2: Gabriele spiega inoltre: quante volte sentiamo parlare o leggiamo in merito al principio di semina e raccolta, di causa ed effetto, a ogni azione segue una reazione. Si cita spesso alla leggera un antico detto popolare senza considerare, come avviene con molte altre cose, il suo contenuto più profondo, come per esempio: chi non vuole ascoltare dovrà sperimentare sulla propria pelle. Vale a dire che chi non vuole prestare ascolto alle indicazioni date dall'Eterno seguirà le proprie strade, ma non potrà dare ad altri, e tantomeno allo spirito libero che in Occidente chiamiamo Dio, la responsabilità per le pietre che lo fanno inciampare, che lui stesso ha posto sul suo sentiero attraverso determinati contenuti dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri e delle sue parole. Se poi la persona finisce per cadere a causa degli ostacoli, delle pietre che la fanno inciampare, che si è creata lei stessa, nella maggior parte dei casi accusa Dio. Si tiene quindi ben poco conto dell'antico detto che abbiamo menzionato, come del resto anche della legge: quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Chi non vuole ascoltare dovrà quindi sperimentare sulla propria pelle. Chi si trova a sperimentare sulla propria pelle quello che ha immesso, le pietre che lo fanno inciampare e che lui stesso si è creato, dovrebbe rendersi conto che, dovuto al fatto di essersi allontanato dai comandamenti e dagli insegnamenti di Gesù di Nazareth, dagli innumerevoli aiuti dello Spirito libero, Dio, con i quali egli ci porge la sua mano. Le preoccupazioni e le afflizioni, la sofferenza e molto altro non sono la volontà dell'Eterno, bensì la conseguenza del modo irrazionale di pensare e di comportarsi dell'uomo. Quando una persona si ritrova a sperimentare le catene che ha ai piedi, in genere non le attribuisce a se stessa, ma chiede: perché Dio permette queste cose? Dovrebbe piuttosto chiedersi: essere umano, perché permetti tu che ti capitino queste cose?
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Noi esseri umani dovremmo soprattutto renderci conto di quanto segue: la responsabilità in merito ai contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni è soltanto nostra. Qualcuno potrebbe obiettare: tutto questo non ha niente a che fare con la libertà. Dio dovrebbe aiutarci e sostenerci. Dio dovrebbe proteggerci. L'Eterno in effetti ci sostiene, ci aiuta e ci protegge. Ma se noi non vogliamo, se rifiutiamo la sua mano, voltando le spalle ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù di Nazareth, allora è un po' come in una famiglia nella quale il padre dice alla figlia o al figlio: stai attento, non farlo, perché ha delle conseguenze. Ma la figlia o il figlio pensa eventualmente: ah, lascialo pure parlare. Oggi i tempi sono diversi. Io faccio come voglio io. Malgrado le parole di monito del padre, non farlo, perché ci saranno delle conseguenze. La figlia o il figlio pensa forse: perché mai? Quali dovrebbero essere queste conseguenze? Forse si dicono con testardaggine o addirittura seccati: ne subiremo le conseguenze. Cosa potrà dire a questo punto il padre? Non vi posso legare alle mie parole di monito. Avete la libertà di farlo, ma ognuno di voi dovrà sopportare le conseguenze che ne deriveranno. Analogamente è anche con Dio, nostro Padre dei Cieli. Se una persona non vuole, nonostante conosca i 10 comandamenti dati tramite Mosè e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, e dice: a cosa serve? queste cose non mi interessano, viviamo in altri tempi, io faccio quello che voglio. Allora Dio non la costringerà a fare nulla e nemmeno la punirà, poiché l'essere umano ha la libertà, dato che Dio, l'Eterno, ha dato in eredità la libertà a tutti gli esseri e a tutte le persone.
0: Gabriele spiega ancora in merito. Lo Spirito Eterno, Dio e suo Figlio, Gesù il Cristo, riconciliano, perdonano e aiutano se noi lo vogliamo, se ci rivolgiamo all'unico Spirito libero e onnipresente e osserviamo quello che Egli ci ha offerto, gli estratti dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, i 10 comandamenti e gli insegnamenti dei cieli di Gesù di Nazaret, soprattutto il discorso della montagna. Chiediamoci, da cosa ci dovrebbe proteggere Dio, l'Eterno? Forse da quello che abbiamo provocato noi stessi con la nostra testardaggine, per non dire presunzione? E chiediamoci, se Dio agisse così, diventeremmo forse da un giorno all'altro persone diverse, più deste in merito al nostro modo di pensare e di comportarci, che non ripetono più gli aspetti negativi del proprio comportamento che ha provocato i dissapori, oppure continueremmo invece a fare quello che vogliamo noi? Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con queste spiegazioni di Gabriele si conclude la prima parte della serie di trasmissioni dal titolo «I 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè, spiegati con le parole della nostra epoca». Rendiamoci conto ancora una volta, i comandamenti di Dio sono un'offerta che Dio, lo Spirito libero, ha fatto a noi esseri umani, affinché viviamo in base ad essi e, sviluppando un'etica e una morale più elevate, ci avviciniamo alla vera vita, che è lo Spirito libero universale, lo Spirito universale in ogni cosa, Dio in noi e noi in Dio. Auguriamo a tutti ogni bene e ci farà piacere se vi metterete in ascolto anche per la seconda parte della serie «I 10 comandamenti di Dio», spiegati con le parole della nostra epoca. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: Cari amici, vi diamo il benvenuto alla terza parte della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica, grado dell'ordine. Viviamo in una grande svolta dei tempi, nella quale Dio, nostro eterno Padre, è molto vicino agli uomini tramite la parola profetica. È l'epoca in cui il Cristo avvera la sua promessa che ci diede in veste di Gesù di Nazaret. Vi invierò il Consolatore che vi condurrà nella verità tutta intera. La verità viene data in tutta la sua pienezza da più di 40 anni tramite la sua profetessa e messaggera, Gabriele, la sapienza divina, che ha annunciato l'inizio dell'epoca sofianica e messianica sotto il segno del Giglio. Come tutti i veri profeti di Dio, Gabriele ci parla del Dio dell'amore, dello spirito libero e della sapienza e bontà del nostro eterno Padre. Per mezzo di lei, il cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato fratello Emanuele, insegna la via interiore, che è la via che ci riconduce nell'eterna casa del Padre, la via del Cristo Dio nell'epoca messianica e sofianica. Il Cristo ci guida su questa via verso il cuore di Dio e ci dà la forza per liberare la nostra anima dalle sue colpe, per giungere così di nuovo al nostro vero essere, a Dio in noi. Come lo sposo andò incontro alle vergini sagge che lo attendevano con le lampade piene di olio, anche oggi il Cristo ci annuncia tramite Gabriele: «Io vengo presto». Preparatevi. Nel suo richiamo all'inizio di questa serie di trasmissioni, Gabriele ci ha detto che il Cristo è lo sposo, colui che ci porta la luce, che ci avvolge, che ci guida sulla via interiore che conduce all'Eterno Padre. Quindi, se accendiamo in noi la luce per la sua venuta e alimentiamo questa luce con lo spirito della vita, essa potrà illuminare il nostro cammino verso la nostra vera patria interiore. Come Gesù di Nazaret ai suoi tempi, anche oggi il Cristo ci esorta nuovamente con le parole «Seguitemi, adempiendo i miei insegnamenti di amore e di pace, come io li ho vissuti come esempio per tutti gli uomini». Molte persone in tutto il mondo che cercano il vero Dio dell'amore e gli aprono il proprio cuore, percepiscono che sta avvenendo qualcosa di grande e hanno iniziato a percorrere la via interiore che conduce a Dio, quali fratelli e sorelle di ogni paese e di ogni cultura, per riunirsi nell'unico spirito dell'amore e della pace, nell'epoca messianica e sofianica, sotto il segno del Giglio.
1: Desiderate percorrere insieme a noi questa via che ci riconduce alla nostra vera origine? Barbara, Elena ed io mi chiamo Lisa, impariamo insieme a voi sulla via interiore e in questa serie di trasmissioni vi leggeremo i testi dal libro dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica. Se avete domande vi invitiamo a segnarvele e a inviarle all'indirizzo che apparirà in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni risponderemo alle domande più rilevanti. Negli anni Ottanta il Cristo Dio, tramite il principe tutore della legge della sapienza divina, il tutore della terza forza basilare davanti al trono di Dio, che sulla terra viene chiamato fratello Emanuele, chiamò di nuovo in vita una scuola della via interiore verso la coscienza divina. Gabriele è la profetessa istruttrice della nostra epoca. Ha ricevuto le rivelazioni divine sulla via interiore e le ha spiegate con parole provenienti dalla sua coscienza dischiusa. Negli anni Ottanta si usavano a volte parole e concetti diversi da quelli del linguaggio di oggi. Infatti le parole sono solo involucri, nei quali lo spirito della vita pone contenuti che hanno validità indipendentemente dal linguaggio usato di epoca in epoca. Leggiamo quindi i testi di istruzione come furono dati allora. Se cercheremo di comprenderne il significato, potremmo trarne un grande beneficio per la nostra vera vita. Per iniziare, leggiamo alcune indicazioni date dal nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele. La meta del cammino dell'amore divino è quella di purificare l'anima, nobilitare l'anima e l'uomo in sensazioni, pensieri, parole, azioni e gesti, per realizzare in tal modo ideali e valori superiori e raggiungere così l'orientamento su Dio nel Cristo, che vorrebbe essere la nostra guida.
0: Cari amici, nelle istruzioni della via interiore, la sapienza divina si rivolge a noi come fratelli e sorelle dandoci del tu, poiché nel regno di Dio, nella nostra vera ed eterna patria, siamo tutti figli e figlie di Dio, nostro eterno Padre. Gabriele disse: cara sorella, caro fratello, la via dell'amore che conduce a Dio si trova davanti a noi. Dobbiamo deciderci se vogliamo subordinare il nostro volere alla volontà divina. Affinché la volontà di Dio possa operare, è necessario fare ordine nei pensieri, frenare la lingua, orientare i propri sensi. Sul grado dell'ordine vogliamo esaminare ed educare consapevolmente queste tre forze: ordine, parole e orientamento dei sensi. La legge del nostro Padre Celeste non desidera che noi uomini, viandanti verso l'eterna patria, ci mortifichiamo. Proprio sulla via che conduce a Dio si presenteranno in continuazione difficoltà di ogni genere, che dovremmo superare gradualmente, con grande spirito di sacrificio e con gioia, e soprattutto con l'amore per Dio. Gli alti e bassi che incontriamo lungo la via interiore sono i movimenti della nostra vita. Sono benefici ed efficaci per l'anima e per l'uomo. Solo così ci è possibile riconoscerci come siamo in realtà. Essi ci mostrano i lati umani ancora insiti in noi e ciò che dobbiamo rimettere per poter progredire adempiendo le leggi, ossia realizzando le sacre leggi. Il sentiero che conduce a Dio passa attraverso monti e valli, ossia alti e bassi, che avranno conseguenze decisive nella nostra vita. Infatti, in tal modo vengono richiamati il conscio e il subconscio dell'uomo e vengono così alla luce parecchi aspetti che riteniamo di aver già superato, ma che si trovano invece repressi nel subconscio. Tramite l'autoconoscenza e rimettendo queste cose all'Eterno, questi campi di coscienza si purificano e in tal modo l'uomo diviene sempre più libero e pacifico. Chi supera le valli del proprio conscio e subconscio giungerà agli involucri dell'anima, che devono essere a loro volta purificati, affinché possiamo avvicinarci passo per passo alla meta. Senza la redenzione del Cristo non potremmo raggiungere la meta. Il Cristo è lo Spirito Redentore e Liberatore in ogni anima. Senza di Lui non esiste alcuna via che conduca al cuore di Dio. Gesù disse: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».
1: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina ha rivelato: la via interiore è la via dell'amore. Sul grado dell'ordine che stai per iniziare, è necessario tener presente quanto segue. Ti incammini ora sulla via dell'amore che conduce a Dio e al tuo prossimo. Chi desidera realizzare sempre di più dentro di sé l'amore del Padre, la forza dell'anima, dovrebbe superare i propri problemi. Chi non li supera, ma li lascia in sospeso, incorrerà solamente in difficoltà su questo sentiero interiore. Infatti, se si acquisiscono solo nozioni senza realizzarle, subentra non solo una fase di stasi nello sviluppo dell'anima e del corpo, ma anche una vera e propria rivoluzione che potrebbe provocare malattie e grandi sofferenze. Gabriele ha spiegato in merito: chi accumula solamente sapere, senza realizzarlo, verrà travolto dai suoi stessi problemi che lo tormenteranno e che potrebbero provocargli malattie e grandi sofferenze. Noi tutti sappiamo che non tutti i problemi possono essere rimessi al Cristo da un giorno all'altro. Dobbiamo affrontare ripetutamente i problemi più grandi, togliendone ogni volta una parte e rimettendola al Cristo. Naturalmente ciò significa lottare contro noi stessi. Tuttavia, se affrontiamo il problema con la volontà di superarlo, anche il Cristo, nostro Redentore, ci assisterà. Una volta superato il problema, ci sentiremo come rinati. Si è sciolto qualcosa di oscuro e la luce fluisce in noi. I problemi insorgono a causa di un errato modo di pensare e di agire, dovuto ad un modo di percepire, pensare e parlare egocentrico. Il modo di pensare errato ed egocentrico dà origine anche all'autocommiserazione, che presenta a sua volta i suoi rami secondari, quali ad esempio aggressività e depressioni. Se non vogliamo affrontare i nostri problemi, ma ci limitiamo a parlarne, non facciamo altro che ingrandirli. Di conseguenza, essi agiscono sempre più intensamente su di noi. Ne risultano l'autocommiserazione, l'aggressività, la depressione e la convinzione di non essere compresi dal nostro prossimo. Noi tutti abbiamo fatto e dobbiamo tuttora fare l'esperienza che il sacrificio e la lotta precedono la vittoria. Senza il sacrificio e senza la lotta contro noi stessi, non sconfiggeremo il nostro basso ego.
0: In conclusione a questa introduzione, Gabriele disse: «Caro fratello, cara sorella, ti invitiamo a riflettere su queste parole, chiedendoti se sei disposto a orientare con coerenza la tua vita sul Maestro dentro di te, sul Cristo, con il tuo contributo e con l'impegno a fare ordine nei tuoi pensieri, a frenare la tua lingua e a divenire padrone dei tuoi sensi». Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci dà ora la prima parte della materia di insegnamento relativa al grado dell'ordine, che dovrà essere un solido fondamento per i gradi successivi che percorreremo per acquisire ulteriori conoscenze, per sperimentare leggi divine più profonde e realizzarle, in modo da giungere alla vita pagata che è propria del vero viandante sul sentiero interiore. Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, rivelò tramite Gabriele le prime istruzioni per la via interiore e disse: «Amici miei, sul grado dell'ordine ci esercitiamo nel controllo dei pensieri. Cos'è un pensiero positivo? Cos'è un pensiero negativo? Che cosa provoca nell'anima e nell'uomo il pensiero positivo e che cosa provoca spiritualmente e fisicamente quello negativo? Inoltre, sul grado dell'ordine, insegno, così dice fratello Emanuele, che l'uomo dovrebbe fare attenzione alle proprie parole, a ciò che esprime e a ciò che intende esprimere con le parole. Perché l'allievo dovrebbe fare attenzione alle proprie parole? Perché dovrebbe dire solo cose essenziali e rimettere all'Eterno ciò che non è essenziale? Un'ulteriore materia di insegnamento è l'orientamento dei cinque sensi. Tutto ciò è preceduto dalla preghiera dell'anima che contribuisce all'interiorizzazione. La preghiera dell'anima prepara l'anima e l'uomo alla vita interiore. In questo modo viene educata e stabilizzata anche la coscienza spirituale. La struttura delle cellule umane si purifica gradualmente grazie ai vari esercizi e l'anima si orienta e si sintonizza sulla forza cosmica, sulla vita interiore. L'orientamento e la sintonizzazione dell'anima possono mettere l'uomo più o meno in difficoltà, poiché sia nelle vite precedenti che nell'attuale vita terrena, egli ha programmato la propria anima e le proprie cellule cerebrali con cose esteriori, con moti e tendenze umane. Finché la sua coscienza è instabile, l'uomo si orienta ora sul mondo, ora di nuovo su Dio. È quindi necessario stabilizzarsi e allo stesso tempo cambiare il proprio modo di pensare, orientandosi sulle leggi di Dio. Ciò significa che l'uomo impara a percepire, pensare, parlare ed agire in modo più altruistico e divino. Questa trasformazione dall'ego umano verso Dio, verso una vita conforme alla volontà di Dio, verso la realizzazione delle leggi, comporta maggiori o minori difficoltà, a seconda delle colpe dell'anima e della struttura di pensieri che ognuno si è costruito. Sul grado dell'ordine si devono rischiarare gradualmente le cellule cerebrali per porre le fondamenta necessarie per i gradi successivi. Esse vanno orientate su un modo di pensare più nobile, puro e bello, sull'etica e sulla morale spirituali. Questa trasformazione non avviene dall'oggi al domani. Può, in certi casi, trattarsi di un processo lungo e difficile, a seconda di quanto è grande l'amore che l'allievo nutre per Dio, suo padre. Tuttavia, chi aspira in modo consapevole e risoluto all'autoconoscenza, chi combatte i propri pensieri umani, le proprie parole, i moti e le tendenze umane, chi ama Dio più di tutte le difficoltà e di tutti i problemi sussistenti, riuscirà ad essere padrone di se stesso.
2: Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, rivelò che per l'allievo sulla via interiore è importante già come inizia la giornata. Egli ci insegnò: al mattino il viandante in cammino verso il regno interiore si sveglia nella coscienza di Dio. Ciò significa che il suo primo desiderio è quello di attivare dentro di sé l'amore per il Padre, collegandosi subito dopo il risveglio con Dio, suo Padre, il cui spirito dimora nella sua anima. Al momento del risveglio, il conscio e il subconscio cercano immediatamente di divenire attivi. Anche i pensieri cosiddetti vagabondi che vi circondano cercano di influenzarvi. Anche le impressioni, i desideri e le aspirazioni presenti nel conscio giungono a voi come ondate di pensieri e cercano di influenzarvi. Pensate, per esempio, a tutto ciò che dovrebbe ancora avvenire, a quello che è avvenuto, a ciò che avete sbagliato o che è stato buono, a quello che avete fatto. Pensate se ciò che ha detto il vicino oppure il collega di lavoro è giusto o sbagliato, quali ordini ha dato il superiore e che non sono ancora stati eseguiti, e a mille altre cose. Per far ampiamente fronte a questi influssi, al momento del risveglio, il viandante sulla via interiore dovrebbe collegarsi immediatamente con la forza eterna, pregando e immettendo nel proprio interiore il ringraziamento per la notte e per la nuova giornata.
0: Se ti assillano pensieri relativi a desideri o cose da fare, oppure già sbrigate, a dubbi, rancori o altro, e queste cose vogliono penetrare in te, ordina a questi sobillatori di non influenzarti. Impartisci a te stesso gli ordini giusti e i tuoi pensieri ti ubbidiranno, poiché in fondo non sono altro che pensieri che tu stesso produci e che sono una parte del tuo essere. Imponiti ai tuoi pensieri con le seguenti parole: tutto ciò che è essenziale, necessario per la giornata, ciò che devo compiere e fare, mi toccherà quando sarò pronto ad accoglierlo in me. Ripetilo alcune volte e programma te stesso in questo modo.
3: Così facendo, accogli le cose positive ed essenziali, mentre quelle marginali divengono secondarie. Al momento del risveglio, il viandante sul cammino interiore dovrebbe collegarsi con la fonte interiore, con l'amore di Dio, più o meno con le seguenti parole. Padre, ti ringrazio per la notte. Buon Padre, tu mi hai risvegliato per la nuova giornata, perché io l'accetti e la riconosca come un dono della tua grazia e deponga gli aspetti umani che sono ancora in me. Grazie al tuo amore mi sono risvegliato e rinforzato. Il tuo amore mi accompagni e mi guidi per tutta la giornata.
1: Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, continuò dicendo: cari amici, la retta disciplina è anche un segno di amore per Dio. La retta disciplina suscita rispetto ed onore verso Dio, verso la vita. Perciò il viandante in cammino verso l'interiore dovrebbe rendere onore a Dio, la vita, anche nei propri movimenti e nei propri gesti, poiché tutto l'universo è armonia, è vita equilibrata e ritmica. Il viandante sulla via interiore dovrebbe immettersi in questa vita ritmica, in questa vita equilibrata, nell'armonia universale di Dio. Per questo ogni movimento e ogni gesto sono importanti. L'uomo deve armonizzarsi per raggiungere l'armonia anche nell'interiore. Un modo di pensare positivo produce movimenti armoniosi e gesti equilibrati, quindi nell'insieme un ritmo armonioso. Al mattino, quando si sveglia, il viandante in cammino sul sentiero verso Dio dovrebbe rivolgere il primo impulso di ringraziamento a Dio, l'Onnipotente, mentre è ancora sdraiato. Il viandante disciplinato in cammino verso la patria interiore si corica sulla schiena e incrocia le mani. La mano destra è posta sul petto e la mano sinistra sulla destra. Questa posizione del corpo fa sì che la fonte eterna nell'uomo, la forza spirituale, possa scorrere più intensamente. Al termine di questa breve ma sentita preghiera di ringraziamento che scaturisce dal cuore, il viandante si alza armoniosamente. Quindi esegue la preghiera al sole, detta anche preghiera dell'etere. In piedi, rivolto verso oriente, alza le braccia tenendo i palmi aperti nella stessa direzione. In questa posizione di preghiera si rivolge allo spirito universale dell'infinito, dicendo più o meno quanto segue. Eterna corrente dell'infinito, tu, spirito universale in tutto l'essere, ricolma la mia anima e il mio corpo di forza spirituale, della tua vita. Eterno spirito, pervadi le particole della mia anima e le cellule del mio corpo. Risveglia tutto il mio essere alla vita consapevole e armoniosa che sei tu. Eterna armonia universale, inonda il mio conscio e il mio subconscio. Purificali con la tua forza onnipotente. Eterno, purifica anche i miei sensi. Fai ordine nella mia vita, in modo che abbia a compiersi la tua volontà.
2: Cari amici, dopo queste profonde parole di preghiera, fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ci spiega.
3: Questa preghiera che facciamo rivolti verso il sole o l'etere dovrebbe scaturire dal cuore e dall'anima. Terminata questa preghiera, chi ne avesse il tempo e la possibilità dovrebbe eseguire degli esercizi fisici. Successivamente, il viandante in cammino sul sentiero divino si reca in bagno per l'igiene del corpo e si prepara per la nuova giornata. Dopo essersi vestito, si reca in un luogo tranquillo. Questo luogo dovrebbe divenire un luogo di preghiera, un piccolo tempio nel quale il viandante si ritira ogni volta che l'irrequietudine o altre sensazioni simili lo sopraffanno. Se vi è possibile crearvi un tale luogo o anche un angolino tranquillo, cercate di mantenerlo puro. In tal modo lì si formano vibrazioni positive che vi avvolgono e vi sintonizzano in modo positivo ogni volta che entrate o vi sedete in questo luogo.
2: Cari amici, questi compiti e queste indicazioni che ci sono stati dati dalla sapienza divina ci guidano verso l'interiore, verso Dio in noi, aiutandoci a porre una buona base per i prossimi passi sulla nostra via.

In ogni fiore c'è Dio, il Creatore, l'amore. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per la prossima trasmissione per imparare ancora insieme a noi sulla via interiore, la via del Cristo Dio per persone della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e ad un'umanità pacifica. Sofia, la sapienza divina, pone il giglio nel cuore di tutti coloro che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'era sofianica. È la via che porta alla perfezione della nostra anima. In questa consapevolezza auguriamo a voi e a noi tutti delle buone giornate. Un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

Care ascoltatrici, cari ascoltatori, cari amici, in questa trasmissione vogliamo parlare ancora una volta della terza forza basilare di Dio, la vera sapienza. E all'inizio vogliamo anche ricordare il libro che accompagna queste trasmissioni, che potete ordinare online o anche acquistare in libreria. Una domanda che ci viene posta continuamente è la seguente. Che cosa sono le sette forze basilari di Dio che indicano i sette gradi, la via nell'eterna coscienza, nel regno di Dio? Ciò che è stato detto finora ha mostrato che hanno a che fare con educazione, buone maniere, etica, morale e stile, poiché i cinque principi del regno di Dio, uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia, sono la legge dell'infinito. Da esse scaturisce l'operato insieme dei figli e delle figlie di Dio, nel regno di Dio. Queste domande positive e concrete, pervenuteci anche dall'estero, toccano aspetti essenziali di come noi uomini possiamo condurre la nostra vita. I cinque valori etici, educazione, buone maniere, etica, morale e stile, caratterizzano la base della via interiore. Esse danno espressione e forma alle sette forze basilari che costituiscono il principio di vita degli

0: di essere divini.
1: Le sette forze basilari si chiamano ordine, volontà, sapienza, serietà, pazienza, ossia bontà, amore, misericordia, ossia mitezza. Queste sette forze basilari sono il principio di vita degli esseri divini. Corrispondono all'uguaglianza, alla libertà, all'unità, alla fratellanza e alla giustizia. Stiamo parlando della via interiore, la via verso il nostro vero essere. E così la sapienza di Dio, la terza forza basilare di cui si parla oggi, nasce collocandosi sopra la forza basilare dell'ordine e della volontà.
2: Tuttavia, se a una persona manca la base per lo sviluppo spirituale più elevato, come la buona educazione, un comportamento decoroso, l'etica, la morale e un certo stile di vita, questa persona vive poi alla giornata, con il tempo segue solo la massa, determinato dall'indifferenza. Ne consegue una certa trasandatezza, forse anche per quanto riguarda la cura del corpo, il vestiario e il tipo di linguaggio che usa. Questa mancanza di morale di base si presenta poi anche sul posto di lavoro, nella famiglia e in generale nel comportamento con le altre persone. Persone a cui mancano valori morali sfruttano il loro prossimo spudoratamente per soddisfare i loro bisogni corporali, cosa che si vede e di cui si sente parlare sempre più anche nei mass media. Se diamo uno sguardo al nostro mondo, si può dire senza dubbio che questo tipo di persone diventano sempre più insensibili, non comprendono quasi più cosa sia la buona educazione, il decoro, la morale, l'etica e lo stile. Dai diversi avvenimenti e dalle situazioni che accadono in questo mondo si può chiaramente riconoscere che l'intelletto di cui l'uomo è tanto orgoglioso non ha niente o quasi niente a che fare con i valori morali.
3: Sì, la parola educazione per persone che apprezzano i valori cristiani significa franchezza, sincerità, disponibilità nei confronti del prossimo e rimanere fedeli alle persone a cui si è promesso fedeltà. Buone maniere sottintende anche un certo autocontrollo che una persona per bene dovrebbe imporsi, chiedendosi ad esempio come mi comporto con il mio prossimo. Lo inganno dando a intendere questo o quello per arricchirmi alle sue spalle o per sfruttare certe situazioni per me, per il mio tornaconto. Buone maniere significa anche rispettare il valore dell'altro, nonostante non condivida il suo modo di pensare e agire. Nelle buone maniere è contenuta anche la libertà. Ognuno è libero di fare ciò che preferisce, anche se poi io non sono d'accordo con il suo comportamento. Ognuno è responsabile di se stesso e in fondo anche nei confronti della Costituzione dello Stato in cui vive. E al di là di questo e soprattutto al cospetto di Dio, è responsabile per quanto riguarda il suo modo di pensare, parlare ed agire di fronte alla legge universale eterna. Poiché, come sentiamo sempre dire, nel profondo della nostra anima si trova il nostro essere divino, che è la manifestazione della legge eterna, dell'essere.
2: Ognuno di noi può riconoscere lo stato dei suoi valori etici in base a tutto il suo comportamento. Le parole di Gesù di Nazaret nel suo discorso della montagna possono essere di aiuto per trovare i nostri veri valori etici elevati a cui porre di fronte in modo critico le proprie abitudini di vita. Gesù ci insegnò: fai agli altri ciò che tu vorresti che fosse fatto a te. Nelle parole di Gesù di Nazaret ci vengono presentati i valori etici per noi, per gli uomini, ci indicano la direzione per il cammino verso il nostro vero sé, che ha radice nel profondo della nostra anima e al cui sviluppo dobbiamo aspirare, sia che siamo in veste di uomo oppure di anima. Ciò che risplende nel profondo della nostra anima e che non è stato sviluppato dalla maggioranza degli uomini non appartiene a questo mondo. Prima o poi ognuno deve scoprire da se stesso il negativo con il quale ha ricoperto la sua anima e percorrere la via verso il suo vero essere, verso il suo vero sé, in veste umana o al più tardi come anima nel cosiddetto al di là.
1: La morale, in fondo, non è nient'altro che la nostra coscienza. Chi ha represso la sua coscienza, la vita dei suoi sentimenti più profondi, ha perso anche il valore di misura dell'educazione, delle buone maniere, dell'etica e della morale. Tali persone si fanno largo con i gomiti e senza scrupoli per i propri scopi. Esse cercano di imporsi con un comportamento spietato. Quindi, se manca loro il criterio che più che mai rende una persona di valore, esse poi non conoscono più i limiti morali. Sfruttano la terra e l'uomo, e la loro indifferenza senza coscienza non si ferma davanti al furto e non teme nemmeno di arrivare fino all'assassinio. L'epoca odierna mostra uno stile di vita dai tratti catastrofici. Ci si denuda mettendosi in mostra sia che si sia snelli o grassi, anziani o giovani. Il mondo si mette in mostra. Ognuno si veste secondo il suo livello, in base al suo tipo di carattere, per quanto alcuni tuttavia tentano di mascherarsi dando a intendere di essere qualcuno che in realtà non sono. Tuttavia la persona maggiormente evoluta a livello etico e morale non si farà ingannare. Il portamento, la mimica, i tratti del viso, i movimenti, il modo di parlare affettato o intellettuale, o addirittura volgare, lo smaschererà. Ogni persona, che lo voglia o no, è testimone di se stesso, anche quando cerca in modo artificiale di nascondersi dietro etichette piene di lustro, per far credere di avere un atteggiamento nobile. Chi mette da parte dei valori etici avrà difficoltà ad approfondire le sette forze basilari, che sono il nostro vero ed eterno essere. L'essenziale per percorrere la via che ci conduce alle radici eterne della nostra anima è costituito dall'esaminare se stessi, dall'approfondire che cosa significano per ognuno di noi in particolare educazione, buone maniere, morale, etica e stile.
2: L'uomo non giunge a se stesso con il proprio io di cui si è caricato, non con tutti i suoi tentativi di mascherare i propri aspetti negativi, ma esclusivamente analizzando sinceramente se stesso. Le parole che Gesù, che egli rivolse ai farisei e agli scribi, potrebbero forse esserci utili. Egli disse: «Guai a voi scribi e farisei, voi ipocriti! Siete come sepolcri imbiancati all'esterno, belli, imbiancati di bianco, ma dentro pieni di sporco, putridume e ossa». I principi celesti che appartengono ad ogni grado divino, l'uguaglianza, libertà, unità, fratellanza, ossia essere fratelli e sorelle, e giustizia, possono venir compresi da noi uomini soltanto se ci chiediamo sinceramente qual è il nostro valore come uomini, per esempio. A che punto ci troviamo con l'educazione e con le buone maniere? Com'è la nostra etica, il nostro stile? Quindi è necessaria la sincerità nell'autoanalisi, ossia esaminarsi con franchezza.
0: Also das aufrichtige Hinterfragen.
2: È indispensabile che teniamo presente, senza troppi riguardi nei confronti di noi stessi, quali sono i veri contenuti dei nostri pensieri, parole e azioni. E come mi comporto dal profondo del mio cuore nei confronti del mio prossimo. Ci sono molte persone che con un comportamento gioviale e disponibile fanno finta di avere comprensione. In realtà sono molto deprezzanti e egoisti. La giovialità, l'affabilità ostentata non sono altro che un mezzo di inganno che fa parte del modo di recitare dell'intelletto sofisticato.
3: Leggiamo e sentiamo spesso che l'uomo che dà una vera formazione al suo carattere dovrebbe far ordine nei suoi pensieri e in tutto il suo comportamento. Questo vale anche nella giornata quotidiana, in tutte le situazioni. L'esaminarsi è significativo per conoscere veramente se stessi. Quindi ci si chiede se quello che si pensa, esprime e si fa corrisponde alla volontà di Dio. I gradi dell'autoconoscenza e i cambiamenti in positivo possono venire definiti anche come la scala verso il cielo, per approfondire la volontà di Dio. Solo quando poi abbiamo fatto alcuni passi sul grado dell'ordine, ci occupiamo poi del prossimo grado. Il prossimo gradino verso la scala del cielo è per riconoscere la volontà di Dio. Il passo che segue sarebbe poi il gradino verso il cielo della sapienza divina. Su questa via impariamo tra l'altro la differenza tra l'intelletto e la vera intelligenza, ossia la sapienza. La vera sapienza è la sapienza divina, che è radicata nel profondo della nostra anima. Questa non può venire appresa come una materia, ma viene invece dischiusa come tesoro di vera vita, pensando, esprimendosi e agendo secondo la volontà di Dio.
2: Anch'io sono un compagno di viaggio di coloro che percorrono la via interiore, il cammino che porta nell'interiore. Molti seguaci di Gesù, del Cristo, l'hanno scelta come via di evoluzione sulla quale giungere alla propria vera eterna coscienza. Ora desidero parlare brevemente di me e far presente che la mia esistenza terrena mi sta a cuore. Dal momento che non voglio sprecare la mia esistenza umana, mi sono unito a coloro che pensano in modo simile al mio. Mi rallegro quindi oggi di poter partecipare a questa trasmissione dal titolo La scuola per imparare ad affrontare la vita. Nel preparare questa trasmissione non ho avuto la possibilità di soffermarmi e così ho detto semplicemente ai miei fratelli e sorelle di ciò che il mondo divino attraverso la profetessa di Dio Gabriele insegna da circa 35 anni, ho utilizzato molti aspetti anche in merito al linguaggio del corpo e ho fatto delle esperienze essenziali per quanto riguarda la via interiore verso le nostre eterne radici. Di questo oggi voglio sintetizzare alcuni aspetti. Un tempo ero una persona che per quanto riguarda lo sport, o meglio dire lo sport agonistico, si potrebbe definire un power man. Ciò che più desideravo era temprare al massimo il mio corpo. Ho impiegato moltissima forza per allenare il mio fisico e portarlo ad una condizione perfetta, dal momento che ritenevo che il corpo dovesse essere al mio servizio e non io al servizio del corpo. Soprattutto pensavo per quando giungerà l'età avanzata e le forze diminuiranno. Quindi ho fatto sport agonistico di tutti i tipi. Spesso mi sono allenato, per così dire, all'estremo, fino a non farcela più, e quando cominciavo a non avere più fiato, perché il fiato diventava sempre più corto, una volta giunto a casa mi buttavo stremato in una poltrona oppure subito sotto la doccia per riuscire più o meno a rimettermi in sesto e a rinfrescarmi. Tutto questo corrispondeva per me alla prestazione fisica dallo sport agonistico e pensavo fosse una buona preparazione per il mio futuro.
1: Tutto questo è molto interessante. E come è andato avanti?
2: Sopraggiunse il futuro e divenni alcuni anni più vecchio e oggi devo ammettere che non mi fu risparmiata l'esperienza che di tanto in tanto sono io a dovermi mettere al servizio del mio corpo. Lo sport agonistico che avevo fatto in passato fino agli estremi ha lasciato dietro di sé alcuni danni al fisico. Quando finalmente capii che il Power Man ha anche un ritmo del corpo che vuole respirare in base a questo ritmo, trassi per me quanto segue dalle indicazioni del mondo divino spirituale. E leggo ora. Che cos'è lo sport, ossia lo sport agonistico? Che cos'è l'allenamento fisico, o per me il Power Man? Improvvisamente il tutto diventa molto interessante, nonostante avessi già letto e sentito queste indicazioni in precedenza, ma non le avevo quasi mai osservate dal momento che mi ero riproposto che il mio corpo dovesse essere al mio servizio e non io al servizio del corpo. So bene che si dovrebbe vivere secondo l'esempio che ci dona la natura, la quale per le sue funzioni e per la crescita dei frutti necessita di determinate sostanze, quindi che si dovrebbe rifornire il corpo di ciò di cui ha bisogno, come ad esempio minerali, oligo, elementi e tutto ciò che è necessario all'uomo, e rispetto a queste cose non mi sono certo risparmiato. Tuttavia dovetti ammettere che io, l'ex Power Man, avevo esagerato. E a questo punto dovevo riflettere in modo nuovo sulla mia esistenza terrena e dedicarmi al linguaggio del mio corpo. Pensai, ed era proprio così, che ora era giunto il momento in cui volevo cominciare ad osservare che cosa il mondo divino ha offerto all'umanità, dal momento che i suoi comandamenti non costringono, non obbligano. Il mondo divino è la libertà, esso ci invita a provare, ed io provai. Imparai così a riconoscere la differenza, da una parte tra lo sport agonistico, ossia lo sport di diversi tipi, esercitati fino allo sfinimento, e dall'altra parte il vero allenamento fisico. Lessi delle indicazioni provenienti dallo Spirito di Dio che un buon allenamento fisico può essere una fonte di giovinezza e può aiutare a poco a fare dei passi avanti sul cammino della vita. In fondo, un vero allenamento fisico è anche un aiuto per poter fare i passi evolutivi che portano ad una coscienza più elevata. Lessi della respirazione corta e della respirazione profonda e del fatto che si può riconoscere il ritmo del corpo in base alla respirazione. Lessi anche che un buon allenamento attivo necessita una respirazione profonda per poter fare ordine sulla via verso l'interiore, il vero sé, per poter inoltre esaminare da cosa è costituito il disordine dei nostri pensieri, parole e comportamenti che ci porta ad una respirazione breve. Mi esercitai in questo allenamento fisico perché volevo sapere chi sono veramente, ossia cosa c'è alla base del mio comportamento. Continuai a leggere e imparai a capire che la vera verità può essere raggiunta solo se si fa ordine nella propria vita e si riconosce la propria ostinazione o testardaggine. Entrambi, il disordine del nostro comportamento e l'ostinazione, vanno riconosciuti per cambiare se stessi in modo positivo, così da sentirsi meglio, anche perché in questo modo il respiro diventa più profondo. Quindi durante il mio allenamento fisico sperimentai una respirazione più profonda che mi dava la forza di esaminarmi sempre di più, in fondo di analizzare me stesso per eliminare tutto ciò che offre questo farneticare intellettuale, ciò che quindi è tipico dell'uomo egoista di colui che ha un respiro breve. Il mio allenamento avveniva poi in questo modo. Prima andavo di frequente nella natura, e lo faccio ancora spesso, tuttavia ora per me questo non significa più semplicemente cominciare a correre. Prima di cominciare l'allenamento entro brevemente nel mio interiore e do a me stesso un comando. Prima di tutto regola il tuo respiro e orientati sul ritmo del tuo corpo. Ho imparato inoltre che un comportamento eretto con il tempo rappresenta anche un modo di pensare corretto. Quindi prima di cominciare è importante assumere un portamento eretto. Respiro alcune volte in modo profondo, raddrizzo il mio corpo verso l'alto e mi rendo consapevole che cielo e terra appartengono insieme. Ciò significa non fissare lo sguardo al terreno, sulla terra, ma di tanto in tanto orientare gli occhi anche al cielo, dare uno sguardo a destra, a sinistra e allo stesso modo contemplare la natura. A poco imparai a sentirmi in armonia con la natura e questo rende felici ed equilibrati.
1: Tu ci apri un campo completamente nuovo. Trovo interessanti soprattutto i dettagli. Potresti continuare un po' a raccontarci?
2: Durante l'allenamento, quindi durante la camminata, controllo continuamente il mio respiro. Se diviene breve, ciò significa che ho perso il mio ritmo. E quando il respiro diviene corto, mi oriento nuovamente sulla respirazione, raddrizzo il mio corpo e ammonisco me stesso dicendomi: fuori le mani dalle tasche, perché lo fai? Il movimento delle braccia durante l'andatura è importante, in quanto contribuisce ad un ritmo fisico sano. E una volta che il respiro è ritornato profondo, posso continuare ad avanzare in modo armonioso. Cammino e faccio l'esperienza della natura. Percepisco il mondo degli animali e mi apro per riconoscere che essi e il tutto appartengono all'unità della vita. E così cammino anche sotto la pioggia, consapevole che anche l'acqua è un elemento, una parte delle forze della vita che comprendono l'unità dell'essere. Se il sole scotta, certo mi riparo la testa con un cappello, tuttavia so che il cielo e la terra sono la luce della vita. Cammino. Il mio respiro è profondo. I miei movimenti sono armoniosi. Ogni tanto alzo di più le ginocchia per fare dei passi più grandi e poderosi, camminando così anche a un passo ritmico. Di tanto in tanto entro nell'interiore, osservo la natura e controllo il mio respiro.
1: Ma quanti tesori abbiamo nelle parole di Dio, che è la vita. Penso che alcuni di questi aspetti li proverò anch'io. E come è andata avanti?
2: Sì, continuo. Durante il mio allenamento mi accorsi proprio come il mio vecchio modo di allenarmi cercava di sopraffarmi e mi spingeva ad una respirazione breve, a dare una buona prestazione e a dare ancora di più, a sforzare il più possibile il fisico e, come già detto, a strapazzarlo fino a portarlo ad una respirazione breve. Imparai continuamente a entrare nell'interiore per controllare il respiro e, nel caso, a togliere le mani di tasca. Il movimento delle braccia fa parte dell'allenamento del fisico e così imparai anche a controllare e osservare me stesso. Con il tempo andò sempre meglio, divenni più tranquillo e imparai a camminare secondo il mio ritmo fisico. E una volta giunto a casa mi accorgevo chiaramente che avevo allenato il mio corpo in base al mio ritmo fisico e non ero né fiacco né stanco. Il corpo non mi costringeva più come una volta a muovermi o a buttarmi sul letto o subito sotto la doccia. Imparai. Così, dopo l'allenamento, controllo il mio respiro. Chiudo gli occhi e cerco di esaminare dove erano o dove forse sono ancora i miei pensieri. Se ne sento il bisogno, faccio una breve preghiera per poi, al termine, approfondire l'analisi di me stesso. All'inizio non riuscivo perché ero ancora sotto la spinta dell'allenamento intensivo, ma presto migliorai sempre più ed ora, dopo il mio allenamento ritmico, posso esaminarmi più profondamente ed analizzare tutto ciò che la giornata mi rispecchia e mi ha rispecchiato per eliminarne poi ciò che non è positivo. Il mio allenamento fisico continua poi sul posto di lavoro. Che io sia seduto alla scrivania o che svolga un'attività con un attrezzo di lavoro o che sia per strada con l'automobile, non sono diventato un fannullone. Svolgo il mio lavoro più facilmente rispetto a prima e quando guido l'automobile sono concentrato. Guido così come prevedono i cartelli stradali, non corro come un matto spingendo e forzando l'automobile. Sono consapevole di non voler infastidire le altre persone al volante o altre persone coinvolte nel traffico stradale.
1: Ho l'impressione che questo allenamento fisico agisca in tutti i campi della vita, è così?
2: Sì, l'allenamento si estende anche durante i lavori di casa. In casa, in giardino ci si deve chinare molto e salire e scendere le scale, fare questo o l'altro lavoro. Anche in questo caso si tratta sempre di entrare brevemente nell'interiore, osservare il ritmo del corpo, controllare il respiro, raddrizzare il corpo, respirare bene, fino a che il respiro diviene profondo e solo allora si comincia con il lavoro in giardino o in casa. Che ci si inginocchi o che ci si inchini o ci si raddrizzi, dovremmo sforzarci sempre di osservare il ritmo del corpo. Questo allenamento fisico in fondo è essenziale e di un significato più ampio per tutta la giornata. Si può analizzare il ritmo del corpo tutto il giorno e controllarsi brevemente senza perdere troppo tempo. Ciò che si accumula e preme nei nostri pensieri può venire esaminato velocemente, poiché ci si accorge subito se si diviene iperattivi. Poi ci si dimentica di questo o di quello, oppure ci cadono le cose di mano o cose simili. Molti di noi sanno che una certa irritabilità e iperattività fa scivolare alcune cose dalle mani e dalla coscienza. E continuando a impegnarsi, l'ulteriore sviluppo dell'allenamento continua. Come si diceva, l'esaminarsi procede più velocemente. Io ad esempio mi faccio degli appunti per non dimenticare l'aspetto che ho riconosciuto, per analizzarlo poi più da vicino in un momento più adeguato e capirne il significato. La parolina perché è di grande aiuto in questo processo. Al più tardi alla sera elaboro la mia giornata, ad esempio guardando che cosa mi sono annotato, di che cosa sono divenuto consapevole, che cosa devo eliminare o che cosa non è stato positivo e perché. Che cosa è stato invece abbastanza positivo, che cosa mi ha fatto invece innervosire e perché. L'esaminarsi con la parola perché aiuta spesso a portare alla luce dettagli interessanti di questa autoanalisi critica. E che cosa serve alla fine tutto questo? Con la mia analisi creo la base per uno sviluppo positivo e per l'evoluzione della mia coscienza. Per questa via, proprio l'analisi, ossia l'autocontrollo, è un passo essenziale e indispensabile.
1: Questo allenamento per l'autocontrollo e l'autoanalisi mi affascina incredibilmente. Mi ricorda la mia attività precedente. Un tempo avevo molto a che fare con persone dipendenti da alcol o droghe. Mi potrei immaginare che questo programma potrebbe essere molto utile anche nel trattamento dei casi più difficili, ossia anche in questo caso allenarsi ogni qualvolta si voglia riprendere a bere, o a mangiare troppo, o a fumare troppo. Tutto ciò che è un vizio ci spinge a questa pressione, ci vuol dire qualcosa. Così anche in questo caso si potrebbe dire, fermati, esaminati, cosa ti spinge? Perché ti spinge? Vizio significa sempre cerco qualcosa. Quindi mi potrei chiedere cosa cerco, che cosa voglio ancora vivere, o con chi voglio parlare, o cosa voglio fare. Vizio significa ricerca. E cosa cerco? Potrei anche dire, ferma, controlla il respiro, fino a quando questo diviene più profondo. Allora avremo poi la forza di analizzarci, perché grazie alla respirazione profonda diveniamo più tranquilli. Ma ritorniamo a te, Martin. Mi interessa proprio sapere come è andata avanti per te.
2: Nel ritmo della giornata che ho scelto per una vita più elevata, ho guadagnato tempo per una breve preghiera profonda al mattino. Quando mi è possibile lo faccio anche a mezzogiorno o alla sera. Ho imparato quindi a orientarmi regolarmente, a entrare nell'interiore verso lo Spirito di Dio, nel profondo della mia anima. E che cosa ha portato finora questo nella mia vita? Se guardo indietro e faccio un bilancio, posso dire che ho imparato a lasciare la libertà al mio prossimo, perché ognuno ha la sua vita. Ho imparato che il modo in cui conduco la mia vita è la mia responsabilità. Ho imparato a non svalutare l'altro, perché so che anche in lui, nel profondo della sua anima, pulsa l'eterna patria. Questa è la vita che ci collega. Ho imparato a lavorare in modo concentrato e veloce, e oggi so che tutto, ma proprio tutto quello che mi accade, mi vuol dire qualcosa. Ho imparato ad analizzare quello che vedo e che mi tocca per scoprire che cosa c'è di disordinato nei miei moti. Ho imparato a conoscere me stesso e a trovare me stesso anche nei miei pensieri, nei miei sentimenti e nella mia coscienza.
0: Gefühlen und in meinem Gewissen, um auf der Bewusstsein.
2: E in questo modo, da questa coscienza, ho imparato a soppesare e a sondare sulla bilancia della mia coscienza ciò che devo correggere in me. Imparo ogni giorno a riconoscermi sempre di più. Trovo accesso al mio prossimo. Ogni tanto so che cosa pensa e che cosa nasconde. Questo tuttavia non lo posso criticare dal momento che riguarda lui stesso. Ho imparato in quello che faccio ad essere cosciente delle forze che ho elaborato, anche per quanto riguarda il lavoro. Per questo di tanto in tanto riesco a capire che cosa potrei migliorare sul posto di lavoro. Comprendo anche più in fretta e chiaramente, ad esempio in famiglia, come rimettere ordine oppure come evitare i piccoli litigi, le differenze di opinioni che ci sono quando si comincia ad essere uno contro l'altro. Il presupposto di base in tutto dovrebbe essere: ognuno è libero di vivere la sua vita come ritiene giusto di farlo. Per questo Dio, l'Eterno, non parla mai di obblighi, ma dice sempre tu dovresti oppure potresti. Giungere alla sapienza interiore è un sentimento meraviglioso, anche se per noi uomini è possibile farlo solo in modo accennato, dal momento che viviamo nelle tre dimensioni, quindi nella dimensione dello spazio e del tempo. Tuttavia è meraviglioso tutto ciò che come forza e luce si può ottenere dalla sapienza interiore. Le paure si allontanano, le preoccupazioni possono venire analizzate, i problemi si possono soppesare e misurare e fare la cosa giusta quando le condizioni lo permettono. Quindi quando questo è possibile. E ciò che ho anche imparato, tra l'altro, è portare responsabilità, non solo per me, ma anche, ad esempio, sul posto di lavoro per più persone, per non dire per molte. Comprendo sempre meglio perché abbiamo accanto esseri invisibili che ci proteggono. Sono, come sentiamo spesso dire, esseri spirituali, fratelli e sorelle dal Regno di Dio. Il Regno di Dio non è lì o là, ma come essenza, come forza e luce, è insito in noi. Gli esseri divini, i fratelli e le sorelle dell'Eterno Essere, sono per noi invisibili. Sono gli esseri spirituali, che sono però sempre con noi e per noi. Dal momento che il loro corpo è costituito da sostanza sottile, pura, e vivono nella legge delle sette dimensioni, ora noi in veste umana non li possiamo vedere. Essi, per quanto noi gliene diamo la possibilità, desiderano aiutarci, servirci e guidarci nel nome del nostro Padre Celeste e nel nome del nostro Redentore, Cristo. Dovremmo dargli la possibilità di starci accanto, facendo passo per passo quello che Dio, il nostro Eterno Padre, vuole da noi. Se cominciamo la via interiore, la via verso la nostra eterna, vera coscienza, ci apriamo poi per la guida interiore e presto riconosceremo che non siamo gli unici, che non dovremmo essere degli individualisti, perché Dio, l'Eterno, fece crescere la comunità, l'unità e la giustizia. Ciò che in questa vita terrena ci rende felici lo troviamo in fondo solo sulla via interiore e in fondo in noi stessi. In merito alla responsabilità vorrei dire quanto segue. Portare responsabilità significa essere per gli altri. Gli esseri spirituali, i nostri angeli custodi, in questo sono un vero esempio. Portano la responsabilità per noi quando, ad esempio, ci fanno percepire in tempo un impulso per guidarci, per quanto noi glielo permettiamo. E questo avviene solo se noi, passo per passo, ci rivolgiamo nel nostro interiore, verso il nostro vero paese originario. E così giungiamo all'armonia, che possiamo anche definire equilibrio, poiché Dio è armonia, armonia di tutte le forze. Diamo ancora uno sguardo al nostro Power Man. Ho imparato a superare questo Power Man grazie all'allenamento. Non è stato facile, tuttavia io volevo percorrere la via verso il sé più elevato. Mi sono disciplinato volontariamente. Ho preso me stesso per mano e ho messo a me stesso le redini della mia coscienza. Così no, caro uomo, la vita desidera altro. Cari amici, questa breve esposizione della mia vita in fondo può toccare ognuno di noi, poiché questo mondo turbolento agita sempre di più, la frenesia aumenta. E proprio la frenesia, l'agitazione dei nervi ci fa dimenticare così tante cose. Diveniamo impazienti con noi stessi, impazienti con il nostro prossimo, facciamo un errore dietro l'altro e questo si espande poi anche in altri campi della vita. Per esempio, siamo spesso deconcentrati mentre guidiamo la macchina. Facciamo errori sul posto di lavoro che potremmo evitare, anche se spesso il posto di lavoro di uno o dell'altro in questo modo può anche andare perso. La frenesia può portare a molti delle conseguenze differenti. Così, ad esempio, uno di noi ha un attacco di nervi in auto e la conseguenza può essere un incidente. Il mio comportamento fisico, l'allenamento fisico che ora mi compenetra ampiamente, significano per me che il mio corpo non comanda più me stesso, ma che ora sono io che l'ho in mano e così che di tanto in tanto mi può segnalare di che cosa ha bisogno. In fondo mi mostra di che cosa ha bisogno la natura. Ho imparato quindi che ogni albero, ogni arbusto, ogni animale necessita sostanze della natura, minerali, oligoelementi, eccetera. Questa è una legge della natura. E anche il nostro corpo può comunicarci i bisogni fondamentali del nostro organismo se siamo ampiamente in armonia con la vita universale. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo è stato un breve viaggio sulla via verso il grado della sapienza sul gradino della scala che ci porta verso il cielo. Un cordiale saluto in Dio.

0: Menschen auf der ganzen Welt.
1: Tante persone in tutto il mondo sono felici di sentire il messaggio del Cristo Dio, di conoscere la verità e la via che Egli ha portato agli uomini tramite me, Gabriele. Telespettatori in tutto il mondo chiedono anche agli altri telespettatori di sostenere la diffusione del suo messaggio, dato che le emittenti che mandano in onda il suo messaggio non ricevono nemmeno un euro di sostegno dagli enti statali. Le persone che vedete spesso nelle trasmissioni dei cristiani delle origini prodotte da Radio Santec non ricevono uno stipendio dall'emittente, ma hanno un loro posto di lavoro. Lavorano per il loro sostentamento e fanno a loro volta delle offerte per sostenere la produzione e la diffusione delle trasmissioni. Volete contribuire anche voi? Sicuramente mi permettete di darvi il numero di conto di Radio Santec.
2: Sparkasse Mainfranken Würzburg in Germania, IBAN DE 63 7905 0000 0048 2069 40. Il BIC BYLADEM1SW.
1: Grazie di cuore, in nome di tanti telespettatori in tutto il mondo.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, benvenuti a un'altra istruzione della Sapienza Divina dalla serie La vera scuola e la vita. Tutti noi vogliamo vivere, desideriamo una bella vita, una vita felice, e molte persone preferiscono non pensare a quello che viene dopo. La morte fa parte della vita, dicono alcuni, e altri dicono: ho paura della morte, paura della mia morte, e anche paura che le persone a cui voglio bene possano morire, che non ci siano più. E solo a pensarci sono sopraffatte dalla tristezza. Grazie a Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, sappiamo che la morte non esiste, che la vita continua sempre, che il nostro corpo materiale può morire, ma il nostro essere interiore, la nostra anima, vive e continua il suo cammino nei mondi dell'aldilà ed eventualmente in ulteriori incarnazioni, fino a quando non avrà dischiuso di nuovo la vita in Dio dentro di sé ed entrerà nella patria eterna, l'origine di tutti gli esseri spirituali, di tutti i figli di Dio. In una delle innumerevoli istruzioni che ha dato a persone di tutte le culture nel corso di quasi 5 decenni, Gabriele, riprendendo le parole di Gesù di Nazareth rivolte a un giovane, ha affrontato il tema «la morte solo come morte», oppure «la morte e poi la vita». Il giovane voleva seppellire suo padre prima di seguire Gesù, e Gesù gli disse: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu vieni e seguimi». E Gabriele in merito ha spiegato quanto segue. Esaminiamo queste parole nel profondo. Gesù disse: la morte non esiste, ma disse anche: lasciate che i morti seppelliscano i loro morti.

0: Non intendeva forse i morti spirituali che si aggrappano con tutte le loro fibre all'esistenza terrena, alla vita terrena, che non pensano alla loro veste caduca, al loro essere umano, che è costituito da pensieri, sentimenti, parole, azioni, da tutta la percezione dei sensi? Lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. E Gesù, il Cristo, disse inoltre al giovane, «Ma tu seguimi e annuncia il regno di Dio». E Gabriele spiega, «Il regno di Dio è il regno interiore, è la vita». Ma chi è attaccato alla morte, chi quindi lo afferma e ne ha paura, non ha ancora riconosciuto la vita, perché non è ancora entrato nel suo cuore, nel suo interiore, presso Dio, che è la vita.
1: Gabriele disse inoltre, «Noi esseri umani piangiamo i nostri morti. Perché piangiamo i morti? Perché compiangiamo noi stessi. Se non compiangessimo più noi stessi, perché la cosiddetta persona amata se n'è andata da noi, saremmo collegati alla sua anima in Cristo e tramite il Cristo e la conserveremmo nei nostri cuori». Invece noi piangiamo il corpo che è deceduto e non pensiamo all'anima che vuole essere ricondotta dal Cristo nel regno della pace. Se riflettiamo su noi stessi e ci viene in mente una persona cara che è morta, cosa pensiamo di quella persona scomparsa? Non è spesso così che noi, come esseri umani, avremmo ancora bisogno di lei, della persona che è morta, ma soprattutto solo per le nostre necessità? Chi riposa in Dio e conosce Dio, l'amore, e aspira ogni giorno all'amore di Dio, non si affligge per la morte. In un primo momento sarà per lui uno spavento, forse anche uno shock se la morte sopraggiunge molto rapidamente, ma chi vive in Dio sa che il Cristo vuole condurre l'anima al Padre e che in realtà la morte non esiste, ma solo il fuoriuscire dell'anima dall'involucro fisico. Non vediamo l'anima che fuoriesce perché il corpo spirituale, l'anima, è in un altro stato di aggregazione, è di sostanza più sottile.
2: Gabriele ha continuato a spiegare che cosa sono la morte e il lutto. E ci ha detto a proposito, se piangiamo i nostri fratelli e sorelle defunti, se siamo continuamente rattristati, parliamo continuamente della persona defunta, siamo noi stessi spiritualmente morti, perché non vogliamo lasciare andare l'anima. Vorremmo riportarla nel corpo, ma l'anima lo vuole o lo vogliamo noi? Questo non significa che dobbiamo dimenticare la persona deceduta. Dovremmo conservare la sua anima nel nostro cuore e vivere come vuole il Cristo. Se l'anima del defunto ha vissuto in modo simile a come noi vogliamo vivere, a come dovremmo vivere o stiamo vivendo, ci incontreremo di nuovo, ma in una luce diversa, nella luce del Cristo, perché non esiste alcuna separazione. L'aldilà compenetra questo mondo e questo mondo si irradia nell'aldilà. Se siamo spiritualmente morti, riferiti solo alla vita terrena, allora piangeremo l'involucro desiderando di attirare l'anima indietro e di rivederla nell'involucro. Questa è la morte spirituale, che vuole richiamare i cosiddetti morti. E se le anime sono spiritualmente morte, perché nel loro involucro pensavano solo al benessere terreno, allora le attireremo ed esse avranno un influsso su di noi, poiché così come trasmettiamo, così riceveremo. Chi invece si rende conto di aver indossato la veste mortuaria già al momento della nascita non si addolora del fatto che un giorno morirà, ma utilizzerà bene le giornate, perché sono doni di grazia del grande amore, affinché l'essere umano possa riconoscere ogni giorno i suoi aspetti del peccato, se ne possa pentire, li sistemi e non li ripeta più. Così diventerà anche consapevole del suo passaggio nell'aldilà. E vivere in questa consapevolezza che un giorno andremo nell'aldilà ci porta poi gioia interiore, fiducia e sicurezza. Noi siamo in Cristo e il Cristo ci prende per mano e ci conduce in sfere più elevate e più luminose.
0: Gabriele spiega che in fondo dipende da noi quello che la morte significa per noi e ci ha detto la morte e poi la vita, quindi il morire per continuare a vivere in Cristo, oppure l'essere spiritualmente morti come anima, come eravamo spiritualmente morti come esseri umani. Allora non comprenderemo la vita nemmeno come anima, perché viviamo nello stato che ci siamo creati su questa terra come esseri umani. Viviamo nel mondo dei nostri pensieri, sentimenti e azioni, quindi nei contenuti. Possiamo attribuirci molte cose su quanto viviamo con amore e consapevolezza in Dio, su come comprendiamo bene il nostro prossimo, come lo accettiamo. E così potremmo pensare, queste affermazioni saranno un giorno la veste della nostra anima. Cari amici, così dice Gabriele, sono i contenuti che costituiscono la veste della nostra anima. Cosa si trova nei pensieri? Cosa si trova nelle parole? Cosa è contenuto nelle nostre azioni? È questo che conta, è ciò che caratterizza la nostra anima. E questo costituirà anche la veste dell'anima quando saremo deceduti.
1: Gabriele continuò. Alcuni potrebbero dire, negli ultimi attimi, prima di morire, dovrò fare attenzione e potrò pentirmi di tutta la mia vita, sistemare quello di cui mi rendo conto e poi andrò in cielo. In fondo è semplice. In questo caso potremmo continuare a vivere come abbiamo sempre fatto. Non importa cosa pensiamo, cosa diciamo, non importa cosa facciamo, dobbiamo solo fare attenzione a non lasciarci scappare l'attimo per pentirci quando stiamo per morire. Questa è l'unica cosa che conta. Sì, cari amici, così dice Gabriele, ma in questo caso la persona che aspira al bene, a Dio in sé, sarebbe svantaggiata. Questa persona invece dice, voglio controllare i miei pensieri e non voglio più pensare così. Voglio frenare la mia lingua e dominare i miei sensi per diventare fine e nobile. Tuttavia, si presentano continuamente pensieri come voglio fare ancora una o l'altra determinata cosa, oppure mi piacerebbe proprio fare quella cosa, a quella persona vorrei fargliela pagare, e altre cose del genere. E in lei affiora in continuazione, no, non posso farlo, voglio vivere secondo la volontà di Dio. Lotta quindi sempre per il bene. Sì, a cosa rinuncerebbe una persona che si comporta così? Rinuncerebbe a una vita in cui si comporta male. Tuttavia, come sarebbe se dovessimo solo fare attenzione a non perdere l'ultimo attimo? Potremmo continuare, come diciamo noi, a comportarci male. Non importa se oggi amiamo Dio o no, se scherniamo il Cristo o no, quello che conta è solo il momento giusto. Ma c'è qualcosa che non torna.
2: E Gabriele ci ha spiegato, siamo su questa terra per ridivenire divini. Siamo su questa terra per utilizzare bene le giornate in modo che quando avremo deposto l'involucro fisico potremo portare la veste di luce, e questo non avviene da un giorno all'altro. Cari amici, vivere nello Spirito di Dio significa superare la cosiddetta morte, non avere più paura del cosiddetto decesso. La spiacevole sensazione di dover deporre il corpo rimarrà, perché non sappiamo quando verrà l'ora. E quando il respiro si interrompe, proviamo una sensazione spiacevole, ma pensiamo al passo successivo. Espiriamo e subito dopo inspiriamo di nuovo. Non c'è alcuna interruzione della vita. Questa sensazione spiacevole rimane, ma ogni volta che tende a diventare paura, dovremo prendere coscienza dell'aiuto e della presenza di Dio, del Cristo Dio. Egli ci aiuta, è al nostro fianco quando l'anima si stacca dal corpo. È, per così dire, come un parto per fuoriuscire dal corpo, uno sfilarsi dal corpo che può causare dolore, che è una sensazione spiacevole, perché per l'essere umano il respiro si ferma, ma non per l'anima. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cari amici, non è una prospettiva completamente diversa? Sapere che la vita non finisce mai e che l'anima, dopo la morte, passa solo dall'aldiquà all'aldilà, non sappiamo quando questo avverrà, ma quello che sappiamo è che ogni giorno rivela nuove sfaccettature della nostra vita, che ogni giorno vuole aiutarci a trovare la vita vera, sistemando ciò che è negativo e avvicinandoci così sempre più al Cristo in noi e anche al nostro prossimo. Utilizziamo bene le giornate sulla terra, sono un dono, affinché alla fine della nostra vita non sia per noi la morte solo come morte, ma la morte e poi la vita. Per oggi vi salutiamo e saremo contenti se vi rimetterete in ascolto per la prossima istruzione della Sapienza Divina della serie La vera scuola è la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla nostra trasmissione nella quale presenteremo alcuni estratti dall'autobiografia di Gabriele, La vita di una donna al servizio dell'Eterno. Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. All'inizio della nostra trasmissione desideriamo citare alcune righe tratte dal profeta di Dio Isaia, che descrivono in modo chiaro la forza universale e l'operato della parola di Dio per bocca profetica, come avvenne in tutti i tempi e come sta accadendo anche nella nostra epoca sotto gli occhi di tutti. Dio l'Eterno rivelò per mezzo di Isaia. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
0: Wozu ich es ausgesandt habe.
2: Liebe Mitmenschen,
3: cari amici, Gabriele scrisse la sua autobiografia nel 1997 e tuttavia essa viene pubblicata solo alla fine del 2016, ossia 20 anni dopo. Come mai soltanto ora? Nel 1997, quando Gabriele terminò il manoscritto, la campagna che durava ormai da 20 anni, condotta dall'Inquisizione ecclesiastica contro la parola del Cristo Dio e la sua profetessa e messaggera Gabriele, stava raggiungendo un nuovo culmine. A quei tempi, la campagna di diffamazione condotta su incarico delle istituzioni ecclesiastiche ufficiali si stava manifestando in forme sempre più spregevoli. Le diffamazioni e la discriminazione arrivarono fino alla calunnia, che mirava a distruggere la sua reputazione, ma non osarono andare oltre. In questo contesto non desideriamo approfondire questi attacchi dettati dalla peggiore cattiveria. Come esempio, ci limitiamo a citare le parole di uno dei principali rappresentanti della campagna di calunnie condotta dalle chiese. Si tratta di un pastore protestante che non si fece mai scrupoli ad ammettere le sue intenzioni e dichiarò pubblicamente: se nel mio caso parlate di inquisizione, avete ragione. E in un'altra occasione gridò alle sue vittime: nel Medioevo vi avremmo trattati in modo ben diverso. Nello stesso periodo, un sindaco cattolico, spinto dallo stesso spirito spregevole, diede inizio a una campagna di calunnia e di emarginazione contro i suoi concittadini che si professavano per l'opera del Cristo Dio, e in particolare contro Gabriele. Sono soltanto due esempi rappresentativi per molte campagne di discriminazione che a quei tempi erano all'ordine del giorno. Gabriele non volle pubblicare la sua autobiografia in un'atmosfera così avvelenata, per evitare che tante persone dovessero di nuovo soffrire a causa della verità, come è sempre avvenuto, per esempio con tutti i movimenti del cristianesimo originario, come i Catari, i Bogomili e molti altri, che operarono al di fuori delle istituzioni delle chiese che miravano a ottenere denaro e potere. Essi si impegnarono per il Cristo Dio, percorsero la via interiore e la insegnarono. Vennero tutti perseguitati, dovettero subire atroci sofferenze, furono in gran parte arsi al rogo e sterminati. Si fece molta attenzione a distruggere tutto, anche i loro scritti, che contenevano la via del cristianesimo originario che conduce alla coscienza cosmica. Il regno di Dio non voleva che ciò si ripetesse anche in quell'epoca e per questo Gabriele non pubblicò il manoscritto, per non fornire all'Inquisizione altri motivi apparenti che giustificassero nuovi attacchi contro la parola sublime che proviene dal regno di Dio, contro la sua profetessa Gabriele e contro i cristiani delle origini della nostra epoca. Per questo motivo il manoscritto non venne pubblicato in quel periodo. Nel frattempo sono trascorsi 20 anni e molte cose sono cambiate da allora. Nonostante tutti gli ostacoli e tutti gli attacchi, Gabriele continuò imperterrita a operare al servizio dell'Eterno per l'opera del Cristo Dio. E così oggi l'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo.
1: Nella trasmissione di oggi desideriamo riportare un capitolo del libro che si trova al termine dell'autobiografia scritta da Gabriele, che ha come titolo La vita di una donna al servizio dell'Eterno e riassume in breve l'operato di Gabriele al servizio di Dio. Leggiamo. Con le descrizioni contenute nella sua autobiografia, la profetessa e messaggera di pace, Gabriele, ci trasmette una visione così viva del cammino che ha percorso come persona e della sua chiamata al mandato di profetessa di Dio, che non desideriamo sovrapporvi spiegazioni dettagliate del suo operato di decenni, che ha svolto per il regno di Dio in molteplici campi. Infatti, qualsiasi descrizione del suo operato, per quanto dettagliata possa essere, riporterebbe soltanto un pallido riflesso di quello che l'Eterno ha effettivamente compiuto e compie per mezzo della sapienza divina, Sofia. In questa trasmissione desideriamo pertanto dare una breve descrizione globale, a grandi tratti, dell'opera di azione dell'amore per Dio e per il prossimo e gettare quindi brevemente uno sguardo nel lavoro sovrumano e nella notevole capacità creativa che Gabriele ha portato e porta avanti nella sua vita di donna per il regno di Dio, per i suoi simili, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio. Gabriele dimostra come siano vere le parole di Isaia, che dicono a senso: la parola di Dio non ritornerà a lui senza effetto, senza aver operato ciò che Dio vuole e senza aver compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata. La sapienza divina, Sofia, è stata presente in tutte le generazioni per mettere in pratica ciò che la sapienza insegna. Ciò avviene di nuovo anche in questa possente svolta dei tempi. L'amore e la sapienza hanno operato e operano affinché avvenga ciò che è stato annunciato. La nuova Gerusalemme, la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Quello che venne annunciato a Sanson dal regno di Dio a Gabriele più di 40 anni fa, quando ebbe inizio la parola profetica con le parole: ciò che l'Eterno, il suo Figlio, il Cristo desiderano è che per mezzo di te venga edificata un'opera mondiale, è ora avvenuto. L'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo. La sapienza divina, Sofia, ha creato e crea la base per la nuova Gerusalemme. Le fondamenta sono state poste.
3: Continuiamo a leggere dal capitolo. Gabriele, l'inviata di Dio, la profetessa e messaggera di pace, su mandato dell'Eterno si recò in molti paesi della terra. Poco dopo aver iniziato il suo operato come profetessa, nel periodo intercorso tra il 1979 e la fine degli anni Ottanta, Gabriele affrontò molti viaggi in numerose città nei paesi di lingua tedesca, spesso varie volte alla settimana, per portare agli uomini la parola di Dio nelle sue rivelazioni. Seguendo il desiderio dell'Eterno e di suo figlio, il Cristo, che volevano che venisse edificata un'opera mondiale, negli anni dal 1981 al 1986, Gabriele intraprese lunghi viaggi all'estero per portare in tutto il mondo la parola di Dio data per bocca profetica. Per questo, Gabriele si recò spesso più volte in Italia, in Spagna, in Francia, in Finlandia e in altri paesi europei, e anche oltreoceano, in Canada, Messico e negli Stati Uniti. Contemporaneamente ai circa 60 viaggi intrapresi all'estero in soli 5 anni, scrisse numerosi testi e libri e diede rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in occasioni di grandi incontri aperti al pubblico. Insegnò la via interiore che conduce alla coscienza cosmica nelle chiese interiori dello Spirito del Cristo che stavano nascendo e diede spiegazioni sulle leggi del Regno di Dio. Già in questi primi anni, il Cristo chiamò persone di buona volontà affinché creassero insieme a Lui la base per una nuova epoca, per l'epoca del Cristo Dio, nella quale si dovrà vivere come uomini nuovi, secondo un'etica e una morale più elevate. Per l'amore per Lui, per Dio, l'Eterno, si presentò in pubblico davanti a tante persone, pur essendo una donna sensibile, timida e minuta, e nella consapevolezza che avrebbero potuto schernirla e deriderla. E dovette fare l'amara esperienza di comprendere cosa significhi essere rifiutata, disprezzata e offesa a causa della parola di Dio, in particolar modo da parte dei rappresentanti delle grandi istituzioni ecclesiastiche e dei loro succubi.
1: Nel testo che accompagna l'autobiografia di Gabriele, leggiamo ancora: anche nel corso dei numerosi viaggi all'estero, in pochi giorni venivano date rivelazioni divine in diverse città per mezzo di Gabriele. Per lei ciò comportava dover affrontare gli strapazzi di lunghi viaggi all'interno del paese in cui si trovava, tenere contatti con le persone che volevano assumersi responsabilità per divulgare l'opera del Cristo Dio nei singoli paesi e che, come era comprensibile, avevano tantissime domande da rivolgere a Gabriele. Malgrado la stanchezza fisica, Gabriele rispondeva con pazienza a tutte le domande in base alle leggi di Dio. L'interesse dimostrato dalle persone era di volta in volta molto diverso. Talvolta arrivavano soltanto poche persone per ascoltare le rivelazioni divine, mentre molte altre volte erano presenti più di 1000 persone e non c'erano posti a sufficienza nelle sale prese in affitto. Lo Spirito di Dio spiegò che a volte, all'inizio, arrivavano solo poche persone perché l'atmosfera della città o del paese doveva essere prima preparata spiritualmente. E ciò è effettivamente avvenuto, perché oggi ci sono un gran numero di radio ed emittenti televisive che trasmettono le rivelazioni divine e gli insegnamenti dello Spirito libero in tutto il mondo. L'elenco delle città in cui vennero date grandi rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in pubblico è molto lungo e in parte incompleto. Ad esempio, Guadalajara in Messico, Chicago, Denver, Colorado Springs, New York, Philadelphia, Cleveland, New Haven, Phoenicia, Westport, Boston negli Stati Uniti e Toronto in Canada. E in Europa, Torino, Milano, Firenze, Roma, Salice Terme in Italia, Madrid, Barcellona, Malaga e Siviglia in Spagna, Melilla nell'Africa del Nord, Strasburgo, Nancy, Lione, Marsiglia, Parigi in Francia e Helsinki in Finlandia. Gabriele si recò più volte in molte di queste città per portare agli uomini la parola dello Spirito del Cristo Dio rivelata per bocca profetica.
3: Quando Gabriele faceva ritorno da uno dei suoi faticosi viaggi all'estero, si rimetteva subito all'opera senza fare neppure una pausa, poiché lo Spirito del Cristo Dio continuò a rivelarsi anche nei paesi di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera. In diverse città, Gabriele tenne inoltre seminari e istruzioni per persone che erano alla ricerca spirituale. In molti libri e testi scrisse da un lato ciò che Dio, l'Eterno e il Cristo le rivelavano e dall'altro ciò che attingeva alla sua coscienza dischiusa, mettendolo per iscritto in numerosi libri su tutti i campi della vita. Molti di questi scritti, più di 100 libri in lingua tedesca, contenenti gli insegnamenti e le indicazioni provenienti dal Regno di Dio, sono stati tradotti in numerose lingue, anche in diverse lingue locali africane, e sono così accessibili a tante persone in tutto il mondo. Oltre a questo, il messaggio proveniente dal Regno di Dio, la parola dello Spirito Libero, viene oggi diffuso su tutto il globo da stazioni radiofoniche e televisive. Rivelazioni divine, istruzioni sulla via interiore che conduce alla coscienza cosmica, trasmissioni sulla natura e gli animali, tavole rotonde su argomenti come la reincarnazione, quale conoscenza della fede del cristianesimo originario, oppure la vita dopo la morte, gli aiuti spirituali per la giornata, le meditazioni secondo il cristianesimo originario, per citare solo alcuni esempi, vengono mandati in onda alla radio e alla televisione per milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Oggi la parola di Dio viene diffusa da circa 550 emittenti radiofoniche in 56 paesi e il messaggio di Dio viene trasmesso da 850 stazioni televisive in 65 paesi. A queste si aggiungono le emittenti Gabriele TV Africa, che trasmette su tutto il continente africano, Sofia TV America, che copre l'America del Sud, l'America centrale e parti dell'America del Nord, e in Europa emittenti come per esempio Sofia TV di Neue Zeit, emittente Nuova Gerusalemme, oppure Erde und Mensch TV e molte altre emittenti regionali. Le trasmissioni dei cristiani delle origini vengono trasmesse anche da diverse radio e televisioni che le mandano in onda sui loro canali in internet.
1: Già negli anni Ottanta, il Cristo Dio chiamò tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele tante persone provenienti da ogni direzione per costruire insieme a Lui, il Cristo, le fondamenta per il regno della pace che sta sorgendo. Si sono incarnate tante anime che fanno parte del mandato di Dio. Esse sentirono la chiamata del Cristo Dio e si riunirono da tutti i quattro venti per contribuire con la loro parte per il grande mandato del Regno di Dio, per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Fondarono insieme la comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme, l'inizio della luce centrale per il regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo. Tuttavia, molti figli e figlie di Dio si lasciarono abbagliare dal peccato, predilessero il peccato e lo anteposero all'opera di azione dell'amore e della sapienza, abbandonando ciò che avevano promesso all'Eterno e a suo Figlio, il Cristo, ossia di adempiere passo per passo l'amore per Dio e per il prossimo secondo le parole della preghiera dell'unità di Gesù di Nazareth che dice come in cielo, così in terra. Ciò nonostante, la sapienza divina che sulla terra è il serafino della sapienza divina in Gabriele, Sofia, creò e costruì, ponendo così la base per ciò che sorgerà, la Nuova Gerusalemme. Creò ed edificò, e sorsero così aziende che dovevano essere edificate e condotte secondo lo Spirito del Cristo Dio, le aziende cristiche. Creò ed edificò, e nacque così una clinica del Cristo. Creò ed edificò, e sorsero così scuole materne e una scuola del Cristo in vita universale. Creò ed edificò, e nacquero strutture sociali e case di riposo. Creò ed edificò, e furono così fondate diverse aziende agricole che lavorano secondo il concetto dato dallo Spirito di Dio, dalla coltivazione al cliente. Creò ed edificò, e sorsero così aziende artigianali, piccole unità che lavorano insieme, fianco a fianco. Sorsero diverse aziende gastronomiche, ristoranti e caffè e alcune imprese di servizi. Creò ed edificò. E sorsero le case di Sofia che offrono la possibilità di pernottare anche a persone che desiderano conoscere l'opera del Cristo Dio. Per molti anni, ogni settimana, Gabriele diede ai seguaci di Gesù di Nazare della comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme insegnamenti e indicazioni per tutti questi campi e rami aziendali, insegnando il concetto aziendale basato sul discorso della montagna di Gesù di Nazareth come base spirituale per un popolo che si sta formando nello spirito del Cristo Dio.
3: Continuiamo a leggere. Gabriele insegnò per anni la via interiore che conduce alla coscienza cosmica, affinché noi uomini possiamo giungere a Dio in noi, allo Spirito libero. Istruì gli uomini per edificare un popolo dello Spirito con un'etica e una morale più elevata, vivendo i cinque principi: uguaglianza, libertà, unità e fratellanza, dal quale deriva la giustizia. Creò il centro mondiale di preghiera e di guarigione di fede del Cristo Dio, che è fonte di speranza e sostegno per molte persone malate o in difficoltà in tutto il mondo. Nel 2000 Gabriele fondò le Fondazioni Gabriele Internazionali, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, e diede vita alla terra della pace, la terra dell'amore e della sapienza sotto il segno del giglio. In questo modo pose le fondamenta per il regno della pace di Gesù Cristo, che Dio annunciò già 2700 anni fa tramite il suo grande profeta di Dio Isaia. La sua parola ha validità per il passato e per il presente e non torna a Dio senza effetto, ma porta a compimento ciò per cui Egli l'ha inviata. Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia: il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese, come le acque ricoprono il mare. Oggi, la parola data dal profeta di Dio Isaia, nel quale era incarnato il cherubino della sapienza divina, si compie tramite il serafino della sapienza divina, in veste terrena, Gabriele. E si compie, come già detto, ciò che Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
1: La parola di Dio, data per bocca profetica, si irradia verso tutti gli uomini e le anime di buona volontà. Soprattutto in Africa la sua parola tocca molti cuori che sono pronti a riceverla. La sapienza divina, Sofia, creò ed edificò le fondazioni internazionali Gabriele in Africa, secondo il modello della fondazione madre in Germania. Molte persone in Africa che vennero a conoscenza della parola di Dio data tramite Gabriele si unirono in nome della promessa fatta da Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E fondarono comunità originarie che sono in stretto contatto e scambio con la Fondazione Madre in Germania, da dove vengono sostenute. Hanno fondato scuole di Sofia e si prendono cura di bambini orfani e di persone in difficoltà. Gabriele creò e pose le basi per bellissime abitazioni, circondate da giardini, inserite in zone residenziali. Gabriele ricevette dal Regno di Dio, nella visione interiore, le forme architettoniche armoniose, per la maggior parte arrotondate, con planimetrie fantasiose, improntate alla natura, e le traspose secondo le possibilità offerte dalle tre dimensioni per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Chi desidera conoscere in tutta la sua pienezza l'operato di Gabriele e ciò che ha edificato, è cordialmente invitato a informarsi in modo dettagliato nella Biblioteca Sofia. Le forme architettoniche della stessa Biblioteca Sofia danno un'idea della ricchezza di idee alla quale Gabriele può attingere. In sole sei settimane, lavorando fianco a fianco con un team di artigiani entusiasti, ha trasformato

0: La tenda di Dio tra gli uomini non viene edificata solo per i cristiani delle origini. La tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del Giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme, diviene il simbolo per tutti gli uomini in tutti i popoli che adorano lo Spirito del Cristo Dio e percorrono la via della sapienza originaria, Sofia, della sapienza divina. In tutte le generazioni di questo mondo, la sapienza originaria di Dio entrò nella conoscenza di tante persone che rendevano onore all'Eterno. Per generazioni, Sofia, la sapienza, venne sulla terra nelle vesti di una donna e portò agli uomini la sapienza di Dio, la luce originaria dell'essere, in parole e per iscritto. Oggi è giunto il tempo in cui l'Eterno ha donato a Sofia, al principio maschile nel regno di Dio e al principio femminile in Gabriele, il giglio che lei pone a sua volta con amore e conforto in tutti gli uomini alla ricerca, nella consapevolezza delle parole di Gesù di Nazaret che disse: io vengo presto. L'apparizione della luce del Cristo Dio e il suo essere di amore, mitezza e bontà, dopo la battaglia dei popoli, chiamerà e riunirà nell'unico popolo della vita tutti i popoli rimasti.
1: Für die Rückkehr der Sophia ins Vaterhaus.
0: Per il ritorno di Sofia alla casa del Padre, il simbolo è la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Sotto il segno del Giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. E allo stesso tempo, nello Spirito, il Cristo e la sapienza divina sono i garanti per le indicazioni che provengono dall'Eterno Essere.
2: Cari amici, abbiamo illustrato un breve e veramente modesto scorcio dell'operato di Sofia, il serafino della sapienza divina, incarnato sulla terra in Gabriele. Nella sua autobiografia dal titolo La vita di una donna al servizio dell'Eterno, Gabriele descrive con parole semplici e toccanti il suo cammino come profetessa e messaggera di Dio. Nelle descrizioni contenute nella sua autobiografia, Gabriele non mette in luce tutto quello che l'Eterno ha creato e compiuto per mezzo di lei e compie ancora oggi. Con grande umiltà ci permette di gettare uno sguardo nella sua vita personale. Nessun profeta di Dio prima di lei ha mai avuto la possibilità di descrivere in prima persona, in modo autentico e senza falsificazione, la sua chiamata quale inviato di Dio. Dopo più di 40 anni in cui Gabriele ha operato per il regno di Dio, viene ora pubblicata la sua autobiografia. Contemporaneamente alla pubblicazione dell'autobiografia di Gabriele, la parola universale dell'Eterno, data per mezzo della sua profetessa, ciò che la sapienza divina, Sofia, ha edificato e portato, viene messo a disposizione di tutti gli uomini in una raccolta di grandi volumi di migliaia di pagine che comprenderà probabilmente più di 10 volumi. Questi volumi avranno come titolo Il Cristo Dio. Io vengo presto. L'epoca messianica e sofianica sotto il segno del Giglio. Sofia, Gabriele. La biografia dell'opera del Cristo Dio. Vi saranno contenute rivelazioni divine, istruzioni della sapienza, seminari, tavole rotonde e testi pubblicati che vengono donati a noi uomini dalla pienezza della sapienza divina, dalla fine degli anni 70, tramite la parola della profetessa del Cristo Dio, Gabriele.

0: Nessuno dei grandi profeti di Dio venuti fino ad ora ha mai avuto la possibilità, come avviene oggi con la profetessa di Dio Gabriele, di tramandare la parola autentica di Dio in forma originale, in parola e in testi scritti, mentre il profeta è ancora in vita, in modo che la parola di Dio, rivelata, e le spiegazioni date dal profeta istruttore non vengano riportate da terzi in base a ciò che ricordano, ma possano essere conservate in modo diretto e senza falsificazioni nella versione formulata dal profeta per essere a disposizione e rimanere conservate per tutti gli uomini in molte lingue. Chi è interessato potrà leggere i primi due volumi a partire da metà dicembre 2016 nella Biblioteca Sofia.
1: Cari amici, la nuova epoca, l'epoca messianica e sofianica è iniziata. È la via del Cristo Dio per gli uomini della nuova epoca che aspirano ad una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. L'epoca messianica e sofianica è il simbolo dello spirito libero in ogni anima, in ogni uomo che ha un'anima, senza religione o concetti di altro genere su Dio. Dio in noi. Questa è l'umanità della nuova epoca. L'epoca messianica e sofianica è sotto il segno del regno della pace. Il Cristo Dio e la sapienza di Dio sono uniti per ricondurre a casa i figli di Dio. Questo grande evento della nostra epoca ebbe inizio con la chiamata di Gabriele quale profetessa, istruttrice e messaggera di Dio. In questa trasmissione avete ascoltato alcuni estratti dai testi che accompagnano l'autobiografia di Gabriele dal titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno». Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. Se lo desiderate, leggete voi stessi questa testimonianza unica del suo genere nei nostri tempi. Desideriamo congedarci da voi con le parole rivelate dal Cristo Dio sulla sapienza di Dio che sono riportate sul retro della copertina del libro. Dall'amore venne perciò la sapienza e dimora tra gli uomini, affinché essi ricevano ciò che Dio, l'amore e la sapienza, vuole dire loro oggi, nella grande epoca della liberazione delle generazioni da una vita di ristrettezze e di afflizioni. Un saluto in Dio.

0: Un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione, cari amici. Sicuramente ognuno di noi ama fare una passeggiata nella natura, osservare una pianta, un albero o i fiori. Nella nostra rubrica di oggi vogliamo parlare di come possiamo conoscere meglio la natura, scoprendo anche le sue proprietà terapeutiche, che sono contenute ad esempio nelle piante officinali. Conoscere ed usare nel modo appropriato le proprietà terapeutiche delle piante può contribuire in modo naturale al nostro benessere. Esse possono anche sostenere e stimolare le forze di autoguarigione che sono presenti in ognuno di noi. Per questo anche oggi vogliamo fare la conoscenza di alcune piante officinali e salutiamo di nuovo qui con noi in studio Diana Ciprandi, esperta di nutrizione, che oggi ci parlerà dell'equiseto o coda cavallina e anche della lavanda, due piante diffuse anche nel nostro paese, le possiamo vedere qui nel nostro studio. Dunque Diana, a te la parola, raccontaci un pochino cosa hanno di particolare queste due piante.
1: Sì Stefano, buongiorno, vorrei raccontarvi qualcosa su queste due piante che hai appena citato, l'equiseto e la lavanda, che sono piante che crescono in tutto il nostro territorio e conosciute dalla maggior parte delle persone e come diceva Paracelso, questo famoso medico del Rinascimento, nella natura tutto il mondo è una grande farmacia che non ha nemmeno il tetto e in effetti in ogni stagione crescono tante piante che possono contribuire al nostro benessere e alla nostra salute. L'uomo moderno non presta molta attenzione a queste possibilità semplici anche di curarsi, di aiutare la salute con la natura, ma in passato, quando si era più collegati con la natura, più dipendenti da essa, l'uomo ha dedicato molto tempo a osservare e a studiare le piante per cercare di riconoscere le proprietà curative di queste. E magari prendeva anche spunto dalla forma delle piante, oppure osservava come queste interagiscono con gli elementi, per esempio col vento, la pioggia, o come si comportano quando cala il sole o quando sorge il sole. Comportamenti delle piante che spesso assomigliano a delle funzioni del nostro corpo. O naturalmente il modo più facile era osservare come si comportano gli animali, come le usano. Infatti sappiamo che se gli animali possono vivere in libertà, nel loro habitat, indisturbati, fanno sempre un uso molto appropriato delle piante e quindi ci fanno vedere come possiamo utilizzarle anche noi. E un altro detto popolare dice: per ogni malattia cresce un'erbetta nel giardino del Signore. E come possiamo riconoscere queste erbette? Appunto, dicevamo, in passato l'uomo usava anche osservare la forma delle foglie, dei fiori, addirittura delle radici, che spesso hanno una spiccata similitudine con alcuni organi umani. Quindi in questo modo prendevano spunto per provare a vedere se questa pianta aiutava a curare questo organo. In gergo si dice il principio della segnatura. È una teoria molto antica, conosciuta in tutte le grandi civiltà del passato. E il primo medico che se ne è occupato in modo molto intenso è Paracelso, di nuovo questo famoso medico del Rinascimento, che ha scritto i primi trattati sulla dottrina della segnatura. E li ha diffusi al popolo. Infatti era il primo medico che era convinto che fosse importante coinvolgere il paziente nel processo di guarigione e che il paziente stesso contribuisse attivamente alla sua salute. Ma forse per capire meglio che cos'è la segnatura, la teoria della segnatura, facciamo degli esempi. Stefano, se pensiamo ad una noce, che cosa ti viene in mente? Che cosa ti ricorda?
0: Ma dentro c'è, mi ricorda la forma, mi ricorda il cervello e fuori questo guscio si potrebbe dire una bella testa dura.
1: Sì, infatti la noce ci ricorda il cranio, in particolare il guscio, la calotta cranica, il frutto, il gheriglio ci ricorda la corteccia cerebrale e la pellicina che ricopre il gheriglio la membrana cerebrale. Questo è un esempio di un'analogia morfologica, ossia dove ritroviamo in un frutto, in una pianta, degli aspetti simili agli organi umani. Questo concetto era molto caro sia agli antichi egiziani, agli antichi cinesi, agli alchimisti del Medioevo, agli indiani d'America e appunto, come dicevamo, a Paracelso, che ha diffuso questa dottrina della segnatura, che in fondo ci indica che la natura e il cosmo sono come un grande organismo vivente costituito da più parti, così come il nostro corpo umano è costituito da più organi, e quindi esiste una correlazione tra tutte le cose, si può dire in fondo dagli astri agli animali, dagli animali alle piante, dalle piante ai minerali, fino ad arrivare a tutte le componenti del nostro organismo, alle nostre cellule, c'è un collegamento, un filo comune, una similitudine che praticamente collega sostanze, strutture della stessa natura o con le stesse funzioni insieme. E questa caratteristica che le collega, questo segno da cui nasce la teoria della segnatura, appunto è quello che poi ritroviamo guardando una pianta che ad esempio ha delle foglie a forma di cuore, e magari naturalmente non vale per tutte le piante, però molte magari aiutano anche il nostro cuore.
0: Cari amici, io credo che sia una cosa molto molto interessante. Se capisco bene, possiamo dire, così come ho capito, che vi è una corrispondenza generale tra l'universo, il cosmo e il nostro organismo, l'organismo umano, al punto tale che ci sia una somiglianza morfologica che può creare una risonanza basata su aspetti comuni tra alcune piante e il corpo umano, come tu hai detto ad esempio la noce, o mi vengono in mente anche i fagioli o altre cose. Quindi a seconda dell'angolatura dalla quale guardiamo tutte le cose naturali, potremmo anche dire che il microcosmo racchiude in sé tutto il macrocosmo, e viceversa, il macrocosmo si riflette nel microcosmo.
1: Sì, nella medicina empirica si dice il simile cura il simile. Non so se magari ci vengono in mente altri esempi. Stefano, ti viene in mente qualche altro, magari anche frutto, non solo ortaggio?
0: Ma bisognerebbe provare, non è che me ne intendo molto, però così spontaneamente magari i fagioli rossi che usiamo anche in cucina mi ricordano un po' la forma dei reni,
1: giusto.
0: Oppure se penso al cuore, la cipolla, questa forma così un po' come il cuore, o anche altre foglie che tu hai nominato di particolari.
1: Esatto, sono tutte cose esatte quelle che hai detto, perché sia i fagioli rossi che fanno bene ai reni, e la cipolla fa bene al cuore, oppure se prendiamo degli altri esempi, se tagliamo una fettina di carota, tagliando la carota di traverso e la mettiamo contro luce, riconosciamo per esempio un occhio umano, vediamo addirittura il centro con la pupilla e queste linee a raggiera che ci ricordano l'iride, e in effetti già le nostre nonne dicevano che le carote fanno bene agli occhi. E la scienza lo conferma. Oppure un frutto, un ortaggio che in Italia è molto diffuso, il pomodoro, se lo tagliamo anche questo di traverso, ha quattro camere, è rosso, cosa ci ricorda? Quindi il cuore, che ha queste quattro camere, i due ventricoli e i due atri, ed è rosso. In effetti il pomodoro contiene moltissimo licopene, che è importante per il cuore e per tutta la circolazione.
0: Imparare moltissimo, anche alimentarci in modo più sano, magari provando, bisogna fare delle prove, magari non per tutti uguale, però è molto interessante.
1: Esatto.
0: Ma veniamo dunque alle piante che abbiamo detto all'inizio, di cui vogliamo parlare oggi. L'equiseto, o detto anche coda cavallina, cos'ha a che fare questa pianta con la teoria delle segnature? Dici un po' qualcosa.
1: Sì, l'equiseto è appunto il nome botanico, che proviene dal latino equisetum, e sia il nome botanico che quello popolare coda cavallina si riferisce in effetti alle sue caratteristiche fisiche. Questa è una pianta che non ha foglie, non ha fiori, ma dei rametti sottili al posto delle foglie, che effettivamente, lo vediamo anche qui dietro, ricordano un pochino la coda del cavallo, il crine del cavallo. E in effetti questa pianta fa anche molto bene ai capelli, ma questa struttura particolarmente articolata, strutturata, quasi architettonica, ci ricorda anche molto lo scheletro umano, quindi le ossa, la colonna vertebrale con le sue vertebre. E in effetti questa è una pianta che viene utilizzata per tutte le affezioni che provengono dalla colonna vertebrale, per rinforzare le ossa e tutto quello che è collegato anche alle ossa. Quindi in questo senso ritroviamo questa segnatura. È una pianta che esprime struttura, ordine, organizzazione molto articolata, abbiamo detto, e ha una forma quasi architettonica. E in questo senso ci rispecchia anche questi aspetti per la nostra vita. È una pianta che interviene quando, ad esempio, c'è bisogno di un pochino di struttura nella vita, nel pensiero, la capacità di porsi degli obiettivi, di prendere delle decisioni. Però nello stesso tempo, come spesso nelle piante, aiuta anche per l'opposto, quando questa caratteristica magari è addirittura un pochino esagerata e porta più a irrigidimento o a un eccesso di volontà propria. Sul piano fisico, questa pianta contiene molto silice, quindi un minerale, e lo contiene a tali livelli che potremmo dire è una pianta che avvicina un pochino il mondo vegetale a quello minerale. Quindi è una pianta che è un po' pianta, ma è anche un po' minerale. È proprio in questo delicato equilibrio che sta la sua forza. Infatti questo contenuto di silice aiuta e interviene laddove è necessario portare stabilità, consolidare, rassodare, rinforzare. Quindi per le ossa abbiamo detto, ma anche per tutto quello che necessita di essere indurito, per esempio per i denti, per i capelli fragili, ma anche per la pelle. È una pianta che viene utilizzata su larga scala, sia a livello cosmetico, per esempio per la pelle, anche in caso degli inestetismi della cellulite, per assodare i tessuti o per le smagliature, ma anche per le malattie della pelle, quindi psoriasi, eczemi e tutte quelle ferite della pelle che non cicatrizzano bene. Infatti questa pianta contiene, ha proprietà cicatrizzanti, proprietà anche antiemorragiche, e appunto abbiamo detto la capacità di consolidare e nello stesso tempo di sciogliere, quindi aiuta per esempio anche in caso di tumefazioni interne, quando per esempio dopo una botta non sfocia la ferita e rimangono all'interno queste sostanze che vanno sciolte, come delle ghiandole che si induriscono, oppure dopo un'operazione quando è necessario cicatrizzare i tessuti interni o quando c'è un cedimento addirittura dei tessuti interni. Quindi vediamo una larga scala di proprietà. In passato era forse più conosciuta per le malattie dei polmoni, infatti queste sue capacità cicatrizzanti e antiemorragiche aiutavano, quando ancora non c'erano gli antibiotici e la penicillina, per tutte le malattie dei polmoni, anche gravi e anche croniche, come la tubercolosi. Nella medicina moderna è più conosciuta forse per queste proprietà di tipo antinfiammatorio e anche diuretico. Nella fitoterapia moderna l'equiseto è la pianta per eccellenza per i reni, quindi tutte le volte che c'è un'infiammazione dei reni o della vescica si può ricorrere a questo rimedio naturale, anche per prevenire la formazione della renella e dei calcoli, perché abbiamo detto da una parte indurisce ma dall'altra aiuta anche a sciogliere tutto quello che si è cristallizzato, pietrificato potremmo dire, come appunto nel caso della renella e dei calcoli ai reni.
0: Caspita Diana, stupisco per tutte queste conoscenze e sicuramente sono presenti anche nella tradizione popolare, dovremmo saperne di più, perlomeno non perdere tutte queste conoscenze di cui tu adesso hai fatto degli esempi riguardo all'equiseto. Però a un certo punto, se io scopro che sono una persona disordinata, che ho bisogno di strutture, che ho bisogno di mettere a posto delle cose nella mia vita, nei polmoni o come sia, certamente non mi basta nutrirmi di tè all'equiseto o che ne so, di bevande. Cosa ne dici? Abbiamo parlato di queste teorie del microcosmo, del macrocosmo.
1: Certo, senz'altro, non è, come dici tu, non è così semplice. Le piante servono un pochino da spunto, appunto dicevamo, le loro caratteristiche, anche il loro carattere, il loro essere può farci notare magari degli aspetti che possiamo mettere in ordine nella nostra vita, ma sicuramente non basta la tisana, ma anche lavorare attivamente proprio nel momento in cui riconosciamo degli aspetti che forse non sono così del tutto positivi del nostro carattere, porsi degli obiettivi, appunto dicevamo, e cercare piano piano di cambiare questi aspetti, lavorando magari un pochino su se stessi.
0: Quindi l'atteggiamento positivo che dobbiamo avere anche quando magari abbiamo degli scompensi e queste erbe ci aiutano, ci sostengono, è certamente di cambiare noi qualcosa di positivo. Se la mia stanza è in disordine non cambia da sola, devo fare ordine, devo, come dire, cambiare il mio programma di disordine e iniziare io stesso a pormi in un atteggiamento più positivo verso la vita. Quindi cambiare alcune cose, no?
1: Questo a volte è un pochino, diciamo, il vantaggio di un disturbo, di una malattia. Spesso in queste occasioni ci fermiamo un attimino a riflettere che cosa non va nella nostra vita. Quando stiamo bene, tutto va bene e siamo in corsa, diciamo, non magari riflettiamo su aspetti del nostro carattere che magari il nostro prossimo ci fa notare continuamente, ma noi non li vediamo. Quindi a volte il fermarsi appunto a causa dei disturbi aiuta anche a riflettere che cosa al di là del problema fisico potrei cambiare per ritrovare una certa armonia, una certa positività nella mia vita e fare un passettino avanti, perché comunque ognuno di noi tende all'evoluzione.
0: Adesso tornando sul concreto, come si prepara ad esempio l'equiseto?
1: Sì, l'equiseto si può prendere come infuso, quindi come tisana, lasciandolo magari nell'acqua bollente un pochino più a lungo rispetto a altre erbe perché è un pochino più legnoso. Se vogliamo usarlo a livello come depurante del sangue, perché contiene moltissimi minerali oltre alla silice ed è anche fortemente alcalinizzante, quindi ha un effetto diretto sul sangue, depura il sangue. Oppure in primavera appunto come ricostituente, ma se diciamo ne abbiamo bisogno in particolare per questo contenuto di silice, quindi per rinforzare le ossa, per rinforzare i denti, per affezioni della bocca piuttosto che per depurare internamente i reni, è meglio fare un decotto in modo che il silice possa sciogliersi nell'acqua, va naturalmente cotto a lungo, la cosa migliore sarebbe addirittura metterlo a bagno la sera prima, lasciarlo una notte a bagno e poi cucinarlo a fuoco lento per almeno 20-30 minuti. Questo decotto lo possiamo bere, ma lo possiamo anche utilizzare per degli impacchi, per esempio abbiamo detto per questi problemi della pelle, perché l'equiseto ha questa capacità di assorbire le tossine dalla pelle, quindi possiamo provare a fare o un bagno della parte malata o un impacco o addirittura metterlo nella vasca da bagno. Quindi ci sono varie possibilità di utilizzarlo, semicupi, pediluvi, una vasca da bagno con per esempio una pentola da spaghetti in cui abbiamo cotto questo decotto, sarebbe sufficiente per disintossicare completamente un po' tutto l'organismo.
0: È molto interessante, ma tu parli adesso sia della pianta fresca che chi può magari la raccoglie in determinati periodi dell'anno, normalmente però si trova come fosse un tè, quindi secco, no?
1: Sì, esatto. Sì. In questo caso, allora, diciamo, per una vasca da bagno si può prendere due manciate di erba secca in una pentola appunto da spaghetti, quindi saranno più o meno 5 litri, oppure se si prende la pianta fresca bisogna prenderne grosse quantità naturalmente.
0: Ok, andando a caccia di equiseto. Dove lo si può trovare e in che periodi dell'anno lo si può raccogliere?
1: Sì, questa pianta è una pianta che cresce alla fine della primavera, all'inizio dell'estate, quindi diciamo verso i primi di giugno la possiamo raccogliere per tutta l'estate fino più o meno insomma alla fine di luglio-agosto ed è una pianta che si trova soprattutto in terreni brulli, abbiamo detto aridi, è una pianta molto resistente che ha bisogno di poco, lo vediamo anche molto concentrata, non sviluppa né foglie né fiori. Tuttavia è una pianta che appartiene a una grande famiglia con diverse qualità, ce ne sono almeno 35, in Italia una quindicina, e non tutte fanno bene internamente, quindi non tutte si possono bere. E la pianta di cui stiamo parlando ora è l'equiseto arvense, ma ci sono anche quello palustre, quello campestre, quello silvestre, quindi se non conosciamo bene le differenze della pianta, che sono abbastanza chiare, però si può sbagliare facilmente, è meglio comprarla in erboristeria, quindi non fare esperimenti se non la conosciamo bene, perché a livello esterno si può sempre usare, ma a livello interno si parla dell'equiseto arvense.
0: Senti, adesso abbiamo parlato molto degli aspetti terapeutici. Ci sono altri campi particolari in cui viene usato?
1: Ma oggigiorno forse meno, veniva usato più in passato, si sa, si usavano le piante anche per uso più domestico, per esempio per pulire le stoviglie di peltro o l'argenteria. Infatti il nome comune tedesco contiene la parola stagno, perché questo è un metallo che era contenuto nelle stoviglie di peltro. Questo silice ha la capacità di lucidare quindi l'argenteria in metalli. Altrimenti con questo decotto di cui abbiamo parlato si può anche innaffiare le piante quando hanno dei parassiti o dei funghi. È una pianta che agisce in questo senso, aiutando anche la salute delle altre piante.
0: Diana, oggi volevamo parlare anche di un'altra pianta, e credo si trattasse della lavanda, una pianta che tutti conoscono per il suo bel colore, il suo bel profumo, è usata nella fitoterapia. Bene, parlaci un pochino della lavanda.
1: Sì, la lavanda è una pianta che è molto diffusa nel nostro paese, in tutta la macchia mediterranea, proviene dalla macchia mediterranea ed è una pianta molto resistente che sopporta bene sia i climi molto torridi che i freddi molto rigidi. Per questo motivo è una pianta che ben presto si è insediata anche nel nord Europa, se pensiamo all'Inghilterra, alla Francia, che ne sono grandi esportatori, e che è passata, diciamo, oltre le Alpi con i monaci dei conventi. Quindi i primi trattati sulla lavanda, le prime informazioni sulla lavanda a livello fitoterapico le troviamo proprio nel nord, quindi nella Germania, grazie alla famosa badessa Hildegarda di Bingen, una mistica tedesca, una grande donna studiosa di scienze naturali e di medicina, che è stata la prima a scrivere sulle proprietà della lavanda. Ma si sa che questa pianta era già conosciuta dagli antichi romani, che usavano mettere dei mazzetti di lavanda nei loro bagni termali, da qui naturalmente probabilmente l'origine del nome dal latino. Infatti questa è una pianta che aiuta a detergere, a pulire, e da qui infatti il nome lavanda.
0: Sì, credo che ognuno di noi abbia provato, forse ha nell'armadio un pochino di lavanda per profumare i vestiti o l'ambiente. Ma oltre a questo, come viene utilizzata?
1: Sì, i principi attivi sono soprattutto questi oli essenziali che hanno queste proprietà appunto detergenti, disinfettanti, e che sono contenuto nell'olio che si può estrarre dai fiori della lavanda. Quest'olio si può utilizzare anche a livello fitoterapico, a livello curativo, per soprattutto le sue proprietà calmanti e sedative. Infatti nel frattempo ci sono anche molti fitopreparati per esempio per dormire che contengono la lavanda. Queste capacità sedative e calmanti sono conosciute fin dall'antichità e si può utilizzare l'olio essenziale, per esempio mettendo qualche goccia sulle tempie oppure in un fazzolettino vicino al cuscino, sotto la federa o sul comodino, per favorire un sonno più tranquillo, ma anche in caso di agitazione, di nervosismo e soprattutto di emicrania, di mal di testa. Quindi queste sono le proprietà più famose. La lavanda però è anche conosciuta per le sue proprietà disinfettanti del tratto digestivo, quindi possiamo utilizzarla anche internamente, per esempio quando ci sono dei ristagni di fermentazione di gas nel tratto gastrointestinale. Quindi avendo anche delle capacità un pochino antispasmodiche si può utilizzare quando si hanno dei dolori addominali o una pesantezza di stomaco, facendo una tisana per esempio di lavanda, di fiori di lavanda.
0: Bene, nel caso esterno è chiaro, come l'hai spiegato, c'è quest'olio, ma nel caso della tisana si prepara nello stesso modo qualunque come le altre tisane?
1: Sì, si prendono soprattutto i fiori della lavanda secchi, ne basta un cucchiaino per 2 tazze di tisana, Oppure si può mischiare, soprattutto se si fa una tisana a scopo rilassante per la sera, si può mischiare con dei fiori di tiglio, di melissa, di camomilla, anche per darle un sapore più interessante. Oppure la tisana di soli fiori di lavanda, appunto si usa più che altro per lo stomaco, per l'intestino, per fluidificare la bile, allora in questo caso basta un cucchiaino appunto di fiori in infusione. Anche questa pianta si può utilizzare per fare dei bagni, per rilassarsi, metterla nella vasca da bagno facendo un decotto di fiori di lavanda, oppure ricorrendo di nuovo all'olio essenziale può venire utilizzata anche per disinfettare la pelle, innanzitutto anche in caso di punture di insetti, quando si formano anche dei gonfiori, aiuta a decongestionare e a disinfettare, ma anche per disinfettare gli ambienti, per esempio qualche goccia di lavanda potrebbe a volte sostituire anche dei detersivi, si può mettere nell'acqua per lavare il pavimento o piuttosto che per lavare le superfici, oppure per esempio, visto che disinfetta sia le superfici che l'ambiente, può venire spruzzata un pochino in una stanza dove ci sono delle persone malate. Sì, a questo proposito mi viene in mente la leggenda dell'aceto dei quattro ladroni. Non so se la conosci, Stefano. Ti dice
0: qualcosa?
1: Conosco
0: tanti ladroni, però magari sarebbe interessante per i nostri ascoltatori se ci racconti un pochino questa storiella.
1: Infatti, nel periodo della peste in Francia si scoprirono un gruppo di quattro ladri che saccheggiavano le case dei malati di peste o dove le case abbandonate dei malati di peste. E la leggenda racconta che questi quattro ladri furono interrogati e gli fu promessa la libertà in cambio del segreto di come avessero fatto a non farsi contagiare. E appunto la ricetta è questo aceto dei quattro ladroni che ancora adesso in alcune farmacie francesi è possibile acquistare, la cui base è appunto un aceto in cui è stato fatto macerare della lavanda, della salvia, del timo e del rosmarino, quindi delle piante tutte disinfettanti che hanno la capacità di tenere lontani i batteri. Quindi tornando alla nostra lavanda, qualche goccia di lavanda nell'acqua per pulire le superfici oppure quando c'è qualcuno malato in casa, ma anche in ufficio, quando ci sono i raffreddori e le epidemie di influenza, si può portarsi appresso sempre un po' di lavanda, un po' di rosmarino per tenere lontano i batteri.
0: E vediamo cosa succede nei nostri uffici, possiamo benissimo provare, perché no? Adesso ci hai parlato di cose terapeutiche, veniamo un attimino alla cucina, come si può usare la lavanda in cucina?
1: Sì, si può usare anche in cucina, in effetti molti pensano la lavanda è più che altro un profumo, viene utilizzato per i saponi, per i bagni, ma in realtà si può usare anche come spezia se naturalmente si ama questo profumo, questo sapore un pochino intenso. Più che altro la lavanda viene utilizzata al nord per confezionare dei dolci, dei biscotti, delle torte, oppure per molti dessert al cucchiaio, come per esempio la panna cotta alla lavanda, ha un sapore molto delicato e molto interessante, oppure appunto per aromatizzare degli aceti, in questo caso per l'insalata, associata all'alloro, al rosmarino, o messa un pochino nell'insalata o nelle frittate. Quindi possiamo incoraggiare i nostri ascoltatori anche a utilizzare la lavanda come spezia.
0: Diana, anche oggi ci hai dato una molteplicità di informazioni, sono sicuro che anche i nostri ascoltatori a casa hanno ricevuto consigli utili sull'uso di alcune piante, nonché anche aspetti del carattere delle piante. Infatti abbiamo sentito che le piante aiutano non solo grazie ai loro principi attivi, ma anche rispecchiandoci la loro natura nobile, da cui possiamo prendere un esempio se anche noi vogliamo provare ad affinare il nostro carattere. Cari amici, vi ringrazio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus. Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa. Persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi. Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà come in cielo, così in terra. Chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama. È l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te. Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi. Riconosci te stesso come la luce in me, poiché

0: Io sono l'amore, così parla il grande spirito che bussa in noi. L'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita, e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore. Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la madre terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
1: So rufe ich in unser Herz hinein.
0: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi. Non allontanatevi da Lui. Cambiate. Rivolgetevi a Lui.
1: Im Herzen euren Nächsten mit.
0: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra, vedendo di che cosa ha bisogno. Portate nel cuore in preghiera con voi le piante e gli animali. Sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo.
1: In diesem Bewusstsein,
0: in questa consapevolezza, dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra, che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini, e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal Suo Spirito, che si sono allontanati da Lui e che ora si rivolgono a Lui, che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel Figlio Suo, nella Figlia Sua. Ogni respiro è la Sua vita. In ogni respiro c'è il Suo amore. Siamo vivificati dal Suo Spirito.
1: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
0: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio. Ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te. Sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro. Sii la goccia di bontà e misericordia. In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il Suo aiuto, con il Suo Spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il Tuo nome, viene il Tuo regno e si compie la Tua volontà. Che la Sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova e da qui viene trasmessa direttamente la parola eterna, la verità data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione data dal Cristo Dio per mezzo di Gabriele. Nella prima puntata abbiamo spiegato che questa rivelazione è stata data più di 40 anni fa e che il linguaggio utilizzato allora era spesso diverso da quello dei nostri giorni. Per questo è importante comprendere il contenuto delle parole. In questa rivelazione il Cristo Dio spiega il cammino che ogni anima, e quindi ognuno di noi, deve percorrere per fare ritorno alla nostra vera patria di origine, nel regno eterno, presso Dio, nostro Padre. Questo cammino passa attraverso 7 livelli, dall'ordine alla misericordia, che ogni anima ha il compito di attivare in sé durante la sua vita qui sulla terra oppure nelle sfere dell'aldilà. Oggi proseguiamo con le spiegazioni sul primo livello. Il Cristo Dio ha rivelato. In particolare sul livello dell'ordine, il principio basilare dice «riconosci te stesso». Alle anime dei miei figli vengono insegnate molte cose. Proprio sul livello dell'ordine possono essere necessari, secondo i concetti umani, migliaia di anni, prima che le anime si risveglino. I miei figli, che vivono come anime su questo livello, aspirano in modo particolare a incarnarsi di nuovo, dato che non hanno un collegamento di amore con Dio e con la sua vita. Gli angeli istruttori si impegnano molto per insegnare e mostrare alle anime l'onnipotenza di Dio. È proprio passando dal livello dell'ordine che i raggi parziali dei minerali, le particelle parziali o anime di gruppo o piccole anime parziali delle piante e degli animali salgono verso l'alto. Poche di queste anime legate alla terra si lasciano coinvolgere attivamente nell'essere protesi verso l'alto, che caratterizza ogni forma di vita della creazione. Specialmente su questo livello si può osservare in modo meraviglioso l'evoluzione degli elementi della creazione, poiché anch'essi, dopo un determinato ritmo di vita terreno, vengono attirati dai livelli spirituali puri o da forme di vita più elevate. Su questo livello l'anima non ha interesse per l'amore divino e i suoi insegnamenti. Come l'umanità orienta le sue aspirazioni sulla materia, così si comporta anche l'anima in queste sfere delle anime. Un detto degli uomini afferma: come l'albero cade, così rimane al suolo, che significa: come l'uomo ha vissuto, così saranno le condizioni in cui rimane la sua anima dopo la morte.
1: Continuiamo a leggere la rivelazione del Cristo data tramite Gabriele. Il mondo degli animali, che a sua volta si sofferma sul livello basilare dell'ordine, viene orientato in modo meraviglioso dall'essere spirituale responsabile. Le anime interessate possono fare l'esperienza del leone che si sdraia accanto all'agnello, di come il gatto e il topo vivano insieme, e anche il gatto con il cane. Gli uccelli vivono in armonia con gli animaletti che strisciano. Non si divora più e non si viene più divorati. Contemplare tutto questo potrebbe essere per i miei figli che vivono come anime un modo bellissimo, già sul grado dell'ordine, di essere guidati a compiere ulteriori passi, se solo potessero dischiudere il loro cuore per tutto questo. O vedete, è così che operano l'angelo guida e l'angelo istruttore. Vi chiederete, da dove provengono gli esseri spirituali responsabili e gli angeli istruttori? Provengono dalle sfere della patria. Gli angeli istruttori e gli angeli guida provengono dalle loro sfere dei cieli. Se per esempio c'è bisogno di un angelo istruttore sul livello basilare dell'ordine o della volontà, allora un essere spirituale proveniente dai cieli puri, dalla sfera celeste dell'ordine o della volontà, si recherà nei livelli di istruzione. Nelle sfere di purificazione, chiamate anche sfere di istruzione, gli esseri spirituali puri rappresentano la reggenza della sfera dei cieli alla quale appartengono. Istruiscono poi le anime in base alle loro conoscenze. Se gli insegnamenti non vengono accolti, nel corso di un determinato ciclo spirituale, la protezione dell'anima, la protezione del Cristo, si ritirerà, in modo che le sue azioni possano essere riprodotte come immagini. In questo modo, l'anima dovrebbe venire stimolata a sviluppare il pentimento. Quando la protezione dell'anima si ritira, i raggi cosmici entrano nelle particole dell'anima, stimolandola a riconoscere le proprie colpe. Inoltre, l'anima viene stimolata a riconoscere se stessa, a perdonare e anche a sviluppare l'amore per il prossimo. La capacità degli uomini di pensare con il cuore si è ridotta. Anche se parlano del loro Redentore, il loro cuore è ben lontano dall'unica forza che permane costantemente. Tramite la redenzione, dice il Cristo, ho dischiuso ognuno dei livelli che spiego, non solo nell'infinito, ma anche in ogni anima. Poiché sono trascorsi quasi 2000 anni di tempo, di grazia, l'uomo avrebbe già potuto raggiungere una maturazione molto grande nello spirito. Durante questo tempo gli uomini e le anime avrebbero potuto assolvere alcuni di questi livelli. A ognuno è data la forza per raggiungere la vittoria su tutti i livelli in veste terrena. Tuttavia, dato che il Cristo vittorioso non viene riconosciuto, io chiedo: con quale forza volete vincere? Con l'egocentrismo e l'egoismo? Con l'illusione dell'esteriore? È l'uomo che si è creato questi tratti caratteriali terreni e per questo l'anima vi è legata. Ogni anima raggiungerà il cielo quando si sarà staccata da questi tratti caratteriali terreni per aspirare ai livelli di coscienza dello spirito, dato che dovrà passare attraverso ogni singolo livello.
0: Il Cristo continua con le sue spiegazioni sul livello dell'ordine. Cos'è un'illusione? Per esempio la vostra chiesa esteriore. Se l'uomo è radicato nella fede della chiesa, l'anima non potrà divenire libera, poiché nel regno di Dio non esiste alcuna chiesa esteriore. In uno dei livelli delle essenze, chiamati anche livelli delle caratteristiche, l'anima dovrà liberarsi dall'influsso di cui è in balia. Se un sacerdote è orientato sul dogma, la sua anima resterà legata al dogma. Un'anima che si è fissata in modo ostinato può vivere per eoni in queste condizioni finché non riconosce il fondamento vero e libero del Cristo. Nella vita a sette dimensioni, nella quale non esistono né il tempo né lo spazio, ci sono molte possibilità per scontare. Per questo, ogni anima deve essere guidata e istruita in base al suo grado di maturazione. L'umanità si aggrappa alle sue Bibbie e parla delle parole di Gesù, che vi sono citate, ma solo pochi dei miei figli vivono in base a esse. Se quanto è stato tramandato per iscritto non viene vissuto, ogni libro, anche la Bibbia, non ha alcun valore per gli uomini. Non parlo volentieri delle Bibbie, dato che vi si possono trovare solo mezze verità. A causa delle numerose traduzioni fatte da persone non illuminate, la Sacra Opera è diventata un'opera umana, dalla quale lo Spirito cita solo le verità o di cui rettifica alcuni aspetti. Riprendo ora il livello dell'ordine. Le anime in cammino stanche, provenienti dalla terra, che sono tormentate da droga, da alcol, da parole e opere malvagie, hanno bisogno di molta tranquillità dopo aver abbandonato il loro corpo terreno. In nome e secondo la volontà del Signore, l'essere spirituale responsabile ha dato forme e aspetti diversi ai pianeti concessi come luoghi in cui riposano le anime. Nel livello basilare dell'ordine e nei suoi sottolivelli si trovano tra l'altro i pianeti per riposare. Le anime possono scegliere liberamente il luogo in cui riposare. Tuttavia, il pianeta deve essere in armonia con le vibrazioni dell'anima. Su questi pianeti in cui le anime riposano ci sono pinete, prati su cui riposare, case, giardini. Tutte le forme e i colori corrispondono al livello di vibrazione della sfera dell'ordine. Come la Terra crea la sua vita materiale con la forza di Dio, così avviene su tutti gli altri pianeti. L'anima può rigenerarsi come preferisce in un giardino, su una panchina, in casa o su un prato per riposare, e viene comunque sempre sorvegliata da un angelo istruttore. Le anime non dormono come l'uomo, ma riposano. Alle anime viene dato ogni aiuto possibile, tuttavia non sempre lo accettano. Sia che l'anima si ravveda o no, che riposi o continui a vivere e agire tra i suoi simili, per ogni anima arriverà il momento in cui si farà sentire l'irradiazione, anche se forse saranno necessari eoni. Il sole che la risveglia irradierà un giorno ogni azione. La luce manifesta tutto. In questo modo ogni anima viene guidata a prendere una decisione: seguire il suo ulteriore sviluppo o incarnarsi di nuovo. Tutto viene rivelato all'anima con amore dagli angeli istruttori.
1: Continuiamo a leggere dalla rivelazione del Cristo. Tramite le immagini dell'anima, che prendono forma attraverso l'irradiazione cosmica, le anime possono riconoscere le proprie condizioni, anche con l'aiuto del loro angelo istruttore, ma vedono anche le possibilità che hanno di svilupparsi ulteriormente. L'angelo istruttore spiega loro le difficoltà di un'ulteriore incarnazione o quali possibilità hanno di compiere passi verso livelli superiori. Parla anche dei pericoli che una nuova incarnazione può comportare. Viene anche accennato al ciclo eonico e alle possibilità che offre all'anima per evolversi verso livelli superiori. Proprio sul grado dell'ordine, molti esseri spingono a incarnarsi di nuovo, dato che la persona che erano in passato, o anche l'anima stessa, non avevano e non hanno conoscenza. Non tutte le anime accettano gli insegnamenti. Gli angeli istruttori vengono trattati con rifiuto dalle anime in base a come esse hanno vissuto e si sono comportate in veste umana in passato. I messaggeri di luce hanno una pazienza infinita per trasmettere alle anime il sapere necessario. In tutte le sfere si opera per la vita secondo il principio ricondurre in patria tutti i figli di Dio. Quello che avviene nelle sfere di purificazione dovrà avvenire anche sulla terra. Anche sulla terra vale ricondurre in patria tutti i figli di Dio tramite Gesù, il Cristo, suo Figlio, il Redentore dell'umanità. Tenete presente che ogni immagine del futuro che l'uomo si crea si riflette nell'anima. Per questo è molto importante vivere sempre nel presente, con Dio, nostro Padre, e con il vostro Redentore. Chi fuorvia altri con parole o azioni deve scontare la colpa di averli condotti sulla strada errata, finché non gli verranno perdonate le sue colpe. Solo allora Dio potrà perdonarlo. Anche chi insegna in modo errato dovrà scontare per questo. Colui che è stato fuorviato deve perdonare chi lo ha fatto. Un'anima rimane legata finché chi è stato fuorviato non l'avrà perdonata, grazie alle conoscenze spirituali. Pertanto, fate attenzione ai vostri pensieri, alle vostre parole e azioni. Quanto rapidamente possono divenire fatali per l'anima? Chi continua a parlare di una determinata causa non l'ha ancora sistemata, anche se crede di averlo fatto. Parlando della causa, continua a riprenderla a sé, perché tutto è vibrazione. Chi ama la creazione del Padre mio, ama anche le sue creature, l'uomo e anche tutte le forme di vita più o meno elevata. Impegnatevi a incontrare con amore tutte le forme di vita della creazione. Sottraetevi all'influsso negativo, cercate di pensare in modo positivo. Così, miei figli amati, nella vostra anima si risveglierà la forza creatrice che la libera dal livello dell'ordine, poiché lo avete percorso già in veste umana, grazie alla forza del pensiero positivo.
0: Al termine del capitolo sul livello dell'ordine, il Cristo spiega: il primo livello basilare, l'ordine, contiene anche i suoi sottolivelli. Affinché possiate comprendere meglio, li ripeto. L'ordine è il livello basilare. I sottolivelli sono volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Il Cristo conclude questo capitolo sull'ordine divino con le seguenti parole. Io sono la vita in ogni anima e in ogni uomo. Venite a questa vita consapevole. Chi vive in me diviene libero. Libero, come ero io in veste di Gesù di Nazaret. Io sono il Cristo vivente che dimora in ogni anima. Il Cristo era in Gesù. Tramite l'atto di redenzione, io sono in voi. Chi aspira alla luce della verità, in pensieri, parole e azioni, vive nell'eterna forza, nella benedizione del Padre mio. Cari amici, il Cristo è lo Spirito libero. Con le sue parole ci invita ad afferrare, in piena libertà, la mano che ci porge in modo possente in quest'epoca, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Con questo suo invito ad avvicinarci sempre più a Lui, alla vera vita, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi, tratta dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione. Vi invitiamo a seguire anche le prossime trasmissioni dalla tenda di Dio, dall'Arca dell'Alleanza per tutti gli uomini di tutti i popoli di questa terra. E vi salutiamo cordialmente. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Sentitevi liberi, nello spirito libero di Abramo, Mosè, Isaia e Gesù di Nazareth. È aperto il nuovo centro mondiale dello spirito libero, la Biblioteca Sofia, per tutte le culture in tutto il mondo. Potete trovare la parola per iscritto in formato audio e video in varie lingue e acquistare libri, CD e DVD. Informatevi anche in internet nel sito www.sofia-bibliothek.de. Vi invitiamo anche a partecipare ai numerosi concerti e presentazioni, letture di libri e varie manifestazioni. Venite a trovarci in Germania, a Marktheidenfeld-Alfeld, presso l'uscita dell'autostrada A3 tra Würzburg e Francoforte. Gabriele Verlag das Wort, numero di telefono 0049-9391-504-138. Saremo felici di darvi il benvenuto.
1: Vi siete mai chiesti cosa ci ha veramente insegnato Gesù di Nazareth? Chi, meglio di Gesù stesso, il Cristo, ci potrebbe dire la verità in merito? Leggete il libro. Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Nella nostra epoca il Cristo, il co-regnante del Regno di Dio, rivela tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, tutta la verità sulla sua vita e il suo operato in veste di Gesù di Nazareth. Scoprite la verità data direttamente dal Cristo stesso, libera da opinioni e interpretazioni teologiche. In questa grandiosa rivelazione, data per mezzo della parola profetica, tramite Gabriele, il Cristo parla del passato, del presente e del futuro dell'umanità. Il Cristo Dio dà insegnamenti sul senso e lo scopo della vita sulla terra. Chiarimenti sulla falsificazione dei suoi insegnamenti, avvenuta nei trascorsi 2000 anni. Spiegazioni sulla morte, sulla reincarnazione e la vita, sulla legge di causa-effetto, anche nei confronti di tutta la creazione. Spiega inoltre il vero significato del suo atto di redenzione e molto altro ancora. La sua parola eterna è l'insegnamento dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali. È l'insegnamento della libertà, della pace e dell'unità. Il Cristo parlò e parla per tutti gli uomini dell'unico Dio, il Dio dell'amore, Dio in noi. Leggete quest'opera veramente unica. Questa è la mia parola, Alfa e Omega. Disponibile in formato economico o in edizione rilegata con un CD contenente una guarigione divina profetica data tramite Gabriele. Richiedete subito il libro chiamando il numero 011-191-156-77 oppure in internet nel sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni ascoltiamo estratti da insegnamenti che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato negli ultimi quasi 5 decenni su tutti i campi della vita. Il tema di questa trasmissione è «Impara a vivere con la natura e gli animali e imparerai a capire meglio te stesso e anche il tuo prossimo». Sicuramente comprendiamo già che non si tratta di essere a favore della natura e degli animali in modo superficiale o semplicemente di rallegrarcene, ma piuttosto che si tratta di imparare su noi stessi, per noi stessi, e per il nostro rapporto con il nostro prossimo e con la creazione di Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Ora ascoltiamo alcuni estratti dall'istruzione di Gabriele, che ci ha detto: per capire meglio noi stessi, ci esaminiamo, chiedendoci prima di tutto cosa significhi per noi responsabilità. Per molte persone la parola responsabilità è solo un concetto, qualcosa di astratto, che le riguarda per così dire solo teoricamente. Per questo non importa loro molto quando sentono dire che noi stessi siamo responsabili di tutto il nostro modo di pensare, parlare e agire davanti alla legge di Dio. Se ci rendiamo conto che tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, ogni parola, quindi tutto il nostro comportamento, è energia e che nessuna energia va perduta, si arriva alla conclusione logica che ad ogni azione deve seguire una reazione. Tuttavia, non si tratta solo di un principio astratto, di una verità che la nostra mente afferma e che viene applicata solo in generale al nostro mondo nel suo insieme. La catena di azioni e reazioni è piuttosto la realtà della nostra vita terrena personale. Ogni individuo agisce incessantemente, invia sentimenti, sensazioni, pensieri, parla, agisce. In base al contenuto delle sue azioni provoca diverse cose di cui è e rimane responsabile. E ogni azione che parte dall'uomo ritorna a lui come reazione. Viene memorizzata a livello energetico nella sua anima e nella sua struttura di cellule e viene registrata come memoria nel cosmo. Pertanto ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni e anche per ciò che omette di fare e anche per le proprie mancanze nei confronti delle leggi divine che ha accettato.
2: Gabriele ha continuato spiegando: quante volte diciamo io voglio e tuttavia non lo facciamo. Per esempio, voglio vivere con i miei simili e con la natura e gli animali. Tuttavia, molti non vogliono fare il lavoro su se stessi che ne consegue, mettere in pratica le leggi di Dio che sono la nostra vera vita. Vogliamo o voglio significa ci siamo resi conto che ciò che esprimiamo come nostra intenzione è qualcosa che dobbiamo mettere in pratica. Tuttavia non dobbiamo fermarci a questo. Un detto popolare dice: la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Con questo si intendono appunto questi aspetti positivi che riconosciamo, a cui facciamo seguire il proposito voglio, ma senza trarne le conseguenze per la nostra vita.

0: Così la parola volere, come la parola responsabilità, è diventata un concetto elastico che ognuno interpreta per sé personalmente in modo che sia a suo vantaggio. Le seguenti spiegazioni sul tema imparare a vivere con la natura e gli animali si rivolgono a coloro che non si accontentano solo dei propositi di riconoscere ciò che si dovrebbe effettivamente fare, ma che hanno deciso di dare un nuovo corso alla loro vita. Se vogliamo vivere in modo giusto con i nostri simili e con la natura, la prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è che la vita è comunicazione divina. Tutto ciò che vediamo e tutto ciò che non vediamo è vita. Tutto l'infinito, tutte le forze pure e le forme pure sono ricolme della vita che è Dio. La terra, invece, e tutto ciò che vive in essa, su di essa e sopra di essa, compreso l'universo materiale, sono solo un'immagine riflessa dell'infinito, sono riflessi dell'essere. L'immagine originaria è l'essere, è la vita. Il riflesso, l'immagine riflessa, contiene la vita.
1: Gabriele ha continuato a spiegare. I regni della natura, noi esseri umani, tutte le anime nelle sfere di purificazione, tutti i corpi celesti materiali e di sostanza più sottile, sono quindi solo riflessi dell'essere. La sostanza raddensata, la materia e gli astri di sostanza più sottile sui quali vivono le anime sono solo compenetrati e vengono sorretti dalla vita, Dio. Questo avviene attraverso il nucleo vitale incorruttibile e quindi indistruttibile nella nostra anima, che è avvolto dalla forma di vita raddensata, l'essere umano. Il collegamento con Dio, l'unica fonte di vita, avviene attraverso il nucleo vitale o nucleo centrale. Di conseguenza, in tutto l'infinito, tutto ciò che è puro, e anche il nucleo centrale, il nucleo dell'essere nell'anima di ogni essere umano, sono in comunicazione tra loro. Della sostanza raddensata, che è costituita da diversi gradi di raddensamento, fanno parte il cosmo materiale, le sfere di purificazione con le anime, tutti gli esseri umani, i regni della natura, tutte le specie vegetali e animali, tutti i minerali in forma fluida e solida. La vita è l'unità, chiamata anche comunicazione universale. È lo spirito universale che unisce tutto ciò che è puro attraverso la comunicazione universale. I regni della natura non conoscono alcuna separazione dallo spirito universale. Sono collegati e si sentono collegati con il grande unico universale che li collega e con il quale sono uniti. La vita, la comunicazione universale, non conosce nemmeno la morte. Rendiamoci conto che tutte le forme materiali della natura, per esempio gli alberi, gli arbusti, i fiori, non conoscono la morte. Per la natura, il morire della forma esteriore non è altro che il deporre la forma temporale per tornare ad essere di nuovo nella vera forma di coscienza originaria. Lo stesso vale per gli animali. Non conoscono la morte. Quando depongono la loro forma temporale, che vorrei definire anche abito terreno, sono di nuovo quello che sono nella loro coscienza, coscienza che ha preso forma. Anche le pietre, tutti i minerali, solidi e fluidi, non conoscono la morte. Non importa come la loro forma esteriore venga sfruttata e modificata dall'uomo, essi rimangono lo stato di coscienza nello spirito universale.
2: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Tuttavia la natura e gli animali hanno paura degli uomini, perché essi li costringono in svariati modi a morire in modo innaturale e spesso brutale. Molte persone uccidono senza riflettere sulla vita e senza chiedersi chi l'abbia donata alla natura e agli animali. Uccidere intenzionalmente e consapevolmente le piante e gli animali significa intervenire nel flusso armonioso, nella comunicazione universale, nella vita. Le violazioni nella comunicazione della vita vengono registrate nell'immagine di tutti gli eventi terrestri, nella cronaca atmosferica. Per esempio, l'abbattimento degli alberi nel pieno della linfa, o quando le piante di ogni specie vengono calpestate intenzionalmente e distrutte, o anche la manipolazione di gruppi di piante, o le sofferenze inflitte a centinaia di migliaia di animali, il fatto di schiacciarli volutamente, di farli soffrire, privandoli di una vita che corrisponde alla loro specie e molto, molto altro ancora. Gli innumerevoli interventi che danneggiano la vita dei regni della natura risalgono fino all'inizio del raddensamento, all'evento della caduta. Questi aspetti negativi sono stati ripresi da un lato da un numero sempre maggiore di persone e dall'altro anche da molte specie di animali, che attraverso la cronaca atmosferica sono state e sono stimolate a uccidere dagli esseri umani. I programmi di comportamento sbagliato creati dall'uomo sono stati quindi trasmessi agli animali. L'uomo è la causa, ne porta la responsabilità, ossia la colpa. Ha incolpato e incolpa se stesso, non l'animale. Quindi, se gli animali spesso cacciano e si cibano dei più deboli dei loro fratelli animali, questo avviene solo a causa dell'influsso dell'uomo esercitato nel corso di migliaia di anni. Questo degrado è avvenuto quindi a causa dell'uomo e non corrisponde né alla vita universale né a una morte naturale come prevista dalle leggi terrene della natura. Nonostante tutto quello che è stato e viene inflitto agli animali, i nostri fratelli animali sono molto più conformi alla loro specie e nel loro comportamento sono eticamente e moralmente superiori rispetto all'uomo, che può essere definito un assassino e un tormentatore. Per esempio, fa soffrire crudelmente i bovini maschi e femmine per trarne vantaggio e profitto usando la forza vitale ricavata in modo forzato per l'inseminazione artificiale che poi esegue. Le fattorie che allevano animali inseminati artificialmente dall'uomo come animali da ingrasso per la produzione di carne non sono altro che stabilimenti di produzione di vita artificiale che dopo un certo periodo determinato dall'allevatore viene uccisa in modo che l'uomo possa godere del suo banchetto di cadaveri di animali.
0: Rendiamoci conto che anche gli animali che sono stati e vengono creati dall'uomo attraverso l'inseminazione artificiale per finire poi sul banco del macello sono esseri viventi. Tuttavia non è Dio l'Eterno, lo Spirito Universale, che dà vita agli animali che l'uomo ha creato a suo arbitrio, ma è l'uomo stesso che ha dato e dà loro una parte della sua forza vitale. L'uomo è intervenuto nella legge della natura e ha sottratto la sostanza di base della vita per usarla, per esempio, per generare animali destinati a essere uccisi intenzionalmente. In questo modo l'uomo si atteggia a creatore, ma dal momento che non è il creatore dell'infinito, l'esistenza di ogni animale generato artificialmente è attaccata alla batteria della vita di tutti coloro che ne sono corresponsabili, comprese le persone che consumano la carne dei loro fratelli animali, cioè i consumatori. Le persone che sono a favore eseguono e sostengono queste mostruosità nei confronti degli animali, sono prive di sentimenti e senza coscienza. Tengono alta la bandiera del loro modo di pensare egoistico, che dice «io sono il prossimo di me stesso». Un giorno saranno incatenati al loro pennone. Cosa avverrà poi? A causa degli innumerevoli comportamenti contrari alla legge divina dell'unità, di cui fanno parte tutte le energie dei sentimenti, delle sensazioni, dei pensieri e delle azioni, l'uomo ha creato il suo circuito individuale. Egli gira solo intorno a se stesso, secondo il principio «tutto sia al mio servizio». Il circuito dell'ego non è inserito nel circuito universale della vita. Le persone con questa coscienza ristretta dell'ego sono scollegate dalla comunicazione universale. Hanno nutrito e nutrono solo il loro ego comunicativo limitato. Il circuito personale, il circuito dell'ego, si riferisce quindi solo al corpo, all'aspetto carnale. Passa dagli aspetti immessi nel conscio e nel subconscio, ossia dal cervello, attraverso le cellule e le funzioni del corpo programmate allo stesso modo, ossia incolpate, e torna di nuovo al conscio e al subconscio. Il condizionamento avviene, tra l'altro, tramite gli aspetti che l'essere umano ha immesso nei pianeti di memorizzazione corrispondenti. In questo processo, il concetto dell'anima immortale e della comunicazione con la vita universale è andato perduto. La conseguenza è che l'uomo si occupa prevalentemente solo di se stesso e di ciò che lo riguarda. Il suo benessere personale, il suo beneficio e la sua reputazione sono in primo piano. Questo è ciò che poi chiama vita.
1: Gabriele ha poi spiegato come si forma il circuito personale. Detto in breve, avviene come segue. Ogni essere umano ha un'anima immortale, in cui si trova il nucleo centrale incorruttibile, che è divino. Il nucleo centrale è nella comunicazione universale con Dio, con la vita, quindi con l'infinito, con tutte le forze e forme pure e con la vita nei regni minerali della natura, quindi anche con il nucleo centrale in tutti gli esseri umani. Intorno al nucleo centrale incorruttibile si sono formati gli involucri come conseguenza di comportamenti errati. L'involucro esterno, raddensato, molto grossolano, cioè la materia grossolana, è la carne, è l'essere umano. Questi involucri si sono formati partendo dalla testa dell'essere umano, dagli aspetti contrari alla vita che ha immesso nel suo cervello. Inizialmente l'uomo ha memorizzato e memorizza nel conscio e nel subconscio. Quello che ha memorizzato nel cervello passa poco alla volta in tutto il corpo. Gli aspetti memorizzati penetrano nella struttura delle cellule e danno l'impronta a tutte le funzioni del corpo umano. Anche la struttura di particole spirituali dell'anima accoglie gli aspetti immessi. Ne derivano gli involucri energetici che costituiscono la radiazione diretta dell'essere umano. così e poi anche il suo comportamento. Come già detto, l'uomo memorizza i suoi aspetti personali anche negli astri corrispondenti del cosmo materiale e del cosmo immateriale, le sfere di purificazione. Queste caratteristiche umane sono di natura personale. Non hanno accesso alla comunicazione universale, che è impersonale, ossia conforme alla legge. Di conseguenza, la persona egocentrica, chi più chi meno, conduce un'esistenza isolata, perdendo il collegamento con i suoi simili, con la natura e con gli animali. Possiamo paragonare il circuito personale a una ragnatela. Il ragno cattura una mosca nella sua tela. L'uomo ha creato una ragnatela per se stesso, per così dire, nella quale si è impigliato. Il risultato è che i sentimenti, la coscienza di una tale persona sono divenuti insensibili. Eventualmente è in contatto solo con persone che la pensano come lui. Tutto il resto, tutto ciò che non rientra nel suo circuito di sentimenti e pensieri egocentrico e ristretto, lo rifiuta. Le persone che non hanno un vero sentimento per la vita e sono prive di coscienza, pensano e agiscono come robot. Con il loro modo di comportarsi spesso distruggono tutto ciò che non porta loro un vantaggio. Non hanno alcun riguardo per la vita dei loro simili, né tantomeno per la vita della natura e degli animali e della madre terra. Come già detto, il motto del loro ego è: io sono il prossimo di me stesso. Tutto deve essere al mio servizio, per il mio benessere personale. Non importa loro se la natura e gli animali soffrono a causa di ciò. Per loro tutto è solo un oggetto, possibilmente privo di vita. Tutto deve solo portare loro un vantaggio, anche se si tratta della vita degli animali e della natura.
2: Gabriele ha ripetuto ancora: le persone che alimentano senza riguardo il loro circuito personale si sono separate dalla comunicazione universale. Vengono solo tenute in vita dal nucleo centrale nella loro anima. La povertà di sentimenti porta a un comportamento brutale che distrugge e uccide a vantaggio di se stesso. La madre terra, con le sue diverse specie di piante, con i suoi animali e minerali, si trova quindi in balia di questi tipi di esseri umani. L'attuale generazione umana sta dimostrando con un'evidenza senza precedenti che non serve a nulla limitarsi a parlare di proteggere la biodiversità e gli animali. Anche se molti cosiddetti amici della natura parlano della bellezza della natura e del mondo animale, del suo molteplice splendore di colori e dei disegni delle loro piume o del loro manto, non serve a niente. Le sole parole dell'uomo servono a ben poco se non sono sostenute dalle cure e dall'aiuto per il nostro secondo prossimo, per i nostri fratelli e sorelle della natura, gli alberi, gli arbusti, le erbe, i fiori e gli animali. Quando parliamo dei regni della natura, non dobbiamo dimenticare i minerali, né le forze elementari, la terra, l'acqua, il vento, il fuoco e anche il sole e gli astri. Tutto fa parte dell'unità universale, dell'amore e della sapienza di Dio, che è anche lo spirito della natura e degli elementi. Siamo sinceri, Quante volte abbiamo fatto o facciamo una passeggiata nel bosco, attraverso i prati o lungo un bel sentiero nei campi e abbiamo pensato o detto com'è bello nel bosco, nella natura. La tranquillità fa bene, il canto, il cinguettio, il gioire degli uccelli fanno bene all'animo. Oppure osserviamo con meraviglia i vecchi alberi possenti che resistono al vento, alla tempesta, al freddo e alla calura e crescono e portano ugualmente i frutti della loro specie. Oppure vediamo dei caprioli che saltano agilmente oltre ciuffi d'erba o piccoli alberelli, o lepri, volpi, cinghiali, o gli scoiattoli agili e minuti, il cui manto brilla meravigliosamente nell'elemento del fuoco, al sole. Pensiamo e diciamo quanto è bello e benefico tutto questo. Tuttavia, cosa portiamo con noi nei boschi, attraverso i prati e lungo i sentieri nei campi? In definitiva, le nostre preoccupazioni e i nostri problemi, la nostra irradiazione cupa che coloriamo con belle parole, dicendo per esempio quanto è bello tutto questo e come ci fa bene. Dopo aver terminato la nostra passeggiata, pensiamo o diciamo quanto sia stata bella e rigenerante. Forse ne riparliamo il mattino dopo, quando raccontiamo come abbiamo trascorso la domenica. Un po' più tardi, quasi non ce ne ricordiamo più, perché ci occupiamo di nuovo di noi stessi, di quello che abbiamo portato con noi anche durante la passeggiata, il nostro ego grigio e spesso cupo.
0: Da queste spiegazioni ci rendiamo conto di come Gabriele conosca bene il nostro modo di pensare e di comportarci. Ha poi continuato dicendo, forse vediamo e sentiamo in televisione o leggiamo sul giornale come gli animali, che sono in fondo anche esseri che amano la libertà, vengano tenuti nelle stalle, come vengono allevati gli animali per la produzione di carne, cosa viene dato loro da mangiare, come sono tenuti durante il trasporto, come sono trattati, uccisi e smembrati nei macelli, o come devono consumare la loro esistenza subendo maltrattamenti e sofferenze per la sperimentazione sugli animali, finché non sopraggiunge la morte che li libera. Magari diciamo, è terribile. Vediamo, sentiamo e leggiamo molte cose. E poi come ci comportiamo? Da un lato pensiamo e diciamo com'è bella la natura, ci ha dato molto, e dall'altro pensiamo e diciamo che cosa terribile di fronte alla sofferenza degli animali che ci viene mostrata dalla televisione o dalla stampa. In genere il tutto finisce con tali e simili commenti. E chi riflette invece chiedendosi quale comportamento sbagliato analogo può scoprire in se stesso per cambiarlo almeno in parte? Forse con le labbra esprimiamo qualche buon consiglio su come dovrebbero comportarsi gli altri. E noi come ci comportiamo? Abbiamo una comunicazione con l'uccellino che costruisce il suo nido per i suoi piccoli in primavera, che esprime la sua gioia nel canto o nell'esultanza che spetta al Creatore? Sentiamo nel profondo della nostra anima, dal nucleo centrale incorruttibile, il linguaggio del Creatore attraverso il mondo degli uccelli? Percepiamo il linguaggio del Creatore tramite i vecchi alberi possenti, tramite i cespugli e i fiori? Percepiamo nel profondo della nostra anima cosa ci trasmettono la volpe, il capriolo, la lepre, il cinghiale o lo scoiattolo minuto? Percepiamo lo spirito universale, la vita, nella pietra? sentiamo il linguaggio del vento, del fuoco, dell'acqua e della madre terra? Cogliamo ciò che un raggio di sole ci vuole dire? Sentiamo i lamenti degli animali privati della loro libertà e asserviti nei trasporti di animali e nei centri di sperimentazione sugli animali? Percepiamo come si sentono gli animali negli allevamenti che definisco come centri di produzione per il banco del macello, fecondati in modo artificiale per poi essere uccisi per il profitto personale? Percepiamo e sentiamo le grida e la paura degli animali nei mattatoi, macellati per i pasti a base di cadaveri di animali, per l'uomo e per il suo piacere? Un giorno tantissime anime o uomini dovranno rispondere alle seguenti domande davanti al giudice, alla legge di semina e raccolta. Chi vi ha dato l'autorità di creare la vita artificialmente e di uccidere intenzionalmente gli esseri viventi? Chi vi ha dato il diritto di disprezzare la vita per il vostro benessere?
1: Cari amici, se riflettiamo già solo su quello che Gabriele ha appena menzionato brevemente, per non parlare di tutte le crudeltà che l'uomo infligge agli animali, possiamo riassumere tutto questo nella seguente affermazione. L'uomo, che è un mostro, non ha più sentimenti ed è privo di coscienza. Diventa sempre più brutale e inventivo quando si tratta di distruggere esseri viventi e forme di vita della natura. Lebewesen und Lebensformen der Natur zu zerstören. Così facendo, non si rende conto che sta distruggendo se stesso. Gabriele ha continuato. Poiché le cose stanno così, si può affermare a ragione in modo generale. L'essere, nel suo modo di pensare e agire, è costituito solo da se stesso. Il nucleo centrale incorruttibile di Dio nel profondo dell'anima di ogni essere umano è ricoperto dalle violazioni nei confronti della vita. Chi ha ancora sentimenti e una coscienza cercherà un nuovo orientamento. Non si fermerà più alle belle parole sulla passeggiata nella natura e non si accontenterà più delle parole, che cosa terribile, quando vedrà, sentirà e leggerà come soffrono i suoi fratelli minori, gli animali, o quando i fratelli alberi vengono abbattuti nel pieno della linfa, o intere foreste vengono spazzate via dagli incendi. Come possiamo tornare alla comunicazione universale? Come possiamo sperimentare lo spirito universale, la vita che ci parla da innumerevoli livelli di coscienza della natura, dalle piante, dagli animali e dai regni minerali? Cosa possiamo fare per immetterci di nuovo nella comunicazione universale, nella vita, per proteggere la vita, per conservarla e per entrare in unità con la vita? Possiamo imparare ad esercitarci per trovare il nostro vero sé, la comunicazione universale, la vita e il suo linguaggio della coscienza. Dovremmo abbandonare l'abitudine di usare la parola «vogliamo» o «dovremmo» come una scusa, un pretesto e una giustificazione a cui non segue un'azione. Davanti alla legge di semina raccolta non ci sono scuse se sappiamo come dobbiamo comportarci come figli e figlie di Dio. Gli eccessi della nostra generazione dimostrano che Dio non si adegua a noi. Siamo noi che dobbiamo cambiare per avvicinarci a Lui. Siamo noi che dobbiamo fare il primo passo verso la comunicazione universale e allora l'Eterno ci verrà incontro.
2: E come giungiamo alla comunicazione universale? Gabriele ci ha spiegato. Il primo passo verso la comunicazione universale è quello di utilizzare ogni giornata, che è un aspetto della nostra vita sulla Terra, per liberarci dalle colpe della nostra anima e dai pesi del nostro corpo. Questo avviene esaminando e analizzando i nostri pensieri pessimistici, di svalutazione, cioè negativi, il nostro modo di parlare indisciplinato e incompetente, con cui vogliamo solo metterci in mostra, chiedendoci se siamo concentrati sul lavoro con i nostri pensieri o dove vanno, o cosa si muove nel mondo dei nostri sentimenti e molto altro ancora. Dobbiamo imparare a prendere in mano la nostra vita terrena, che si manifesta giorno per giorno attraverso i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, e anche attraverso i dialoghi che teniamo con noi stessi, i nostri monologhi, le discussioni che teniamo in pensieri con il nostro prossimo, che non sono altro che la lotta del nostro ego contro di lui. Ogni giorno sperimentiamo aspetti di ciò che abbiamo immesso personalmente, sperimentiamo noi stessi. Se analizziamo tutto quello che ci occupa, che in genere avviene sotto forma di monologhi con noi stessi e di accuse verso gli altri, sperimentiamo una parte di ciò che abbiamo immesso, che è una manifestazione del nostro ego umano. Il secondo passo è quello di chiarire ciò che ci opprime con la forza dello Spirito di Dio in noi. Il terzo passo, che è essenziale, è poi quello di smettere di pensare e fare cose simili e uguali, cioè di controllarci. Il quarto passo è quello di elaborare un aspetto della legge divina negli aspetti negativi che abbiamo affrontato. In questo ci aiutano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Dovremmo renderci conto sempre più spesso di questi aspetti della legge divina che abbiamo elaborato, annotarli per ricordarceli, e mettere questi appunti in un posto in cui ci soffermiamo spesso. Solo quando gli aspetti della legge della vita sono stati assorbiti dalle nostre cellule cerebrali, li mettiamo in pratica come una cosa naturale, perché gli aspetti della legge che abbiamo realizzato o gli aspetti della vita che abbiamo messo in pratica si sono affermati nella coscienza di ogni cellula del corpo, plasmando così il nostro corpo e penetrando anche nella nostra anima. Questo significa che le ombre oscure che prima condizionavano e appesantivano il nostro corpo e la nostra anima sono state trasformate dallo Spirito di Dio in luce e forza. La luce e la forza penetrano quindi nella nostra anima e nel nostro corpo. Questo significa anche che i nostri involucri, che avvolgono il nostro nucleo centrale incorruttibile, diventano più luminosi. Anche la struttura del nostro corpo, che è vibrazione materiale, diventa più fine e il nostro essere più equilibrato. I passi successivi sono l'interiorizzazione per raggiungere la calma. Da questo derivano una visione ampia e profonda degli eventi della vita e la percezione profonda nella contemplazione di ciò che ci circonda.
0: Gabriele continua. Rendiamoci conto che per entrare nella comunicazione universale dobbiamo vivere più consapevolmente per raccogliere energie positive che utilizziamo per la contemplazione profonda di ciò che ci circonda, per esempio per sperimentare le piante, gli animali e i minerali, per fare noi stessi l'esperienza che tutto vive e percepisce in modo simile a noi. La vita è quindi comunicazione universale. Per entrare di nuovo in contatto con la comunicazione universale, dobbiamo fare i primi passi, l'autoconoscenza, analizzare gli aspetti umani in noi, sistemarli e non ripeterli più. Altri esercizi potrebbero essere, per esempio, quando facciamo una passeggiata nella natura o quando siamo in giardino, di fermarci un momento, di chiudere gli occhi, per esercitarci a lasciare che la vita si risvegli in noi. Chi si distanzia sempre più dal suo basso sé, sistemando giorno per giorno, diventerà più calmo e riflessivo. Non si limiterà quindi a passeggiare nella natura usando belle parole, ma avrà imparato a percepirla a occhi aperti e a sperimentare il Creatore che parla attraverso tutte le forme di vita, attraverso tutti i regni della vita. Non è qualcosa di particolare che lo spirito dell'infinito, il creatore dell'eternità, si manifesti in tutte le forme di vita e in tutte le forze dell'essere? I regni della natura, gli elementi, tutto ciò che vediamo e non vediamo sono una manifestazione dell'unico universale. Ripeto, non percepiamo il linguaggio della coscienza dei regni della natura solo perché abbiamo ricoperto, cioè offuscato, la comunicazione universale, la vita, allontanandoci dalla vita e, in definitiva, dal nostro vero sé. Se troviamo accesso ai regni della natura, percepiamo e sperimentiamo l'unità della vita. Questo significa anche che non ci distanzieremo dai nostri simili, perché abbiamo fatto l'esperienza che ogni essere umano porta in sé la comunicazione universale. Ogni essere umano fa parte, che lo accetti o no, dell'unità dell'infinito, grazie al nucleo centrale incorruttibile in noi, che è in tutte le forze materiali, quindi anche nei regni della natura. Se rifiutiamo una persona con ostilità, svalutazione, odio, inimicizia o liti, ci separiamo dall'unità e ci leghiamo all'oscurità che poi ci avvolge.
1: Gabriele ha concluso la sua ampia istruzione con le seguenti parole. Ogni essere umano è responsabile della propria vita. Ogni passo sul nostro cammino terreno della vita o ci porta più vicini all'unità con la vita universale, Dio, o ci allontana da Dio, l'essere universale, ci esclude dalla comunicazione universale. Assumiamoci la nostra responsabilità. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto ci offre un'opportunità per farlo. Sì, cari amici, quindi dipende da noi. Ognuno è chiamato a decidere lui stesso dove lo porterà il suo cammino. Se scegliamo il cammino verso la vita universale, Dio, verso l'unità con i nostri simili e con la natura, i nostri fratelli animali, possiamo essere certi che, anche se nel nostro mondo va tutto a rotoli, Anche se spesso è ancora tutto così oscuro, il cammino verso l'unità di tutta la vita è allo stesso tempo il cammino verso la nuova era, l'era dello spirito libero, Dio in noi, senza religioni, senza sacerdoti, nell'era del giglio dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti degli uomini, della natura e degli animali.
3: An Mensch, Natur und Tieren.
1: Per noi sarà allora del tutto naturale che non faremo più del male ad alcun animale, né lo uccideremo, ma che tratteremo con amore e rispetto le creature che vivono con noi, anche perché siamo consapevoli che sono esseri che percepiscono, i nostri fratelli e sorelle minori, che portano in sé la stessa vita, lo stesso respiro di Dio, che è in noi. Con questo auguriamo a voi e a tutti noi di fare molte esperienze positive e ci congediamo con un saluto in Dio di cuore.

0: tra l'altro, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. I cristiani delle origini pregano, viene il nostro regno e si compie la tua volontà. Perché i cristiani delle origini pregano, viene il nostro regno e si compie la tua volontà? Perché il regno di Dio è la patria originaria di ogni essere spirituale. Noi uomini siamo esseri spirituali incarnati, avvolti da una sostanza energetica pesante che definiamo anche corpo fisico. La nostra vera patria è il regno di Dio. Ogni uomo e ogni anima che non ha ancora raggiunto la meta sono soltanto viandanti sul cammino che li riconduce al regno eterno, al regno della luce, di cui parleremo ancora.
1: Noi uomini definiamo come materia la consistenza del nostro corpo fisico. Tuttavia l'intero universo, di cui fa parte anche il nostro corpo fisico, è irradiazione, poiché l'uomo è il microcosmo nel macrocosmo materiale, ossia visibile. Ogni corpo fisico presenta diverse frequenze nella propria irradiazione, e ciò vale anche quindi per il nostro corpo fisico, che è l'involucro che avvolge la nostra anima. La dimensione di sostanza grossolana, e cioè la materia, è quindi energia trasformata ad un livello inferiore, con frequenze diverse. Noi uomini vediamo il nostro mondo nelle tre dimensioni. Parliamo del tempo e dello spazio, di ieri, oggi e domani, di lunghezza, larghezza e altezza. Dal punto di vista spirituale, ogni corpo ha in sé la propria radiazione spirituale e la propria forza di radiazione. Pertanto, ogni uomo e anche ogni animale e la natura intera, inclusi i minerali e la terra con tutte le sue forme di vita, hanno una propria irradiazione. Ogni pianeta, tutto ciò che noi uomini vediamo e anche ciò che non vediamo, ossia non percepiamo, è irradiazione individuale, poiché tutto è energia. Quando noi uomini parliamo della materia, intendiamo la sostanza raddensata, che presenta fattori riferiti allo spazio, oppure definizioni come ieri, oggi e domani, da cui derivano i concetti di divenire e passare. Anche il cosmo materiale fa parte della dimensione effimera, poiché Dio, la legge eterna, è di sostanza sottile ed è quindi a sette dimensioni. Prima o poi, il tempo delle cosiddette tre dimensioni giungerà alla fine. Allora, la legge universale, la legge che comprende ogni cosa, inspirerà tutto ciò che fa parte della dimensione di sostanza grossolana e lo affinerà fino a farlo divenire sostanza fine.
2: Zur Feinstofflichkeit.
3: Das Denken der Menschen.
4: Il modo di pensare degli uomini e le ricerche portate avanti dagli scienziati si riferiscono essenzialmente al cosmo materiale. Riguardo a tutto ciò che si trova al di là dell'energia trasformata a un livello inferiore, al di là della sostanza raddensata e che quindi non è visibile per noi, si possono fare soltanto ipotesi o speculazioni. Tutto ciò che si trova nel cosmo visibile è solo relativo, poiché sia il microcosmo, ossia l'uomo, sia il macrocosmo visibile sono irradiazione individuale che cambia nel corso del passare del tempo. Questi processi cosmici visibili sono guidati e diretti dall'irradiazione dello Spirito di Dio, che trasformerà l'energia che si trova a un livello inferiore e che noi chiamiamo materia in una vibrazione più elevata, per poi immetterla di nuovo poco a poco, come già stato detto, nell'energia primordiale, nella legge eterna.
1: L'irradiazione individuale dell'uomo, che può essere definita anche come coscienza individuale, si sviluppa in base ai contenuti del suo comportamento, che è costituito dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole ed azioni. La coscienza individuale dell'uomo non ha a che fare direttamente con l'ora o con le condizioni.

0: condizioni in cui è avvenuta la sua nascita. L'uomo si comporta ogni giorno in base agli eventi della giornata che gli si presentano. Ogni uomo ha la possibilità, in base a ciò che pone nel mondo dei propri pensieri, di trasformare la propria coscienza. Si può sviluppare verso un'irradiazione più elevata, oppure può entrare in un livello di coscienza più basso, a seconda di ciò che avviene nel mondo dei suoi pensieri, e questo giorno per giorno. Entrambi, sia il livello di coscienza più elevato, sia quello più basso, dipendono esclusivamente dall'uomo stesso, dal suo comportamento.
1: La nostra anima è quindi avvolta dalla sostanza materiale, la quale presenta un'irradiazione individuale che corrisponde al modo di pensare e di comportarsi dell'uomo. Come abbiamo già detto, noi uomini siamo viandanti in cammino su questa terra solo per un certo periodo. Ciò che vive nella nostra anima è tuttavia l'essere spirituale che appartiene al vero sé eterno, al regno di Dio. Il nostro essere più profondo, l'essere spirituale, non è quindi di questo mondo. Come sentiremo più avanti, alcuni esseri divini si allontanarono da Dio, la vita della creazione. In seguito a questa e a successive azioni contrarie alla legge eterna dell'amore e della pace, nel corso di periodi di tempo che noi uomini non siamo in grado di immaginare, si sviluppò a poco un corpo di sostanza grossolana che noi definiamo materia. Sia a quel tempo, sia oggi, l'allontanamento da Dio, ossia le azioni contrarie alla legge del regno di Dio, contro la legge dell'amore, della pace e dell'unità, sono la causa delle colpe dell'uomo e della sua anima. Ciò che ne risulta è il livello di coscienza del singolo uomo. Ogni uomo è quindi una fonte che memorizza. Potremmo paragonarlo a un computer e definirlo come tale. Ogni giorno memorizziamo per mezzo dei contenuti di tutto il nostro comportamento, che possono essere positivi o negativi. Immettiamo aspetti buoni, meno buoni o anche malvagi nel nostro conscio e nel subconscio, e quindi nel nostro corpo fisico, e memorizziamo negatività anche nella nostra anima, che trasmette a sua volta i nostri dati ai pianeti di memorizzazione corrispondenti nel cosmo di sostanza sottile. Tutto ciò determina il singolo e anche il suo livello di coscienza del momento.
2: Des Einzelnen und sein augenblicklicher Bewusstseinsstand.
3: Folgendes sei gesagt.
4: Vogliamo spiegare quanto segue. L'uomo può incolpare se stesso e la propria anima, ma può anche sciogliere le proprie colpe se pensa, parla ed agisce in modo conforme alla propria origine spirituale, secondo la legge del regno di Dio. Gli animali, invece, non possono incolparsi. Essi non si sono allontanati dal loro creatore. Dio, nostro Padre eterno, ha dato ai suoi figli ribelli parti di pianeti dal regno di Dio, affinché li portassero con sé e anche gli animali, per darci gioia, dato che essi fanno parte del nostro sviluppo spirituale, dell'unità della vita. Gli animali, il mondo della natura, la madre terra, tutti i pianeti visibili e invisibili fanno quindi parte di noi, poiché ogni uomo è il microcosmo nel macrocosmo e ogni anima è il microcosmo nell'infinito. Noi uomini ci incolpiamo se facciamo soffrire gli animali, se li uccidiamo, ce ne cibiamo e ce ne serviamo per effettuare esperimenti su di loro. Lo stesso vale quando oltraggiamo la natura e tutta la terra. Chi la oltraggia incolpa la sua anima e anche il proprio corpo fisico, e determina in tal modo la propria irradiazione.
3: Und auch seinen physischen Körper. Das ist dann seine Ausstrahlung.
5: Das Reich Gottes ist Liebe.
4: Il regno di Dio è amore, pace, unità, libertà, uguaglianza e fratellanza. Alcune leggi del regno di Dio, la nostra vera eterna patria, sono stati donati a noi uomini da Dio, nostro eterno Padre dei Cieli. Per mezzo di Mosè sono i 10 comandamenti di Dio. Da Gesù di Nazaret gli uomini hanno ricevuto il discorso della montagna. I comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù sono quindi aspetti della legge provenienti dal regno di Dio, nostro Padre dei Cieli, che ci aiutano a ritrovare la via che riconduce all'eterna casa del Padre. Dal momento che ci è stata donata anche la forza divina del nostro Redentore, la forza del Cristo Dio che da 2000 anni opera come luce e sostegno in ogni anima, possiamo essere certi che un giorno ritorneremo nella nostra patria eterna come esseri puri, come esseri spirituali. Le leggi che provengono dal regno di Dio includono gli animali, tutta la terra e il cosmo visibile che noi definiamo materia. Chi vive passo per passo secondo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e si orienta quindi su di essi nel proprio modo di pensare e di vivere, costui raggiunge una coscienza più elevata. L'irradiazione del suo corpo diviene più luminosa e la sua aura più chiara.
0: Ripetiamo. Tutto ciò che esiste sulla Terra e nel cosmo materiale, tutto ciò che è visibile per noi uomini, viene da noi definito più o meno come materia. Gli animali, le piante, i minerali e la Terra intera non si possono incolpare, dato che non si sono allontanati dal loro creatore. Il regno di Dio del nostro Eterno Padre è la fonte universale di vita dell'unità. Di questa fonte di vita, che è la vita nel regno di Dio, fanno parte, come abbiamo detto, gli esseri spirituali che siamo noi nel profondo della nostra anima e anche gli animali e le piante spirituali. Tutto l'infinito è unità cosmica, è vita cosmica, è la creazione perenne di Dio. Abbiamo già spiegato e ripetiamo che Dio Padre, il creatore dell'eterno essere puro, viene chiamato anche il Dio Padre Madre. Egli, che è il Dio Padre Madre, ha dato ai suoi figli ribelli animali, piante e minerali, oltre a parti di possenti astri dei cieli, affinché li accompagnassero nel processo della caduta che li ha portati lontano da Dio. Gli esseri caduti trasformarono questi doni a un livello inferiore, ossia li raddensarono, e di conseguenza essi non furono più di sostanza sottile, ma assunsero in parte una cosiddetta consistenza di sostanza sottile più grossolana, come avvenne per esempio con le sfere di purificazione dei regni delle anime. In seguito si cristallizzò la materia, la sostanza grossolana, come il pianeta Terra e tutti gli astri celesti visibili per noi. Un aspetto essenziale per una vita secondo i comandamenti di Dio e secondo il discorso della montagna di Gesù è l'unità. Noi uomini dovremmo quindi imparare a sviluppare di nuovo l'unità con i nostri simili, con i regni della natura, con tutta la madre terra e tutte le forze negli universi di sostanza sottile più grossolana e in quelli di sostanza grossolana. La pace dell'essere e l'unità possono essere sviluppate solo con un cuore aperto, per l'amore per Dio e per il prossimo, che vale anche nei confronti dell'intera madre terra, con i suoi animali e i regni della natura.
5: B. beachten wir Gott, unser himmlischer Vater.
4: Teniamo presente che Dio, nostro Padre dei cieli, ama tutti i suoi figli. Il suo spirito è irradiazione eterna, cosmica e onnipresente di amore, pace e unità. Il cielo, del quale parliamo spesso con tanta facilità, ossia l'universo spirituale puro, è ricolmo della vita in Dio, di famiglie divine, di animali e piante spirituali, di grandiosi pianeti abitati ai quali danno forma le coppie di duali divini in base alla loro mentalità, che corrisponde rispettivamente a una delle forze basilari di Dio. Dio è spirito e creatore. Nella legge eterna e fluente dell'infinito era già stata prevista la creazione, ossia la forza che dà forma a livello spirituale. Quando Dio, lo spirito, iniziò a creare, diede forma per prima cosa a se stesso. Dall'Eterno Spirito, la legge eterna, si manifestò quindi l'essere Dio Padre, che nel ciclo della creazione viene chiamato Dio Padre Madre. Dio è legge fluente dell'amore, dell'unità e della pace. Dio, la legge dell'infinito, fluisce anche nei cosmi di sostanza sottile più grossolana, nei regni delle anime, o rispettivamente sfere di purificazione per le anime, e nel cosmo materiale. Lo spirito, Dio, fluisce anche nel nostro corpo fisico. La forza radiosa fluente che scaturisce da Dio viene chiamata anche il suo soffio. Nel respiro di noi uomini fluisce e agisce l'alito di Dio, la sua vita. La forza creatrice, lo spirito, Dio che è la vita, fluisce nei regni della natura e anche in tutta la madre terra, su di essa e sopra di essa. Tutti gli esseri divini che si trovano rispettivamente nel profondo di ogni anima e che un tempo si sono allontanati da Dio e si sono avvolti poco a poco con energie trasformate ad un livello più basso, vengono definite uomini. E l'uomo sa di essere una parte della materia. Tuttavia, nessun essere è abbandonato, sia che si trovi nelle sfere di purificazione in cui vivono le anime, sia che sia in veste umana, e ciò vale anche per gli animali e per le piante, poiché Dio, la legge universale, è onnipresente. Prendiamo coscienza che Dio è spirito. Egli è la legge della vita. Lo spirito del nostro Padre dei cieli è presso di noi che siamo i suoi figli.
5: Der Geist unseres himmlischen Vaters ist bei uns, seinen Kindern.
1: Di tanto in tanto si sente la domanda: chi era incarnato in Gesù di Nazareth? Era il co-regnante del regno di Dio, che circa 2000 anni fa venne tra noi uomini in veste terrena, ossia si fece uomo. Dio, il Dio Padre Madre, inviò quindi suo Figlio a noi uomini. Ma gli uomini non riconobbero il Cristo in Gesù e, chiedendo a gran voce che venisse crocifisso, lo consegnarono allo Stato romano di quei tempi, che condannò Gesù di Nazareth, nonostante fosse innocente, e lo fece inchiodare alla croce del martirio. Egli rimase fedele a suo padre fino al suo ultimo respiro. Per ognuno di noi è in realtà inconcepibile immaginare quale crudeltà e sofferenza brutale dovette sopportare Gesù, il Cristo, nelle sue ultime ore terrene. Chi potrebbe essere in grado di immaginare che cosa significhi per un uomo essere schernito dai soldati che gli sputano addosso ed essere colpito in viso? Gli fu anche posta sul capo la corona di spine. E ciò nonostante, egli restò fedele al suo mandato che gli era stato affidato da Dio, suo padre, dal regno di Dio.
2: Seinem Vater übertragen worden war.
0: Ogni anno tante persone sentono dire che sulla croce Gesù espresse queste parole: è compiuto. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Che cosa significa? È compiuto. Il corregnante del regno di Dio in Gesù di Nazareth, con le semplici parole «è compiuto», ci trasmise una parte della sua eredità divina. Questa forza parziale, proveniente dalla sua eredità spirituale, ossia forza originaria proveniente dalla forza universale, si irradia da allora nelle nostre anime. La forza parziale della forza primordiale, che è divenuta la forza redentrice per noi, per le nostre anime segnate dal peccato e per gli uomini, non può essere incolpata. Pertanto, essa è un sostegno e un appoggio per ogni anima, in tutte le situazioni della vita. Essa ci illumina il cammino che conduce alla casa del Padre. Che cosa significa per noi uomini redenzione? Che cosa significa per noi che è di sostegno e di appoggio per ogni anima e che ci illumina la via? Circa 2000 anni fa l'evoluzione delle anime si trovava in una fase estremamente critica, ossia stava per raggiungere un culmine pericoloso di non ritorno. Se esse fossero degenerate ulteriormente, e questo era l'obiettivo che volevano raggiungere le forze contrarie, cioè l'avversario di Dio, ciò avrebbe portato inevitabilmente alla dissoluzione di tutte le anime e di tutta la creazione. Le tenebre si servivano incessantemente di tutte le loro arti seduttorie per influenzare consapevolmente gli uomini e manipolarli in modo preciso, inducendoli a pensare e ad agire in modo contrario alla volontà di Dio. Dato che continuavano ad agire contro la parola di Dio, contro la legge dell'amore, della pace e dell'unità, le anime erano arrivate ad incolparsi e a indebolirsi al punto che la loro esistenza era in pericolo. Una dissoluzione di tutte le anime avrebbe avuto come conseguenza che, in base alla legge dell'unità, tutta la creazione avrebbe dovuto involversi, ritornando infine nella corrente universale. Tutto ciò non avvenne, grazie a Gesù, il Cristo, alla sua fermezza e alla sua fedeltà. Il Figlio di Dio, il corregnante del regno di Dio in Gesù di Nazareth, portò la redenzione a tutte le anime e quindi anche a tutti gli uomini, preservando così tutta la creazione dal dissolversi. Grazie al suo atto di salvezza, ci è stata assicurata la via che riconduce alla nostra vera patria, nel regno della luce. Gesù di Nazareth ci ha dato il sostegno, l'aiuto e la via che riconducono alla casa del Padre. Davanti a Dio, suo e nostro eterno Padre, egli è quindi il garante che assicura che nessun'anima andrà perduta e che noi tutti un giorno potremo fare ritorno nel regno eterno come esseri divini.
4: Prendiamo coscienza ancora una volta in modo chiaro di quanto segue. La cosiddetta caduta, la separazione dalla luce e la trasformazione ad un livello più basso, verso le ombre, la riduzione della vita a tre dimensioni, secondo quanto volevano questi esseri spirituali che un tempo si erano ribellati, avevano lo scopo di dissolvere la creazione divina data da Dio come tale. L'avversario di Dio, che fin dall'inizio dell'evento della caduta portò avanti la distruzione della creazione, agiva in modo sempre più intenso negli esseri spirituali che si stavano man mano avvolgendo negli involucri e in seguito negli uomini, inducendoli a peccare continuamente contro la legge eterna dell'amore e della libertà. Le forze contrarie rafforzarono le tendenze negative nel carattere degli uomini, inducendoli ad agire sempre più contro i comandamenti di Dio. Le tendenze demagogiche della volontà dell'avversario di Dio, che spesso definiamo come Satana o come forze sataniche, avevano un'unica meta. Aspiravano alla dissoluzione della creazione di Dio.
0: Per poterlo comprendere meglio, ripetiamo ancora in altre parole. La vera vita nel regno di Dio, nelle anime che dimoravano nelle sfere di purificazione e negli uomini, si sarebbe dovuta dissolvere. Questo era l'obiettivo che volevano raggiungere quegli esseri spirituali che già nel corso dell'evento della caduta si erano opposti all'ordine saggio e universale di Dio e che avevano abbandonato il regno di Dio, la loro patria, i cieli. Per questo, 2000 anni fa, il coregnante dei cieli venne in veste terrena quale Gesù di Nazareth, per fermare questo operato satanico, in modo che non potesse avvenire la dissoluzione di tutta la creazione. Il coregnante dei cieli, il Cristo Dio, e quindi garante al cospetto di Dio, suo Padre, che ciò non si potrà verificare, poiché ogni anima ha ricevuto il sostegno e l'aiuto e la via che riconducono alla casa del Padre. Il piano perfido dell'avversario di Dio, la sua pretesa demagogica, era di dissolvere la creazione eterna di Dio e di farla confluire in una nuova creazione energetica. In questo modo, l'emissario delle tenebre voleva divenire lui stesso Dio ed elevare tutto il suo seguito alla posizione di Dei. Grazie all'atto di redenzione del Cristo Dio, che in veste di Gesù di Nazareth espresse le umili parole «è compiuto», questa dissoluzione che era stata pianificata è fallita. La vera eterna patria con le sette forze basilari, la creazione a sette dimensioni e le sette per sette sfere dei cieli, nei quali vivono innumerevoli famiglie spirituali, resterà. Essa è perfetta e assoluta. Ripeto, nel profondo della nostra anima si trova l'essere spirituale contemplato e creato da Dio Padre. Esso è e resta eternamente un essere a sette dimensioni, poiché anche il regno di Dio, la patria degli esseri spirituali, è a sette dimensioni.
1: Nel Padre nostro, Gesù ci insegnò, si compie la tua volontà, vale a dire che si compie la sua volontà, la volontà di Dio. Come sarebbe oggi la terra e come vivrebbero gli uomini e le anime se sulla terra avvenisse la volontà di Dio? Come sarebbe la terra se gli uomini, ogni singolo, riflettessero sui comandamenti di Dio e sul discorso della montagna e si orientassero su di essi? Di certo non potrebbe prendere forma qui la creazione a sette dimensioni, il regno dell'eterno essere, ma la terra sarebbe più luminosa, gli uomini sarebbero più sani, più liberi e avrebbero un'irradiazione più luminosa. Perché? Perché sarebbero divenuti fratelli e sorelle tra loro, che si aiutano e si sostengono a vicenda, poiché vivrebbero secondo la legge di Dio dell'amore, dell'unità e della pace. Inoltre, gli animali sarebbero amici dell'uomo, sarebbero i loro fratelli minori che sono stati affidati loro dallo Spirito di Dio. Tutti i regni della natura respirerebbero di sollievo, poiché l'uomo che aspira a Dio riconoscerebbe e percepirebbe l'onnipotenza di Dio in ogni albero, in ogni arbusto. La terra potrebbe rifiorire e donare all'uomo cibo sano, perché l'uomo, gli animali e tutta la terra sarebbero un'unità. Tutto ciò è contenuto nelle parole di Gesù di Nazaret: viene il suo regno, ossia il nostro regno eterno, e si compie la volontà di Dio.
0: Gesù di Nazaret ha predetto che sulla terra si sarebbe compiuta la volontà di Dio. Sia che noi uomini vogliamo rendercene conto oppure no, l'epoca odierna è prevista per questo a livello cosmico. E i tempi maturano. Verranno a poco persone che vivono in modo consapevole, perché in loro si è risvegliata la legge della vita. Esse vivranno come vuole Dio, nella consapevolezza che in loro, nel profondo della loro anima, c'è la luce e la forza di Dio, e che anche gli animali, le piante e tutta la Madre Eterna fanno parte di loro. Aspireranno a vivere secondo i comandamenti di Dio, in base all'amore per Dio e per il prossimo. Coltiveranno la terra, e la terra donerà loro frutti di vario tipo. Le persone che vivono in questa consapevolezza sono buone e disposte ad aiutare. Sono misericordiose, aiutano e servono gli altri e gioiscono della vita degli animali e della natura. Ringraziano per il cibo sano che viene donato loro da una terra sana grazie all'irradiazione di Dio, secondo la sua volontà. Il tempo matura. Avverrà che si compirà la volontà di Dio e sulla terra sarà come nei cieli.
4: Gli uomini che vivono secondo lo spirito del tempo, della nostra epoca, e che sono quindi avidi di potere, denaro e beni, non riescono ad accettare gli insegnamenti di Gesù. Per loro sembra impossibile poter vivere con questi insegnamenti, fino a che l'avidità e i piaceri sessuali sono in primo piano, gli uomini si allontanano dagli insegnamenti di Gesù e dai contenuti del Padre nostro. I cosiddetti cristiani in Occidente lo recitano come una litania, senza tuttavia comprendere quasi per nulla che cosa ci vuole dire il Padre nostro. Nella nostra epoca, in riferimento a questo mondo, si può affermare senza attenuazioni che tantissime persone, addirittura la maggior parte dell'umanità, servono il culto di Baal, il dio Baal, e questo dio Baal è il dio degli inferi, che ha bisogno di tanti ornamenti, di culti, di riti, di sacrifici, di incenso, di tante messe in scena e di tante esteriorità, tutto in suo onore, ossia in onore di Baal. Il Dio del culto, Baal, costringe le persone a vivere e pensare come viene prescritto dai dogmi dei suoi culti. Dio, nostro Padre dei Cieli, il vero Dio eterno, il Creatore dei Cieli e della Terra, desidera dai suoi figli che percorrano la via che conduce alla vera vita. Il vero Dio non impone costrizioni a noi uomini, per esempio costringendoci a seguire i suoi comandamenti e a vivere secondo il discorso della montagna di Gesù. Nei 10 comandamenti Dio ci insegna dicendo dovresti o dovresti fare, ma non ci costringe. Nel discorso della montagna di Gesù, in cui sono contenuti anche i 10 comandamenti di Dio, non per ultimo il Padre nostro, noi uomini potremmo riconoscere il Padre dell'amore, al quale noi, che siamo i suoi figli, possiamo e dovremmo rivolgerci chiamandolo semplicemente Padre. Dio, nostro Padre, è l'unica maestà dei cieli e della terra. Tuttavia la sua maestà vale per il grandioso atto della creazione compiuto con il sia fatto. I suoi figli rispettano, apprezzano, onorano e amano Dio, nostro Padre, e dicono Padre nostro.
1: Come già stato detto, il regno di Dio è a 7 dimensioni. Siamo solo noi uomini che abbiamo creato la limitazione con il tempo che ci indica un principio e una fine, che rispecchia ombre e luce, il giorno e la notte. Occupandoci di noi stessi, del nostro ego, noi uomini ci allontaniamo da Dio. Ciò non costituisce soltanto uno spreco di tempo, ma come conseguenza anche una perdita di forze dell'anima e del corpo. Non è quindi un beneficio per la vita, bensì un indebolimento energetico. Così facendo, noi uomini affermiamo le 3 dimensioni e la nostra esistenza è poi conforme a ciò che affermiamo. Nell'eterna patria, nel regno di luce dell'essere, non esistono né il tempo né lo spazio, né il futuro né il passato, né il giorno né la notte. Nel regno di Dio non esiste alcuna religione, non esistono maestà gerarchiche, né eccellenze, nemmeno eminenze o reverendi, né altri titoli di alcun tipo. Non esistono incenso, culti, cerimonie, riti e dogmi, e nemmeno precetti di fede. Nel regno di Dio, nostro Padre dei Cieli, che è la nostra eterna patria, non ci sono nemmeno santi, e l'ascensione al cielo con il corpo è un dogma istituito dalle chiese e creato da uomini.
4: Dobbiamo ritrovare noi stessi e riconoscere di essere viandanti in cammino verso il regno eterno, verso la nostra vera ed eterna patria, e farlo con l'aiuto del Cristo Dio. Sottolineiamo, con l'aiuto del Cristo Dio. Consideriamolo come il nostro grande esempio. Gesù di Nazareth non ha fondato alcuna religione, né ha istituito reverendi, maestà gerarchiche, eccellenze o eminenze di qualsiasi tipo. Dio Padre, il Dio immutabile, era ed è contrario all'incenso, ai culti, alle cerimonie, ai riti e ai dogmi. Il suo richiamo per mezzo dei veri profeti dice: adempi gli aspetti delle leggi della vita contenuti nei 10 comandamenti. E Gesù ci fece l'offerta del discorso della montagna, che è un'istruzione per vivere in Dio, nostro Padre. Noi uomini pensiamo e viviamo nella consapevolezza delle 3 dimensioni. Per ognuno di noi è difficile provare ad immaginare una creazione a 7 dimensioni, nonostante essa palpiti nel profondo della nostra anima. È la legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo. Tutto ciò che osserviamo, tutto ciò che vediamo, di qualsiasi cosa parliamo, tutto è a 3 dimensioni, secondo il criterio di questo mondo, ossia materiale.
0: Abbiamo sentito molte cose sull'eterna patria e anche in merito alla verità eterna. E per qualcuno sono forse conoscenze spirituali del tutto nuove. Sappiamo tuttavia, per nostra esperienza, che in noi c'è una forza che approva queste conoscenze spirituali e le fa divenire per noi una certezza, purché siamo aperti per questi insegnamenti di Gesù di Nazareth che non sono stati distorti. Vi auguriamo ogni bene e speriamo che abbiate potuto percepire un po' più da vicino questo regno di Dio. Se lo desiderate, potrete rimettervi in ascolto per la terza parte della nostra trasmissione e vi posso annunciare già da ora che si tratterà di un dono molto particolare che lo Spirito di Dio ha fatto ai suoi figli in veste umana. Il manoscritto per la terza e ultima parte di questa serie di trasmissioni è stato preparato dalla profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, e parleremo di nuovo dell'Eterna Patria, il Regno di Dio, e della creazione spirituale e di tante, tante altre cose. La terza e ultima parte di questa serie verrà registrata nella Sala delle Palme dell'Università Sofia e vi invitiamo già da ora a seguirla. Per oggi concludiamo con un arrivederci e un saluto in Dio.

Cari amici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza dello Spirito Libero per tutti i popoli.

0: La parola, Alfa e Omega, in cui il Cristo stesso, tramite Gabriele, dà spiegazioni e indicazioni sulla sua vita in veste di Gesù di Nazaret e sui suoi veri insegnamenti. È la sua parola autentica, che è più attuale che mai nella nostra epoca e non ha nulla a che fare con gli insegnamenti delle istituzioni ecclesiastiche, né con la parola della Bibbia. In questo libro si trovano aspetti finora sconosciuti sui suoi insegnamenti, che sono stati in parte eliminati volutamente dai testi canonici. Sono spiegazioni che ci trasmettono una nuova dimensione di quello che significa veramente l'amore per Dio e per il prossimo, l'unità e la pace con tutte le forme di vita, anche con la natura, con gli animali, con la terra intera. E si tratta di principi di vita, di un'etica più elevata, di cui l'uomo ha più che mai bisogno, dato che oggi l'umanità sta raccogliendo i frutti di quello che ha seminato, poiché non ha osservato l'amore per Dio e per il prossimo, per l'intera creazione. Infatti il Cristo non ha portato solo la redenzione per le anime e gli uomini, ma è venuto sulla terra anche per liberare gli animali e la natura dalle enormi sofferenze che gli uomini, anche coloro che si definiscono cristiani, hanno sempre inflitto loro. Potremmo infatti chiederci perché, in occasione delle grandi festività cristiane, come il Natale e la Pasqua, viene macellato un numero inimmaginabile di animali, mentre il Cristo, il Principe della Pace, ci ha chiesto di seguirlo e di vivere secondo i comandamenti di Dio, per esempio secondo il quinto comandamento che dice non uccidere. La trasmissione di oggi è dedicata in particolare all'amore di Gesù per tutte le creature. Il libro, Questa è la mia parola, si basa su un Vangelo apocrifo dal titolo Il Vangelo di Gesù, che viene spiegato, approfondito e rettificato dal Cristo Dio tramite la parola profetica. Leggeremo quindi alcuni brani tratti dal Vangelo di Gesù con le spiegazioni date poi dal Cristo Dio. Nel Vangelo di Gesù leggiamo: accadde che il Signore lasciò la città per andare sui monti con i suoi discepoli e giunsero a un monte con sentieri molto ripidi. Lì incontrarono un uomo con un animale da soma. Ma il cavallo si era accasciato, estenuato per il troppo peso. L'uomo lo picchiò fino che cominciò a sanguinare. E Gesù si avvicinò a lui e gli disse: tu, figlio della crudeltà, perché frusti il tuo animale? Non vedi che è troppo debole per il peso che porta e non sai che sta soffrendo? Ma l'uomo replicò: cosa te ne importa? Posso frustare l'animale finché mi piace, perché mi appartiene e l'ho acquistato per una grossa somma di denaro. Chiedilo a quelli che sono con te, sono i miei vicini e lo sanno. E alcuni dei discepoli risposero e dissero: sì, Signore, è così come dice. Eravamo presenti quando comprò il cavallo. E il Signore replicò: non vedete come sanguina e non udite come geme e come si lamenta? Ed essi risposero dicendo: no, Signore, non sentiamo come geme e come si lamenta.
1: Il Cristo stesso, tramite Gabriele, spiega: anche se l'uomo ha comperato un animale, esso non è sua proprietà. Come il corpo spirituale, l'anima nell'uomo, appartiene all'eterno essere, poiché l'Eterno ha creato il corpo spirituale e l'essere spirituale vive nell'eterno essere tramite l'Eterno, anche l'animale è stato creato dall'Eterno Spirito Creatore e fa parte della vita che è e che sarà in eterno. Esso fa parte di Dio.

0: tutto l'infinito è amore che serve, vita che serve. Anche l'uomo è chiamato da me, il Cristo, a servire in modo altruistico il suo prossimo, di cui fa parte anche il secondo prossimo, l'animale. Dato che anch'esso è dotato dei doni del servizio altruistico e serve volentieri e liberamente l'uomo che lo ama. Quindi, se l'uomo non ama altruisticamente il suo prossimo, i suoi simili, non lo servirà nemmeno in modo altruistico. Trasmetterà il suo egoismo anche al mondo animale, vegetale e minerale. L'animale non è in grado di parlare, soffre e sopporta in silenzio e difficilmente è in grado di comunicare il suo dolore e la sua sofferenza. Solo chi ama altruisticamente gli uomini, gli animali, le piante, le pietre, percepisce il dolore e la pena che l'animale sopporta. L'egocentrico, l'uomo dominatore, si aspetta che i suoi simili lo servano. Esige anche dall'animale che lo serva al di là delle sue forze e delle sue possibilità. È lui che determina e non serve gli altri e per questo infligge tormenti indicibili agli uomini e agli animali. Chi non presta più ascolto alla propria coscienza diviene crudele verso l'uomo e verso l'animale. Vede solo le proprie necessità, il proprio profitto. Si crede molto importante e dimentica come devono soffrire il suo prossimo ed anche il secondo prossimo, gli animali, a causa del suo predominio egocentrico. Non sente più nemmeno di cosa abbiano bisogno il suo prossimo e l'animale. Se i sensi dell'uomo sono abbruttiti, tutto il suo essere è poco sensibile. Tuttavia, se viene toccato il suo ego e se viene messo in questione il suo modo di agire, reagisce in modo molto suscettibile.
1: Nel Vangelo di Gesù si legge poi: «E il Signore si rattristò e disse: guai a voi che a causa dell'insensibilità del vostro cuore non udite come l'animale si lamenta e come implora pietà verso il Creatore celeste, e tre volte guai a colui contro il quale grida e si lamenta nel suo tormento». Il Cristo spiega tramite la parola profetica: guai a coloro che peccano contro l'uomo, l'animale, la pianta, la pietra e contro tutto ciò che Dio ha donato loro per la vita in Lui. L'animo di molti uomini è divenuto insensibile. Il loro ego umano mira solo ai propri vantaggi. Così facendo, l'uomo egocentrico danneggia i suoi simili e sfrutta anche i regni della natura. L'uomo di quest'epoca ha posto e pone mano al grande organismo che è la terra. La inquina, violenta la vita su di essa e con i suoi esperimenti atomici, chimici e altro, interferisce nell'atmosfera. Violenta quindi la terra e tutto quello che vive su di essa e distrugge il suo manto atmosferico che protegge la terra stessa e tutta la vita terrestre. Proprio in questa svolta dei tempi, dalla vecchia epoca peccaminosa all'epoca di luce, le specie animali e vegetali implorano aiuto e salvezza al loro creatore con la forza delle loro sensazioni, con il linguaggio della loro coscienza. Gli animali e le piante soffrono in modo inimmaginabile a causa degli eccessi dell'ego umano, dell'egoismo umano. La vita asservita implora pietà e redenzione. Dio, mio Padre, il creatore di tutte le forme di vita, ha prestato ascolto alle creature asservite. Molte specie di animali si estinguono a causa del modo di agire negativo degli uomini. Le loro forze spirituali rientrano nell'anima della terra o passano nelle sfere pure dell'essere eterno. Per molte di esse questa è la redenzione. Tuttavia, molte di esse ritorneranno quando la luce dimorerà sulla terra, poiché gli uomini vivranno in unità con Dio. Sappiate, ogni misfatto che non è stato espiato e ogni maltrattamento perpetrato sia su uomini che su animali, piante o addirittura pietre, quindi su tutta la terra e sull'atmosfera, ricade sul fautore. Riconoscete, molti animali sono stati donati agli uomini per servirli. Molti sono stati creati per mantenere l'equilibrio ecologico. Tuttavia, questo retto servizio reciproco avverrà solo quando l'uomo avrà sviluppato l'amore filiale che proviene dal Dio Padre Madre e l'amore creatore che è attivo nell'animale, nelle piante e nelle pietre. Allora egli sarà in grado di comunicare con tutto l'essere. Dove c'è la comunicazione pura, scorre anche l'eterna energia cosmica. Dove invece le forze dell'amore sono legate, regnano crudeltà, egoismo e schiavitù, mancano la comprensione e la tolleranza. Esiste solo il prendere e non il fluire che deriva dal dare e ricevere. Se l'uomo agisce contro la legge eterna dell'amore altruistico, si allontana dalle energie eterne, di cui ha bisogno per una vita sana, per il benessere della sua anima e anche del suo corpo.
0: Molte persone, quando sentono parlare dell'amore di Gesù per gli animali e del fatto che Gesù di Nazaret e gli apostoli erano vegetariani, chiedono spesso perché allora Gesù abbia compiuto il miracolo della moltiplicazione dei pesci. A questo proposito, leggiamo un brano tratto dal Vangelo di Gesù. Sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla ed era mosso da compassione, poiché erano come pecore senza pastore. Sul far della sera, i suoi discepoli vennero a lui e dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congedali perché vadano nei villaggi a comprarsi il pane, poiché non hanno nulla da mangiare». Ma Gesù rispose e disse loro: «Date loro da mangiare». E gli risposero: «Dobbiamo andare a comprare il pane per 200 denari e darlo loro da mangiare?». Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». E quando li ebbero contati, dissero: 6 pani e 7 grappoli d'uva. Ed egli comandò loro di sedersi sull'erba in gruppetti di 50 persone. E si sedettero in fila, suddivisi in file di 50 e 100 persone. E dopo aver preso i 6 pani e i 7 grappoli d'uva, alzati gli occhi al cielo, pronunciò la benedizione, spezzò i pani e divise anche l'uva e li diede ai discepoli per distribuirli tra il popolo, ed essi distribuirono tutto tra la gente. E il Cristo spiega poi in merito. Nel cosiddetto miracolo della moltiplicazione divenne manifesto che l'uomo potrebbe vivere nella pienezza se adempisse la volontà di Dio. Infatti, la legge universale è inesauribile per gli esseri spirituali, per le anime e per gli uomini che compiono la volontà del Padre mio, che è anche loro Padre. «I miei discepoli», dice il Cristo, «mi portarono pani e uva da moltiplicare. In quel giorno mi vennero portati anche pesci morti da moltiplicare. Quando presi nelle mie mani quella sostanza morta, spiegai agli uomini che il potenziale di forze del Padre, l'alta forza vitale, si era ampiamente ritirato dai pesci e che io non avrei creato pesci viventi per poi ucciderli. Spiegai agli uomini che la vita si trova in tutte le forme di vita e che l'uomo non deve ucciderle intenzionalmente. Gli uomini, in particolare i bambini, mi guardarono con tristezza. Non potevano capirmi, poiché vivevano per lo più di pesce, pane e poche altre cose. Allora dissi loro, ha senso. Le energie della terra mantengono per un po' i pesci morti nella loro forma. Perciò io non vi donerò pesci viventi dallo spirito del Padre, ma, attingendo all'energia della terra, creerò per voi pesci morti, quindi poveri di vibrazione. Essi non porteranno mai vita in sé e non potranno quindi essere uccisi. Vi voglio dimostrare che gusto hanno le cose viventi, il pane e i frutti, e metterli a confronto col cibo morto. Con le energie della terra creai per loro pesci che contenevano poca sostanza spirituale. Diedi loro i pesci morti e comandai loro di mangiare anche pane e frutti, affinché riconoscessero la differenza tra il cibo vivente e quello morto, tra il cibo ad alta e quello a bassa vibrazione.
1: Gesù di Nazaret insegnò che tutto quello che facciamo agli altri ricade su di noi, e questo vale non solo per il nostro prossimo, ma anche per il secondo prossimo, per gli animali. Nel Vangelo di Gesù leggiamo: e alcuni suoi discepoli vennero a lui e gli parlarono di un egiziano, figlio di Belial, che insegnava che non era contrario alla legge tormentare gli animali, se la loro sofferenza fosse di utilità agli uomini. E Gesù disse loro: in verità vi dico, chi trae profitto dall'ingiustizia inflitta a una creatura di Dio non può essere retto. E tantomeno coloro che hanno le mani macchiate di sangue, oppure la bocca infettata dalla carne, possono trattare cose sacre o insegnare i misteri del cielo. Il Cristo spiega poi in merito: riconoscete, tutto ciò che vive percepisce. Tutte le forme di vita, che siano animali, piante o pietre, percepiscono gioia e dolore, analogamente all'uomo. La vita è coscienza. La coscienza irradia innumerevoli sfaccettature evolutive dell'io sono. La coscienza è anche presa di coscienza. Uomini, animali, piante e pietre percepiscono in base al loro stato di coscienza. Riconoscete, chi caccia gli animali un giorno verrà cacciato. Chi tormenta gli animali un giorno verrà tormentato lui stesso. Chi sfrutta la vita della terra diverrà preda di coloro che lo inducono a farlo. Ogni semina porta il proprio raccolto. Quello che l'uomo semina entra nel campo della sua anima, dove spunta e cresce quello che ha seminato. Ogni seme racchiude già in sé il frutto. Quindi chi è contro il prossimo e contro i regni della natura è anche contro Dio, poiché Dio, la vita, è in ogni essere. Riconoscete, chi non adempie le leggi di Dio incolpa la propria anima. Chi tormenta o uccide gli animali ha le mani macchiate di sangue. chi consuma la carne degli animali, chi inquina e violenta la natura è impuro. Tali persone non sanno come trattare le cose sacre e tantomeno fanno l'esperienza dei cosiddetti misteri dei cieli e non sanno nemmeno insegnare e spiegare la legge dei cieli.
0: Gesù di Nazareth insegnò l'unità di tutta la creazione, di tutti gli uomini e di tutte le creature, e che l'uomo dovrebbe prendersi cura del suo prossimo, ma anche degli animali e di ogni forma di vita. Nel Vangelo di Gesù si leggono le sue parole. E quello che farete al più piccolo dei miei figli lo farete a me, poiché io sono in essi ed essi sono in me. Anzi, io sono in tutte le creature e tutte le creature sono in me. Anch'io gioisco di tutte le loro gioie e anch'io soffro di tutti i loro dolori. Perciò vi dico, siate buoni gli uni con gli altri e con tutte le creature di Dio. Tramite Gabriele, il Cristo spiega e approfondisce queste parole. Quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Significa inoltre che quello che l'uomo arreca al più piccolo dei suoi simili, quindi anche agli animali, alle piante e alle pietre, lo arreca a me e a se stesso. Ogni giorno è dato all'uomo perché riconosca se stesso, dato che ogni giorno ogni uomo può apprendere quello che dovrebbe riconoscere e sistemare su se stesso in quella giornata. Chi lo fa diviene sensibile nei confronti della vita, sperimenta su se stesso che cosa significhi amare la vita. Chi ama Dio è consapevolmente in Dio e Dio è in lui. Le sue giornate come essere umano divengono più luminose perché la sua anima diviene più libera. E comprenderà anche la frase «Io sono in tutte le creature e tutte le creature sono in me». L'uomo buono è un uomo misericordioso che vive in armonia con i propri simili, con gli animali e con tutte le forme di vita.
1: Cari amici, 2000 anni fa Gesù di Nazaret insegnò l'amore per Dio e per il prossimo, per ogni forma di vita. Oggi, tramite Gabriele, la sua profetessa e messaggera, il Cristo Dio ci porta gli stessi insegnamenti di pace, unità e libertà. E chiunque lo desideri può provare a metterli in pratica nella propria vita, per avvicinarsi a Dio, alla forza che pervade tutto l'universo e permea di vita ogni creatura, e anche ognuno di noi, poiché Dio, lo Spirito libero, è in noi. Questi insegnamenti sono oggi più attuali che mai, poiché solo il rispetto e l'amore per tutte le creature che fanno parte della grande unità, dell'infinito in Dio, che hanno ricevuto da Lui la vita, possono portare a una svolta interiore che conduce a una nuova epoca in cui gli uomini vivono in unità e in pace tra loro, ma anche con gli animali, con la natura, con la terra, con tutta la creazione. L'immenso tesoro di rivelazioni, di insegnamenti e spiegazioni, dato tramite la parola profetica nella nostra epoca, si trova qui, nella tenda di Dio, da dove viene trasmesso e dove è a disposizione per chiunque desideri leggere e ascoltare la parola eterna. E da qui, da questa perla proveniente dal regno di Dio, ci congediamo da voi e vi invitiamo a seguire anche le prossime trasmissioni. Un cordiale saluto in Dio a tutti e arrivederci.

Il consumo eccessivo di carne costituisce un grave problema che è la causa di obesità e malattie per l'uomo e di indicibili sofferenze per gli animali, costretti a vivere negli allevamenti intensivi e destinati a una morte atroce nei macelli. Le conseguenze sono l'abbattimento delle foreste pluviali, l'inquinamento dei terreni e delle acque e un pianeta Terra che si trova sull'orlo della catastrofe climatica. Chi ci ha portati in questa situazione? Facendo un'analisi attenta, si scopre qual è la professione che da secoli ha posto la pietra miliare alla base del maltrattamento brutale della vita e che sostiene ancora oggi questa tradizione. Sapevate che tutti coloro che sono contrari a tutta questa sofferenza vengono minacciati ancora oggi con la dannazione eterna? Leggete il libro Vegetariani, eretici senza Dio, ciò che dovrebbe sapere sia chi mangia carne, sia chi è vegetariano. Un libro che ha come dedica per gli animali, le creature che vivono con noi e che provengono dalla mano di Dio. Con le sue ricerche l'autore ha raccolto un gran numero di correlazioni e di fatti ancora sconosciuti. L'appello che rivolge al lettore è: non restate indifferenti, guardate cosa viene inflitto a miliardi di animali. Non mangiate carne, non mangiate la sofferenza degli animali. Mangiare carne è contro la legge della vita. Il libro è distribuito da Vita Universale al prezzo di 9,50 €. Si può ordinare anche per telefono al numero 011 043 6080. È disponibile anche come ebook in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Benvenuti, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, a questa trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Da 50 anni il cielo è aperto come non lo è mai stato nella storia dell'umanità. Tramite il serafino della sapienza divina, Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca, il regno di Dio insegna agli uomini la legge dei cieli, l'amore per Dio e per il prossimo, Dio in noi e noi in Dio. Tantissime rivelazioni e insegnamenti dati dalla sapienza divina sono in un gran numero di libri o registrati su supporti audio a disposizione di ogni persona che desideri imparare per la propria vita e avvicinarsi a Dio, l'Eterno, che dimora nel profondo dell'anima. Dalle rivelazioni divine sappiamo che Dio, l'Eterno, non è un Dio lontano. Già Gesù di Nazaret insegnò: il regno di Dio è insito in voi. E Gabriele, in questa istruzione sulla libertà, l'unità e l'amore di Dio, ci fa sentire vicina anche la nostra patria interiore. Leggiamo ora alcune parti di questa istruzione che inizia con i passi che conducono alla libertà. Non dovremmo imporre la nostra volontà al prossimo. Non deve essere d'accordo con le nostre opinioni. Non deve fare quello che vogliamo e che crediamo sia giusto. Tutto questo costituisce un legame da cui dobbiamo liberare il nostro prossimo, in modo che noi e il nostro prossimo diventiamo liberi.
1: L'istruzione continua con le seguenti spiegazioni. Sì, se dobbiamo lasciare libera ogni persona, cioè non imporle la nostra opinione, questo vale anche nel senso che non dovremmo fare opera di missione. Infatti, anche il fare opera di missione, nel senso di voler imporre la nostra fede al prossimo, costituisce un legame e non rientra nella legge della libertà. Possiamo dare al nostro prossimo l'esempio di quello che noi stessi abbiamo realizzato, ma obbligarlo a credere o a pensare e fare quello che vogliamo noi non è divino, ma umano. Se abbiamo riconosciuto che il nostro cammino verso Dio è buono e siamo felici della vita che stiamo percorrendo, il nostro prossimo non deve necessariamente essere d'accordo. Questo dovremmo tollerarlo e lasciargli il libero arbitrio, cioè non forzarlo a prendere la strada che noi riteniamo buona per noi. Vediamo quindi che dove le persone si riuniscono senza una guida esteriore, ma soltanto con la guida interiore, il Cristo, la libertà è una legge imprescindibile. Leggiamo ora altre spiegazioni sulla libertà. Chi è libero trova anche l'unità con il suo prossimo e con il secondo prossimo, gli animali, le piante e le pietre. Perché, in definitiva, tutto l'essere è vivo e tutto ciò che vive prova gioia e dolore. Solo le persone libere percepiscono l'unità cosmica e vivono in essa. Percepiscono il loro prossimo, gli aspetti positivi del loro prossimo dentro di sé e le forze positive dei regni naturali e degli astri. Questa è l'unità consapevole in Dio e con Dio.
2: Alcuni di voi staranno pensando: percepire l'unità cosmica sarebbe meraviglioso, ma è molto elevato, non ci riuscirò mai. Gabriele spiega quali possono essere i primi passi concreti per raggiungere questa meta. Essere liberi porta anche felicità, Essere liberi significa anche avere fiducia in Dio e una fede profonda nella forza divina che tiene tutto nelle sue mani. Possiamo raggiungere l'unità con il nostro prossimo solo se non ci limitiamo ad accettare il nostro prossimo, ma riusciamo anche ad accogliere in noi le forze positive dell'anima. In questo modo, la parte positiva del nostro prossimo diventa parte di noi. Chi vorrebbe mai offendere la propria parte? Chi si rivolterebbe contro se stesso, augurandosi sofferenze e altre cose del genere? Nel momento in cui diciamo sì, posso accettare il mio prossimo, non siamo ancora in unità con il nostro prossimo. Siamo in unità con il prossimo solo quando riusciamo ad accogliere la parte positiva di nostro fratello, di nostra sorella, in modo che il nostro prossimo, la parte positiva del nostro prossimo, sia una parte di noi stessi. Ma finché non siamo liberi, siamo offuscati dalle nostre opinioni e idee, dai nostri desideri, in altre parole, dalla nostra vita personale, e vediamo il nostro prossimo attraverso queste nuvole e lo vediamo nelle nostre idee e desideri. Non vediamo chiaramente e non lo riconosciamo com'è, ma solo come ci sembra che sia. Questo significa che crediamo che sia come noi pensiamo, perché guardiamo attraverso gli occhiali del nostro ego. L'istruzione continua con ulteriori aspetti sull'unità. L'unità con il nostro prossimo è una vita meravigliosa, perché siamo anche impersonali, e questo significa che il nostro amore per il prossimo non crea legami. Il nostro amore si dona, fluisce verso il nostro prossimo e ci collega con la sua vita interiore. Il vero amore non complica le cose, dà e fluisce senza chiedere cosa riceve. L'amore scaturisce dalla libertà e dall'unità e collega persone di tutti i continenti. L'amore fluente che nasce dall'unità non conosce confini, non conosce distanze dal prossimo, ma è costantemente in collegamento, senza tuttavia legare. Se non percepiamo ancora questa unità, se consideriamo il nostro prossimo ancora al di fuori di noi e guardiamo soltanto le ombre, quindi i suoi errori e le sue debolezze, siamo noi stessi ancora deboli e abbiamo noi stessi delle mancanze. Se mostriamo grandezza e ci sforziamo di diventare liberi per accogliere in noi i lati positivi del nostro prossimo, allora raggiungiamo la grandezza e ci stacchiamo sempre di più dal nostro ego umano. Ne derivano pace, gioia e speranza. E chi non desidera la pace?
0: Sicuramente ognuno di noi dirà: certo che voglio la pace, in famiglia, al lavoro. Ma spesso il pensiero successivo non è forse: sarebbe bello se l'altro fosse un po' più comprensivo. Avremmo subito pace. Leggiamo ora altre spiegazioni a riguardo date dalla sapienza divina. In fondo vogliamo tutti la pace. Ma la pace deve crescere dentro di noi se vogliamo avere la pace. Essa nasce dall'unità con il nostro prossimo. Vogliamo forse che il nostro prossimo sia contro di noi? Che sia pieno di astio e invidioso nei nostri confronti? Che parli negativamente di noi? Lo vogliamo? Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Sono parole che ripete anche il Cristo Dio. E se le comprendiamo nel profondo, vediamo che spesso agiamo in modo ingiusto verso il nostro prossimo. Perché? Perché in fondo ci aspettiamo determinate cose da Lui. Perché ogni mancanza di libertà deriva più o meno da un'aspettativa. La mancanza di libertà non è il principio donatore, ma prende e lega. E in questo modo non raggiungiamo l'unità con il nostro prossimo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, nessuno può spiegarci meglio della sapienza divina, soprattutto in parole, cosa sia la vera e autentica unità con il nostro prossimo. Per questo ascoltiamo ora una parte della registrazione originale dell'istruzione.
2: Cos'è Dio? Dio è lo spirito universale e l'unità è universale, così come l'amore è universale e la libertà è universale. Il passo successivo è la fratellanza. La meta è quindi di arrivare all'unità cosmica, che significa essere in unità con l'intera irradiazione cosmica. È una sensazione di felicità inimmaginabile. È così difficile descrivere quello che si prova. Non si percepisce il positivo al di fuori di sé. Tutte le forme di vita pure e la coscienza sviluppata del nostro prossimo sono in noi come essenza. Siamo compenetrati dalla legge dell'amore e della libertà, dell'unità e come passo successivo della fratellanza. Tutto ciò che è puro serve chi è puro. Chi è al nostro servizio? La natura ci serve, gli astri ci servono, gli animali, le pietre e i minerali sono al nostro servizio. Essi irradiano le forze divine positive secondo il loro sviluppo. Se siamo liberi, possiamo accogliere consapevolmente queste energie positive dentro di noi, entrare in comunicazione con queste forze cosmiche dell'infinito, con le forze pure. Questo è anche un collegamento con il divino, perché Dio è la vita positiva, è la fonte e l'origine della fonte. Dall'unità scaturisce l'uguaglianza. Potremmo anche dire dalla libertà e dall'unità scaturisce l'uguaglianza. Se la parte positiva del mio prossimo è una parte di me, al di sopra di chi o di che cosa voglio mettermi? Tutti sono uguali. Tutti sono fratelli e sorelle. Nella legge divina non esistono superiori e inferiori. È questo che il Signore desidera, la libertà, l'unità, dalle quali deriva l'uguaglianza, e si tratta in fondo della fratellanza. Sì, il Cristo ci aiuta e ci guida nella nuova epoca. Che epoca è? È l'epoca del Cristo. E cosa c'è in Cristo? Pace, libertà, unità, fratellanza e al di sopra di tutto si irradia verso di noi l'amore infinito, l'amore del Padre tramite il Cristo. E noi tutti e molti altri che sono anche nel mondo siamo chiamati a cambiare, non semplicemente a dire ci deve essere pace. Lo sentiamo dire da molti secoli, ci deve essere pace. Ci sono così tanti movimenti per la pace, eppure non c'è pace. Dobbiamo sviluppare la pace in noi. Il regno di Dio deve sorgere prima dentro di noi. Dobbiamo entrare prima noi nel nostro interiore e dischiudere in noi il nostro regno, il regno della pace. Poi scaturirà da noi e compieremo nel mondo quello che abbiamo realizzato. Questo è quello che il Signore desidera da noi. Desidera che diventiamo liberi per accettare il suo amore. Desidera che giungiamo nell'unità per diffondere amore. Desidera che ci accettiamo e ci accogliamo gli uni gli altri e che diventiamo fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle dell'amore eterno infinito. E questo è poi il regno di Dio sulla terra.
1: Queste spiegazioni di Gabriele sono molto incoraggianti e indicano la direzione verso la nuova epoca. Leggiamo un'altra parte dell'istruzione che riguarda la domanda: come sorge la nuova epoca da quella vecchia? Sentiamo le spiegazioni in merito. Stiamo vivendo un processo di trasformazione che va oltre il nostro comportamento segnato da vecchie abitudini come «non mi interessa quello che fai», «quello è il signor Rossi», «quello è il signor Bianchi», «io sono io» e «il signor Rossi» e «il signor Bianchi» non mi interessano. Ma costoro sono il nostro prossimo. Nessuno dovrebbe esserci indifferente, perché in ognuno c'è una parte di noi e tutti sono una parte di noi. Viviamo quindi in questo processo di completa trasformazione di noi stessi e ognuno dovrebbe avere comprensione per gli altri. Ognuno di noi si sforza di far crescere da dentro di sé il regno interiore, il regno della pace. Se diventiamo consapevoli di questo e ci sosteniamo a vicenda, senza puntare sempre il dito sugli errori del nostro prossimo, dicendo «ha sbagliato, quello che dice non è amorevole», eccetera, e diciamo invece «siamo tutti nel processo di trasformazione dagli aspetti umani verso quelli spirituali», e ci aiutiamo a vicenda con comprensione, tolleranza, con l'aiuto reciproco, secondo le possibilità di ciascuno, allora giungeremo a questa meravigliosa unità. E andremo nella natura, cammineremo sull'erba, passeremo tra i fiori e forse ne spezzeremo anche alcuni, ma essi saranno al nostro servizio, perché su di essi cammina l'amore e non l'ego. Avremo bisogno di pietre, di terra per le nostre case e le nostre abitazioni. Esse saranno al nostro servizio, perché c'è l'amore, questo aspetto divino che unisce, questa forza elementare che ci rende così infinitamente liberi, l'amore. L'amore non è esuberante. L'amore si esprime senza grandi parole. L'amore penetra nel cuore e unisce le persone che amano Dio più di questo mondo con le sue istituzioni effimere. Ora ascoltiamo un'altra parte dell'istruzione dalla registrazione originale.
2: Il passo successivo verso l'eternità divina. Tutto è in noi. Non abbiamo bisogno di andare in un luogo o nell'altro. Non abbiamo bisogno di cercare e di sforzarci per trovare tante parole. Percepiamo nel nostro interiore. Rivolgiamo le nostre sensazioni per un momento verso l'interiore. Lasciamoci alle spalle tutti questi pensieri umani. Percepiamo nel profondo del nostro interiore, nella consapevolezza, in me c'è la gloria di Dio, il regno della pace. Nel profondo percepiamo poi la fusione delle forze positive e non ci sentiamo più come un individuo. Incapsulato nel nostro ego umano, ma sentiamo il nostro prossimo come nostra sorella, come nostro fratello. Tutto ciò che è buono avviene nel profondo del nostro interiore. E se facciamo fluire questa sottile sensazione dal nostro interiore e la affermiamo ogni giorno, se la innaffiamo con pensieri positivi, percepiremo sempre di più l'amore del Padre, la libertà che proviene da Lui e l'unità con l'infinito. E in questo modo diventiamo fratelli e sorelle. Nel profondo del nostro essere eterno non esistono persone al di sopra delle altre. Non esistono né poveri né ricchi, ma c'è l'uguaglianza. C'è la fratellanza in Cristo. Sì, gioiamo perché tutto è in noi e non abbiamo bisogno di fare alcun passo, ma solo di percepire nel profondo di questo amore infinito. E la risposta arriva. Proviamo un po' di libertà. Una piccola parte dell'unità. E percepiamo che anche il nostro prossimo lotta per raggiungere la libertà, per avvicinarsi sempre di più all'amore di Dio. Dio ci ama tutti e il Cristo, nostro Redentore, guida ognuno fino al cuore di Dio, al nostro eterno Padre. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, al termine di questa istruzione sulla libertà, l'unità e l'amore di Dio, Gabriele ha dato a tutti coloro che sono alla ricerca di Dio ulteriori aiuti incoraggianti e un piccolo compito. Se guardiamo nel mondo, vediamo tantissima sofferenza, preoccupazioni, difficoltà, malattie, infermità, povertà, odio, ma anche ricchezza. Tutto si trasformerà perché la luce, il Cristo, vince. E noi che sappiamo tutto questo, noi che abbiamo la possibilità di percepire sempre più l'amore in noi, dovremmo impegnarci ogni giorno di più per divenire liberi, per raggiungere l'unità con tutte le forme di vita e in particolare con il nostro prossimo. Prima di tutto dobbiamo divenire noi ampiamente liberi per poter poi portare agli altri la libertà e la pace. Un piccolo compito. Ogni volta che la vita quotidiana, la pressione di tutti i giorni, i pesi quotidiani stanno per sopraffarci, percepiamo nell'interiore, nel profondo, dentro di noi. E quando riceviamo la risposta, forza e pace, irradiamo queste ondate di sensazioni, le inviamo nel profondo del nostro prossimo e cerchiamo di accoglierlo in noi. Vale a dire di percepire le sue forze positive nel nostro interiore. Questo è un piccolo passo verso l'unità. L'istruzione data dalla Sapienza Divina si conclude con questo compito che ci può accompagnare nei prossimi tempi o anche per tutta la vita. Se lo desiderate, vi invitiamo a seguire anche la prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita, che potete vedere anche in internet, per esempio nella Mediateca. Per oggi ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un saluto cordiale. Benvenuti alla tavola rotonda di oggi. Con noi è presente anche Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che salutiamo di cuore. Oggi desideriamo parlare di un tema che nell'Occidente cristiano è piuttosto scottante e molte volte provoca anche accese discussioni. Si tratta del tema che riguarda la possibilità di vivere più volte su questa terra e il titolo del programma è Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Noi non siamo cristiani che seguono le chiese, bensì cristiani delle origini nella corrente dell'insegnamento del Cristo Dio. Gesù, il Cristo, insegnò la reincarnazione, quindi la possibilità di ritornare più volte in un corpo. Si dice anche incarnarsi più volte. I suoi discepoli e gli apostoli sapevano della reincarnazione, nonostante oggi nelle trascrizioni tradizionali non si trovi quasi più nulla in merito. E anche noi cristiani delle origini sappiamo della reincarnazione.
2: Abbiamo qui una poesia veramente bella.

0: kehren zu Gott, unserem Vater.
1: Gesù, il Cristo, ci offrì il regno di Dio dicendo: nella casa del Padre mio vi sono molte dimore libere e io vi precedo per preparare un posto per voi che mi seguirete. Gesù ci indicò quindi la via che ci riporta nella nostra patria, dalla quale un giorno siamo tutti provenuti. Ora vogliamo leggere insieme questa poesia. La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni e afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e di sogni. Senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto. Dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, perché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori, e poi risposi con voce decisa: questa è la vita che voglio vivere, e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo, e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
2: Ein Gedicht, das wirklich aufhorchen lässt.
3: È una poesia che fa veramente pensare. In questa poesia, che come hai detto tu viene attribuita a Hermann Hesse, viene descritto molto bene ciò che viene mostrato all'anima prima di una vita terrena, mentre si trova ancora nelle sfere che noi definiamo come sfere di purificazione delle anime, ossia prima che l'anima si incarni nel luogo per il quale è destinata. Solo poche persone sanno e si rendono conto che l'insegnamento della reincarnazione era già conosciuto nel cristianesimo originario. Nonostante la Chiesa rifiuti l'insegnamento della reincarnazione, ci sono fonti attendibili che affermano che al tempo di Gesù i giudei conoscevano la reincarnazione e che anche Gesù la insegnò. Esiste tutta una bibliografia in merito con indicazioni che dimostrano dove fosse conosciuta la dottrina della reincarnazione e quali furono le cause che portarono alla sua scomparsa. Chi ci può dire qualcosa di più su questo tema? Chi conosce bene questo argomento e potrebbe riassumere brevemente i fatti storici?
1: Voglio provare a riassumere alcuni fatti tratti dal gran numero di fonti disponibili. Il professore di teologia evangelica Hans Schwarz scrive quanto segue sul secondo secolo d.C. Dobbiamo constatare con stupore

0: pensatore che la reincarnazione era un'idea molto diffusa. E l'esperto in scienze religiose Shalom Ben Chorin, nel suo libro Fratello Gesù, il Nazareno dal punto di vista dei giudei, scrive quanto segue. È chiaro che il pensiero della reincarnazione faceva parte della fede del popolo giudaico al tempo di Gesù. Anche lo storico Giuseppe Flavio, nel primo secolo d.C., dà alcune indicazioni sulla fede nella reincarnazione presso il gruppo influente dei farisei. Anche il professore di matematica e studioso di lingue Friedrich Weinreb, le cui radici risalgono alla tradizione ebraica cassidica, e che si rifece alle antiche scritture ebraiche, parlò dell'insegnamento della reincarnazione nel giudaismo. Inoltre Origene, nel III secolo, scrisse che i giudei di Gerusalemme, con i quali parlò Gesù, credevano nella reincarnazione. Origene descrive nel modo più chiaro l'insegnamento della reincarnazione. Lui stesso considerava un errore nell'insegnamento della stessa più grave di una mancanza morale.
1: Abbiamo appena sentito il nome di Origene, che viene spesso definito come il cristiano delle origini più noto. Era uno studioso, un cristiano delle origini. E che cosa ha insegnato?
2: Origene va effettivamente considerato un cristiano delle origini. Secondo Origene, tutti gli esseri dotati di ragione sono scaturiti da Dio e sono eterni, poiché Dio è eterno. Tutti gli esseri puri provengono da quest'unico Padre, Dio, il Padre di tutti noi. Da tutto ciò che Origene insegnò risulta che le anime esistevano prima di entrare in un corpo di carne ed ossa. Erano quindi preesistenti. E questo è il presupposto fondamentale per il concetto o per l'insegnamento della reincarnazione, del ritorno in un corpo. Egli definisce la preesistenza dell'anima con parole che si trovano ancora oggi nella Bibbia delle chiese, nei testi del profeta Geremia. Questi dicono: prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato. Questa è la citazione tratta da Geremia. Origene insegnò anche che un giorno tutte le anime faranno ritorno a Dio e affermò quanto segue in merito al ritorno a Dio. Alcuni si affrettano davanti a tutti e anelano ad arrivare presto in alto, altri seguono a poca distanza e altri ancora seguono più indietro. E così ci sono innumerevoli livelli di esseri che avanzano, che passano dall'inimicizia alla riconciliazione con Dio fino all'ultimo.
3: Ora però le chiese affermano, contrariamente a tutte queste cose che ci hai raccontato, che nel cristianesimo originario non sarebbe esistita la reincarnazione. E contestano, ancora oggi, la preesistenza dell'anima, ossia il fatto che essa esista prima di entrare in un corpo e che tutte le anime faranno ritorno a Dio.
2: Si deve però sapere che Origene, che visse tra il 185 e il 253 d.C., non era una persona qualsiasi, bensì uno studioso di grande importanza. Inoltre era un cristiano convinto. Fu il primo studioso del cristianesimo originario che confrontò tutti i documenti reperibili a quel tempo, includendoli nei suoi insegnamenti.
0: È anche risaputo che l'erudizione di Origene venne inizialmente appoggiata dal vescovo di Alessandria di quel tempo, Demetrio. Tuttavia, nel momento in cui la sua popolarità divenne sempre più grande, fu proprio lo stesso vescovo, Demetrio, ad attaccare Origene e farlo condannare, spinto dalla propria invidia e dalla propria vanità offesa. Per quanto riguarda la sua attività di scrittore, Origene ha superato tutti i padri dell'antico cristianesimo. Parti dei suoi testi si trovano ancora oggi nella biblioteca dei padri della Chiesa.
2: A questo proposito si può dire che il caso di Origene può essere definito come il primo caso di conflitto tra un maestro libero e indipendente e l'autorità della Chiesa che stava sorgendo a quel tempo. La lotta per la verità era già una lotta per il potere di un sistema ecclesiastico gerarchico. L'atteggiamento basato sul potere assunto dalle autorità ecclesiastiche rendeva impossibile un confronto spirituale corretto. Ben presto, nel III secolo, venne dichiarato come eresia il solo fatto di leggere gli scritti di Origene. E a quel tempo nessuno era in grado di opporsi a tutto ciò se non voleva essere risucchiato da questo vortice che, si deve proprio dire, costituiva veramente un pericolo mortale. Quindi già pochi secoli dopo la venuta di Gesù e pertanto molto presto, il potere della Chiesa trionfò sul vero insegnamento di Gesù di Nazareth. Erano quelle forze che vengono rappresentate ancora oggi dalla Chiesa cattolica, anche se al tempo di Origene non esisteva ancora un Papa, tuttavia la Chiesa, basata sul potere, ebbe i suoi inizi a quel tempo.
0: E così si arrivò addirittura a condannare Origene. Chi fu corresponsabile di questa condanna? In realtà si arrivò alla vera e propria condanna degli insegnamenti di Origene soltanto 300 anni dopo, a seguito della pressione esercitata dall'imperatore Giustiniano a Costantinopoli, tramite il patriarca di Costantinopoli, Menas. Giustiniano pretese che si convocasse un sinodo e formulò lui stesso gli anatemi contro Origene. In seguito, nel 543, Menas sottoscrisse a Costantinopoli, insieme ai vescovi presenti, l'editto imperiale contro Origene. Con gli anatemi formulati da Giustiniano contro Origene, vennero condannati come eresie gli insegnamenti della preesistenza delle anime e del ritorno in patria di tutti gli esseri caduti.
1: Sì, però vorrei chiedere un chiarimento. Cosa vuol dire eresia?
2: La domanda è molto buona e in effetti non è così facile dare una risposta. Nel XVI secolo il teologo di Basilea Castellon disse in merito, e ora cito, «Dopo molte ricerche su cosa sia un eretico, non ho trovato altro da dire se non quanto segue». Definiamo come eretici tutti coloro che non concordano con il nostro modo di vedere le cose. La confessione cattolica pretende tuttavia di possedere l'unica verità assoluta. Ai suoi occhi tutto ciò che si distacca da essa è un'eresia ed è stata e viene fino ad oggi combattuta come venne confermato e sottolineato di recente nel 1998 nel nuovo Catechismo Cattolico, nel Canone 1436. Già a suo tempo Castellon scrisse: «Uccidere un uomo non vuol dire difendere un insegnamento. Uccidere un uomo vuol dire ucciderlo».
0: Questa condanna riguardava comunque essenzialmente questioni di fede che venivano definite eresie. Tuttavia ci furono anche fatti scientifici comprovabili che la Chiesa definì per 500 anni come eresia, come per esempio il sistema cosmico di Galileo Galilei. Pertanto potrei trarne la conclusione che ciò che la Chiesa definisce come eresia è in realtà vero e ciò che ritiene vero è invece un'eresia.
3: In effetti oggi Galileo viene considerato come uno dei fondatori della scienza moderna. Vorrei però ritornare a Origene. Infatti ci si deve rendere conto che passarono 300 anni prima che l'insegnamento di Origene venisse condannato. E perché venne condannato?
0: È veramente interessante esaminare il perché e la risposta è palese. Se l'insegnamento della reincarnazione avesse continuato a diffondersi, ossia se avesse preso ancora più piede, la casta sacerdotale avrebbe perso il suo potere sugli uomini.
3: Ciò significa quindi che condannando ed eliminando la conoscenza della preesistenza dell'anima, già prima del corpo materiale e anche del ritorno di tutte le anime cadute a Dio, loro creatore, nella Chiesa venne tolto ogni fondamento all'insegnamento della reincarnazione, ossia del ritorno in un corpo.
2: E nel corso dei secoli, per sostituire tutto ciò, nacquero gli insegnamenti ecclesiastici secondo i quali l'anima verrebbe creata da Dio al momento del concepimento del corpo fisico. E inoltre l'insegnamento del peccato originale e naturalmente anche la funzione di grazia apparentemente indispensabile della Chiesa ufficiale. Venne inoltre formulato l'insegnamento delle pene infernali eterne per tutti coloro che non volevano rimanere nel sistema ecclesiastico, sia uomini che anime. Tutte queste cose si svilupparono soltanto nel corso dei secoli successivi a Origene. Ma è chiaro che è questa l'eresia. Origene insegnò la verità, ossia ciò che aveva portato Gesù di Nazareth, mentre in questo caso si tratta ancora una volta dell'eresia dell'istituzione ecclesiastica che perdura fin nei nostri giorni.
1: Ma c'è ancora una cosa, abbiamo sentito che Giustiniano formulò degli anatemi contro l'insegnamento di Origene e ora mi interesserebbe sapere che cosa vuol dire anatema.
2: Il termine anatema deriva dalla stessa parola latina anatema e si tratta dell'esclusione, come è stato detto anche prima in modo esatto. A questo si collega il concetto che una persona che vive al di fuori della Chiesa sia condannata a finire all'inferno per l'eternità. Secondo i concetti e gli insegnamenti della Chiesa, che noi naturalmente non condividiamo, al di fuori di essa non esiste alcuna via che conduce a Dio, alla salvezza. L'anatema quindi è la condanna definitiva di un'anima alle pene infernali eterne.
0: Tuttavia è notevole che il cristianesimo originario, malgrado tutti gli anatemi e le condanne, si faccia continuamente varco insieme alla verità, ossia con gli insegnamenti di Gesù il Nazareno. Nel corso dei trascorsi 2000 anni, nonostante tutte le resistenze presentate dalle chiese, il cristianesimo originario si è sempre fatto varco in uno o nell'altro luogo. A partire dal Novecento con i Bogomili nei Balcani, con i Catari nell'Italia del Nord e nel sud della Francia, con gli Albigesi, i Valdesi o gli Amici di Dio in Germania. Ma come ci si può spiegare che nonostante tutte queste cose, nel corso dei secoli siano sempre nati questi movimenti del cristianesimo originario?
4: Ora sappiamo che il cristianesimo originario conosce e insegna la reincarnazione e che essa si basa sull'insegnamento originario di Gesù di Nazareth. Gesù, il Cristo, è l'unica via che conduce alla casa del Padre, poiché Lui stesso disse, «Io sono la via, la verità e la vita». Lo Spirito di Dio non si lascia sopprimere facilmente ed eliminare con insegnamenti errati. E per questo si sono continuamente incarnati esseri spirituali, anime, per portare avanti la corrente del cristianesimo originario.
1: Sentendo tutto ciò mi rendo conto di molte cose e ho una domanda a proposito. Tutte queste correnti del cristianesimo originario hanno insegnato la reincarnazione?
0: Sì, in tutti i casi, anche se non esistono prove scritte in merito, dato che la Chiesa, dopo aver distrutto questi gruppi, ha sempre provveduto anche a eliminare in modo radicale i loro testi. Può tuttavia essere dimostrato nel caso dei Bogomili e dei Catari e anche di alcuni altri gruppi.
3: Allora si potrebbe anche dire che il cristianesimo originario è risorto qui e oggi si riallaccia in fondo al vero insegnamento, a quello di Gesù di Nazareth. Parti di esso si trovano ancora oggi nella Bibbia, anche se ciò viene continuamente contestato. E oggi lo Spirito del Cristo Dio insegna di nuovo la reincarnazione per mezzo della parola profetica dei nostri tempi donata tramite Gabriele.
2: E ora, dopo aver ascoltato e approfondito i retroscena storici che hanno portato a far sparire l'insegnamento della reincarnazione dalla coscienza del cosiddetto Occidente cristiano, in questa tavola rotonda desideriamo parlare del significato e dell'importanza della reincarnazione per tutti gli uomini e le anime. A questo proposito vorrei porre una domanda. Molte persone non si chiedono più da dove provengono e dove sono dirette e non riflettono più su chi siano veramente e su ciò che accadrà loro quando lasceranno questa terra. Qual è la causa di questa indifferenza?
0: Forse è dovuta al fatto che le risposte date dalla Chiesa a queste domande fondamentali che riguardano la vita erano talmente astruse che si è preferito non sapere nemmeno da dove si proviene, dove si è diretti. Infatti, secondo gli insegnamenti ecclesiastici, l'anima dell'uomo si forma al momento del concepimento. E ciò che avviene poi con quest'anima per l'eternità viene stabilito nel corso di una vita terrena che può essere di breve o lunga durata. Se da piccoli siamo entrati a far parte della Chiesa con il battesimo, sembra che tutto dipenderà poi dal fatto se da giovani e da adulti seguiremo gli insegnamenti della Chiesa. Se non lo faremo, la nostra anima, secondo quanto abbiamo sentito, in merito alle eresie della Chiesa romana, sarà destinata inevitabilmente alla dannazione eterna.
3: Dannazione eterna. È veramente un'immagine terribile. Forse alcuni ascoltatori o ascoltatrici non ci credono. In questo caso cito: se qualcuno non crede a tutto ciò che è stato tramandato dalla Chiesa, sia per iscritto e o in parola, sia scomunicato. Questa frase si può leggere nel libro di Neuner Ross dal titolo La fede della Chiesa nei documenti del Magistero ecclesiastico.
4: Allora sono scomunicati anche la maggior parte dei fedeli cattolici. Infatti, si vivono forse secondo l'insieme dei dogmi dell'istituzione cattolica.
0: In base ai criteri che abbiamo appena sentito, viene scomunicato perfino un cattolico che non crede anche soltanto in uno di questi precetti. Oggi è tuttavia normale che molti fedeli si facciano una propria immagine, pur rimanendo nella Chiesa cattolica, e quindi che credano in alcune cose e in altre no. Secondo quanto insegna la Chiesa cattolica, finiranno automaticamente nella dannazione eterna.
2: Cari amici all'ascolto, non ci credete? Non volete credere che sia così? Prima ho nominato il Catechismo Cattolico che è stato redatto nel 1998. Lì potete leggere voi stessi tutto ciò che abbiamo appena detto.
0: Credo che questo sia uno dei motivi per cui così tante persone abbandonano la Chiesa.
4: Sì, e si può dire ha ragione. Se secondo la Chiesa cattolica, come forse molti pensano, sono dannato in eterno, perché dovrei restare ancora in questa Chiesa?
0: La cosa più triste è comunque che quando lasciano la Chiesa cattolica portano in sé l'immagine di Dio che è stata trasmessa loro e si allontanano così da Dio, contribuendo a chiudersi la via che conduce al vero Dio.
4: E per questo si sente dire così spesso: io non credo in Dio. Dobbiamo esaminare la differenza. Crediamo al Dio della Chiesa oppure crediamo al vero Dio eterno, che è il padre di tutti i suoi figli ed è anche il padre di noi che siamo ancora in veste umana.
3: Ma come posso credere a Dio se sono scomunicato, dannato in eterno, in base al dogma che dice chi è scomunicato secondo la dottrina cattolica finisce nel fuoco eterno dell'inferno? E ora cito: non può diventare partecipe della vita eterna alcuno che sia fuori della Chiesa cattolica. Quindi non solo i pagani, ma neppure i giudei o gli eretici o gli scismatici, ma che andranno nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per gli angeli suoi, se prima della fine della vita non saranno stati aggregati alla medesima Chiesa. Fine della citazione. Anche questo si può leggere nel libro di Neuner Ross.
4: Per il diavolo e i suoi angeli, il diavolo anche degli angeli, questa mia nuova.
3: Sì, è del tutto nuova. Si sa che Dio, il Padre Eterno, ha creato esseri puri, angeli, ma non il diavolo.
1: Questo punto vorrei veramente chiedere cosa significa dogma, visto che ne hai appena parlato.
2: Forse potrei rispondere nel seguente modo. In origine un dogma non era altro che un'ideologia o un'opinione, un concetto di istruzione. Ma nel corso della storia della Chiesa, questa ne ha fatto un concetto di dottrina assoluta. Quindi da una semplice opinione o concezione di qualcosa, quindi da un'ideologia, è finito per divenire un precetto di fede coercitivo, un dogma appunto.
4: Sentendo parlare di un concetto di dottrina assoluta, penso che in questo modo l'istituzione affermi di essere l'unica a possedere i veri insegnamenti. Ma allora, se l'istituzione cattolica ha i cosiddetti insegnamenti assoluti, che insegnamenti ha portato Gesù di Nazareth? Infatti, ciò che ha insegnato Gesù di Nazareth, il nostro Redentore, non corrisponde quasi per nulla agli insegnamenti dell'istituzione ecclesiastica.
0: E cosa affermano i detti popolari? Chi ci crede è beato e anche chi non ci crede entra nei cieli.
4: E chi non ci crede e segue Gesù, il Cristo, è veramente beato, poiché è sulla giusta via, sulla via che ci è stata offerta da Gesù, il Cristo. Egli disse, io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. E disse anche a noi tutti, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi, solo per mezzo del Cristo. Ascoltiamo bene.
0: E di questa via e di questa verità fanno parte anche la conoscenza e la realtà della reincarnazione. E in effetti è molto più chiaro e più logico di tutto ciò che abbiamo invece sentito dai dogmi. Più della metà dell'umanità ritiene in ogni caso che la legge di causa ed effetto e il fatto che l'anima si possa incarnare più volte siano una cosa del tutto naturale. Queste conoscenze si trovano in tutte le culture e non soltanto in Oriente, come per esempio nel buddismo o nell'induismo, come molti credono. È anche errato pensare che il pensiero della reincarnazione abbia avuto origine da filosofi greci come Pitagora o Platone. La conoscenza della reincarnazione è molto più antica. Già gli antichi egizi ne erano a conoscenza. Comunque bisogna forse dire che questa conoscenza della reincarnazione non può essere paragonata all'insegnamento orientale della trasmigrazione delle anime, secondo la quale un essere umano si può incarnare anche in un animale o in una pianta. Più avanti approfondiremo anche questa questione.
4: Se crediamo veramente e con convinzione alla reincarnazione, ossia al ritorno dell'anima in un corpo umano, fino a che è ampiamente libera dai pesi di cui si è caricata in veste umana, per fare poi ritorno alla casa del Padre, allora non può esistere la dannazione eterna. La reincarnazione esclude la dannazione eterna.
0: Credo che anche molti personaggi rilevanti nella storia dell'umanità ne siano stati consapevoli. Forse non ne abbiamo sentito parlare molto, ma vorrei citare soltanto alcuni nomi di grandi personaggi, poeti e filosofi, per i quali è scontato partire dal presupposto che ritorniamo più volte sulla Terra per poterci purificare. Si tratta di nomi come Pitagora, Leo Tolstoi, Richard Wagner, Wilhelm Busch, Arthur Schopenhauer, Hermann Hesse, Gotthold Ephraim Lessing, Heinrich Heine, per nominare soltanto alcuni, e sicuramente molti di noi li conoscono. Possiamo anche constatare e ricordare che anche nel Nuovo Testamento ci sono diverse indicazioni sulla reincarnazione. Per esempio Gesù disse in merito a Giovanni Battista, è lui quell'Elia che deve venire. E più avanti si dice, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Fine della citazione. E in un altro passo Gesù chiede ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. I contemporanei di Gesù, quali giudei, partivano quindi dal presupposto che l'anima di un uomo si possa incarnare più volte.
2: E nella lettera di Giacomo, nel capitolo 3, versetto 6, nell'originale in greco, e sottolineiamo appunto nella versione originale in lingua greca, si trova il concetto di ruota della nascita. Posso citarlo in tedesco. La lingua è quella parte che porta tutto l'uomo in rovina e che infiamma la ruota della nascita. Ciò significa che se non teniamo a freno la nostra lingua, poniamo cause che provocano ulteriori incarnazioni. Tuttavia, chi apre la Bibbia oggi troverà una sorpresa. Il concetto di ruota della nascita viene tradotto da Lutero, ad esempio, in modo poco chiaro con il concetto di tutto il mondo. E nella traduzione unitaria si parla invece di ruota della vita. Ci sono centinaia di errori di traduzione di questo tipo che sono stati riconosciuti in modo incontestabile da più di 100 anni, ma nessuno, proprio nessuno, è disposto a cancellarli dalla Bibbia oppure a correggerli.
3: Ora però dovremmo chiederci che conseguenze ha avuto per l'umanità il fatto che sia stata negata la reincarnazione, dato che negando la sua esistenza è stata soppressa ufficialmente per molto tempo una gran parte della verità proveniente dai cieli. Se a suo tempo Geronimo avesse incluso nella prima edizione latina della Bibbia questa conoscenza della reincarnazione propria del cristianesimo originario, come era presente anche negli scritti di origine e in tanti Vangeli apocrifi, e l'avessi così diffusa nella cultura occidentale, sicuramente gli ultimi 1700 anni avrebbero seguito un corso diverso. L'umanità realizzerebbe ben altri valori etici e morali elevati nella vita, poiché il fatto di conoscere la reincarnazione e la legge di semine raccolta, come abbiamo sentito anche oggi, comporta la presa di coscienza della responsabilità che l'uomo ha per la propria vita e per il proprio comportamento.
4: Se gli uomini conoscessero la ruota della rinascita e se sapessero che il principio di causa ed effetto comporta una responsabilità per ciò che penso, ricordiamo quanto è stato detto sulla lingua, per ciò che penso quindi e ciò che dico, per ciò che faccio ne sono responsabile io stesso. Se le singole persone lo sapessero, ognuno dovrebbe in ultima analisi chiedersi: a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? In tal caso non ho bisogno di un'istituzione ecclesiastica, ho bisogno soltanto dei 10 comandamenti e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo. E allora posso fare un confronto chiedendomi: quali sono i contenuti dei miei pensieri, delle mie parole e di tutto il mio comportamento? Corrispondono ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo? Se non è così, ho posto delle cause e ne sono responsabile io stesso. E se ricadono su di me come effetti, se non le riconosco in tempo, se non me ne pento e non le sistemo, per poi non ripeterle più. Solo in questo modo riusciamo tutti a staccarci dalla ruota della rinascita, per entrare nella luce, per andare verso Dio, nostro Padre, per mezzo della forza della redenzione che ci è stata portata da Gesù di Nazaret. A che cosa serve allora un'istituzione cattolica nel momento in cui prendo coscienza di questa conoscenza?
2: Hai detto, giustamente, a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? E posso dire che personalmente ho provato a fare come è stato descritto, e forse si può anche consigliare. Provate a seguire questa via e potrete constatare voi stessi se è vera oppure no.
4: È quindi la via dei 10 comandamenti che l'Eterno ci ha donato per mezzo di Mosè e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, che troviamo anche nel discorso della montagna. Se proviamo a metterli in pratica, come hai detto tu, sentiamo che diveniamo più liberi, che diveniamo più felici nell'interiore. Perché? Perché nella nostra anima affluisce più luce e anche nel nostro corpo. Ciò significa che riconosciamo gli effetti che pesano su di noi. E questo ogni giorno un po' di più. E ciò significa che chi li analizza e se ne pente con l'aiuto del Cristo Dio, li sistema e non li ripete più, trova la via che ci è stata offerta da Gesù di Nazareth. Allora il Cristo Dio ci potrà prendere per mano e condurre su questa via verso il Padre. È un insegnamento semplice. Chi prova a metterlo in pratica sperimenta da sé che è la verità.
0: Ciò significa quindi che se analizzo un mio comportamento errato, guardo nel mio interiore, dentro di me. E Gesù il Cristo ci ha insegnato anche il regno di Dio è insito in voi. Quindi la domanda che hai fatto, ho il diritto di farlo? O anche altre domande come a cosa servono i sacerdoti? Perché dovrebbero servire chiese di pietra? Diventano del tutto superflue.
4: A che cosa servono quindi le chiese di pietra se ogni uomo è il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in ognuno di noi? Dove dovremmo rivolgerci? Per esempio, quando siamo afflitti dalla tristezza e dal dolore, solo verso l'interiore, verso lo Spirito della verità. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli ci aiuta a liberarci da questi peccati, dai nostri errori, per allontanarci così dalla ruota della rinascita. Beati sono quindi coloro che credono soltanto in Gesù, il Cristo, e lo seguono. Infatti, solo Lui è la via, la verità e la vita. E nessuno giunge all'Eterno Padre, al vero Dio, se non per mezzo di Gesù, il Cristo. È un insegnamento semplice. Che cosa insegnò Gesù di Nazareth? Seguitemi. E seguirlo significa, come abbiamo già spiegato, riconosci i tuoi peccati, pentitene, chiedi perdono e perdona. Non ripetere più le stesse o simili cose e ti libererai. Diverrai libero da ciò che era ed è contrario a Dio. Liberi quindi, e così giungiamo sulla via che Gesù ci ha offerto.
0: E questa è la via per staccarsi dalla ruota della rinascita, per liberarsi dalla reincarnazione e percorrere, tenendo la mano del Cristo, la via che conduce nell'eterna casa del Padre. E questa via è aperta a ogni uomo, è rivolta a ogni anima. Non esiste la dannazione eterna.
4: Abbiamo quindi solamente un Dio, e questo Dio, l'unico Dio, è amore. È questo che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. E lo sperimentiamo anche nei 10 comandamenti di Dio, donati per mezzo di Mosè. Dal suo grande amore, dall'amore di Dio, Egli non ha mai dannato noi che siamo i Suoi figli, ma al contrario, per mezzo di Gesù di Nazareth, ci ha avvicinati al suo cuore. Egli desidera riaverci presso di sé nel regno di Dio. nel regno di nostro Padre, dove vivevamo come esseri spirituali e dove vivremo di nuovo. Gesù, il Cristo, è quindi la via. Nessuna persona ci può condurre al Padre, se non Gesù, il Cristo, nostro Redentore. Dio, nostro Padre, ci ha donato come grande grazia la possibilità che la nostra anima si incarni di nuovo, affinché sulla terra possiamo riconoscere i nostri peccati, ossia errori, e con l'aiuto del nostro Redentore, il Cristo, possiamo pentirci dei nostri peccati, sistemarli e non ripeterli più. Allora saremo rinforzati sulla via che Gesù, il Cristo, ci ha portato. Vorrei ripeterla. Gesù ci ha insegnato: io sono la via, la verità e la vita. Ed Egli ci chiama anche oggi, fino a che saremo sulla sua via, dicendo: seguitemi, quindi seguite Gesù, il Cristo. Gesù, il Cristo, ci conduce al Padre, e soltanto Lui è la via.
2: Parole scaturite dal cuore, rivolte alla nostra anima. Riusciamo a comprenderle anche con la nostra mente? Cari amici d'ascolto, siamo giunti al termine della nostra prima tavola rotonda sul tema della reincarnazione, ossia della possibilità di fare il ritorno in un corpo. Nelle prossime puntate proseguiremo con questo tema. Cosa ne pensate voi, cari amici? È possibile che esista un insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario? Ed è possibile che questo insegnamento della reincarnazione sia effettivamente un grande dono di grazia che ci viene fatto dal nostro Padre Celeste, che Egli ci doni continuamente nuove possibilità per sciogliere le nostre ombre dell'anima, per ridivenire pieni di luce, ossia per purificarci e fare a poco ritorno alla nostra patria eterna, da nostro Padre a casa, da dove un giorno, oppure molti eoni fa, siamo provenuti. Nelle prossime trasmissioni parleremo in modo ancora più dettagliato di questo dono della grazia di poter vivere più volte sulla terra, della reincarnazione appunto, e possiamo dirvi già ora che sarà veramente molto interessante. Se desiderate leggere di più su questo insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario, vorrei indicare un libro su questa trasmissione che porta appunto il titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che è disponibile in tutte le librerie. Vi invitiamo a seguirci anche nelle prossime puntate e per oggi ci congediamo da voi con un cordiale saluto in Dio. E un arrivederci.

Benvenuti cari ascoltatori e care ascoltatrici a questa trasmissione della serie La vera scuola e la vita. In queste trasmissioni possiamo imparare insieme sulla base di tante, tante perle che ci sono state date dalla sapienza divina. Possiamo imparare a comprendere meglio la nostra vita e a orientarci verso il cielo, da dove siamo provenuti, che è la meta di ogni anima. Per cinque decenni il regno di Dio ha continuato incessantemente a donare tramite la profetessa di Dio Gabriele. Ha dato insegnamenti e istruzioni per tutti i campi della vita, in merito a ogni domanda che riguarda la nostra vita. Oggi parleremo del nostro linguaggio, di tutte le parole che spesso diciamo e di quello che si trova dietro di esse. Sicuramente abbiamo già fatto l'esperienza di avere una conversazione con qualcuno e di non riuscire a comprendersi, nonostante si parli la stessa lingua. Perché è così? E com'è nella patria eterna? Gli esseri spirituali, nell'eterno essere, hanno un linguaggio? Come comunicano? Nell'istruzione sul tema «La parola dovrebbe essere un mezzo che ci permette di comprenderci, perché ne aggiungiamo tante?», Gabriele ci ha permesso, prima di tutto, di gettare uno sguardo sulla nostra patria. Ci ha descritto la vita degli esseri spirituali nell'eterno essere puro, dicendo: «Tutto si basa sul principio trasmettere e ricevere. L'intero infinito è costituito da questo principio, trasmettere e ricevere, e anche l'eterno essere. La legge eterna di Dio trasmette instancabilmente, e tutti gli esseri che vivono nella legge eterna sono pervasi da questo possente

0: che scorre in eterno.
1: Gabriele descrive anche come gli esseri spirituali comunicano nella legge eterna, nell'essere fluente. La legge eterna è il principio trasmettere in modo divino e ricevere in modo divino. Gli esseri spirituali non hanno bisogno di un telefono né di un fax o di inviare un'email. Non hanno bisogno della televisione né della radio, essi sono nel potenziale di trasmissione, Dio. Quando un essere spirituale desidera raggiungere un altro essere spirituale in un'altra sfera dei cieli, invia aspetti della legge eterna. Percepisce l'altro essere dentro di sé e trasmette questo aspetto del divino. L'essere spirituale nell'altra sfera dei cieli accoglie completamente questo potenziale di trasmissione. Perché? Perché è ricettivo per farlo. Vive nella legge, come l'essere spirituale che trasmette. L'altro essere spirituale riceve quindi il messaggio di colui che trasmette e questo messaggio lo riceve dentro di sé. Riceve il messaggio nelle sottili sfumature delle sensazioni divine e vede nel contempo dentro di sé quello che è contenuto nell'intero potenziale di trasmissione, nell'intero messaggio. Vede in sé anche l'essere spirituale che ha trasmesso il messaggio. Vede l'essere spirituale come si muove, come trasmette e riceve questo messaggio in ogni dettaglio. Perché è così? Perché entrambi, colui che trasmette e colui che riceve, vivono nella legge eterna. Né colui che trasmette né colui che riceve hanno in sé la legge personale, la legge dell'ego, che va in una direzione completamente diversa. Entrambi, chi trasmette e chi riceve, sono orientati sulla grande e potente emittente universale, Dio, e sono nel contempo la legge di Dio stessa. Pertanto sono divini perché vivono nella legge di Dio.
2: Continuiamo a leggere. Cosa avviene quando due esseri divini si incontrano? Com'è nelle famiglie spirituali? Sappiamo che esiste la dualità, dalla quale nascono i figli spirituali. Sappiamo che ci sono le stirpi dell'eterno essere e sappiamo delle famiglie spirituali. E cosa avviene in una famiglia spirituale? Come si incontrano gli esseri spirituali? Si limitano a trasmettere? E restano uno di fronte all'altro in silenzio, oppure hanno un linguaggio. Teniamo presente che Dio è colore, forma e suono. Quindi gli esseri spirituali hanno un linguaggio, esprimono la legge. E il linguaggio è la sinfonia della legge eterna. Si comprendono perché la parola dell'essere è legge assoluta. Lì non esistono sottocomunicazioni. Lì non esistono i pensieri, ma ci sono le sottilissime sensazioni, diciamo anche la sensazione originaria, il suono dell'essere dal quale deriva il linguaggio. Perché si comprendono? Perché sono tutti orientati su Dio, perché sono la legge compressa, perché vivono in modo assoluto in Dio. Pertanto, per loro non esistono segreti. Sono liberi, liberi nel parlare, liberi nel trasmettere e ricevere. Perché? Perché vivono in Dio. E la parola che esprimono racchiude a sua volta in sé l'immagine dell'essere. Quello che raccontano è allo stesso tempo anche un'immagine. Gli esseri spirituali comprendono le parole dell'essere e le sperimentano nel contempo anche in sé. Non devono guardare nell'immagine della parola.

0: parola, ma comprendono la parola in ogni dettaglio. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, è veramente un dono grande e unico poter ascoltare queste descrizioni dell'Eterno Essere, che è la nostra patria. Ascoltando queste spiegazioni, sicuramente in molti di noi si fa sentire la nostalgia che dice: «Voglio ritornare lì». Ora desideriamo ascoltare insieme la registrazione originale di una parte dell'istruzione, poiché le parole di Gabriele Sofia ci trasmettono molto di più e ci toccano profondamente nell'anima.
1: Nel principio, trasmettere e ricevere, quando un essere spirituale trasmette verso un altro essere spirituale in un'altra sfera dei cieli, questi sperimenta il potenziale di trasmissione come immagine in ogni dettaglio. La definisco ora come la parola in una conversazione, quindi nello scambio di parole sperimentano la parola in tutto il suo insieme, sentono la parola e sanno quello che il loro prossimo desidera esprimere con essa. Quindi è la libertà infinita, il grande amore infinito reciproco, l'amore per gli altri, perché non ci sono segreti. Ogni essere spirituale ha determinate capacità che utilizza anche nell'Eterno Essere. Nel trasmettere o nelle conversazioni si parla spesso di queste capacità. Nell'Eterno Essere ci sono tante e tante situazioni, perché lo Spirito Eterno espira e inspira incessantemente. C'è sempre qualcosa in evoluzione, tutto è in movimento. E gli esseri spirituali, che sono completamente maturati, agiscono e aiutano nell'Eterno Essere, nella Patria Eterna. Ci sono diverse attività di cui una gran parte non la conosciamo nemmeno perché non abbiamo nemmeno le parole per descriverle, ma conosciamo alcune di queste attività. Sappiamo che ci sono gli anziani dei pianeti, sappiamo che molti aiutano nelle sfere di sviluppo divine, sappiamo che ci sono gli insegnanti spirituali, le attività di insegnamento, quando dalle sfere di sviluppo giungono dei bambini che nascono attraverso il principio duale come figli di Dio. Questi bambini passano di nuovo attraverso tutti i livelli e quindi maturano. Diremmo che il bambino cresce. Matura quindi fino a diventare un essere spirituale completamente sviluppato che porta in sé in modo vivo tutti gli aspetti dell'essere. Cosa viene detto lì? Solo ciò che è essenziale. E nella legge di Dio. E com'è nel nostro caso? Teniamo presente che tutto l'essere dei cieli è stato trasformato a un livello inferiore e modificato. Questo significa ognuno di noi è legge. E da cosa è composta la legge? Ognuno di noi, ogni persona, ha la sua legge, che è la legge personale. È la mia legge, è la tua legge. Non diciamo che è la nostra legge. Nell'Eterno Essere si dice è la nostra legge, la nostra vita, il nostro essere. E ogni persona deve ammettere è la mia legge. Quindi la legge è trasformata a un livello inferiore. E questa mia legge è costituita dai miei aspetti del peccato. E ognuno pecca in modo diverso. Il potenziale dei nostri peccati è nel contempo anche il nostro potenziale di trasmissione. E questo nostro potenziale di trasmissione è anche il nostro potenziale di ricezione. Sperimentiamo il nostro potenziale di trasmissione, o forse solo una parte di esso, perché ogni giorno percepiamo un potenziale diverso nei nostri sentimenti, nelle nostre sensazioni, nei pensieri, nelle parole, nel mondo dei nostri sensi. Nella vista, nell'olfatto, nel tatto, nell'udito. Questa è la nostra legge.
2: Dopo aver ascoltato queste parole della sapienza divina nella registrazione originale, continuiamo a leggere come avviene la nostra comunicazione qui sulla Terra, al contrario della comunicazione divina. Quando inviamo i nostri pensieri, eventualmente, come diciamo a volte, per via telepatica, i nostri pensieri raggiungono il nostro prossimo, in modo che possa ricevere i nostri pensieri per poi trasmetterci a sua volta un messaggio corrispondente. Diciamo, a volte funziona. Ho pensato spesso al mio prossimo e tutto a un tratto mi ha telefonato. Sì, perché ha telefonato? Perché aveva in sé gli stessi o simili pensieri. Perché ci conosce, sa come siamo. Perché conosce eventualmente alcuni aspetti dei nostri pensieri, dato che abbiamo parlato con lui e sa più o meno come pensiamo. E così riceviamo alcuni aspetti. E se riceviamo questi pensieri e facciamo una telefonata, possiamo eventualmente chiarire alcune cose. Ma le chiariamo secondo la legge di Dio o siamo solo contenti di poter avere una conversazione? E cosa diciamo? In fondo, ognuno parla di se stesso. Pensiamo a come avviene una telefonata. Come stai? Ma sì, abbastanza bene. Tu? Io sto bene. E poi raccontiamo come stiamo. Forse ascoltiamo brevemente il nostro prossimo che ci dice come sta. Ma accogliamo veramente in noi quello che ci dice? Oppure ci occupiamo subito di noi stessi, riflettiamo eventualmente su noi stessi oppure sul nostro prossimo. E cosa pensiamo? Ognuno esprime se stesso. Può esprimere solo quello che ha immesso in sé. Può esprimere solo la sua legge personale. Per questo ogni parola ha un contenuto diverso. Quando 2, 3, 4, 5 persone utilizzano la stessa parola, ognuna di loro pone nella parola un significato diverso, in base alla propria legge personale.
1: L'istruzione data dalla sapienza divina continua con alcune domande che possono aiutarci a riconoscere più a fondo noi stessi e i nostri aspetti umani. Perché riusciamo così difficilmente a cogliere l'essenziale? Perché non esprimiamo solo l'essenziale, ma così tante cose inutili? Perché i nostri aspetti umani, gli aspetti del peccato, i programmi del nostro ego spingono sempre a mettersi in mostra. Perché abbiamo bisogno di un telefono? Perché non siamo più in grado di comprenderci da fratello a fratello. Per esempio, abbiamo il telefono senza fili, abbiamo i cellulari. Chiamiamo un numero e ci risponde l'utente. Ma se l'utente non ha un telefono, non potremo raggiungerlo al telefono. Per questo dipendiamo da questo mezzo di comunicazione primitivo. Per esempio, abbiamo bisogno del computer perché non siamo più in grado di inviare al nostro prossimo un messaggio tramite il principio trasmettere e ricevere. E poi affermiamo: la nostra tecnologia è geniale. Pertanto, noi esseri umani siamo ottusi. E tutta la bellezza, il colore, la forma, il suono, detto globalmente, la sinfonia dell'eterno essere, è coperta dai nostri peccati, dai nostri programmi dell'ego. Ogni giorno inviamo questi programmi e riceviamo aspetti simili. E non percepiamo nemmeno che stiamo ricevendo, non sappiamo che stiamo ricevendo. Accogliamo in noi pensieri e diciamo: da dove vengono? E li mettiamo da parte. In realtà, forse la nostra stessa legge dell'ego sta cercando di dirci qualcosa. Forse il computer causale sta trasmettendo e dicendo: sistema oggi questi aspetti. Parliamo, parliamo, continuiamo a parlare e sempre solo di noi stessi, e non siamo in grado di comprenderci. Se ora chiedessi: mi hai compresa? Rispondereste: sì, certo che ti ho compresa. Ma ognuno comprende qualcosa di diverso. Indipendentemente da dove ci troviamo, ognuno comprende qualcosa di diverso.
0: Cari ascoltatori, purtroppo dobbiamo ammettere che questa è la nostra realtà qui sulla Terra. L'istruzione continua in merito. In fondo è un'immagine piuttosto triste. Siamo figli e figlie di Dio. Abbiamo in noi la pienezza, il potenziale di trasmissione più bello, la legge eterna, e ci accontentiamo del nostro potenziale di trasmissione a livello più basso. Non comprendiamo il nostro prossimo e diciamo: sì, sì, ti sento, ma sentiamo davvero e ascoltiamo davvero quello che l'altro sta cercando di dirci? Sì, sì, ti vedo. Lo vediamo davvero? Forse qualcuno si rende conto del motivo per cui Cristo, nostro fratello e Redentore, ci parla di nuovo e ci dà spiegazioni dettagliate. Desidera renderci sensibili per la patria eterna. Desidera indicarci che siamo figli di Dio e vuole dirci: liberatevi dai vostri peccati, io vi aiuto, perché è il nostro Redentore. E non peccate più, adempite passo per passo la legge, per poter ridivenire quello che siete nel profondo, quello che siamo tutti, figli e figlie del cielo, figli e figlie della legge eterna, dell'amore. È lì che ci conduce il nostro cammino. E nessun essere umano, nessuna anima può dire: non lo voglio. Eravamo tutti felici nell'essere eterno, fino a quando qualcuno, tutto ad un tratto, ha pensato che avrebbe preferito essere nella corrente invece che un essere potenziato, l'essere compresso. E così è iniziata la caduta. E quando oggi diciamo: preferisco essere un essere umano, che mi importa dell'essere spirituale? Siamo nel pensiero della caduta. Ma dentro di noi abbiamo l'essere. E prima o poi in ognuno di noi si accende la scintilla e si dice: non voglio più continuare così. Prima o poi in ognuno si risveglia il desiderio di allontanarsi dalla ristrettezza, da ciò che è personale, per andare verso l'impersonale. Forse ora comprendiamo cosa sia l'impersonale. È lo spirito che compenetra tutto. Sono gli esseri che vivono nello spirito eterno. Lo spirito non trattiene nulla per sé. Dio, il nostro Padre eterno, la legge compressa, non trattiene nulla per sé. Si dona completamente nella corrente eterna, nella legge eterna. Questo è impersonale. Non trattiene nulla per la sua persona. Chi trattiene e dice «solo per me» diventa personale. E quello che è personale è l'ego, il peccato, solo per me. Così trasmettiamo e così riceviamo e così parliamo. E normalmente parliamo troppo.
2: La sapienza divina ci dà altri aiuti per riconoscere i nostri aspetti umani dicendo: perché parliamo così tanto? Perché parliamo così tanto anche nei nostri pensieri? Qual è la causa? Insicurezza, volersi mettere in mostra, paura, preoccupazioni, forse anche perché mettiamo in alto il prossimo oppure lo svalutiamo. Ci sono alla base aspetti che avremmo dovuto esaminare e sistemare forse già da molto tempo. Parliamo troppo nei nostri pensieri. Vogliamo coprire quello che c'è in noi stessi in modo che non affiori ciò che avremmo dovuto esaminare e sistemare già da molto tempo. Perché se ci tirassimo indietro e ci ordinassimo di fare silenzio, nel senso fai silenzio e riconosci te stesso, dovremmo allora guardare in noi stessi in molti modi, cioè nei nostri pensieri, in quello che volevamo dire, e ritroveremmo sempre noi stessi, il nostro basso ego. Tutto ciò che ci spinge viene dagli aspetti personali, da quello che abbiamo immesso noi stessi. Ciò che è impersonale non spinge, scorre e si comunica per noi e per il nostro prossimo, se è bene che questo avvenga. E chi vive nella corrente non ha bisogno di chiedere. È la corrente stessa, quale legge compressa.
3: In den Erklärungen heißt es weiter.
1: Nelle spiegazioni leggiamo inoltre: abbiamo in noi l'essere, ma spesso c'è una discrepanza tra l'anima e l'essere umano. L'anima si è risvegliata e desidera essere libera, desidera anelare a Dio, mentre l'essere umano desidera trattenere ancora alcune cose, desidera vivere qua e là il suo ego umano, i suoi peccati. E di tanto in tanto questo provoca un cosiddetto dolore per l'anima. C'è qualcosa che ci fa male, ma non è un dolore. Non è un dolore fisico, ma una sofferenza profonda con la quale l'anima dice: staccati finalmente dai pesi che mi hai caricato, perché voglio tornare a casa, dall'Eterno. Per questo veniamo sempre posti davanti alla decisione: adempi il desiderio dell'anima e sistemi, o essere umano, quello che hai imposto all'anima, oppure lo trattieni. E se lo tratteniamo, si forma la discrepanza tra l'anima e l'essere umano, che spesso ci mette veramente alla prova. Un aiuto potrebbe essere, quando si presentano difficoltà, quando riconosciamo i nostri aspetti umani, quando crediamo che quello che si presenta stia per sopraffarci, diciamo: sì, Padre, e questo significa: si compie la tua volontà.
0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni giorno noi esseri umani possiamo deciderci per la vita personale, fatta di molte parole, o per la vita impersonale, la vita divina, che portiamo nel profondo della nostra anima e ci unisce a tutti i nostri simili, poiché siamo tutti figli e figlie provenienti dalla patria eterna, dall'eterno essere. Quello che ancora ci separa da questo essere impersonale può essere dedotto, come abbiamo imparato, dalle nostre parole, ad esempio da quello che si nasconde dietro di esse. Chi decide di riconoscere se stesso nel profondo si renderà conto che si tratta di un cammino interessante che ci avvicina passo dopo passo ai nostri simili e ci aiuta a comprenderci sempre meglio, se lo desideriamo. In conclusione, vi auguriamo giornate interessanti e istruttive. Arrivederci alla prossima puntata della serie La scuola è la vita. Un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Sentiamo dire in continuazione che ogni uomo è il microcosmo nel macrocosmo. Molti di noi affermano questo e dicono di se stessi, per esempio, io sono il microcosmo nel macrocosmo. Tuttavia, contemporaneamente, l'uno o l'altro si lamenta per via di dolori, sofferenze, problemi e malattie.
1: Haben wir uns schon Gedanken darüber gemacht?
0: Abbiamo già riflettuto sul fatto che il macrocosmo non porta in sé né sofferenza né malattia, né difficoltà, né preoccupazioni o problemi. Perché allora il microcosmo è malato? Perché ci sono così tanti problemi, preoccupazioni, difficoltà e tutto quello che gli uomini fanno in questo mondo? Diciamo semplicemente perché abbiamo agito contro le leggi del macrocosmo, contro le leggi dell'amore e della libertà. Dio ha dato agli uomini tramite Mosè i 10 comandamenti. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato il discorso della montagna e ha vissuto in base ai comandamenti e al discorso della montagna. Spesso ci chiediamo: ma se sono malato o se soffro, qual è stata la causa di questo? Se io sapessi questo, potrei superarlo e non rifarlo più. È scritto: chiedete e vi verrà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Non abbiamo bisogno di vagare ciecamente e chiederci continuamente: ma che cosa ho causato per avere tutto questo, se lo sapessi? Dio ci ha dato degli estratti provenienti dalla grande legge cosmica, che sono i 10 comandamenti. E se il microcosmo, l'uomo, è disposto a mettere in luce i 10 comandamenti, può comprendere eventualmente da dove provengono la malattia, la sofferenza e le preoccupazioni. Molti di noi sanno che nelle vicinanze del nostro cuore splende una grande fiamma. È la forza del Cristo Dio, che è quindi vicino al nostro cuore. Se impariamo a porre i comandamenti o un comandamento di Dio in questa fiamma, allora il Cristo, il grande Spirito, illuminerà questo comandamento e ci darà delle immagini dove vedremo se abbiamo agito contro il comandamento di Dio, quando abbiamo agito così, come abbiamo agito contro il comandamento, contro chi e dove. Non abbiamo bisogno di essere ciechi. Il Cristo è presente e ci aiuta. Noi uomini siamo tutti sulla scuola terrena per imparare. E così proporrei, chi lo desidera, impariamo a mettere in luce con il Cristo uno o più comandamenti, in modo da riconoscerci in questo comandamento, e così possiamo pentirci di cuore, chiedere perdono e perdonare, e così poi accogliere la luce interiore, la luce cosmica, l'irradiazione del microcosmo per ottenere la guarigione. Cosa succede quando agiamo contro i comandamenti? Le cellule del nostro corpo, gli elementi del nostro corpo si distolgono dalla luce radiosa del Cristo Dio e così ricevono sempre meno energia. Nelle cellule, negli elementi del corpo si fa buio e l'oscurità porta la sofferenza, la malattia e le difficoltà. E se ora riconosciamo cosa dovremmo sistemare e lo sistemiamo di tutto cuore, pentendocene e sistemando quello che abbiamo causato contro la vera vita, allora a poco le cellule, gli elementi del corpo si rivolgono di nuovo verso la grande fonte, verso la fonte della forza e della luce. E noi riceviamo la guarigione globale attraverso il medico e guaritore interiore, il Cristo. Chi lo desidera può seguirci ora per sperimentare cosa c'è in uno dei comandamenti. Chi lo desidera si siede in posizione eretta. Appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo al centro del Cristo Dio nelle vicinanze del nostro cuore. Affermiamo la possente luce in noi. Diciamo sì al Cristo, alla sua presenza. Gli chiediamo di illuminare uno dei comandamenti e chiediamo il suo aiuto affinché possiamo riconoscerci e ritrovarci in esso. Se lo vogliamo di cuore, saliranno delle immagini e noi sperimentiamo i nostri comportamenti errati. Esprimo un comandamento ponendolo nel nostro cuore. È il primo comandamento. Io sono il Signore, tuo Dio. Tu non dovresti avere altri dei all'infuori di me. Altri dei sono anche uomini, persone che amiamo più di altri. Ripeto, e voi accogliete questo nel profondo di voi stessi. Io sono il Signore, tuo Dio. Non dovresti avere altri dei all'infuori di me. Nella luce del Cristo c'è questo comandamento.
1: Christus durchstrahlt dieses Gebot.
0: Cristo irradia questo comandamento.
1: In unserem Oberbewusstsein
0: nel nostro conscio si formano delle immagini.
1: Wen habe ich bevorzugt?
0: Chi ho preferito?
1: Wen habe ich benachteiligt?
0: Nei confronti di chi sono stato non corretto? Che cosa ho preso per me, causando sofferenza ad altri? Io sono il Signore, tuo Dio. Non dovresti avere altri dei al di fuori di me.
1: Jetzt lassen wir die Bilder zu.
0: Ora permettiamo che si formino le immagini.
1: Jetzt fühlen wir.
0: Ora entriamo con le nostre sensazioni in una delle immagini.
1: Und bitten Christus.
0: E chiediamo al Cristo,
1: dass er in unseren Herzen,
0: di stimolare in noi, nel nostro cuore, il pentimento. In modo da chiedere perdono di cuore e perdonare. Lo facciamo ora, nel silenzio.

0: se siamo stati perdonati, oppure se abbiamo perdonato di cuore, sentiamo come se il nostro cuore si è liberato di un peso. Il nostro respiro va più leggero e più profondo. Il Cristo ci ha toccato. Le cellule del nostro corpo, gli organi, gli elementi del corpo si rivolgono verso la luce cosmica.
1: Christus strahlt in dem Körper.
0: Cristo si irradia nel corpo.
1: Christus hilft und heilt.
0: Il Cristo aiuta e guarisce.
1: Nun legen wir die rechte Hand.
0: Ed ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta ed entriamo con le sensazioni per sentire quello che succede in questo posto, poiché abbiamo compreso il comandamento, ci siamo riconosciuti in esso, ci siamo pentiti e abbiamo sistemato. Ed ora avviene.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Ströme der Liebe.
0: Correnti dell'amore scorrono nell'anima.
1: Und strömen in den Leib.
0: E fluiscono nel corpo.
1: Wir konzentrieren uns.
0: Ci concentriamo sulla parte del corpo che abbiamo scelto e percepiamo la presenza di Dio.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Christus hilft.
0: Cristo aiuta.
1: Unser Atem geht tief.
0: Il nostro respiro è profondo. Subentra la gioia.
1: Der Körper ist leicht.
0: Il corpo è leggero e dinamico.
1: Es ist der Geist.
0: È lo spirito che ci eleva.
1: Lernen wir.
0: Impariamo
1: die Nähe der Kraft.
0: A percepire la vicinanza della forza.
1: Es heil.
0: Guarisce.
1: Es hilft.
0: Aiuta.
1: Christus in uns.
0: Cristo in noi.
1: Wir legen die rechte Hand wieder zurück.
0: Riportiamo indietro la mano destra e ci concentriamo di nuovo sulla luce interiore, sulla luce del Cristo in noi.
1: Ich spreche wieder ein Gebot.
0: Metto di nuovo un comandamento nel vostro cuore. Accoglietelo nella luce del Cristo. Prendo il quinto comandamento. Non uccidere.
1: Du sollst nicht töten.
0: Non uccidere.
1: Wir könnten sagen,
0: potremmo dire,
1: wir töten nicht.
0: Noi non uccidiamo.
1: Wir tragen dazu bei,
0: ma
1: zum töten,
0: partecipiamo all'uccisione, per esempio, consumando carne, torturando piante, oppure uccidendo consapevolmente degli animali. Esprimo ancora una volta il comandamento: non uccidere. Lo poniamo nella luce del Cristo e lo preghiamo di metterlo in luce e far salire nel nostro conscio quando e dove e come abbiamo agito contro il comandamento. Cristo,
1: bitte hilf uns.
0: Ti preghiamo, aiutaci. Illumina il comandamento: non uccidere. Nel nostro conscio si sviluppano dei pensieri e delle immagini. Sperimentiamo i nostri comportamenti errati, in fondo, contro noi stessi. Abbiamo agito contro il grande e onnipossente macrocosmo e il microcosmo soffre ora per questo. Elementi del corpo si sono distolti dalla possente luce radiosa. E ora hanno bisogno della forza vitale, della forza di guarigione, di energia. Riconosciamo i nostri comportamenti errati, che chiamiamo anche peccati. Ed ora ci pentiamo di tutto cuore. Lo Spirito Eterno ci è vicino. Chiediamo perdono e perdoniamo. Lo facciamo ora nel silenzio e ci prendiamo tempo per farlo.

0: Il nostro corpo è leggero, poiché il respiro è profondo. Ci sentiamo liberi. Un peso è caduto dal nostro cuore. Elementi del corpo si rivolgono verso la luce. Cellule malate seguono la via per venire espulse. Altre cellule sane si edificano. Il nostro corpo è in azione. E di nuovo appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Ci concentriamo su questa parte del corpo. Impariamo a percepire. Dio è presente. Il grande Spirito è in noi. Correnti di amore, di guarigione, scorrono nella nostra anima e nel nostro corpo. Cellule malate vanno per essere espulse.
1: Gesunde Zellen bauen sich auf.
0: Cellule sane si edificano. Il nostro corpo riceve luce dalla sua luce, forza dalla sua forza, aiuto e guarigione tramite Cristo, il medico e guaritore interiore. E noi affermiamo, guarisce.
1: Christus hilft.
0: Cristo aiuta.
1: Wir bejahen es heilt.
0: Affermiamo, guarisce.
1: Cristo
0: compenetra l'anima e il corpo, dona sollievo, guarisce, aiuta.
1: Christus in uns.
0: Cristo in noi.

0: Wir legen unsere rechte Hand wieder zurück.
1: Riportiamo indietro la nostra mano destra.
0: Wir fühlen in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel nostro corpo.
0: Lernen wir zu fühlen.
1: Impariamo a percepire. Scorre.
0: Christus durchfließt unsere Seele.
1: Scorre nella nostra anima.
0: Christus
1: Cristo scorre, ricolma il nostro corpo.
0: Cristo
1: è l'armonia.
0: Cristo
1: è l'unità.
0: Das Leben.
1: La vita
0: e
1: il medico e guaritore interiore. Pensiamo ora a persone che hanno bisogno del suo aiuto, a familiari, amici, parenti, persone che conosciamo. Siamo in accordo con loro? Tra di noi va tutto bene? Se è così, portiamo l'immagine del nostro prossimo nella luce del Cristo. Poniamo l'immagine del nostro prossimo nella luce del Cristo. Affermiamo la forza del Cristo Dio in nostro fratello, in nostra sorella. Diciamo sì a Cristo
0: in unserem Nächsten.
1: Nel nostro prossimo.
0: Christus durchflutet das Bild.
1: Cristo scorre nell'immagine e tocca così la persona che noi abbiamo posto nella luce del Cristo.
0: Gott ist gegenwärtig.
1: Dio è presente.
0: Gott liebt
1: Dio ama tutti i suoi figli.
0: Bitten wir im Herzen,
1: preghiamolo di cuore affinché sempre più persone si rivolgano verso la grande e buona luce, così da riceverla. Le nostre preghiere scorrono verso il nostro prossimo, l'immagine del nostro prossimo scompare nel nostro cuore, ma il nostro prossimo rimane in noi. Senza grandi parole, ringraziamo colui che ci ama, colui che è presente. Ringraziamo il Cristo Dio.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi salutiamo di cuore a questa serie di trasmissioni Siamo le comunità libere, collega e sì, in cui leggiamo di volta in volta alcuni testi come spunti per riflettere per voi e per tutti noi. Leggo spesso i libretti Il messaggio della verità, in cui trovo di volta in volta indicazioni molto preziose date da Gabriele. Leggo ora un breve testo tratto dal libretto Non siete soli. Leggiamo. Impara a guardare in profondità e giungerai a te stesso e al tuo prossimo. Impara ad ascoltare nel profondo dentro di te e imparerai anche ad ascoltare gli altri. Impara a vedere nel profondo di ogni cosa e riuscirai ad affrontare meglio la tua giornata. Impara a sentire il messaggio dal dolore e dalla sofferenza. Ti indicano sempre la strada verso una vita migliore e più elevata. Mi piace molto l'aspetto di poter imparare da me stessa. Mi esercito durante la giornata e mi rendo conto che in questo modo la vita diventa interessante. Imparo ogni giorno qualcosa e mi sento più ricca nell'interiore. È un buon esercizio per vivere ogni giorno in modo consapevole.
1: Desidero leggere un breve estratto dal libretto Vivi l'attimo e vedi e riconosci te stesso, che ha lo stesso titolo di un libro di Gabriele. Vivere nella giornata significa accettare e accogliere nel modo giusto tutto quello che la giornata ci porta, senza trascurare nulla. Riconoscere e sistemare i lati umani che la giornata ci indica e superare, compiere e risolvere con la forza di Dio il lavoro che ci aspetta e tutto quello che ci presenta. In tutto quello che la giornata ci porta, sono contenuti allo stesso tempo la risposta, l'aiuto e la soluzione. Se viviamo nell'attimo e chiediamo a Dio di aiutarci a prendere in mano, nel Suo nome, la nostra giornata, tutto quello che ci capita in quella giornata e in quel momento, come ad esempio colloqui personali in famiglia, sul posto di lavoro, o il nostro lavoro stesso, scorrerà liscio, perché lasciamo agire in noi e attraverso di noi il miglior aiutante, consigliere e amico, la legge eterna, Dio. Il contenuto di queste poche frasi è così concreto, così pratico, che possiamo lavorare ogni giorno con questi aspetti. E se chiedo sinceramente aiuto a Dio, alla legge eterna, come si dice nel testo, faccio l'esperienza che in ogni incontro, in ogni colloquio, in ogni lavoro e in ogni compito sono già contenuti la risposta, l'aiuto e la soluzione. Questo mi fa sentire libero e rende le giornate ricche di esperienze. Così auguriamo anche a tutti voi di fare buone esperienze nella consapevolezza collega e sì, Dio con noi e noi con Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni ascoltiamo estratti da insegnamenti che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato negli ultimi quasi 5 decenni su tutti i campi della vita. Il tema di questa trasmissione è «Impara a vivere con la natura e gli animali e imparerai a capire meglio te stesso e anche il tuo prossimo». Sicuramente comprendiamo già che non si tratta di essere a favore della natura e degli animali in modo superficiale o semplicemente di rallegrarcene, ma piuttosto che si tratta di imparare su noi stessi, per noi stessi, e per il nostro rapporto con il nostro prossimo e con la creazione di Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Ora ascoltiamo alcuni estratti dall'istruzione di Gabriele, che ci ha detto: per capire meglio noi stessi, ci esaminiamo, chiedendoci prima di tutto cosa significhi per noi responsabilità. Per molte persone la parola responsabilità è solo un concetto, qualcosa di astratto, che le riguarda per così dire solo teoricamente. Per questo non importa loro molto quando sentono dire che noi stessi siamo responsabili di tutto il nostro modo di pensare, parlare e agire davanti alla legge di Dio. Se ci rendiamo conto che tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, ogni parola, quindi tutto il nostro comportamento, è energia e che nessuna energia va perduta, si arriva alla conclusione logica che ad ogni azione deve seguire una reazione. Tuttavia, non si tratta solo di un principio astratto, di una verità che la nostra mente afferma e che viene applicata solo in generale al nostro mondo nel suo insieme. La catena di azioni e reazioni è piuttosto la realtà della nostra vita terrena personale. Ogni individuo agisce incessantemente, invia sentimenti, sensazioni, pensieri, parla, agisce. In base al contenuto delle sue azioni provoca diverse cose di cui è e rimane responsabile. E ogni azione che parte dall'uomo ritorna a lui come reazione. Viene memorizzata a livello energetico nella sua anima e nella sua struttura di cellule e viene registrata come memoria nel cosmo. Pertanto ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni e anche per ciò che omette di fare e anche per le proprie mancanze nei confronti delle leggi divine che ha accettato.
2: Gabriele ha continuato spiegando: quante volte diciamo io voglio e tuttavia non lo facciamo. Per esempio, voglio vivere con i miei simili e con la natura e gli animali. Tuttavia, molti non vogliono fare il lavoro su se stessi che ne consegue, mettere in pratica le leggi di Dio che sono la nostra vera vita. Vogliamo o voglio significa ci siamo resi conto che ciò che esprimiamo come nostra intenzione è qualcosa che dobbiamo mettere in pratica. Tuttavia non dobbiamo fermarci a questo. Un detto popolare dice: la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Con questo si intendono appunto questi aspetti positivi che riconosciamo, a cui facciamo seguire il proposito voglio, ma senza trarne le conseguenze per la nostra vita. Così la parola volere, come la parola responsabilità, è diventata un concetto elastico, che ognuno interpreta per sé personalmente in modo che sia a suo vantaggio. Le seguenti spiegazioni sul tema imparare a vivere con la natura e gli animali si rivolgono a coloro che non si accontentano solo dei propositi, di riconoscere ciò che si dovrebbe effettivamente fare, ma che hanno deciso di dare un nuovo corso alla loro vita. Se vogliamo vivere in modo giusto con i nostri simili e con la natura, la prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è che la vita è comunicazione divina. Tutto ciò che vediamo e tutto ciò che non vediamo è vita. Tutto l'infinito, tutte le forze pure e le forme pure sono ricolme della vita che è Dio. La terra, invece, e tutto ciò che vive in essa, su di essa e sopra di essa, compreso l'universo materiale, sono solo un'immagine riflessa dell'infinito, sono riflessi dell'essere. L'immagine originaria è l'essere, è la vita. Il riflesso, l'immagine riflessa, contiene la vita.
1: Gabriele ha continuato a spiegare. I regni della natura, noi esseri umani, tutte le anime nelle sfere di purificazione, tutti i corpi celesti materiali e di sostanza più sottile, sono quindi solo riflessi dell'essere. La sostanza raddensata, la materia e gli astri di sostanza più sottile, sui quali vivono le anime, sono solo compenetrati e vengono sorretti dalla vita, Dio. Questo avviene attraverso il nucleo vitale incorruttibile e quindi indistruttibile nella nostra anima, che è avvolto dalla forma di vita raddensata, l'essere umano. Il collegamento con Dio, l'unica fonte di vita, avviene attraverso il nucleo vitale o nucleo centrale. Di conseguenza, in tutto l'infinito, tutto ciò che è puro, e anche il nucleo centrale, il nucleo dell'essere nell'anima di ogni essere umano, sono in comunicazione tra loro. Della sostanza raddensata, che è costituita da diversi gradi di raddensamento, fanno parte il cosmo materiale, le sfere di purificazione con le anime, tutti gli esseri umani, i regni della natura, tutte le specie vegetali e animali, tutti i minerali in forma fluida e solida. La vita è l'unità, chiamata anche comunicazione universale. È lo spirito universale che unisce tutto ciò che è puro attraverso la comunicazione universale. I regni della natura non conoscono alcuna separazione dallo spirito universale. Sono collegati e si sentono collegati con il grande unico universale che li collega e con il quale sono uniti. La vita, la comunicazione universale, non conosce nemmeno la morte. Rendiamoci conto che tutte le forme materiali della natura, per esempio gli alberi, gli arbusti, i fiori, non conoscono la morte. Per la natura, il morire della forma esteriore non è altro che il deporre la forma temporale per tornare ad essere di nuovo nella vera forma di coscienza originaria. Lo stesso vale per gli animali. Non conoscono la morte. Quando depongono la loro forma temporale, che vorrei definire anche abito terreno, sono di nuovo quello che sono nella loro coscienza, coscienza che ha preso forma. Anche le pietre, tutti i minerali, solidi e fluidi, non conoscono la morte. Non importa come la loro forma esteriore venga sfruttata e modificata dall'uomo, essi rimangono lo stato di coscienza nello spirito universale. Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Tuttavia la natura e gli animali hanno paura degli uomini perché essi li costringono in svariati modi a morire in modo innaturale e spesso brutale. Molte persone uccidono senza riflettere sulla vita e senza chiedersi chi l'abbia donata alla natura e agli animali. Uccidere intenzionalmente e consapevolmente le piante e gli animali significa intervenire nel flusso armonioso, nella comunicazione universale, nella vita. Le violazioni nella comunicazione della vita vengono registrate nell'immagine di tutti gli eventi terrestri, nella cronaca atmosferica. Per esempio, l'abbattimento degli alberi nel pieno della linfa, o quando le piante di ogni specie vengono calpestate intenzionalmente e distrutte, o anche la manipolazione di gruppi di piante, o le sofferenze inflitte a centinaia di migliaia di animali, il fatto di schiacciarli volutamente, di farli soffrire, privandoli di una vita che corrisponde alla loro specie e molto, molto altro ancora. Gli innumerevoli interventi che danneggiano la vita dei regni della natura risalgono fino all'inizio del raddensamento, all'evento della caduta. Questi aspetti negativi sono stati ripresi da un lato da un numero sempre maggiore di persone e dall'altro anche da molte specie di animali, che attraverso la cronaca atmosferica sono state e sono stimolate a uccidere dagli esseri umani. I programmi di comportamento sbagliato creati dall'uomo sono stati quindi trasmessi agli animali. L'uomo è la causa, ne porta la responsabilità, ossia la colpa. Ha incolpato e incolpa se stesso, non l'animale. Quindi, se gli animali spesso cacciano e si cibano dei più deboli dei loro fratelli animali, questo avviene solo a causa dell'influsso dell'uomo esercitato nel corso di migliaia di anni. Questo degrado è avvenuto quindi a causa dell'uomo e non corrisponde né alla vita universale né a una morte naturale come prevista dalle leggi terrene della natura. Nonostante tutto quello che è stato e viene inflitto agli animali, i nostri fratelli animali sono molto più conformi alla loro specie e nel loro comportamento sono eticamente e moralmente superiori rispetto all'uomo, che può essere definito un assassino e un tormentatore. Per esempio, fa soffrire crudelmente i bovini maschi e femmine per trarne vantaggio e profitto usando la forza vitale ricavata in modo forzato per l'inseminazione artificiale che poi esegue. Le fattorie che allevano animali inseminati artificialmente dall'uomo come animali da ingrasso per la produzione di carne non sono altro che stabilimenti di produzione di vita artificiale che dopo un certo periodo determinato dall'allevatore viene uccisa in modo che l'uomo possa godere del suo banchetto di cadaveri di animali.
2: Rendiamoci conto che anche gli animali che sono stati e vengono creati dall'uomo attraverso l'inseminazione artificiale per finire poi sul banco del macello sono esseri viventi. Tuttavia non è Dio l'Eterno, lo Spirito Universale, che dà vita agli animali che l'uomo ha creato a suo arbitrio, ma è l'uomo stesso che ha dato e dà loro una parte della sua forza vitale. L'uomo è intervenuto nella legge della natura e ha sottratto la sostanza di base della vita per usarla, per esempio, per generare animali destinati a essere uccisi intenzionalmente. In questo modo l'uomo si atteggia a creatore, ma dal momento che non è il creatore dell'infinito, l'esistenza di ogni animale generato artificialmente è attaccata alla batteria della vita di tutti coloro che ne sono corresponsabili, comprese le persone che consumano la carne dei loro fratelli animali, cioè i consumatori. Le persone che sono a favore eseguono e sostengono queste mostruosità nei confronti degli animali, sono prive di sentimenti e senza coscienza. Tengono alta la bandiera del loro modo di pensare egoistico, che dice «io sono il prossimo di me stesso». Un giorno saranno incatenati al loro pennone. Cosa avverrà poi? A causa degli innumerevoli comportamenti contrari alla legge divina dell'unità, di cui fanno parte tutte le energie dei sentimenti, delle sensazioni, dei pensieri e delle azioni, l'uomo ha creato il suo circuito individuale. Egli gira solo intorno a se stesso, secondo il principio «tutto sia al mio servizio». Il circuito dell'ego non è inserito nel circuito universale della vita. Le persone con questa coscienza ristretta dell'ego sono scollegate dalla comunicazione universale. Hanno nutrito e nutrono solo il loro ego comunicativo limitato. Il circuito personale, il circuito dell'ego, si riferisce quindi solo al corpo, all'aspetto carnale. Passa dagli aspetti immessi nel conscio e nel subconscio, ossia dal cervello, attraverso le cellule e le funzioni del corpo programmate allo stesso modo, ossia incolpate, e torna di nuovo al conscio e al subconscio. Il condizionamento avviene, tra l'altro, tramite gli aspetti che l'essere umano ha immesso nei pianeti di memorizzazione corrispondenti. In questo processo, il concetto dell'anima immortale e della comunicazione con la vita universale è andato perduto. La conseguenza è che l'uomo si occupa prevalentemente solo di se stesso e di ciò che lo riguarda. Il suo benessere personale, il suo beneficio e la sua reputazione sono in primo piano. Questo è ciò che poi chiama vita.
1: Gabriele ha poi spiegato come si forma il circuito personale. Detto in breve, avviene come segue. Ogni essere umano ha un'anima immortale, in cui si trova il nucleo centrale incorruttibile, che è divino. Il nucleo centrale è nella comunicazione universale con Dio, con la vita, quindi con l'infinito, con tutte le forze e forme pure e con la vita nei regni minerali della natura, quindi anche con il nucleo centrale in tutti gli esseri umani. Intorno al nucleo centrale incorruttibile si sono formati gli involucri come conseguenza di comportamenti errati. L'involucro esterno, raddensato, molto grossolano, cioè la materia grossolana, è la carne, è l'essere umano. Questi involucri si sono formati partendo dalla testa dell'essere umano, dagli aspetti contrari alla vita che ha immesso nel suo cervello. Inizialmente l'uomo ha memorizzato e memorizza nel conscio e nel subconscio. Quello che ha memorizzato nel cervello passa poco alla volta in tutto il corpo. Gli aspetti memorizzati penetrano nella struttura delle cellule e danno l'impronta a tutte le funzioni del corpo umano. Anche la struttura di particole spirituali dell'anima accoglie gli aspetti immessi. Ne derivano gli involucri energetici che costituiscono la radiazione diretta dell'essere umano. Così è poi anche il suo comportamento. Come già detto, l'uomo memorizza i suoi aspetti personali anche negli astri corrispondenti del cosmo materiale e del cosmo immateriale, le sfere di purificazione. Queste caratteristiche umane sono di natura personale. Non hanno accesso alla comunicazione universale, che è impersonale, ossia conforme alla legge. Di conseguenza, la persona egocentrica, chi più chi meno, conduce un'esistenza isolata, perdendo il collegamento con i suoi simili, con la natura e con gli animali. Possiamo paragonare il circuito personale a una ragnatela. Il ragno cattura una mosca nella sua tela. L'uomo ha creato una ragnatela per se stesso, per così dire, nella quale si è impigliato. Il risultato è che i sentimenti, la coscienza di una tale persona sono divenuti insensibili. Eventualmente è in contatto solo con persone che la pensano come lui. Tutto il resto, tutto ciò che non rientra nel suo circuito di sentimenti e pensieri egocentrico e ristretto, lo rifiuta. Le persone che non hanno un vero sentimento per la vita e sono prive di coscienza, pensano e agiscono come robot. Con il loro modo di comportarsi spesso distruggono tutto ciò che non porta loro un vantaggio. Non hanno alcun riguardo per la vita dei loro simili, né tantomeno per la vita della natura e degli animali e della madre terra. Come già detto, il motto del loro ego è: io sono il prossimo di me stesso. Tutto deve essere al mio servizio per il mio benessere personale. Non importa loro se la natura e gli animali soffrono a causa di ciò. Per loro tutto è solo un oggetto, possibilmente privo di vita. Tutto deve solo portare loro un vantaggio, anche se si tratta della vita degli animali e della natura.
0: Gabriele ha ripetuto ancora: le persone che alimentano senza riguardo il loro circuito personale si sono separate dalla comunicazione universale. Vengono solo tenute in vita dal nucleo centrale nella loro anima. La povertà di sentimenti porta a un comportamento brutale che distrugge e uccide a vantaggio di se stesso. La madre terra, con le sue diverse specie di piante, con i suoi animali e minerali, si trova quindi in balia di questi tipi di esseri umani. L'attuale generazione umana sta dimostrando con un'evidenza senza precedenti che non serve a nulla limitarsi a parlare di proteggere la biodiversità e gli animali. Anche se molti cosiddetti amici della natura parlano della bellezza della natura e del mondo animale, del suo molteplice splendore di colori e dei disegni delle loro piume o del loro manto, non serve a niente. Le sole parole dell'uomo servono a ben poco se non sono sostenute dalle cure e dall'aiuto per il nostro secondo prossimo, per i nostri fratelli e sorelle della natura, gli alberi, gli arbusti, le erbe, i fiori e gli animali. Quando parliamo dei regni della natura, non dobbiamo dimenticare i minerali, né le forze elementari, la terra, l'acqua, il vento, il fuoco e anche il sole e gli astri. Tutto fa parte dell'unità universale, dell'amore e della sapienza di Dio, che è anche lo spirito della natura e degli elementi. Siamo sinceri. Quante volte abbiamo fatto o facciamo una passeggiata nel bosco, attraverso i prati o lungo un bel sentiero nei campi e abbiamo pensato o detto com'è bello nel bosco, nella natura. La tranquillità fa bene, il canto, il cinguettio, il gioire degli uccelli fanno bene all'animo. Oppure osserviamo con meraviglia i vecchi alberi possenti che resistono al vento, alla tempesta, al freddo e alla calura e crescono e portano ugualmente i frutti della loro specie. Oppure vediamo dei caprioli che saltano agilmente oltre ciuffi d'erba o piccoli alberelli, o lepri, volpi, cinghiali, o gli scoiattoli agili e minuti, il cui manto brilla meravigliosamente nell'elemento del fuoco, al sole. Pensiamo e diciamo quanto è bello e benefico tutto questo. Tuttavia, cosa portiamo con noi nei boschi, attraverso i prati e lungo i sentieri nei campi? In definitiva, le nostre preoccupazioni e i nostri problemi, la nostra irradiazione cupa che coloriamo con belle parole, dicendo per esempio quanto è bello tutto questo e come ci fa bene. Dopo aver terminato la nostra passeggiata, pensiamo o diciamo quanto sia stata bella e rigenerante. Forse ne riparliamo il mattino dopo, quando raccontiamo come abbiamo trascorso la domenica. Un po' più tardi, quasi non ce ne ricordiamo più, perché ci occupiamo di nuovo di noi stessi, di quello che abbiamo portato con noi anche durante la passeggiata, il nostro ego grigio e spesso cupo.
2: Da queste spiegazioni ci rendiamo conto di come Gabriele conosca bene il nostro modo di pensare e di comportarci. Ha poi continuato dicendo: forse vediamo e sentiamo in televisione o leggiamo sul giornale come gli animali, che sono in fondo anche esseri che amano la libertà, vengano tenuti nelle stalle, come vengono allevati gli animali per la produzione di carne, cosa viene dato loro da mangiare, come sono tenuti durante il trasporto, come sono trattati, uccisi e smembrati nei macelli, o come devono consumare la loro esistenza subendo maltrattamenti e sofferenze per la sperimentazione sugli animali, finché non sopraggiunge la morte che li libera. Magari diciamo: è terribile. Vediamo, sentiamo e leggiamo molte cose. E poi come ci comportiamo? Da un lato pensiamo e diciamo: com'è bella la natura, ci ha dato molto. E dall'altro pensiamo e diciamo: che cosa terribile, di fronte alla sofferenza degli animali che ci viene mostrata dalla televisione o dalla stampa. In genere, il tutto finisce con tali e simili commenti. E chi riflette invece chiedendosi quale comportamento sbagliato analogo può scoprire in se stesso per cambiarlo almeno in parte? Forse con le labbra esprimiamo qualche buon consiglio su come dovrebbero comportarsi gli altri. E noi come ci comportiamo? Abbiamo una comunicazione con l'uccellino che costruisce il suo nido per i suoi piccoli in primavera, che esprime la sua gioia nel canto o nell'esultanza che spetta al Creatore? Sentiamo nel profondo della nostra anima, dal nucleo centrale incorruttibile, il linguaggio del Creatore attraverso il mondo degli uccelli? Percepiamo il linguaggio del Creatore tramite i vecchi alberi possenti, tramite i cespugli e i fiori? Percepiamo nel profondo della nostra anima cosa ci trasmettono la volpe, il capriolo, la lepre, il cinghiale o lo scoiattolo minuto? Percepiamo lo spirito universale, la vita, nella pietra? Sentiamo il linguaggio del vento, del fuoco, dell'acqua e della madre terra? Cogliamo ciò che un raggio di sole ci vuole dire? Sentiamo i lamenti degli animali privati della loro libertà e asserviti nei trasporti di animali e nei centri di sperimentazione sugli animali? Percepiamo come si sentono gli animali negli allevamenti che definisco come centri di produzione per il banco del macello, fecondati in modo artificiale per poi essere uccisi per il profitto personale? Percepiamo e sentiamo le grida e la paura degli animali nei mattatoi, macellati per i pasti a base di cadaveri di animali, per l'uomo e per il suo piacere? Un giorno tantissime anime o uomini dovranno rispondere alle seguenti domande davanti al giudice, alla legge di semina e raccolta. Chi vi ha dato l'autorità di creare la vita artificialmente e di uccidere intenzionalmente gli esseri viventi? Chi vi ha dato il diritto di disprezzare la vita per il vostro benessere?
3: Cari amici, se riflettiamo già solo su quello che Gabriele ha appena menzionato brevemente, per non parlare di tutte le crudeltà che l'uomo infligge agli animali, possiamo riassumere tutto questo nella seguente affermazione. L'uomo, che è un mostro, non ha più sentimenti ed è privo di coscienza. Diventa sempre più brutale e inventivo quando si tratta di distruggere esseri viventi e forme di vita della natura. Lebewesen und Lebensformen der Natur zu zerstören. Così facendo, non si rende conto che sta distruggendo se stesso. Gabriele ha continuato. Poiché le cose stanno così, si può affermare a ragione in modo generale. L'essere, nel suo modo di pensare e agire, è costituito solo da se stesso. Il nucleo centrale incorruttibile di Dio nel profondo dell'anima di ogni essere umano è ricoperto dalle violazioni nei confronti della vita. Chi ha ancora sentimenti e una coscienza cercherà un nuovo orientamento. Non si fermerà più alle belle parole sulla passeggiata nella natura e non si accontenterà più delle parole «che cosa terribile» quando vedrà, sentirà e leggerà come soffrono i suoi fratelli minori, gli animali, o quando i fratelli alberi vengono abbattuti nel pieno della linfa, o intere foreste vengono spazzate via dagli incendi. Come possiamo tornare alla comunicazione universale? Come possiamo sperimentare lo spirito universale, la vita che ci parla da innumerevoli livelli di coscienza della natura, dalle piante, dagli animali e dai regni minerali? Cosa possiamo fare per immetterci di nuovo nella comunicazione universale, nella vita, per proteggere la vita, per conservarla e per entrare in unità con la vita?

0: come figli e figlie di Dio. Söhne und
1: Töchter Gottes verhalten sollten.
0: Gli eccessi della nostra generazione dimostrano che Dio non si adegua a noi. Siamo noi che dobbiamo cambiare per avvicinarci a Lui. Siamo noi che dobbiamo fare il primo passo verso la comunicazione universale e allora l'Eterno ci verrà incontro.
2: E come giungiamo alla comunicazione universale? Gabriele ci ha spiegato. Il primo passo verso la comunicazione universale è quello di utilizzare ogni giornata, che è un aspetto della nostra vita sulla terra, per liberarci dalle colpe della nostra anima e dai pesi del nostro corpo. Questo avviene esaminando e analizzando i nostri pensieri pessimistici, di svalutazione, cioè negativi, il nostro modo di parlare indisciplinato e incompetente, con cui vogliamo solo metterci in mostra, chiedendoci se siamo concentrati sul lavoro con i nostri pensieri o dove vanno, o cosa si muove nel mondo dei nostri sentimenti e molto altro ancora. Dobbiamo imparare a prendere in mano la nostra vita terrena, che si manifesta giorno per giorno attraverso i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, e anche attraverso i dialoghi che teniamo con noi stessi, i nostri monologhi, le discussioni che teniamo in pensieri con il nostro prossimo, che non sono altro che la lotta del nostro ego contro di lui. Ogni giorno sperimentiamo aspetti di ciò che abbiamo immesso personalmente, sperimentiamo noi stessi. Se analizziamo tutto quello che ci occupa, che in genere avviene sotto forma di monologhi con noi stessi e di accuse verso gli altri, sperimentiamo una parte di ciò che abbiamo immesso, che è una manifestazione del nostro ego umano. Il secondo passo è quello di chiarire ciò che ci opprime con la forza dello Spirito di Dio in noi. Il terzo passo, che è essenziale, è poi quello di smettere di pensare e fare cose simili e uguali, cioè di controllarci. Il quarto passo è quello di elaborare un aspetto della legge divina negli aspetti negativi che abbiamo affrontato. In questo ci aiutano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Dovremmo renderci conto sempre più spesso di questi aspetti della legge divina che abbiamo elaborato, annotarli per ricordarceli, e mettere questi appunti in un posto in cui ci soffermiamo spesso. Solo quando gli aspetti della legge della vita sono stati assorbiti dalle nostre cellule cerebrali, li mettiamo in pratica come una cosa naturale, perché gli aspetti della legge che abbiamo realizzato o gli aspetti della vita che abbiamo messo in pratica si sono affermati nella coscienza di ogni cellula del corpo, plasmando così il nostro corpo e penetrando anche nella nostra anima. Questo significa che le ombre oscure che prima condizionavano e appesantivano il nostro corpo e la nostra anima sono state trasformate dallo Spirito di Dio in luce e forza. La luce e la forza penetrano quindi nella nostra anima e nel nostro corpo. Questo significa anche che i nostri involucri che avvolgono il nostro nucleo centrale incorruttibile diventano più luminosi. Anche la struttura del nostro corpo, che è vibrazione materiale, diventa più fine e il nostro essere più equilibrato. I passi successivi

0: sono l'interiorizzazione per raggiungere la calma. Da questo derivano una visione ampia e profonda degli eventi della vita e la percezione profonda nella contemplazione di ciò che ci circonda.
1: Gabriele continua. Rendiamoci conto che per entrare nella comunicazione universale dobbiamo vivere più consapevolmente per raccogliere energie positive che utilizziamo per la contemplazione profonda di ciò che ci circonda, per esempio per sperimentare le piante, gli animali e i minerali, per fare noi stessi l'esperienza che tutto vive e percepisce in modo simile a noi. La vita è quindi comunicazione universale. Per entrare di nuovo in contatto con la comunicazione universale, dobbiamo fare i primi passi, l'autoconoscenza, analizzare gli aspetti umani in noi, sistemarli e non ripeterli più. Altri esercizi potrebbero essere, per esempio, quando facciamo una passeggiata nella natura o quando siamo in giardino, di fermarci un momento, di chiudere gli occhi, per esercitarci a lasciare che la vita si risvegli in noi. Chi si distanzia sempre più dal suo basso sé, sistemando giorno per giorno, diventerà più calmo e riflessivo. Non si limiterà quindi a passeggiare nella natura usando belle parole, ma avrà imparato a percepirla a occhi aperti e a sperimentare il Creatore che parla attraverso tutte le forme di vita, attraverso tutti i regni della vita. Non è qualcosa di particolare che lo spirito dell'infinito, il creatore dell'eternità, si manifesti in tutte le forme di vita e in tutte le forze dell'essere? I regni della natura, gli elementi, tutto ciò che vediamo e non vediamo sono una manifestazione dell'unico universale. Ripeto, non percepiamo il linguaggio della coscienza dei regni della natura solo perché abbiamo ricoperto, cioè offuscato, la comunicazione universale, la vita, allontanandoci dalla vita e, in definitiva, dal nostro vero sé. Se troviamo accesso ai regni della natura, percepiamo e sperimentiamo l'unità della vita. Questo significa anche che non ci distanzieremo dai nostri simili, perché abbiamo fatto l'esperienza che ogni essere umano porta in sé la comunicazione universale. Ogni essere umano fa parte, che lo accetti o no, dell'unità dell'infinito, grazie al nucleo centrale incorruttibile in noi, che è in tutte le forze materiali, quindi anche nei regni della natura. Se rifiutiamo una persona con ostilità, svalutazione, odio, inimicizia o liti, ci separiamo dall'unità e ci leghiamo all'oscurità che poi ci avvolge.
2: Gabriele ha concluso la sua ampia istruzione con le seguenti parole. Ogni essere umano è responsabile della propria vita. Ogni passo sul nostro cammino terreno della vita o ci porta più vicini all'unità con la vita universale, Dio, o ci allontana da Dio, l'essere universale, ci esclude dalla comunicazione universale. Assumiamoci la nostra responsabilità. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto ci offre un'opportunità per farlo. Sì, cari amici, quindi dipende da noi. Ognuno è chiamato a decidere lui stesso dove lo porterà il suo cammino. Se scegliamo il cammino verso la vita universale, Dio, verso l'unità con i nostri simili e con la natura e i nostri fratelli animali, possiamo essere certi che, anche se nel nostro mondo va tutto a rotoli, anche se spesso è ancora tutto così oscuro, il cammino verso l'unità di tutta la vita è allo stesso tempo il cammino verso la nuova era, l'era dello spirito libero, Dio in noi, senza religioni, senza sacerdoti, nell'era del giglio dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti degli uomini, della natura e degli animali.
3: An Mensch, Natur und Tieren.
2: Per noi sarà allora del tutto naturale che non faremo più del male ad alcun animale, né lo uccideremo, ma che tratteremo con amore e rispetto le creature che vivono con noi, anche perché siamo consapevoli che sono esseri che percepiscono, i nostri fratelli e sorelle minori, che portano in sé la stessa vita, lo stesso respiro di Dio, che è in noi. Con questo auguriamo a voi e a tutti noi di fare molte esperienze positive e ci congediamo con un saluto in Dio di cuore.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo, ci chiediamo, è questa la vita interiore? O non è invece una completa bramosia della vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, sintonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: blicken wir in unsere Welt.
1: Se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza materiale sia tutto e la definiscono come la loro vita.

Sempre più persone diventano avide di guadagni. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della Madre Terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire, ma che razza di uomini sono? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Tanti, veramente tanti, sono cristiani che affermano la loro fede, ma non la lasciano diventare attiva. Infatti, la fede, la vera fede è vita, la vera fede è unità, la vera fede è sintonia e non ha nulla a che fare con ciò che offre il mondo. Noi uomini abbiamo in parte un orientamento molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci, la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo, li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, benvenuti alla quarta trasmissione della serie Giungi alla luce originaria in te. Una mano che Dio ci porge tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Nei nostri tempi ci sono tante situazioni difficili che colpiscono gli uomini, non solo a livello esteriore, ma che portano sempre più persone a riflettere anche sul proprio interiore e quindi a porsi delle domande sull'esistenza di Dio. Molti si chiedono perché Dio non interviene per porre fine a tutto ciò che sta avvenendo su questa terra, e si tratta in effetti di una domanda che occupa tante persone. Ma non è Dio che ha causato tutto ciò che sta avvenendo sulla terra e non lo ha quindi mai voluto. Stiamo sperimentando delle conseguenze di ciò che gli uomini hanno seminato per millenni e che ora è maturo e porta i suoi frutti. Dio è amore e libertà, e se intervenisse in ciò che sta avvenendo nel mondo, agirebbe contro la sua stessa legge, poiché ogni uomo e ogni anima hanno ricevuto da Dio il libero arbitrio. Ciò non significa comunque che Dio rimane a guardare con indifferenza ciò che accade ai suoi figli e quindi le loro sofferenze. Al contrario, proprio nei periodi particolarmente difficili, egli invia i suoi messaggeri per riportare gli uomini sulla strada giusta e dare loro un aiuto affinché possano procedere più rapidamente sul cammino che li riporta nella patria eterna. Nel corso dei millenni, egli ha quindi inviato i grandi profeti di Dio. Ricordiamo per esempio Abramo, Mosè, Elia, Isaia e anche Gesù di Nazaret, che fu il più grande profeta di tutti i tempi. E nei nostri tempi ha inviato la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, la grande profetessa istruttrice per l'umanità, che ha portato sulla terra tutti gli aspetti della sapienza che l'uomo è in grado di comprendere con la sua mente e con la sua coscienza. Tramite Gabriele sperimentiamo oggi ancora una volta che Dio ci porge la sua mano in un modo che l'umanità non ha mai sperimentato prima, perché ci è stato dato tutto, veramente tutto. Si può quindi dire a ragione: chi è in grado di comprendere lo comprenda. Il libro dal quale leggeremo in questa trasmissione ha il titolo Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge. È stato dato dalla coscienza dischiusa di Gabriele e riporta per iscritto il contenuto di una serie di trasmissioni radiofoniche che sono state mandate in onda in tutto il mondo. Proseguiamo ora con la lettura da questo libro.
2: Da questa mano possente che nostro Eterno Padre ci porge, ascoltiamo ora il grande passo successivo verso la forza primordiale, la legge cosmica assoluta, che è l'amore per Dio e per il prossimo. Dio, il nostro Eterno Padre, e il Cristo, nostro Redentore, ci indicano diverse vie, in modo che nel breve tempo che rimane possiamo fare ritorno alla nostra terra di origine, alla nostra eterna patria. È il passo grande e diretto che consiste nell'avvicinarsi alla forza primordiale, all'amore di Dio nel profondo della nostra anima, per ritrovare in noi l'unità, la pace e la protezione. L'amore per Dio e per il prossimo è la forza dei cieli che unisce tutti gli esseri e tutte le forze pure dell'infinito. Gesù, il Cristo, parlò del regno di Dio che è insito in ognuno di noi. Il regno di

0: cuore per Dio e per il prossimo.
1: Per coloro che sono disposti ad aprire il loro cuore all'amore per Dio e per il prossimo, Gabriele ha attinto alla nostra eredità divina, al nostro vero essere, che è amore. E ha espresso in parole ciò che ci viene indicato dalla via che conduce alla nostra terra di origine. L'amore guarisce le ferite dell'anima se l'uomo si decide per l'amore di Dio e se gli sta a cuore sviluppare in sé l'amore, la forza che dona altruisticamente. Dove c'è sofferenza, l'amore desidera consolare. Dove c'è disperazione, l'amore desidera portare speranza e donare la forza per sviluppare passo per passo il positivo dal negativo. L'amore collega le persone che si basano su Dio. A chi è solo, l'amore dona unità nell'essere insieme agli altri, nell'amore per Dio e per il prossimo, se l'uomo lo vuole. L'amore dona protezione grazie alla forza dell'amore che unisce tutto ciò che è puro, tutto ciò che ha eticamente un valore. Dall'amore scaturiscono tutte le cose belle e nobili. Le opere di amore creano armonia, sintonia, la vera comprensione e la vera fratellanza. L'amore porta libertà. L'amore è pacifico. L'amore edifica. L'amore è fiducia che non può essere spenta, è una familiarità spirituale, è essere uniti nello spirito. L'amore è la speranza nel mondo oscuro.
2: L'amore di Dio unisce quindi tutte le forze pure e dalla loro interazione scaturiscono ulteriori doni d'amore. L'amore di Dio è la forza del divenire e del maturare, la forza che dona e serve altruisticamente in modo impersonale, che porta tutto verso il bene. A causa di un modo di pensare, parlare e comportarsi errato e negativo che si è rivolto e che si rivolge contro la forza dell'amore, si è sviluppata la cosiddetta legge della caduta, la legge causale e la causalità che lega e quindi non rende liberi. Tramite la causalità, gli uomini hanno creato le stesse e simili cause, ossia si sono incolpati con negatività, si sono legati gli uni agli altri. La legge causale potrebbe essere definita anche come legge degli egoismi. L'egocentrismo dell'ego non permette di donare e servire agli altri altruisticamente. L'uomo egoista è spinto dal voler essere e voler avere. Cerca sempre il proprio vantaggio. Prende, ossia sottrae, l'energia agli altri. Di conseguenza, l'uomo che si rivolge contro l'amore per Dio e per il prossimo fa di se stesso, sia a livello dell'anima che a livello fisico, la propria legge causale personale. Egli stesso crea le proprie cause e quindi anche l'effetto che sarà la sua sorte. L'uomo determina se stesso, ed è quindi la propria stessa legge.
1: Continuiamo a leggere. Nell'essere puro, nell'eterno regno di Dio, ogni essere è la legge assoluta, che è amore. Di conseguenza, tutti gli esseri divini sono in unità tra loro e sono fusi l'uno nell'altro, nella legge di Dio, nell'amore. Tutti gli esseri dell'amore sono tutt'uno con tutte le forze pure dell'essere, di cui fanno parte anche i regni della natura dei cieli e gli animali, grandi e piccoli, nella loro infinita varietà. L'unica potenza, ossia onnipotenza, è l'amore per Dio e per il prossimo. Esso perdura in eterno, pervade anche i regni.

0: della caduta, i regni della natura terreni e la terra stessa. Nel mondo, in tutto ciò che l'uomo ha creato di egoistico, è spesso latente come nucleo positivo che dura in eterno. L'amore divino mitiga e collega i cuori degli uomini che si donano all'amore del Dio Padre e Madre, che è l'amore per Dio e per il prossimo. La legge di Dio lascia ad ogni uomo la libertà di decidersi per la vita, che è amore, oppure per l'amore personale, che ha come conseguenza il fatto di essere effimero. La solitudine, la sofferenza, le pene, tutti gli aspetti causali di cui l'uomo stesso si è caricato e si carica.
1: Dato che Dio, nostro Padre dei Cieli, ci ama in modo infinito, Egli e suo Figlio Gesù, il Cristo, il nostro Redentore, ci indicano continuamente le vie che conducono all'amore, alla forza primordiale, alla patria eterna. È suo desiderio e sua volontà che molti possano risvegliarsi presto nella sua coscienza, nella sua legge dell'amore. Oggi ascoltiamo un passo ulteriore verso l'amore per Dio e per il prossimo, che rende liberi. È la purificazione delle nostre parole. Nel frattempo sappiamo che il sismografo è un prezioso accompagnatore nella nostra giornata. Desideriamo riportare ancora una volta in breve i passi che conosciamo verso la forza originaria, per poi indicare quello successivo.
0: Con i nostri pensieri immettiamo quindi nel profondo della nostra anima, nella forza primordiale, io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri. Ripetiamo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri.
2: Ora segue il passo successivo verso la forza primordiale, verso l'amore per Dio e per il prossimo. Nel profondo della nostra anima inviamo ancora una volta questi pensieri. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che manifesta i contenuti delle mie parole. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che rende manifesti i contenuti delle mie parole. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che rende manifesti i contenuti delle mie parole.
1: Gabriele ci ha dato altre indicazioni. Sappiamo tutti che noi uomini parliamo troppo e che diciamo anche tante cose che non sono essenziali. Per qualsiasi motivo lo facciamo, c'è sempre una parte della legge del nostro egoismo. Per esempio, vogliamo metterci in mostra o vogliamo nascondere la nostra insicurezza oppure i nostri complessi di inferiorità. Il sismografo, che se noi lo permettiamo ci accompagna sulla via verso la forza primordiale e che ci indica i nostri aspetti egoistici, ci ammonirà anche nelle diverse situazioni, quando diciamo troppe cose futili. Allo stesso tempo ci manifesta perché ci comportiamo così. Se permettiamo al sismografo di accedere ai contenuti delle nostre parole, se prendiamo sul serio ciò che esso ci ha manifestato e che si manifesta sotto forma di una sequenza di immagini o si esprime nel nostro animo, e se sistemiamo i contenuti egoistici delle nostre parole, diventeremo più tranquilli, più pacifici e più sicuri nel rapporto con il nostro prossimo. Le parole che scegliamo cambieranno. Anche il nostro ritmo nel parlare si affinerà, perché i contenuti delle nostre parole sono sempre più sostenuti dalla legge dell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Utilizziamo questa mano che il nostro Padre dei Cieli ci porge, percorrendo questa via meravigliosa, e così in breve tempo la nostra vita terrena cambierà in modo positivo. La libertà interiore che otterremo in questo modo ci porterà ad avere una visione ampia e profonda delle cose. Sul posto di lavoro diventeremo più liberi verso i nostri simili. Smetteremo di giudicare e valutare gli altri. Percepiremo noi stessi sempre più in profondità nella nostra vita quotidiana per aiutare e per servire gli altri. In questo modo saremo più aperti, riusciremo a superare i problemi e le difficoltà e contribuiremo a far sì che si possano trovare delle soluzioni che corrispondano alla volontà di Dio. Il nostro lavoro sarà più orientato sulla meta e più equilibrato, e anche in famiglia, tra gli amici, saremo più concilianti, più aperti, più disposti ad aiutare. Sì, saremo un amico e un compagno prezioso che incontra il proprio prossimo con comprensione e tolleranza. Lasciamo quindi che avvenga ciò che Dio vuole e così otterremo tanta, tanta vita.
2: Cari amici, con questo arriviamo al termine della nostra puntata di oggi, che era la quarta della serie Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge, data da Gabriele. Potete volentieri riascoltare gli esercizi oppure richiedere il libro in oggetto. Per oggi ci congediamo da voi e desideriamo farlo con le parole di Gabriele. Lasciamo che avvenga ciò che Dio vuole e così otterremo tanta, tanta vita. Arrivederci, fino alla prossima trasmissione. Un saluto in Dio a tutti.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi.
0: Warum entzünden wir so viele Kerzen?
1: Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der

orgoglioso, o avaro, o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari, avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. Sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e lui? Come si chiamano gli dei che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza.

0: pazienza.
1: Keine Erregung. Atmen.
0: Non agitiamoci. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo, del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. e per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma, ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi. Affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
1: In Gedanken bitten wir Vergebung und Vergeben.
0: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
1: Ein wesentliches energetisches Feld.
0: Un campo energetico essenziale.
1: Insbesondere dann,
0: soprattutto
1: wenn wir an die Tiere,
0: se pensiamo agli animali,
1: die für so manchen von uns
0: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
1: Der Menschengott, der über Leben und Tod.
0: L'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr, dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici all'ascolto, cari telespettatori, continuiamo anche oggi con il nostro tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. E vi salutiamo cordialmente per questa 8ª puntata di questa serie di trasmissioni con letture di testi tratti dal libro che ha lo stesso titolo ed è un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina, scritto sulla base di registrazioni di colloqui tenuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Nelle puntate precedenti ci sono già state date spiegazioni profonde che ci hanno permesso di gettare uno sguardo nella vita della creazione che abbraccia ogni cosa, la vita che è in noi e in tutto ciò che ci circonda, la vita che proviene da Dio, che ci viene incontro in ogni animale, in ogni pianta, in ogni minerale e in ognuno dei nostri simili. Nel nostro libro dal quale è tratta questa trasmissione, ciò viene riassunto in una frase. La vita onnipotente che fluisce verso tutte le creature della terra è sempre l'amore di Dio. Abbiamo dato risposta alle domande che occupano da sempre l'umanità, per esempio in merito all'essere che è Dio, all'evento della creazione e all'origine, alla meta dell'uomo. Oltre che alla domanda sul significato profondo delle parole di Gesù, il regno di Dio è insito in voi. Cari amici, considerando tutte queste cose, viene spontaneo chiedersi che cosa ha a che fare tutto ciò con la fede. Oggi parleremo di questo e di molte altre cose. Chi lo desidera può seguirci leggendo direttamente dal libro. Oggi cominciamo con il capitolo La vostra coscienza è dentro di voi. La fede non si può dimostrare.
2: Qualsiasi cosa l'uomo pensi della propria giornata, ogni giorno è la giornata del singolo ed egli ne è responsabile. Per questo ogni giorno ci sono decisioni da prendere e allo stesso tempo nuove sfide da affrontare per riconoscere se stessi. Se si è desti, non si nuota ciecamente con la massa degli uomini, con la corrente dell'indifferenza, pensando che sia sufficiente dire «io credo in Dio» oppure «basta avere fede». Oppure l'uomo affida semplicemente la responsabilità ad altri, affermando «io credo a ciò che predicano i preti e i parroci». O forse rimane indeciso, dicendo «non mi importa fede qui o fede là, a che cosa si dovrebbe credere?». E alla fine qualcuno dice «io non credo a niente, nemmeno a me stesso». O forse invece credo in me stesso? E rifiuta in modo rigoroso di occuparsi di questioni di fede, affermando «comunque sia, lasciatemi in pace per quanto riguarda la fede».
3: Le parole «o forse invece credo in me stesso» toccano forse qualcuno che la pensa in modo analogo. La fede passiva, del resto, non si può dimostrare. Il singolo non la può nemmeno dimostrare a se stesso. E perché no? Perché una fede passiva è qualcosa di statico, di irremovibile. Da una fede passiva non si può sviluppare nulla che aiuti a fare dei passi avanti. La fede passiva non è in grado di svilupparsi. Con questo principio passivo credo o non credo, le giornate scorrono via una dopo l'altra senza che ci si chieda seriamente se è veramente questa la vita.
2: Cari amici, né la fede passiva né ciò che stiamo riportando può essere dimostrato. Nessuno ve lo può dimostrare. Dipende completamente da voi stessi e dalla vostra coscienza per queste cose, che si trova in voi. Se lo volete, seguiteci nelle seguenti riflessioni. In tutto l'universo infinito non esiste nulla di statico. Soltanto nel settore ecclesiastico confessionale, dove si afferma a senso che basta avere fede, si cerca di far restare tutto rigido. Il bambino che è entrato a far parte della Chiesa con il battesimo deve semplicemente credere ciò che gli viene prescritto dalla Chiesa. Questa è la fede passiva della Chiesa. La fede è una questione di credere. Dimostrare a se stessi ciò in cui si crede porta all'autoconoscenza e ci avvicina a Dio. Ciò avviene sperimentando dentro di sé la fede in Dio, per mezzo di ciò che ci è stato insegnato da Gesù di Nazareth. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te.
3: Continuiamo a leggere dal capitolo La legge dell'amore per Dio e per il prossimo, collega e sì. Se credete all'Eterno, al vero e unico Dio universale, al Creatore dell'infinito, a un'intelligenza assoluta, allora fate divenire attiva la vostra fede nell'unico universale, poiché la legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo dice trasmettere e ricevere, collega e sii. Questa è la comunicazione universale, è la vera vita. Voi stessi siete coscienza. Voi stessi avete il nucleo incorruttibile, la vita universale nel profondo della vostra anima. Voi stessi avete quindi il compito di dimostrare a voi stessi che Dio, lo spirito dell'infinito, esiste e che l'unico universale è la vita eterna, l'io sono, l'io sono nel profondo della vostra anima.
1: L'Eterno è il presente universale, la legge universale. In tutto l'infinito agisce l'eterna legge universale. E chi la può ricevere come tonalità e suono? Tutti gli esseri, inclusi gli uomini, che sono in comunicazione con l'unico universale, con lo spirito dell'infinito. L'uomo può percepire la vita che pulsa non con le sole parole «io credo», bensì con le opere del vero amore per il prossimo, poiché l'Eterno è l'amore. Rispetto a molte persone, i regni degli animali, delle piante e dei minerali sono invece costantemente in comunicazione con il loro creatore, con l'Eterno. Anche le persone che rendono onore all'io sono, l'io sono, allo spirito onnipresente, percorrendo la via che Dio ha dato a noi uomini nei 10 comandamenti tramite Mosè e che Gesù di Nazareth ci ha dato nel discorso della montagna, sono vicine alla luce originaria, a Dio in noi, nel profondo della nostra anima. Esse sperimentano che cosa significa collega e sì.
2: Prendiamo coscienza ancora una volta che in tutto l'infinito non esiste nulla di statico, niente di rigido. Da ciò che è rigido non si può sviluppare nulla di creativo, che dà forma ed è cosmico. Dio, l'Eterno, è sempre movimento, è sempre vita che crea e dà forma, è sempre evoluzione onnipresente. Nessuno può dimostrarvi l'esistenza di Dio. Sentiamo continuamente parlare o leggiamo in merito alla coscienza. La coscienza dell'uomo, e teniamo presente che ciò riguarda quella dell'uomo, è costituita dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole e azioni. Ogni giorno l'uomo lavora, tra le altre cose, con queste 5 componenti che agiscono a loro volta sui suoi organi dei sensi. Con queste 5 componenti attive, costituite da sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni, che possono essere anche del materiale esplosivo e con i suoi sensi, egli crea la sua coscienza. La sviluppa strato su strato, livello su livello, e questo giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto.
3: Ognuno di noi crea da sé i contenuti di questi strati di coscienza proprio per mezzo delle cinque componenti. Esse sono quindi la vostra coscienza umana personale. E soltanto voi potete esaminare voi stessi per scoprire che cosa avete memorizzato negli strati, nei vari piani della vostra coscienza. Noi stessi, da soli, abbiamo creato i nostri strati di coscienza. Tenendo presente questo, potremmo chiederci e darci poi noi stessi una risposta. A che cosa serve a noi e al nostro livello di coscienza umano se restiamo aggrappati a una fede rigida che non ci richiede di agire?
2: Arriviamo ora al capitolo Impariamo, imparate insieme a noi, trasmettere e ricevere, e la comunicazione universale che rende liberi. Cari amici, se amate la creazione di Dio, gli animali, la natura e i minerali, allora abbandonate il sistema di Baal, ossia il principio separa, lega e domina, di cui abbiamo parlato nella trasmissione precedente, e fate divenire attivo il vostro marchio di valore che dice «Io credo in Dio». Se volete, imparate insieme a noi ad aspirare allo spirito libero. Imparate con noi che cosa significa amore per Dio e per il prossimo. Imparate con noi che cosa vuol dire trasmettere e ricevere e che cos'è la comunicazione universale che rende liberi. E ricordatevi che nessuno è nato maestro. Dovremmo tenere sempre presente che tutti gli esseri viventi e tutte le forme di vita creati dall'Eterno fanno parte della comunità universale di Dio, dell'unità universale cosmica, della famiglia di Dio, nostro Padre nei cieli. Noi uomini, ognuno di noi, viviamo in questo principio universale divino trasmettere e ricevere, grazie al nucleo centrale incorruttibile che si trova nel profondo della nostra anima. Le creature di Dio, gli animali, le piante, le pietre e i minerali, in base al loro livello di coscienza, che è naturalmente divino, sono in comunicazione con il loro creatore, poiché il principio cosmico trasmettere e ricevere non è soggetto al tempo e quindi nemmeno a orari di trasmissione o a limiti dovuti dallo spazio.
3: Impariamo. Imparate insieme a noi. Tutti gli esseri viventi e tutte le forme di vita che portano in sé il germe centrale e il nucleo centrale, gli animali, le piante, le pietre e i minerali, respirano il soffio del loro creatore che è la vita. Sottolineiamo che respirano il soffio del loro creatore che è la vita. Tutto è permeato dal soffio dell'Eterno Dio Creatore. Ogni animale, ogni pianta e ogni pietra che si trova nella corrente di vita del Creatore è una creatura divina nella grande famiglia universale di Dio. Gli animali, che provengono dal soffio divino, ma anche le piante, sono i fratelli e sorelle minori dell'uomo. Anche il livello di coscienza dei minerali appartiene all'Eterno Dio Creatore che li ha creati nella sua culla del creato e in cui prende forma la creazione affinché prendessero forma e continuassero l'evoluzione della propria coscienza e che li accompagna e si prende cura di loro lungo il loro cammino evolutivo.
1: Egli, il grande unico universale, è con la sua creazione e presso di essa. E notiamo bene, con la sua creazione e presso di essa. La stessa cosa vale per noi uomini. Dio è presso di noi, nel profondo della nostra anima. Ed Egli, l'unico universale, può essere con noi nei nostri pensieri, in tutto ciò che diciamo e facciamo? Se è così, allora diventiamo persone in grado di percepire nel profondo, nelle quali agisce l'unità universale, la comunità universale. La vita nell'unità universale è l'essere, sono le creature che provengono da Dio, l'unico universale, come gli animali, le piante, i minerali, gli esseri divini, gli esseri spirituali. Anche noi uomini, nella parte originaria della nostra anima, apparteniamo all'Eterno Dio Padre e Madre, alla grande famiglia di Dio. Tutto e tutti sono collegati tra loro e per mezzo del nucleo centrale, del cuore originario dell'essere, sono in comunicazione con l'unico universale, con il Dio Creatore e Dio Padre e Madre.
2: Cari amici, ascoltiamo ora le spiegazioni riportate nel capitolo dal titolo La situazione in cui si trova oggi il mondo indica in modo chiarissimo che cosa comporta il principio separa, lega e domina. Molte persone hanno perso la fede in Dio perché Egli, Dio, non fa ciò che esse si aspettano o addirittura pretendono da Lui. Si separano dall'onnipotenza di Dio e si legano a cosiddetti idoli, a persone che si fanno adorare dagli altri come dei. Nonostante qualcuno si rivolga a Dio quando si trova in difficoltà, nella sofferenza o a paura, la maggior parte degli uomini ha dimenticato qual è il vero significato dell'esistenza e dell'operato di Dio. Tutto ciò che noi uomini vediamo e non vediamo e che proviene dall'operato di Dio porta in sé la vita che è Dio. Se ci allontaniamo dal donatore universale, ci separiamo dalla comunicazione universale con le forze positive. Ci stacchiamo più o meno da Dio, il creatore della vita universale. L'uomo crede poi ancora a malapena a ciò che corrisponde alle sue idee e ai suoi concetti.
3: Separa non significa altro che io sono un essere umano. Mi creo io stesso ciò che credo sia giusto e buono per me. Credo soprattutto a ciò che vedo e possiedo e lo considero come mia proprietà. Che cosa deriva e cosa è derivato dai legami all'esaltazione di se stessi, al potere, del denaro e ai beni, eventualmente anche a cospicue eredità? Pretese di potere, di possesso e l'esaltazione di se stessi sono indice del principio separa, lega e domina nel quale ognuno è contro l'altro. Questo principio satanico indica che siamo separati dall'unità universale, dalla vita universale, dallo spirito universale. I suggerimenti che riceviamo dal basso, dall'avversario della vita, dicono: non credere nell'esistenza eterna, credi soltanto in te stesso e così crederai in me.
2: Da questa sete di dominio e di stima si sviluppa la mania del potere, che viene alimentata dalla ricchezza. Da queste componenti del potere, che spesso hanno le loro radici già nei fatti più piccoli, si sviluppano liti, lotte, assassini, fino ad arrivare alle guerre. Questo è l'influsso demoniaco, è la forza che proviene dal basso. Da queste cosiddette armi, ossia dalle forze negative, il principio demoniaco, ossia il demone, attinge le energie per combattere contro la creazione di Dio ed esercita un influsso negativo su uomini. Le strutture di potere demoniache, il principio separa, lega e domina, esistono grazie alle energie negative degli uomini. Di conseguenza gli uomini non solo perdono la libertà, ma vengono spesso schiacciati in una camicia di forza militante. Il principio divino collega e sì, porta invece libertà, perché l'uomo non si lega a nulla e a nessuno, dato che è consapevole che quando il suo cammino come uomo sulla terra giungerà alla fine, non potrà portare con sé nulla, tranne le colpe della sua anima, dovute al principio separa, lega e domina. Malgrado tutto ciò, la forza del Cristo Dio rimane nella sua anima, affinché possa superare gli aspetti demoniaci di cui si è caricato e liberarsene.
3: La realizzazione del principio collega e sì può essere considerata nel seguente modo per ognuno di noi. Io, l'uomo, imparo a sviluppare il collegamento, ossia la comunicazione con le particelle più piccole della materia, prendendo continuamente coscienza in modo nuovo che in tutti e in tutto c'è il positivo, lo spirito, Dio. Imparo e lavoro per sviluppare una comunicazione positiva con la natura, con il mondo degli animali e anche con la terra e con tutte le sue forme di vita. Imparo a comprendere che la mia vita terrena è un dono prezioso che l'Eterno mi ha fatto. Imparo a cogliere il collegamento con la parte più profonda dei miei simili, perché nel profondo di ogni anima c'è la legge della fratellanza con ogni fratello, con ogni sorella che collega. Imparo a fare la pace e a mantenere la pace. Dai passi per imparare che compiamo verso il principio cosmico collega e sì, si sviluppa poco a poco la fede viva in Dio che, per mezzo di Mosè, ci ha dato i comandamenti, estratti dalla legge universale, e tramite Gesù di Nazaret ci ha dato il discorso della montagna, che spiega come vivere nello spirito dell'unico universale.
1: Descrivere la vita a sette dimensioni nella legge con le nostre parole soggette alle tre dimensioni umane rimane sempre un'impresa quasi impossibile. Quando leggiamo o sentiamo che noi uomini dovremmo essere immagini di Dio, non si intende in modo diretto l'uomo segnato dal peccato, bensì l'essere puro inalienabile, l'essere spirituale. Tutto è in definitiva energia. Anche il corpo dell'uomo è energia. Anche se parliamo di ossa, tendini, legamenti, vasi sanguigni, nervi, ormoni, ghiandole, organi e di tante altre cose. Tutto ciò è assolutamente normale per noi uomini. Tuttavia, quando si dice che tutte queste parti del corpo non sono altro che energia e portatori di energia con diversi livelli di vibrazione, perché corrispondono ai contenuti delle nostre cinque componenti, che sono a loro volta energia, allora mettiamo in questione tutte queste cose scuotendo la testa.
3: Sia che lo vogliamo accettare o meno, i contenuti delle nostre cinque componenti determinano la nostra vita terrena e anche la struttura e l'irradiazione del nostro corpo fisico. Le cinque componenti, che possono essere positive o negative, con il tempo penetrano nella struttura di cellule del nostro corpo, segnano il nostro corpo fisico e anche la nostra anima. Dagli aspetti che segnano l'uomo si sviluppano il suo carattere e il suo aspetto. Riassumendo, possiamo dire che ogni uomo è il proprio corpo energetico personale che irradia le proprie frequenze individuali, in base agli aspetti energetici che ha immesso e che corrispondono alla sua persona. In senso lato, si tratta della legge personale di ogni singolo.
2: Sentiamo spesso dire che noi uomini siamo condizionati dai geni che abbiamo ereditato dai nostri antenati, per esempio dai nostri nonni o dai nostri bisnonni. È possibile. In alcuni aspetti siamo forse effettivamente simili al nonno o alla nonna, ma pensiamo anche allo stesso modo dei nostri antenati? L'uomo odierno pensa e agisce in base alla situazione in cui vive attualmente e non in base alle situazioni in cui vivevano i suoi antenati. Il modo in cui l'uomo pensa attualmente, i suoi sentimenti, le sue sensazioni, parole e azioni, gli danno l'impronta oggi. Ogni uomo, in passato o nel presente, determina la propria esistenza terrena, anche i suoi geni. Noi uomini siamo in definitiva esseri divini avvolti da una veste. Tuttavia, il nostro corpo energetico ha l'impronta che gli viene dai nostri schemi di comportamento attuali, ossia ne è segnato, anche se a livello energetico un uomo equilibrato assomiglia come forma a un essere divino. L'essere divino è equilibrato, eternamente bello, eternamente giovane, puro. È un essere totalmente cosmico ed eterico della dimensione dell'essere. È di sostanza sottile.
3: Quando sentiamo parlare della resurrezione della carne che viene insegnata da alcune religioni esteriori, dovremmo renderci conto che per noi uomini vale la terra, ritornerà alla terra. Il nostro corpo fisico proviene dalla terra e appartiene alla terra. Invece la nostra anima di sostanza sottile porta in sé la resurrezione come evoluzione verso la vita eterna. E ciò significa che l'anima percorre la sua via verso la vita eterna. Per quanto tempo la percorrerà, quante volte si incarnerà, dipende dall'uomo stesso, che, come abbiamo detto, dà l'impronta alla propria anima. Tuttavia, nell'anima è predisposta in modo inalienabile la resurrezione verso la vita eterna, verso l'essere divino, verso l'essere spirituale in noi.
1: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, anche in questa puntata della nostra serie di trasmissioni L'Unità Universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, abbiamo ricevuto tanti aiuti per poter ritrovare noi stessi e giungere alla nostra vera ed eterna vita. Se desiderate continuare a imparare con noi come possiamo superare passo per passo la nostra esistenza umana, della quale spesso non siamo consapevoli, per proseguire sul cammino verso la vita nell'unità universale, rimettetevi in ascolto per la prossima puntata, nella quale parleremo del tema «Impariamo a dar forma al giardino dell'Eden, prima di tutto dentro di noi». Ci farà piacere se ci vorrete seguire ancora e per oggi ci congediamo da voi con una frase che abbiamo sentito nella puntata di oggi. Impariamo a comprendere che la nostra vita terrena è un dono prezioso che l'Eterno ci ha fatto. Arrivederci a tutti voi e un saluto in Dio.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale saluto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. L'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca della nostra epoca, la parola di Dio non falsificata nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello spirito libero oggi. Questo è il tema della trasmissione che vi proponiamo. A questo proposito vogliamo premettere che tutto ciò non ha niente a che fare con la parola del Dio della Bibbia, né con la parola del Dio della Chiesa. È la parola dello spirito libero universale, dell'eterna intelligenza universale. È la parola di Dio autentica, quindi semplicemente la verità. Chi ha falsificato e falsifica tutt'oggi la parola di Dio? Che cosa hanno provato e cosa provano ancora oggi i traduttori del regno di Dio, i profeti e le profetesse di Dio? E dove si può trovare la parola di Dio non falsificata nella nostra epoca? Sono i temi di cui vogliamo occuparci in questa trasmissione.
2: Osserviamo la vita di Gesù di Nazareth, il figlio di Dio e il più grande profeta di Dio di tutti i tempi. Come tutti i profeti dell'Antico Testamento, egli era al di fuori delle istituzioni di quel tempo. Gesù era falegname di professione e venne per insegnare agli uomini la legge di Dio e viverla come esempio per loro. Egli annunciò il suo insegnamento principale, il discorso della montagna, non nel Tempio dei Sacerdoti, ma come svela già la definizione, della montagna, all'aperto, nella natura, sotto il firmamento. Nessuno dei suoi discepoli era sacerdote o fu nominato sacerdote. I farisei e gli scribi, ovvero i teologi di quel tempo, riconobbero il pericolo che si profilava per loro, dato che Gesù, il Cristo, aprì ad ogni uomo la via verso la libertà interiore, nel regno di Dio insito in voi, come disse Gesù, ossia fuori dalle strutture di potere e verso l'indipendenza da sacerdoti, da cerimonie e da riti.
1: In tutti i tempi, la casta sacerdotale ha sempre orientato gli uomini su di sé, legandoli al proprio ceto professionale e alle proprie pratiche di culto rituali che Gesù, il Cristo, non ha mai voluto. I profeti di Dio, invece, hanno sempre condotto e conducono le persone verso Dio, verso lo spirito libero, lo spirito di Dio nel profondo dell'anima di ogni uomo. Per questo, in tutti i tempi, i sacerdoti furono i nemici dei grandi profeti e in questa trasmissione vogliamo parlare anche di questo contrasto.
2: Ci si potrebbe chiedere da dove proviene il sacerdozio se non è stato istituito da Dio. È un'invenzione delle religioni esteriorizzate con i loro culti e le loro cerimonie. Proviene dal culto dell'idolatria pagana, come l'antico culto di Baal nelle sue diverse forme. I sacerdoti e i preti delle istituzioni ecclesiastiche potrebbero quindi essere definiti anche come gli eredi del culto di Baal e sono a tutt'oggi al servizio dei suoi principi. Non hanno niente a che fare con il Dio creatore e con Gesù, il Cristo. Dio è lo spirito libero, non si lascia monopolizzare da nessuna religione o istituzione e non si lascia legare nelle loro case di pietra, in sacramenti e riti.
3: Questo spirito libero ha sempre operato per mezzo di tutti i veri profeti, da Abramo a Mosè, a Elia fino a Isaia. Per questo essi rimasero sempre al di fuori della casta sacerdotale e operarono al di fuori di qualsiasi istituzione. Un vero profeta di Dio viene chiamato da Dio e si impegna a praticare egli stesso ciò che insegna agli altri dallo Spirito di Dio.
1: Quando il profeta Isaia fu toccato da Dio nel suo cuore, esclamò: «Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Allora uno dei serafini, un arcangelo femminile, volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse, ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato. Poi udii la voce del Signore che diceva, chi dovrò mandare? Chi sarà il nostro messaggero? E io risposi, eccomi, sono qui, manda me. Isaia adempì in modo assoluto e senza riguardi per la sua persona ciò di cui Dio lo incaricò. E ciò comprende anche le parole chiare nei confronti dei politici e dei sacerdoti della sua epoca. Isaia annunciò il giudizio divino per i sacerdoti ebri di vino e smascherò loro discorsi come chiacchiere confuse. E com'è la situazione oggi?
2: In ogni epoca i veri profeti di Dio hanno sempre elevato la loro voce possente con parole simili o analoghe contro i sacerdoti che, a torto, affermavano di guidare gli uomini a Dio. Per questo motivo i profeti di Dio dovettero continuamente subire sofferenze terribili. Tanto per fare due esempi, Geremia fu gettato in una fossa piena di fango in cui avrebbe dovuto morire di fame e Amos fu scacciato dal paese dopo che il sommo sacerdote Amasia lo diffamò davanti al re.
1: Sì, e sono sempre stati i sacerdoti coloro che hanno continuamente falsificato le parole dei profeti. Per esempio le parole del grande profeta di Dio, Mosè, tramite il quale si dice sia stato introdotto tutto il culto sacerdotale con i terribili macelli di animali, nonostante esso sia stato in realtà ripreso dal culto di Baal in Egitto. Oppure si afferma che Dio tramite Mosè abbia comandato il genocidio delle popolazioni confinanti. In realtà Dio non si pronunciò mai contro il suo stesso comandamento che dice non uccidere. Ed è significativo il fatto che una delle fonti scritte della Bibbia che contiene tali falsificazioni si intitola scritto sacerdotale.
2: Anche nel Nuovo Testamento i teologi hanno raccolto o cambiato molte parole di Gesù, il Cristo, secondo la loro coscienza. Gesù non scrisse nulla di sua mano e alcuni racconti della sua vita e il suo messaggio sono stati redatti in forma scritta solo molti decenni dopo. Tuttavia ciò che Gesù espresse in merito ai sacerdoti e ai teologi della sua epoca è decisamente inequivocabile. Così egli disse, per esempio, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, oggi si potrebbe anche dire voi teologi. E più avanti leggiamo, tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Amano i primi posti nei convitti e i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente maestro. Ma voi non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, se Gesù disse così chiaramente che tutti gli uomini sono fratelli e sorelle, e che nessuno deve farsi chiamare maestro, e quindi nemmeno chierico, sacerdote, monsignore, altezza o simile, perché nell'istituzione ecclesiastica avviene proprio il contrario? E se Gesù, per il quale solo Dio in cielo è santo, insegnò così chiaramente che a nessuna persona sulla terra deve venire assegnato il titolo di padre, perché la Chiesa introduce il Santo Padre, ossia il Papa? Questo non dimostra forse che le parole di Gesù sono state distorte nel loro contrario?
1: Gesù non ha istituito né sacerdoti né papi. Nel Nuovo Testamento si parla invece sempre di profeti per mezzo dei quali Dio parlerà all'umanità, anche dopo la venuta sulla terra di Gesù di Nazareth. Tuttavia le autorità ecclesiastiche affermano che il compito della profezia sia stato trasmesso ai sacerdoti. Così, ad esempio, nel Concilio Vaticano II dell'anno 1964, la Chiesa cattolica dichiarò, e ora cito, da Neuner Ross, enunciato numero 80, Dopo la venuta di Gesù non ci si aspetta più alcuna rivelazione in forma pubblica. Nella Chiesa vengono considerate al massimo come eccezione le profezie date all'interno della Chiesa, che devono comunque venire convalidate come verosimilmente autentiche da papi e vescovi, in quanto, secondo il Concilio Vaticano II, il compito di insegnare appartenente ai discepoli di Gesù è stato trasmesso ai vescovi della Chiesa Cattolica. E più avanti, nell'enunciato numero 149, si legge letteralmente: tuttavia il compito di interpretare in modo autentico la parola scritta o trasmessa è affidato unicamente al magistero vivente della Chiesa. Fine della citazione. E nella rivista ufficiale del Vaticano Congregazione per il clero dell'anno 94 si afferma: è ancora una volta lo Spirito Santo che trasmette il compito profetico ai sacerdoti con la consacrazione agli ordini sacri. E questo insegnamento falso e senza alcuna prova, inventato dai rappresentanti delle chiese, costituì la condanna a morte o la causa per la persecuzione di molti veri profeti e profetesse di Dio negli ultimi 2000 anni.
2: Con questo insegnamento i teologi smascherano anche la loro posizione in netta contraddizione con Gesù, il Cristo. Infatti lo Spirito del Cristo Dio non ha mai istituito neanche un solo prete o vescovo, ma al contrario, ha inviato in tutti i tempi dei profeti attraverso i quali lo Spirito libero, chiamato in Occidente Dio, ha continuamente parlato e parla agli uomini. Nel corso degli ultimi 2000 anni, ogni volta che gli strumenti di Dio, profetesse o profeti, hanno operato al di fuori della Chiesa o non si sono sottomessi a questa istituzione, essi sono stati mandati al rogo come presunti eretici e le trascrizioni dei loro messaggi furono distrutte.
3: Nel suo amore inesauribile, Dio inviò i suoi profeti, messaggeri del regno di Dio, anche ai suoi figli all'interno dell'istituzione ecclesiastica. Tuttavia i suoi strumenti ebbero una vita molto dura anche all'interno della Chiesa, basata sul potere, dal momento che il compito dell'insegnamento era esclusivamente nelle mani dei vescovi. Per questo, per incarico dei sacerdoti, i messaggeri di Dio all'interno della Chiesa furono osteggiati, asserviti, rinchiusi in convento e infine messi a tacere in diversi modi, con la condanna a morte o con la tortura, oppure ci si è appropriati della parola di Dio trasmessa tramite di loro e la si è falsificata. Nello stesso modo in cui ci si è comportati e ci si comporta con Gesù di Nazaret e con i profeti di Dio dell'Antico Testamento, si agì anche nei confronti dei messaggeri e delle messaggere di Dio che operano all'interno della Chiesa. Il loro insegnamento fu distorto e travisato. Soprattutto le messaggere di Dio del Medioevo operarono all'interno della Chiesa. Perché? Perché furono rinchiuse dietro alle mura spesse dei conventi. In queste donne ardeva il fuoco dello spirito profetico. Sottomesse e umiliate dalla gerarchia ecclesiastica maschile, cercarono di portare la verità nella Chiesa e alle guide della Chiesa. Quindi, le autorità ecclesiastiche non possono dire di non essere venute a conoscenza della verità. La vita delle messaggere di Dio nella Chiesa fu sempre pericolosamente in bilico tra il messaggio dello Spirito libero che percepivano in sé e il rischio di essere denunciate come eretiche ed essere quindi imprigionate, torturate e giustiziate.
1: Se riuscirono a scampare a tale destino, ci si impadronì di ciò che esse rivelarono all'interno della Chiesa e ciò venne falsificato secondo i precetti della Chiesa. Dopo la loro morte, alcune di queste donne furono addirittura beatificate o fatte sante. Due di loro, Teresa d'Avila e Caterina da Siena, nel XX secolo furono elevate al titolo di dottori della Chiesa. Esse erano profetesse di Dio, ma la Chiesa le degradò a dottori della Chiesa. Nonostante il bavaglio imposto loro dalla Chiesa, queste portavoci di Dio e oggi dottori della Chiesa parlarono in modo chiaro nei confronti della casta sacerdotale, come avevano fatto in passato i veri messaggeri di Dio dell'Antico Testamento e Gesù, il Cristo. La cosiddetta nominata dottore della Chiesa, Teresa d'Avila, disse ad esempio: È proprio vero che al momento temo ancora di più del diavolo coloro che temono loro stessi moltissimo il diavolo. Infatti esso non mi può affatto nuocere, mentre codesti mi procurano invece molta inquietudine, soprattutto quando sono in veste di confessori. Di fronte alle migliaia di crimini sessuali commessi da sacerdoti nei confronti dei bambini, questa ammonizione in merito ai confessori gode ancora oggi di un'attualità particolarmente triste.
2: La messaggera di Dio e cosiddetta dottore della Chiesa Caterina da Siena asserì già allora: la Chiesa va risanata a partire dalle sue fondamenta. A questo punto si presenta la domanda: la Chiesa non dovrebbe forse fare ciò che annunciarono le sue maestre? Tuttavia, nonostante Caterina sia stata definita ufficialmente dottore della Chiesa, la purificazione della Chiesa fino alle sue fondamenta non è ancora avvenuta tutt'oggi. A che cosa serve allora il titolo dottore della Chiesa? Caterina da Siena rimproverò senza mezze parole il clero di tradimento e smascherò determinati malcostumi, cosa che le procurò molta ostilità. Un monaco una volta la trascinò fuori dalla chiesa per i capelli e la insultò dicendo che le sue visioni erano un inganno.
1: Così come Teresa e Caterina si espressero con parole chiare, anche Hildegarda da Bingen, che verrà nominata anch'essa dottore della Chiesa, non si trattenne dal dire le cose in modo chiaro, nonostante rischiasse di perdere la vita per questo. Hildegarda disse ai sacerdoti di Colonia: «Tutti i profeti hanno preferito rinunciare alla loro vita piuttosto di trascurare il loro mandato superiore. E voi, stolti, vi caricate per il futuro di tormenti incommensurabili per assicurarvi ora la vostra calma indisturbata. Avidità, ricchezza, divertimento, questo è ciò che caratterizza la vostra vita. Ma chiediamoci ora com'è la situazione oggi. Tutti i profeti preferirono rinunciare alla loro vita piuttosto che trascurare il loro mandato superiore. Questo è ciò che caratterizza un vero profeta di Dio. Proviamo ad immaginare la sofferenza interiore dalla quale Hildegarda espresse queste parole. Conosceva i molti profeti di Dio, primo fra tutti Gesù di Nazaret, i quali furono spesso uccisi in maniera atroce, poiché rimasero fedeli a Dio e alla verità e non trascurarono mai il loro mandato.
3: Hildegarda da Bingen si rivolse a Papa Anastasio in carica a quel tempo, addirittura con le seguenti parole: «Tu, o uomo che siedi sul trono papale, disprezzi Dio». Da queste parole si può riconoscere che Hildegarda certamente non vedeva nel Papa un rappresentante di Dio. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, tutte queste cose sono soltanto alcune briciole di verità che si possono trovare ancora oggi negli scritti e negli appunti di Hildegarda. Hildegarda, per esempio, contemplò anche i grandi collegamenti nel microcosmo e nel macrocosmo e insegnò: «L'uomo, e ora la cito, racchiude in sé il cielo e la terra e tutte le altre creature. Quando volgi il tuo sguardo verso il tuo creatore, in te si infiamma il fuoco dell'amore dal quale nasce tutta la vita e dal quale proviene tutto il bene». Questo lo insegnò anche Gesù, il Cristo, quando disse: «Il regno di Dio è insito in voi». L'uomo porta quindi in sé tutto ciò che è divino. Di conseguenza non ha bisogno né di sacerdoti né di ostie, né del battesimo con l'acqua, né di edifici di pietra della Chiesa e altre cose del genere.
2: Hildegarda da Bingen ci indicò anche l'unità di tutta la vita, quando spiegò, ad esempio, che l'uomo porta in sé tutte le creature, quindi anche le anime parziali degli animali, concetto che porta a un rapporto completamente diverso con gli animali e con la natura. Ma queste conclusioni provenienti dall'insegnamento di Hildegarda di Bingen vengono taciute nella Chiesa. Se ora, dal 2012, anche Hildegard di Bingen verrà nominata dottore della Chiesa, anche se in realtà bisognerebbe dire che viene degradata a dottore della Chiesa, perché allora la Chiesa non segue gli insegnamenti che sono stati rivelati per mezzo di lei? È stata sminuita a insegnante della Chiesa perché i sacerdoti l'hanno voluta convogliare nell'insegnamento della Chiesa, ricoprendo i suoi insegnamenti con quelli della Chiesa. Ma che cosa è avvenuto della verità portata da Hildegarda?
3: Perché invece si continua a riferirsi a uomini come Agostino e Tommaso d'Aquino, per i quali ad esempio gli animali e la natura erano esseri privi di ragione, che non hanno un'anima immortale e che sono unicamente destinati ad essere sfruttati dall'uomo? Si tratta di creature che, secondo l'insegnamento della Chiesa, non è necessario amare. O come insegnò il santo Tommaso d'Aquino, non è importante se gli animali vengono trattati bene o male. Perché si continua a seguire uomini come Agostino e Tommaso d'Aquino e non Teresa d'Avila o Hildegarda da Bingen? Anche Agostino e Tommaso sono considerati dottori della Chiesa. Quindi, o si nega loro tale titolo, oppure si restituisce alle donne lo stato di profetesse di Dio, invece di degradarle a dottori della Chiesa. Le donne hanno sempre parlato in modo diverso rispetto agli uomini. Perché le profetesse di Dio nella Chiesa debbono essere definite dottori della Chiesa? Perché il messaggio di Dio è diverso da quello che vogliono i sacerdoti. Di conseguenza i sacerdoti hanno falsificato il messaggio di Dio e inserito tali falsità nei loro statuti, facendo così delle profetesse di Dio dei dottori della Chiesa, in modo che tornino nuovamente i loro conti.
1: Per quanto riguarda le donne, gli uomini di Chiesa si sono rifatti per secoli ad un'affermazione attribuita a Paolo, che dice che la donna taccia nella comunità, che fino ad oggi ha provocato una disuguaglianza delle donne enorme nella Chiesa. Così ad esempio il cosiddetto santo Tommaso d'Aquino scrisse che la donna è stata creata soltanto come un aiuto per la riproduzione, in quanto, e ora cito le sue parole, per ogni altro scopo l'uomo potrebbe trovare miglior sostegno in un uomo che in una donna. E già Agostino insegnò che la donna non serve ad altro se non a partorire bambini. A questo punto bisogna chiedersi come sia possibile che delle donne siano riconosciute dottori della Chiesa. Non è questa una contraddizione? Pensiamo ora a ciò che è stato insegnato per secoli. Tra l'altro anche la parola della Bibbia, nella, ad esempio, lettera ai Corinzi, che dice che la donna deve tacere nella comunità. Di conseguenza bisognerebbe togliere il titolo di santo a Paolo, ad Agostino e anche a Tommaso d'Aquino, o disconoscere il loro stato di dottori della Chiesa. Ma perché non lo si fa? Perché?
2: La diplomazia del potere ecclesiastico accetta anche, senza batter ciglio, che i padri della Chiesa si contraddicano tra di loro. L'importante è che ci si possa impadronire di ciò che hanno insegnato, se necessario anche falsificando. Quando oggi si leggono dei libri ecclesiastici su Hildegarda di Bingen, Teresa d'Avila e Caterina da Siena, pubblicati con l'approvazione del vescovo, non si può essere sicuri che il contenuto corrisponda veramente alla realtà e non sia stato falsificato. La cosa che salta più all'occhio è che sembra che tutte le profetesse che hanno agito nell'ambito della Chiesa non abbiano toccato la Chiesa come istituzione, ma sembrano addirittura aver affermato che, nonostante tutto, si debba prestare obbedienza al Papa. Ma può essere veramente così?
1: Se guardiamo indietro in tutti i secoli passati, sia prima di Gesù di Nazareth sia dopo di lui, possiamo notare che ogni volta che la casta sacerdotale si impossessò degli insegnamenti rivelati da Dio, essa utilizzò sempre la stessa tattica. Si impadronì della parola rivelata da Dio, ma non la seguì, anzi ne cambiò il significato, falsificandola e abusando di essa. Cari amici all'ascolto, la parola dell'Eterno ci è stata data in ogni epoca e viene data anche nell'epoca odierna. Il ciclo dei grandi profeti di Dio comprende un arco di tempo di circa 5.000 anni. Di Abramo, Mosè, Elia, Isaia e altri profeti di Dio, e anche di Gesù, il corregnante dei cieli, il più grande profeta di Dio di tutti i tempi, ci sono stati trasmessi solo pochi aspetti della loro vita, del loro operato e di ciò che l'Eterno ha trasmesso all'umanità per mezzo di loro. Purtroppo la maggior parte di tutto questo è andato perso e molte cose, come abbiamo già detto, sono state tramandate in modo contraffatto. Eppure, nonostante la situazione precaria del mondo, nonostante le cose terribili che avvengono a livello globale e nonostante la decadenza dell'etica e della morale su tutti i continenti e in tutti i paesi di questa terra, nei nostri tempi è iniziata una grande nuova epoca. È l'epoca dello spirito libero. Da più di 37 anni, lo spirito libero possente, lo spirito del Cristo Dio, si rivela per mezzo della sua profetessa Gabriele. Già da 37 anni, quindi, l'umanità ha un profeta di Dio, una profetessa, tramite la quale lo spirito libero del Cristo Dio trasmette la sua parola sacra e incorruttibile all'umanità in innumerevoli rivelazioni divine. Come tutti i grandi profeti di Dio di tutte le epoche, anche Gabriele, una donna del popolo, è stata chiamata da Dio a divenire il suo strumento, la sua tromba per la nostra epoca e per i tempi futuri. Gabriele all'inizio quasi non era in grado di comprendere questo compito ed è stata preparata con cautela dallo Spirito di Dio al suo grande mandato. Nella vincente bibliografia su di lei, dal titolo L'inviata del Cristo Dio, la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele, vengono descritti, in parte da lei stessa, gli avvenimenti di quei tempi. Il lettore si rende conto come da allora lei sia stata e sia tutt'oggi fedele a Dio e al Cristo e come abbia dato e dia la sua parola per gli uomini.
2: Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, nei nostri giorni si adempie ciò che ci annunciò Gesù di Nazareth, come sta scritto nel Vangelo di Giovanni, nella Bibbia. Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà nella verità tutta intera, perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà. Tutto questo avviene nella nostra epoca. È giunto il Consolatore, lo Spirito della verità, e noi ascoltiamo la sua sacra parola in più di 1.000 rivelazioni, e la sua parola, tramite la sua profetessa, è possente.
3: Un grandioso messaggio dall'universo è l'opera rivelata, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi da tutti i veri cristiani in tutto il mondo. In quest'opera, il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce tramite la parola profetica ciò che è stato tramandato su di Lui e spiega che cosa corrisponde alla verità e che cosa è stato falsificato. Il Cristo parla anche del contrasto tra i sacerdoti e i profeti e dice: i farisei, gli scribi e i sostenitori del diritto furono nemici dei retti profeti in tutti i tempi. I loro preconcetti e le loro ambizioni, la pretesa di saperne di più dei loro simili, li spinsero continuamente a combattere contro i messaggeri di Dio. Furono sempre e sono tuttora i farisei, gli scribi e i sostenitori del diritto che avevano ed hanno timore di perdere la loro posizione e la loro stima. Le tenebre sanno qual è il piano di Dio e sentono la forza che viene portata dai veri profeti e illuminati. Agli occhi e per i sensi di coloro che si sono appropriati di una parte del grande potenziale terra, i grandi profeti ed illuminati sono quindi nemici che vogliono togliere loro ciò che in fondo non è di loro proprietà. Per questo motivo hanno combattuto e combattono ancora, anche nell'epoca odierna, contro il retto profeta e gli illuminati, che disprezzano e perseguitano, li ridicolizzano e riversano su di loro scherno e derisione. Cari ascoltatori, è stato così in ogni epoca, ed è così anche oggi.
2: Nello stesso modo in cui la parola dell'Onnipotente, donata tramite i profeti dell'Antico Testamento e per mezzo di Gesù, il Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, è stata rifiutata dal clero della rispettiva epoca, questa parola è stata rifiutata anche nell'epoca dopo Gesù di Nazareth, fino ai nostri giorni. Anche nel caso di Gabriele, in un primo tempo si è tentato di appropriarsi della parola di Dio donata tramite di lei e quindi di poterla controllare e disporre di essa. Durante il periodo in cui si cercò di operare in questo modo, Gabriele rimase per un breve periodo indisturbata.
1: Uno dei suoi accompagnatori in questo primo periodo fu il professore Walter Hoffmann. In una dichiarazione giurata del 20 dicembre 2011, egli spiegò quanto segue. Dopo aver preso contatto con l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, da cui nacque